0: Julian Temple.
1: Ma lei che è un uomo di cultura, anche lei, dottor Jonathan, non mi permetterei mai di sottovalutarla.
0: Anche lei.
1: Julian Schnabel, no, io sono un aspirante, un absolute beginner proprio per te.
0: Che film presenti a Roma, a proposito?
1: Io nessuno.
0: Nessuno?
1: No, volevo chiedere, Julian Schnabel, lei dove lo colloca? Nel cinema, nell'arte?
0: Tu hai presente Basquiat?
1: Sì.
0: Hai presente il film che ha fatto?
1: Sì.
0: E tra i falsari, tra i grandi falsari del cinema, no? Perché ha rifatto tutti i quadri di Basquiat.
1: Questa è una bella definizione.
0: Comunque noi l'abbiamo avuto ospite a Hollywood.
1: Come no, me lo ricordo.
0: Era una persona simpaticissima.
1: Molto.
0: E ci ha fatto proprio una grande bella figura.
2: Tra i tanti registi che sono venuti a trovarci, vorrei approfittare della notizia data da Roberto Silvestri riguardo al film NASA per annunciare che proprio su proposta di Roberto Silvestri questo venerdì per l'avventura del cinema abbiamo deciso di fare un percorso sul documentario politico
0: proprio a partire da NASA BB Files che uscirà domani.
2: Esatto, perché il documentario politico però è una grande storia, tanti diciamo è un genere che ha anche dei sottogeneri.
0: Anche la canzone politica.
2: E anche la canzone politica.
1: Forse ne sentiremo qualcosa fra pochi istanti.
2: Perché
1: avete
2: fatto...
1: Sono arrivato ora.
0: 3-3-C.
1: Ma vogliamo dare un numero di telefono magico?
2: Lo dia.
1: In attesa che anche Hollywood parti poi... Ma prosegue, sì, o farete repliche? No, continuerà così.
2: Sì.
1: No, perché poi ci saranno le cose, i quiz, vero, dottor Silvestri?
0: Faremo
1: delle novità.
0: Grandi quiz.
1: Però una cosa non è nuova, è sempre la stessa. È il numero di telefono 335-5634-296. Si parlava di canzoni prima? Ascoltiamo.

0: questo è un salto nel passato di tanto, cioè, ma venerdì è il documentario politico, non la canzone politica, non entrate in confusione. No. Duo di Piadena e quei briganti neri, e adesso lascio la parola ai due conduttori perché Piadena ha un'importanza legata all'argomento che tratteremo.
1: Chissà se gli ospiti che ci hanno raggiunto al telefono, che subito salutiamo, ovvero Tommaso Usberti e Piero Usberti. Buonasera e benvenuti a Hollywood Party. Ciao.
2: Buonasera, ci siete?
3: Ciao, buonasera.
1: Eccoli. Buonasera, abbiano apprezzato o meno, ma potete anche non rispondere, questa effrazione musicale così proposta da Roberto Silvestri e De Fisio. Così, per entrare, per avvicinarci.
2: Purtroppo mancano nel vostro film che si svolge tutto attorno a Piadena.
1: Esatto. Perché
2: Piadena,
1: a Piadena, certo. Allora, stiamo parlando con Tommaso Usberti e Piero di un film che il cui titolo è Prima della guerra, che è stato presentato poche settimane fa a Venezia, alla Settimana Internazionale della Critica, anzi come unico film italiano del concorso. Un film che ha colpito diversi così, la fantasia, l'immaginario, l'attenzione di quelli che a Venezia sono stati. Un film che ha anche raccolto dei premi belli, casomai ce li dite, ce li ricordate, e che noi abbiamo voluto così riprendere. Come se fosse una cronaca, che così, una coda di una cronaca veneziana, ma anche una vera e propria cronaca, perché Tommaso e Piero, voi state anche portando il film, avete fatto delle proiezioni in alcuni eventi in Italia, a Milano, a Roma, quelli insomma in cui appunto si chiamano Venezia a Roma, Venezia a Milano, alcuni film della selezione veneziana vengono mostrati. Poi ci direte a che punto è la missione che ha a che fare con la distribuzione. Parlavamo di Piadena perché Prima della guerra è ambientato in questo luogo della provincia e niente, quindi l'omaggio del duo era legato anche a questo. Vorrei partire, Tommaso e Piero, siete in Francia, se non erro, sbaglio, ho un'informazione?
3: Sì.
1: Siete
3: sì.
1: Entrambi. Tra l'altro il film è una coproduzione che ha un'importante parte italiana come ad esempio quella della Mir Cinematografica di Francesco Virga e Adele dell'Erario, però è anche una coproduzione con Eolo Films, L'Heure de Te, e c'è appunto la Francia. Vi va di raccontarvi, adesso arriviamo subito sul film, però ci piace forse iniziare, visto che siete in Francia, qual è cos'è che vi lega a questa terra, anche dal punto di vista forse della formazione, no? degli studi che avete fatto, perché questa, ricordiamo, e mi taccio, è un'opera prima di lungometraggio.
2: Dopo sei cortometraggi.
1: Dopo sei cortometraggi. Quindi Tommaso, se vuoi iniziare tu, così per raccontarci anche qual è il tuo percorso, così i nostri ascoltatori iniziano a collocarti.
3: Sì, buonasera, intanto grazie mille per l'invito, sono onorato e sono emozionato di essere con voi stasera. Io ho apprezzato molto il sentire il duo di Piadena perché mi ha ricordato dei canti che anch'io, anche se sono di un'altra generazione, ho sentito da giovane a Piadena. A Piadena c'è anche la Lega di Cultura di Piadena, che è un'associazione che ha portato avanti la tradizione appunto dei canti popolari per tanti anni. Per arrivare però alla domanda sulla Francia, in effetti sì, sia Piero che io abitiamo a Parigi da parecchi anni adesso. Io ho studiato cinema e regia alla FEMIS. La FEMIS è una scuola di cinema pubblica qui a Parigi, appunto.
1: Certo.
3: È una scuola di cinema molto pratica, in cui si passano 4 anni a girare dei cortometraggi e in cui si provano un po' tutti i mestieri del cinema. Quindi la mia formazione è stata qui, poi lascio Piero rispondere lui sulla sua parte. E il legame con la Francia, innanzitutto, però, è legato alla nostra famiglia, cioè nel senso che nostra madre era francese, era appunto di periferia di Parigi.
2: No, aveva un cognome polacco però anche, no?
3: Aveva, sì, sì, perché sì, esatto, sì.
2: E anche quindi di origine polacca la famiglia.
3: Sì, nostra mamma si chiamava Anne Rodzinski Zenur, come tanti francesi aveva varie origini, e nel suo caso erano polacche e turche, in effetti.
1: Ed è stata, però una, lei è nata, non so se ne parli al passato, scusa, non so, però comunque un'attrice, no?
3: Sì, è morta quest'anno, è morta all'inizio di quest'anno.
2: Beh, quindi voi siete anche figli d'arte, no? Perché lei era un'attrice di Grotowski e di tante altre...
3: esatto.
2: Iniziative teatrali importanti fino a Pontedera, no? Fino a Odin Theater, e ha scritto anche, ha diretto due film, vero?
3: Sì, sì, sì, esatto. Sì, sì, nostra mamma, che si chiamava Anne Zenur, appunto Zenur è il nome d'arte che aveva scelto in omaggio appunto alla parte turca della famiglia, aveva sì lavorato con Grotowski negli anni 70 e poi fatto varie esperienze di teatro alternativo in Francia, per poi approdare sia a Pontedera, dove Grotowski era andato con un gruppo di lavoro, è lì che noi siamo nati, io e Piero, in un paesino vicino a Pontedera, e in effetti anche la passione del cinema ci viene da nostra madre e anche da nostro padre Gabriele, che erano entrambi molto cinefili, e effettivamente nostra mamma ha girato questi due film negli anni Ottanta, un corto e poi un lungometraggio, prodotti dal GREC, che era un'istituzione francese appunto che permetteva a persone che non erano già nel mondo del cinema di girare dei film prodotti con un piccolo budget ma in modo professionale. Quindi da lì viene la nostra passione.
1: Adesso proseguiamo in questo racconto affascinante, ci piace molto sapere le storie di come si arriva a fare quel che si fa, come questo opera prima, questo lungometraggio che racconta la storia, brevemente lo dico, di un ragazzo appunto interpretato da Piero Usberti di Piadena, selvaggio, capelli lunghi, in grandissima fisicità, cresciuto dentro una certa cultura maschile, ma cioè anche improntata così, alla, non so se proprio alla violenza, comunque alla dimostrazione, ecco, delle proprie capacità maschili, che passano a volte anche attraverso la violenza, e lo incrociamo in un momento di passaggio, attratto da una proposta che lo potrebbe portare addirittura a iscriversi in questi gruppi di contractors, quindi di mercenari, attratto in questo da un cugino che è tornato dall'Afghanistan, e questa proposta si incontra e si scontra con un incontro con una ragazza kosovara che è in quel di Piadena per passare le vacanze estive. Questi mondi, queste possibilità, appunto come calamite, si attraggono in un racconto forte, potente, che vede appunto Piero Usberti nel personaggio dell'interpretato il centro. Io direi intanto di entrare nel film, nelle sue sonorità, e poi continuiamo a parlare con Tommaso e Piero Usberti.
4: Posti così in Kosovo non c'è nessuno. No, scherzo, faccio il deficiente. Dai, cos'hai?
5: Di cos'hai? Che sembra c'hai un velo negli occhi.
4: Un cosa?
5: Un velo negli occhi.

0: Ah, ma ce l'hai te il velo negli occhi?
1: Ce l'hai te?
0: E per quello? Ce l'hanno tutti? No, certi no. Mio cugino Mauro ha fatto il militare in Afghanistan, ma poi ha dovuto tornare perché era morta sua mamma. È venuto per occuparsi di sua sorella e di me. Ha fatto il militare un anno, finita la scuola, servizio volontario. Non ti dico che mi sia piaciuto, infatti tante cose non mi sono sentito. Però almeno non era tanto per fare. Facevamo ogni cosa come se ci fosse la guerra. Adesso ci torno.
2: Ecco, questo è un frammento del film, come avete sentito, è un dialogo tra il protagonista e questa giovane ragazza kosovara, e dal quale appunto emergono alcune tematiche. Vorrei adesso dare la parola a Piero Usberti, che abbiamo sentito all'interno di questa clip, per raccontarci il suo personaggio e forse anche, chissà, se questa storia familiare, Grotowski, il teatro, il lavoro sul corpo, è entrato dentro questa costruzione, questo personaggio, che lo vediamo all'inizio del film soprattutto attraverso la sua fisicità prorompente. Però Piero, raccontaci tu come è andata.
3: Sì, ciao, buonasera a tutti, grazie anche da parte mia per questa bellissima opportunità e per questo bellissimo scambio. Allora, il personaggio di Guido è stato un personaggio che mi ha accompagnato per tanti anni. Diciamo, io ho avuto questa fortuna incredibile di poterlo sviluppare vicino al suo regista, cosa che succede raramente per un attore, in quanto era mio fratello, quindi ho seguito certo la sua costruzione in tante fasi, e questo sicuramente mi ha aiutato molto a conoscerlo e anche a trovarlo all'interno di me, nonostante sia estremamente lontano e diverso da quello che poi sono. Allora, io ho studiato effettivamente teatro con mia madre per tanti anni, dall'adolescenza, diciamo, e quindi ho imparato il mestiere, stato molto a conoscerlo e anche a trovarlo all'interno di me, nonostante sia estremamente lontano e diverso da quello che poi sono. Allora, io ho studiato effettivamente teatro con mia madre per tanti anni, dall'adolescenza, diciamo, e quindi ho imparato il mestiere dell'attore venendo da una famiglia simile, cioè di lavoro simile a quello che

0: siamo sempre molto partiti dal fisico, quindi da una sorta di ricerca libera, slegata dalle scene, per prima di tutto trovare la sua grammatica corporea. E questo per me è stato fondamentale perché appunto è un personaggio estremamente fisico e questo ci ha permesso di nutrire la sua psicologia di tanto corpo. Nello specifico Guido è un personaggio che ha dentro di sé un bambino interiore ancora molto presente, anche se cerca di schiacciarlo, ed è proprio questa la sua battaglia. La battaglia che vediamo durante tutto il film è quella tra una corazza che si è costruito negli anni, che è quella appunto che descrivevi benissimo prima, quella della mascolinità che uno cerca di mostrare, e però quello che c'è dentro, una sensibilità, una fragilità e in fin dei conti un'infantilità che riemerge, e riemerge soprattutto appunto nel fisico.
1: Sì, infatti
0: Mi fermo qui.
1: la tua partner riesce a vedere quando tu sei in discoteca, ha la faccia di un bambino, no? Gli dirà.
2: Anche per come balla, no?
1: Sì, anche per come balla, sì, il tipo di
2: Sì.
1: ballo bellissimo, che è un po' contro i rigidi schemi del machismo e del razzismo. Questo, però tu hai dovuto costruire un velo nell'occhio, che non è semplicemente una cosa fisica, è anche una grande. No, ecco, e ci sei riuscito. E mi ha molto
0: Sì.
1: meravigliato il fatto che non hai usato, per esempio, dei trucchi tipo, non so, i tatuaggi. Non ci sono tatuaggi, c'è una specie
2: Ematoma,
1: di
2: sì,
1: ematoma
2: per una
1: nel viso,
2: colluttazione,
1: ma
2: sì.
1: sembrerebbe appunto una cosa da colluttazione. Come mai questa scelta di non usare i tatuaggi che sono, diciamo, uno stereotipo del macho?
0: Ma allora, intanto sicuramente Tommaso può rispondere anche lui, ma io rapidamente, diciamo, noi abbiamo cercato di trovare Guido effettivamente fuori dagli stereotipi, perché è un film che sì, che parla in un certo senso di stereotipi contro i quali un ragazzo si costruisce o con i quali si costruisce, però volevamo soprattutto che Guido fosse un personaggio, cioè non soprattutto, ma prima di tutto un personaggio vero, fatto proprio di tutta la sua sensibilità, e quindi gli stereotipi in qualche modo avrebbero potuto semplicemente allontanarci dalla sua
2: Certo.
0: umanità nella sua semplicità.
2: Infatti è molto apprezzabile questo lavoro che avete fatto, perché comunque la forza dello schema, diciamo, a volte può essere fatale in queste situazioni. Adesso, prima di passare a Tommaso e continuare con lui, vorrei farvi ascoltare un altro brano. Qui siamo invece all'inizio del film. Il film è un inizio molto muscolare, molto d'azione quasi, è una battuta di caccia, sostanzialmente molto anomala. Sentiamolo. Allora, ecco, questa è una clip del film. Ricordiamo il titolo: Prima della guerra, di Tommaso Usberti, con cui stiamo parlando, insieme al fratello Piero Usberti, che è il protagonista del film.
1: Tommaso, prima della guerra, prima della rivoluzione, c'entra?
2: Questa è una suggestione di Roberto Silvestri, anche molto affascinante. Però, prima della guerra, ovviamente, e della rivoluzione, stiamo parlando del
1: Pianura
2: grandissimo
1: Padana.
2: film del maestro. Prego, Tommaso.
3: Sì, c'entra, ovviamente c'entra, il titolo non può non far pensare al titolo di Bertolucci. C'entra perché sono le stesse zone, cioè sono zone che sono molto vicine, no? Prima della rivoluzione a Parma, che che è a mezz'ora da Piadden, cioè il paese in cui abbiamo

0: girato il film. E quindi c'è un'atmosfera che è comune. Peraltro Bertolucci aveva girato anche alcuni pezzi di Novecento nel Piadenese. E quello che per me c'è in comune è una pesantezza del territorio, una malinconia e un malessere dei personaggi che ci stanno dentro. In prima della rivoluzione ci sono questi due ragazzi che appartengono a una classe sociale diversissima da quella dei personaggi del mio film, però sono anche loro due che stanno male e che si riconoscono in questo star male. E questo per me è quello che accade appunto anche a Guido e Sonia, cioè i personaggi di prima della guerra, appunto la clip che abbiamo sentito prima, quella in cui si parlava del velo negli occhi, è il momento in cui in qualche modo per me Sonia riconosce il malessere di Guido e riconosce se stessa in quel malessere lì. Ecco, quindi ci sono effettivamente delle cose in comune, ecco.
1: Prima della guerra, un film di cui stiamo parlando, che è stato presentato a Venezia, la SIC, che ha vinto dei premi, che state iniziando a portare in giro, e vorremmo sapere da voi se questo film avrà o pensate che avrà una distribuzione italiana, adesso è già in corso delle trattative, oppure se ci potete dire qualcosa, perché i nostri ascoltatori, che a questo punto abbiamo incuriosito, vogliono saperlo, cioè dove e quando possono vederlo. Che ci dite a riguardo? Se ci
0: Sì,
1: potete dire qualcosa. Prego.
0: quello che posso dire, nel senso che sì, la notizia bella è che ci sarà una distribuzione italiana.
1: Benissimo.
0: I dettagli li stiamo definendo con la produzione appunto in questo momento, quindi per ora non ne posso dire di più, però
1: No, è sufficiente sapere che questo film
0: è sicuro che
1: avrà una distribuzione.
2: Io volevo chiedere a Piero, un ottimo attore, ma anche regista, vero? Quindi stai lavorando anche tu a un lungometraggio?
1: Piero Sberti.
3: Allora, sì,
1: Prego.
3: sì, sono anche regista effettivamente. Tra l'altro io ho fatto il mio primo cortometraggio con il GREC, quindi lo stesso istituto, sempre francese, con cui nostra madre Anne Rozinski aveva fatto i suoi corti negli anni Ottanta, quindi questo istituto esiste ancora ed è formidabile. Ho fatto due corti di fiction. Ma quello che, diciamo, a cui sto lavorando attualmente è un documentario, perché oltre a questi due corti ho fatto un primo documentario che si svolge a Gaza, che ho girato nel 2018, che si chiama Viaggio a Gaza e che è uscito appunto abitando in Francia, in realtà è uscito in Francia, tra l'altro anche molto bene, e in Italia ha viaggiato soprattutto un anno e mezzo fa, ma in circuiti non ha avuto una
2: Ma
3: vera
2: era su uno
3: distribuzione, ecco.
2: studente che sta a Gaza, italiano?
3: No, lui lo conosco, ci conosciamo, ma c'è stato po molto poco dopo, quindi proprio lo stesso periodo, insomma. No, quello lì è Erasmus a Gaza, il mio
2: Sì,
3: è
2: esatto.
3: decisamente diverso come genere di film, però è proprio quel periodo lì, sì.
2: Quando
1: Bene,
2: ancora
1: noi
2: esisteva.
1: abbiamo, sì, esatto, quando ancora esisteva, giustamente. Abbiamo appena sfiorato,
3: Esattamente.
1: perché sono 20 minuti che parliamo e sono volati, però vorremmo tornare a avervi come ospiti quando il film uscirà in sala, perché appunto prima della guerra è un film che ci ha colpito per tanti motivi, alcuni li abbiamo accennati, ma ce ne sono tanti altri di cui non abbiamo parlato per questo sguardo che ci è piaciuto molto, questo sguardo, quindi autoriale, questa performance attoriale di Piero, lo sguardo di Tommaso, di questi due fratelli forti che ci piacciono e che quindi vorremmo avere qui in studio quando tornate in Italia e Roma.
2: Infatti Giuseppe Bertolucci, Bernardo
1: Bernardo, ci sono delle
2: Bertolucci.
1: storie di fratellanza in quel tra Parma e Cremona.
3: Sì.
1: Bene, grazie Tommaso,
2: Grazie.
1: grazie Piero, buon tutto. Vi aspettiamo prima della guerra e noi proseguiamo con della musica. Ciao.

0: Punk Rocky, ASAP Rocky. Dottor Silvestri, no, lei sa tutto.
1: ASAP Rocky è il gruppo, è Punk Rocky
0: è
1: il titolo della canzone.
0: No, ecco, sì,
1: ed è, l'abbiamo scelto perché in omaggio al MTV Awards è stato in nomination per la migliore fotografia, ma non ha vinto perché ha vinto Madonna.
2: Al 335-5634-296 sono arrivati diversi messaggi, sia su Prima della Guerra che su NASA, che chissà questi incroci
1: ci sono. Siamo riusciti a ricostruire in qualche
2: esatto
1: modo.
2: Però adesso, Roberto Silvestri, abbiamo raggiunto al telefono Donatello Fumarola per parlare di...
1: Allora, questa sera a Gorizia e anche a Novi Gorica, che è la parte, diciamo, slovena di Gorizia, da stasera si svolge il Poklon Visi, che è un omaggio a una visione, che è un premio dedicato a un grande critico sloveno italiano, Darko Bratina, che è stato negli anni 70 e 80 un punto di riferimento della critica del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'Italia, un bravissimo critico, e che è anche un festival del cinema. Si assegna ogni anno un premio, l'anno scorso è stato dato a Belatar e a Janikian, quest'anno ad Alexandra Agulea, che è una regista rumena, di cui Donatello Fumarola, che fa parte del gruppo creativo del festival, ci parlerà. Buonasera.
2: Ciao Donatello.
3: Ciao Donatello. Dario, ciao Roberto. Ciao a tutti. Alexandra Agulea, o Gulea, come dicevamo noi, è la figlia di Stere Agulea, innanzitutto, che è questo grande regista rumeno, un po' un Edgar Rice rumeno, oltre che la sua montatrice. E, è una tizia molto eccentrica come regista.
1: È anche un artista, vero? È un artista, fa installazioni.
3: Esatto, lei viene dal mondo dell'arte, ha fatto installazioni, pitture. Il suo ultimo lungometraggio, che è Maya, ritratto con Maya, è anche frutto del suo lavoro d'artista, quindi le maschere. È una che lavora molto sulle maschere, per esempio.
1: Ma poi ricordiamo anche, Donatello, bisogna dire che fa parte di questa comunità rumena, questa piccola Aromuni. Comunità che sono gli Aromuni, no?
3: Non so quanto sia piccola, nel senso... Una
1: forse è diventata piccola perché è stata anche molto molto martoriata nel corso degli anni.
3: Assolutamente. Per esempio, da quello che io so, dal film... è una comunità che da fine dell'Ottocento, dal sud dei Balcani, ha iniziato, diciamo, a viaggiare e si è poi stabilita in Romania, dove i nazionalisti rumeni li hanno decimati. Questo tra l'altro è il soggetto di un film non di Alexandra Agulea, ma di Radu Jude, che è quello sul maresciallo, per esempio. E quindi lei è figlia di questa cultura nomade, gitana, non, diciamo, non fissa, che è un po' la testimonianza poi dei suoi film, che sono l'uno diverso dall'altro, molto anche, sembrano, ognuno ha fatto da un regista diverso.
1: Hai mai uscito qualcosa di questa regista in Italia?
3: In Italia, non che io sappia, a Taranto lei vinse un primo premio con Maya 2 anni fa,
1: so perché, quindi solo, giro di festival?
3: Solo sì, no, di distribuzione nessuna, nonostante lei abbia fatto un film capitale rispetto sia alla cultura europea che quella... Noi siamo il paese di Franco Basaglia, lei ha fatto nel 2004 un film che si chiama Dio suona il sax, il diavolo il violino, girato in un manicomio all'epoca, che in Romania erano ancora chiusi, diciamo, dal punto di vista dei malati, dei pazienti, delle persone ospitate più o meno forzosamente dentro gli ospedali psichiatrici.
1: A proposito di Basaglia,
3: è un film incredibile.
1: A proposito di Basaglia, a Gorizia ci saranno anche dei film, dei documentari di Fernand Deligny, che è un altro personaggio che in televisione, neanche Radio 3,
2: poco frequentato,
1: fa vedere, ma è invece molto importante, vero?
3: È una figura strana, nel senso, era un amico di André Bazin, cioè l'emerito sconosciuto di lui era comunque un caro amico di uno dei più conosciuti teorici del cinema, che lo presentò a Truffaut, tanto che i 400 colpi parte dagli esperimenti di Deligny, i 400 colpi di Truffaut. Deligny era uno che pensava semplicemente che il disagio diciamo, psichico-psichiatrico, soprattutto dei minori, dei ragazzini di 14, 15, 16 anni, non andasse curato attraverso i manicomi, ma che gli si dovesse dare una possibilità di vita fuori dai canoni della medicina. E lui ha filmato negli anni 60 e 70 due casi, uno è Le Moindre Geste, che è il più celebre, di questi giovani condannati dalla società, ma poi riscattati da questa visione non coercitiva, non sanitarizzata, che era quella di Deligny, che gli ridava, diciamo, anche una dignità di esseri umani, una figura fondamentale. Che avvenga questo incontro nella città dove Basaglia ha iniziato il suo percorso sull'antipsichiatria, mi sembra una cosa. Certo.
1: Grazie, Donatello Fumarola. Fino a quando c'è il festival?
3: Fino a domenica.
1: Perfetto. Tutti
2: no, ringraziamo molto di averci aperto questa finestra su un festival che conosciamo poco, in una città che invece amiamo tanto.
4: E anche di artisti conosciuti poco.
2: E anche di Donatello Fumarola, che amiamo altrettanto. Grazie Donatello per questa tua corrispondenza. Hollywood Party al suo giorno martedì.
4: Sta per lasciare la linea alla grande compleanno di questa sera. Francesca Lee, Maddalena Gnisci, Domenico Ganci, Alessandro Boschi, Tommaso e Piero Usberti, Donatello Fumarola, Roberto Silvestri, Dario Zonta e Fisio Mulas.
2: Claudio De Pazzi, sono stati sempre...
4: Adesso va alla festa perché pare ci sia da mangiare.
2: Ah, vada.
4: Sì, bene. Vada. Voi tornate domani.
2: Tutta la settimana.
1: Ci sentiamo domani. Ciao.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Louis Milan. Fantasia d'Etento. Maurizio Croci, clavicembalo.

0: Di Luis Milan abbiamo ascoltato Fantasia d'Etento. Maurizio Croci, clavicembalo.
1: Igor Stravinsky. Scherzo fantastico per orchestra, opera 3. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Scherzo fantastico per orchestra, opera 3. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez.
1: Giovanni Gabrieli. Tre composizioni strumentali. Canzon duodecimi toni a 10. Canzon primi toni a 8. Canzon primi toni a 10. Elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre composizioni strumentali. Elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts. Rai Radio 3 Classica.
1: Robert Schumann. Tre fantasy stucche per violoncello e pianoforte, opera 73. Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsen, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato tre Fantasiestücke per violoncello e pianoforte, opera 73. Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsen, pianoforte.
1: Charles Ives. Scherzo per quartetto d'archi, Holding Your Own, da A Set of Three Short Pieces. Fast, slow, allegro. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

di Charles Ives abbiamo ascoltato Scherzo per quartetto d'archi Holding Your Own da A Set of Three Short Pieces. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms, Flammen Auge, Lied, opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Flammenauge, Lied opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore. Johann Joachim Quantz, sonata in sol minore per due oboi e continuo. Andante, allegro, largo, allegro. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.

0: Di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore per due oboi e continuo. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.
1: Jean-Baptiste Dupuy, Sonata sesta in Sol minore, opera 1, largo, allegro en rondo, premier tambourin, deuxième tambourin, Caprice alla cappella. Ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.

0: Di Jean-Baptiste Dupuy abbiamo ascoltato Sonata Sesta in Sol minore, Opera 1, Ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e Direzione.
1: Joseph Haydn, trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto. Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale Re maggiore per bariton, viola e violoncello. Adagio cantabile, allegro di molto, minuetto e trio. Polonaise, adagio, minuetto, allegretto e trio, finale, fuga, presto. Complesso strumentale, le trio di bassetto, Jean-Claude Veillant, Éric Loreau e Jean-Louis Gauche, corni di bassetto.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto, Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale in Re maggiore per bariton, viola e violoncello. Complesso strumentale Le Trio di bassetto, Jean-Claude Veillant, Éric Loraux e Jean-Louis Gauche, corni di bassetto.
1: RAI Radio 3 Classica.

Aaron Copland, Rodeo, Quattro danze dal balletto, Buckaroo Holiday, Chorale Nocturne, Piano Interlude e Saturday Night Waltz, Hold Down, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.

0: di Aaron Copland avete ascoltato Rodeo, quattro danze dal balletto, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, partita prima in re minore per due violini e basso continuo. Adagio, presto adagio, allemanda, giga, variazioni prima e seconda, aria, sarabanda, variazioni prima e seconda, finale, presto. Musica antiqua Köln.

0: Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la partita prima in re minore per due violini e basso continuo, musica antica Köln.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, adagio molto e cantabile. Finale, presto, allegro assai. June Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo soprano. Klaus König, tenore. Jan Hendrik Rotering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, dell'Orchestra del Teatro Kirchhoff di San Pietroburgo, della London Symphony Orchestra, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestra de Paris. Coro della Radio Bavarese con elementi del Coro della Radio di Berlino e del Coro di Voci Bianche della Filarmonie di Dresda. Maestro del coro Wolfgang Seliger. Direttore Leonard Bernstein. Registrato dal vivo a Berlino nel 1989 per festeggiare la caduta del muro.

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Nel video, interamente generato con l'intelligenza artificiale, Gaza viene presentata come un lussuoso paradiso sul mare. Ci sono hotel a 5 stelle che si stagliano su spiagge immacolate, turisti che percorrono scintillanti passeggiate sul lungomare. E al centro di questo scenario fantastico, lo stesso Trump si rilassa a bordo piscina, sorseggiando un cocktail con Netanyahu sdraiato al suo fianco. A un certo punto si vede anche un Elon Musk decisamente ringiovanito, ricoperto di banconote, intento a gustare piatti mediorientali. Intorno a loro, bizzarri e barbuti danzatori del ventre ruotano in una performance grottesca dal tono carnevalesco, mentre una gigantesca statua dorata di Trump domina la scena. Un jingle, ugualmente generato dall'IA, rende ancora più chiara l'atmosfera. Niente più tunnel, niente più paura. Trump Gaza è finalmente qui. E dunque, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02, in diretta da Roma, Radio 3, di nuovo. Qui comincia, in regia vedo di là dal vetro, Erika Manni, in console, Fabio Melis. Dunque la statua dorata di Trump, gigantesca, una via di mezzo tra un colosso di Nerone e una confezione di cioccolatini pasquali, eccola qui. È in copertina di questo libro di Donatella Della Ratta, lo sfogliamo stamattina. Donatella è un'esperta di media medio orientali, se mi passate il bisticcio, ha vissuto per un po' in Siria, ha raccontato le trasformazioni della cultura visiva da laggiù. Oggi è una ricercatrice, un'accademica, insegna alla Università Cabot di Roma. Questo libro si chiama Violenza speculativa, esce da Einaudi, speculativa è da intendersi soprattutto nel senso economico del termine, il puntare a indovinare il futuro, come fanno quelle imprese tecnologiche che da 30 anni almeno stanno cambiando la nostra vita. L'intelligenza artificiale fa parte di queste imprese. Adesso non si parla d'altro che di intelligenza artificiale, e le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale fanno parte della nostra esperienza quotidiana, compresa quella di Gaza trasformata in resort turistico in Riviera. Appunto, è recente ed è rimasta giustamente celebre, famigerata, se preferite. Quando il video di Gaza Riviera, scrive Donatella Della Ratta, ha iniziato a circolare suscitando un'ondata di indignazione diffusa, è stato liquidato come una grottesca satira, una fantasia orientalista, l'ennesima provocazione nello stile ormai noto di Trump. Ecco, questo è un libro che analizza da vicino la capacità che abbiamo o non abbiamo di reagire a queste immagini, di avere un punto di vista, letteralmente. Eppure nei mesi successivi, leggo ancora, quando il piano di pace per Gaza in 20 punti è stato ufficialmente presentato, sono stati in pochi a fare caso alle somiglianze. La pace viene presentata come opportunità di investimento immobiliare, togliendo ai palestinesi qualsiasi voce in capitolo sul futuro della loro terra e delle loro vite. Ecco in che senso queste immagini sono violenza speculativa. La violenza non appare da nessuna parte, anzi, eppure sostiene silenziosamente l'intero scenario. Quel luminoso futuro presuppone infatti la rimozione della maggior parte della popolazione da Gaza. E ancora, in una cultura profondamente visiva, cioè la nostra, simili artefatti preparano l'immaginazione a ciò che deve venire. L'immaginazione, la visualità, parlare di politica, di geopolitica, lo facciamo stamattina, si fa anche in questo libro, al di là delle convinzioni di ciascuno. Ciascuna ci costringe a interrogarci sull'estetica, sulla comunicazione, perché le nostre idee, le nostre convinzioni camminano sulla percezione che abbiamo delle cose. Percepito, questo è un altro aggettivo che è entrato da poco nel lessico politico. Dunque, con le scelte di Federico Vizzaccaro, questa mattina ascoltiamo musica orientalista, perché poi di questo si tratta, no? Raccontare un mondo seducente ma che non esiste, che è un sogno, che è un desiderio. Nella Covancina, l'opera incompiuta di Modesto Mussorgsky, si trova una danza delle schiave persiane. L'opera racconta di una cospirazione contro lo zar Pietro. Nel quarto atto, nel pieno dell'azione, il riluttante capo dei cospiratori, principe Chovansky, trova però il tempo di assistere a questo balletto. Lo ascoltiamo nella versione della Academy of St. Martin in the Field, diretta da Sir Neville Mariner.

Danza delle schiave persiane, Modesto Mussorgsky, alle 6:12 minuti, Radio 3, qui comincia, 335-5634-296. Come funzionano, come agiscono le immagini realistiche ma inesistenti prodotte dall'intelligenza artificiale e scaricate a migliaia, a milioni sui nostri cellulari? Rispondo subito a un nostro ascoltatore: per questa quantità, se non altro, è difficile ignorarle. Walter Benjamin definì inconscio ottico una modalità di percezione che prende forma al di sotto della soglia di consapevolezza, al di sotto della soglia di consapevolezza, ci ricorda Donatella Della Ratta. Citare Benjamin e trovare attuale, scritti ieri, i pensieri di questo intellettuale straordinario che raccontò il mondo nuovo, lesse i segni della sua caduta, del nazismo, poi si tolse la vita quando capì che non sarebbe riuscito a scappare, personalmente mi commuove sempre un po' e mi inquieta. Le tecnologie, leggo ancora, mettono in movimento una dimensione del vedere che eccede la semplice registrazione del reale. Stiamo sfogliando un volume che si chiama Violenza speculativa di Donatella Della Ratta, esce da Einaudi, la collana Mavericks. Ci è capitato di leggere altri volumi di questa collana che cercano di applicare un pensiero radicale umanista, diciamo, alla progressiva disumanizzazione delle cose. Ci ricorda ancora Donatella Della Ratta che la realtà apparente prodotta dall'intelligenza artificiale è un processo guidato dalla statistica. Quelle immagini si sono prodotte confrontando se stesse con altre immagini e non con la realtà o neppure con la storia. Non sono semplici immagini, ecco, sono piuttosto iperstizioni. Proviamo a dare un nome ai processi quotidiani con i quali ci confrontiamo, anche se sono parole difficili. Iperstizioni sono proiezioni che non si limitano a rappresentare futuri immaginati, non sono fantascienza, ma partecipano attivamente alla loro realizzazione. Pensate ancora alla Gaza Riviera, ne abbiamo letto prima, all'inizio. Diversamente dalla superstizione, che indica una credenza falsa, l'iperstizione disegna finzioni che riescono a incastrarsi nella realtà, shock in forma visiva. Difficile sorvolare sul fatto che questo uso dell'intelligenza artificiale sui social, soprattutto, ha un nome, si chiama SLOP, abbia una matrice politica di estrema destra internazionale, di alt-right, si diceva poco tempo fa. Un gruppo di uomini corre gridando all'Akbar prima di essere inseguito, catturato e costretto a salire a bordo di un aereo. Qui viene descritto un altro video realizzato con l'intelligenza artificiale e messo sui social. Al posto del logo della compagnia appare la scritta "Deport them now", deportateli subito. Sono cronache riconoscibili di una campagna in corso per la cosiddetta remigrazione. Con la IA, con l'intelligenza artificiale, si rappresenta come desiderabile per alcuni, o perlomeno immaginabile, ciò che fino a poco tempo fa sarebbe apparso, a dir poco, indicibile, commenta ancora Donatella Della Ratta. Desiderabile, immaginabile, questi sono sempre processi che avvengono nella parte meno sorvegliata di noi stessi, no? Il desiderio, l'immaginazione è forse anche quella più sottovalutata, difficile, lo ripeto, difficile da ignorare. Se dico arabesque, dico uno stile grafico piuttosto elaborato, ispirato all'arte moresca cosiddetta. E in musica esiste l'arabesque, una composizione libera, ricca di abbellimenti, di trilli, di acciaccature, moresca in questo senso. Ci sono due arabesque giovanili celebri di Claude Debussy, noi ascoltiamo il secondo, in sol maggiore, allegretto scherzando, Jean-Yves Thibaudet al pianoforte.

Il secondo arabesque di Claude Debussy. Ah, qui comincio. Siete su Radio 3 e siamo su Radio 3. In un giorno qualunque del settembre 2024 la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme brucia. Siamo ancora dentro un video fatto con l'intelligenza artificiale, ce lo racconta Donatella Della Ratta in questo volume Violenza speculativa, esce da Einaudi, che riflette questo libro su questi fenomeni di irrealtà. Avvolta dalle fiamme, la cupola della roccia, icona incontrastata dello skyline di Gerusalemme, per minuti che mi sono sembrati interminabili ci ho creduto, ho rivisto il video più volte prima di realizzare quello che avrebbe dovuto essere evidente fin dall'inizio. Si trattava di immagini generate dall'intelligenza artificiale, eppure l'immagine restava perturbante, credibile, ossessiva. E se succedesse davvero? Dunque una esperienza di smarrimento sincera, il cui effetto poi, come sa chiunque usi i social, viene amplificato dall'algoritmo, no? Dopo aver guardato un'immagine di questo genere, subito te ne arrivano altre 100 simili. Una in particolare mi è rimasta impressa, continua a raccontare Donatella Della Ratta. La moschea non c'è più, sostituita da un maestoso tempio, una profezia silenziosa ma potente. In seguito ho appreso che il tempio raffigurato in quelle immagini era il terzo tempio, la struttura sacra che secondo l'escatologia ebraica sarebbe legata all'avvento dell'era messianica, in poche parole all'arrivo dell'Apocalisse, sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana. E in pochissime parole questa fascinazione per la fine dei tempi non è una metafora, ma è davvero creduta e attesa e in questo modo realizzata, no? Prevista, vista. È una fascinazione che colpisce in questi giorni il mondo, per esempio, è abbastanza scosso dalla scoperta che dell'intelligenza artificiale si può perdere il controllo, come in un vecchio film di fantascienza, come Kubrick, no? Abbiamo visto lì il primo computer che si ribellava agli umani. Walter Benjamin, lo cita ancora Donatella Della Ratta, aggiungeva che ogni tentativo di estetizzare la politica sarebbe drammaticamente sfociato nella guerra, al punto in cui l'umanità avrebbe finito per fare esperienza della propria autodistruzione come godimento estetico di prim'ordine. Apocalissi. Dalle avanguardie artistiche come il futurismo, con la sua celebrazione della bellezza della guerra all'epoca, fino ad arrivare ai flussi contemporanei di meme, clip montate freneticamente e immagini sintetiche, la politica di guerra, al punto in cui l'umanità avrebbe finito per fare esperienza della propria autodistruzione come godimento estetico di prim'ordine. Apocalissi. Dalle avanguardie artistiche come il futurismo, con la sua celebrazione della bellezza della guerra all'epoca, fino ad arrivare ai flussi contemporanei di meme, clip montate freneticamente e immagini sintetiche, la politica di estrema destra ha sistematicamente fatto affidamento sulla potenza dell'estetica. Non possiamo

un regime visivo che modella la percezione, normalizza la violenza. La citazione è lunga, un po' complicata, descrive piuttosto bene, credo, la situazione attuale della comunicazione politica e di molta comunicazione in generale, no? Rispetto a questa situazione è piuttosto difficile prendere delle contromisure, provare a difendersi nel caso lo si voglia fare. Anche di questo parla questo libro. È ancora russa, la terza scorribanda orientalista della musica di oggi. Non sembra irriverente, ma è ancora una questione di sguardo. È come il nostro sguardo non soltanto raccoglie, non soltanto racconta, ma è capace anche di determinare l'identità altrui. Questo è Nikolaj Rimsky-Korsakov dal suo famoso poema sinfonico Scheherazade, il brano Il mare e la nave di Sinbad, la Minnesota Orchestra diretta da Antal Dorati, violino solista Raffaella Druyan.

0: Sulla nave di Sinbad con Nikolaj Rimskij-Korsakov da Sherazade alle 6:32 minuti. Qui comincia Radio 3, ora dalla voce di Loredana Rotundo e di Marco Rossi Doria per Wikiradio. Ascoltiamo la storia del giorno. 1 ottobre, tempo fa era il primo giorno di scuola e questa è la nascita della scuola media, 1963.
1: Wikiradio. La storia giorno per giorno.
2: E un buongiorno anche da Loredana Rotundo e benvenuti all'appuntamento con l'archivio di Wikiradio che dal lunedì al venerdì condividiamo con i colleghi di Qui Comincia. Vediamo quale capitolo di storia possiamo sfogliare oggi, 1 ottobre, qui su Radio 3. Il 1 ottobre per lungo tempo è stato il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive fino al 1977, però, quando la legge numero 517 anticipa l'inizio delle lezioni a settembre. E qualche anno prima, il 1 ottobre 1963, entra in vigore la legge che istituisce in Italia la scuola media unica, una rivoluzione in campo educativo che introduceva l'obbligo scolastico per tutti, una legge di carattere egualitario che permetteva a 600.000 alunni maschi e femmine dagli 11 ai 14 anni e di ogni estrazione sociale l'accesso gratuito all'istruzione. Infatti dopo la quinta elementare, così si chiamava allora la scuola primaria, la nuova legge stabiliva il prolungamento degli studi per altri 3 anni, per una permanenza complessiva quindi di 8 anni. Oltre alle ore dedicate alle materie letterarie, veniva introdotto lo studio delle lingue straniere, dell'educazione musicale e veniva rafforzata inoltre la presenza della matematica e delle scienze, fino ad allora considerate secondarie rispetto alle materie umanistiche. Ci fu poi anche una battaglia sul latino che divenne facoltativo. Fu insomma un piano statale gigantesco che prevedeva ingenti investimenti e cambiamenti evidenti anche nella geografia dei territori, perché tutti i comuni dovevano avere una scuola. Altrettanto importante in questo piano straordinario fu l'avvio di corsi di alfabetizzazione popolare per adulti. A questo snodo epocale della nostra storia parteciparono le menti più preparate e illuminate dell'epoca sul piano della ricerca educativa e dell'innovazione del sistema scolastico. Qualche nome: Aldo Visalberghi, Mario Lodi, Dina Bertoni Jovine, Lucio Lombardo Radice. Ma sentiamo un passaggio di questa vicenda nella ricostruzione realizzata per Wikiradio da Marco Rossi Doria, maestro ed esperto di politiche educative e sociali.
3: Sono ormai 4 anni che è operante la legge più rivoluzionaria di questi ultimi tempi, non più solo le elementari. I ragazzi sono obbligati a frequentare anche la scuola media unificata. Al ritmo crescente, sulla base di 100.000 unità all'anno, i giovani busseranno alle porte dell'istruzione superiore se non decideranno di entrare subito nel mondo del lavoro. Questa della media unica è la prima riforma che parte dal basso e perciò crea l'assoluta esigenza di essere completata. Progetti di riforma della scuola media superiore, oltre che dell'università, giunti all'esame del Parlamento in questa legislatura, costituiscono uno degli impegni più urgenti del prossimo quinquennio. L'obiettivo è un'istruzione qualificata, centrata non sul nozionismo, ma sull'insegnamento attivo, dotata di una grande mobilità tra i vari ordini di studio e capace di permettere ai migliori di proseguire con l'aiuto dello Stato.
4: Per comprendere bene la portata quantitativa di questo passaggio della nostra storia, bisogna pensare che nel censimento generale della popolazione del 1951 le persone in Italia con la licenza media erano 1.380.000, che queste aumentarono sì un po', di 550.000 circa, in un decennio, al censimento del 61, sospinti un po' dal boom economico che spingeva a saperne di più e quindi andare a scuola. Ma bisogna pensare che dopo l'avvio della scuola media unificata, al censimento del 1971, passati soli 7 anni scolastici, con questa nuova scuola media unificata raggiungemmo i 3.384.000 che avevano la licenza media e nell'81, dopo 17 anni scolastici, eravamo a ben 6 milioni. Quindi una trasformazione anche numericamente enorme. Fu dunque un cambiamento di enorme portata storica in senso propriamente democratico. Da quella mattina l'Italia fece diventare reale e effettivo, infatti, il diritto di poter accedere alla conoscenza, di migliorare la propria condizione di partenza, di aspirare da grandi a un lavoro, a un posto nella società, a un destino personale e sociale diverso da quello dei propri genitori, dei propri nonni, fratelli maggiori. Un cambiamento enorme dunque, perché ha riguardato in pochissimo tempo il destino, le giornate, la vita concreta, le speranze di oltre 6 milioni di bambini e ragazzi. Il movimento verso la scuola non riguardò solo la generazione direttamente interessata dalla riforma, insomma i ragazzini di allora, ma una gran parte della popolazione. Non solo i bambini e i ragazzi, ma gli adulti e anche gli anziani, che in precedenza non avevano raggiunto le conoscenze basilari, non sapevano leggere e scrivere, furono investiti da quest'onda positiva. Così le bambine delle campagne o dei ghetti urbani poveri andarono finalmente a scuola, le scuole serali si riempirono di giovani adulti, anche di anziani, la RAI ampliò i suoi programmi di alfabetizzazione, erano il tempo della trasmissione Non è mai troppo tardi, l'analfabetismo totale, pensate, passò dal 13% del 1951 a percentuali bassissime comparabili al resto dell'Europa. Facciamo un passo indietro ora. Quando è che l'Italia arrivò a questa determinazione democratica?
2: E questa era la voce di Marco Rossi Doria, maestro ed educatore che ha rivestito anche ruoli istituzionali importanti nel corso degli anni 2000, e la risposta a questa sua domanda la trovate nella puntata di Wikiradio del 1 ottobre 2014 dedicata alla nascita della scuola media in Italia nel ricco archivio di Wikiradio su Rai Play Sound. A domani per una nuova storia e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3. Intanto la parola torna qui comincia.
0: E grazie a Wikiradio, a Loredana Rotundo. Difficilmente si potranno dimenticare i video iraniani generati con l'intelligenza artificiale che attraverso scenari e personaggi Lego ridicolizzano Donald Trump. Questo ce lo ricorda Donatella Della Ratta, sono video piuttosto celebri in effetti. I video Lego costituiscono un esempio particolarmente chiaro della lotta per il governo del futuro attraverso le immagini, la possibilità di un ordine diverso in un senso oppure in quell'altro. Queste immagini, infatti, ci ha spiegato questo saggio, non sono soltanto immagini, ma in qualche modo sono anticipazioni che rendono visibile, rendono pensabile la possibilità appunto di ordini diversi. Violenza speculativa esce da Einaudi, questo saggio molto attuale di Donatella Della Ratta. Voglio chiudere con un sorriso. Questa è una canzone che in fondo racconta di un Mediterraneo ancora aperto, in cui da una sponda all'altra negli anni 60 ci si riconosceva, ci si specchiava in qualche modo. Lili Bonish era una star della musica algerina e faceva questa versione, la traduzione di una canzone che in Francia aveva già portato al successo, Dalida, si chiamava Bambino. Però per noi invece questo Bambino era alla napoletana, era Guaglione, e la nostra era la versione originale, Nisa e Giuseppe Fanciulli. 1956 ci furono versioni di Claudio Villa, di Aurelio Fierro, di Renato Carosone, naturalmente. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Erika Manni, a Fabio Melis in consola. La linea passa ora al GR, alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo, a Prima Pagina, a tutti i programmi di Radio 3. A domani, buona giornata, qui comincia.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: RAI Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In apertura di giornale, la rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa. Ieri sera un gruppo di circa 40 detenuti ha occupato un intero settore della casa circondariale. All'origine della protesta il ritrovamento di dispositivi elettronici per intercettare le conversazioni in cella tra i detenuti. Nella notte sono arrivati da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria. L'emergenza è rientrata e i reparti antisommossa hanno ripreso il controllo della struttura. La protesta è stata trasmessa anche via social dal cellulare di un detenuto.
3: Terrore nei cieli del Medio Oriente. Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre dopo il disastro sfiorato sul volo Fly Dubai.
4: Il premier israeliano Netanyahu abbraccia il pilota emiratino di origine indiana Sumit Machechar, che ha sventato il dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv. Un eroe. È ferito, ma in condizioni stabili. Il copilota, un cittadino dell'Oman, lo ha accoltellato nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo sorvolava la Giordania. Sono intervenuti diversi passeggeri che lo hanno bloccato. Il governo israeliano non ha dubbi. È terrorismo. Il copilota voleva schiantarsi, sarebbe potuto essere un nuovo 11 settembre. Netanyahu e Trump si sentono al telefono. Il copilota è un terrorista o un folle, afferma il presidente americano. Si dice colpito dall'eroismo di un idraulico che ha preso i comandi dell'aereo. Il ministero degli esteri israeliano parla di un attacco agli accordi di Abramo, il patto fra Stati Uniti, Israele e alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi, siglato nel 2020 per normalizzare i rapporti. L'allerta è massima. I voli della compagnia Fly Dubai verso Israele sono sospesi. Alba Arcuri, GR3.
2: Balzo dell'inflazione, più 4,2% a settembre secondo i dati diffusi dall'Istat. L'aumento del costo della vita dipende dal caro energia incrementato negli ultimi mesi del 22,3%. La fiammata dei prezzi proietta al rialzo anche l'inflazione acquisita, cioè la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili nella restante parte dell'anno, che sale al più 3,1%. Cala anche la fiducia di consumatori e imprese.
3: Come avete ascoltato, i dati forniti dall'Istat non sono incoraggianti. La premier Giorgia Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno scritto alla Commissione con una richiesta. Sentiamo.
5: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
2: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri. Norme che varranno però a partire dall'anno scolastico 2027-2028. Il Capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione.
3: E ora il caso Garlasco con gli sviluppi della nuova inchiesta. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con l'ipotesi che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
6: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviato a giudizio.
7: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
8: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
7: Claudio Vigolo, GR3.
2: Vittorio Sgarbi è stato ricoverato ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex sottosegretario è in gravi condizioni. Nello stesso ospedale, nel marzo del 2025, Sgarbi era stato ricoverato in seguito a problemi di salute sommati ad una forte depressione. Noi con le notizie ci fermiamo qui adesso. Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3. In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
1: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, sabato 21:30, Rai 3.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:51 minuti 27 secondi. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia ci sono code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Sulla 9 la Lanate-Chiasso, code per le operazioni doganali verso la Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla 4 Milano-Brescia troviamo code a tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino e code a tratti anche tra Trezza e Agrate in direzione di Milano. Code a tratti tra Desenzano e Brescia in direzione sempre del capoluogo lombardo. Sulla 7 Milano-Genova code per traffico intenso tra Milano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 12 è chiuso per lavori lo svincolo di Genova Est in entrata nelle due direzioni. Di conseguenza si sono formate code sulla 12 tra la 7 e Genova Est in direzione di Livorno e code anche sulla 7 tra la 10 e la 12 in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica disagi per traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale la 13 in direzione di Ancona. A Roma, sul tratto urbano della 24, il traffico è congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla diramazione Roma Sud, code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e Raccordo in direzione dell'anello cittadino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
10: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 33 secondi e siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Oggi quasi tutti i titoli di apertura delle testate che abbiamo consultato sono dedicati a quello che il New York Times definisce il sanguinoso attacco nella cabina di pilotaggio di un volo per Israele in provenienza da Dubai, e poi scrive una caduta terrificante. Che cosa è accaduto? Allora raccontiamolo per titoli. È accaduto, scrive il Times of Israel, che c'è stato un episodio di eroismo straordinario e circostanze quasi miracolose che hanno scongiurato una catastrofe aerea. Allora diverse testate israeliane si soffermano sugli eroi di ieri. Il titolo d'apertura di Yediot Aharonot, quotidiano conservatore, è un virgolettato di Yaniv Ayun, tornato in Israele con la camicia insanguinata, lo ha afferrato, lo strangolato, ha tirato i comandi. Un Israele racconta la lite nella cabina di pilotaggio di un volo Fly Dubai. E dottor Arnold dà spazio anche a Smith Machar, il comandante indiano della Fly Dubai, accoltellato dal suo copilota che viene dall'Oman e che ha lottato per salvare l'aereo. In tutto questo, ecco, segnaliamo anche la straordinaria opacità delle testate degli Emirati Arabi Uniti. Gulf News, che è proprio una testata di Dubai, per buona parte del pomeriggio di ieri aveva questo titolo: le nostre autorità confermano, virgolettato, un incidente di sicurezza sul volo Fly Dubai con membri dell'equipaggio feriti. E infine il titolo più fresco, quello che troviamo oggi su quasi tutte le testate in questo momento, è un virgolettato di Netanyahu: è troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato. E intanto a questo punto passiamo ad altri titoli, quello della CNN sulle dichiarazioni di Burnham. Il Regno Unito afferma che vi sono forti indizi del coinvolgimento dell'Iran nell'incidente avvenuto nella base aerea che ospita forze statunitensi, ma l'attenzione per Andy Burnham è dedicata a un'altra sua dichiarazione rilasciata ieri in una lunga intervista alla BBC, che dà questo titolo sul Times di Londra. Andy Burnham dice che un secondo referendum sulla Brexit è un'opzione possibile. Il primo ministro sta considerando la possibilità di going all the way in rejoining the EU, di fare tutta la strada inversa e tornare a essere un membro a pieno titolo dell'Unione Europea. Prendiamo ancora un titolo che riguarda la sicurezza del continente, lo prendiamo dal Kommersant, quotidiano russo. La NATO ha ricevuto un avvertimento da Mosca riguardo a un possibile blocco di Kaliningrad. La Russia, dice il catenaccio, si dichiara pronta ad utilizzare tutto il suo arsenale, compreso le armi nucleari, qualora l'alleanza tentasse di imporre un blocco all'exclave di Kaliningrad, exclave russa, lo ricordo, tra Lituania e Polonia. Infine un caso di cronaca dagli Stati Uniti, il titolo lo riprendiamo dal Washington Post: il caso di Krista Pike, condannata a morte, ieri è sopravvissuta a due iniezioni letali, e Libération ha un lungo pezzo in cui denuncia l'indegnità della pena di morte. A questo punto, con l'assistenza tecnica di Fabio Melis, la regia di Manuel De Lucia, l'aiuto in redazione di Costanza Spocci e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. All'inizio sembrava soltanto una turbolenza, racconta il New York Times, poi qualcosa di peggio, di una semplice aria agitata durante il volo di mercoledì da Dubai a Tel Aviv. L'aereo ha iniziato a salire e scendere all'improvviso, racconta Metal Soller, una passeggera del volo Fly Dubai 1073 diretto da Dubai appunto a Tel Aviv. Poco dopo, ha aggiunto, abbiamo iniziato a sentire delle urla. Le urla provenivano da vicino alla cabina di pilotaggio, ha detto un altro passeggero, Adam Polovinci, che abbiamo cercato di comportarci in modo tranquillo per non impensierire i nostri figli, dice. Poi improvvisamente tutto è precipitato, l'aereo, un Boeing 737, si è tuffato in picchiata con un'angolazione spaventosa, le cappelliere si sono aperte, i bagagli sono volati via, i passeggeri hanno iniziato a urlare, a pregare, ma molti erano certi di star per morire. Quel che è certo affirma ora è che c'è stato un sanguinoso scontro nella cabina di pilotaggio a migliaia di chilometri sopra il deserto dell'Arabia Saudita, che l'intervento dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio è riuscito a salvare questa situazione. E dopo che le circa 170 persone a bordo hanno vissuto minuti di terrore mortale. Questo è l'attacco del pezzo di cronaca del New York Times. Pezzi molto simili li abbiamo trovati sulle altre testate che abbiamo consultato e che tengono tutte in apertura quanto accaduto ieri nella cabina pilotaggio del volo tra Dubai e Tel Aviv. Dicevo prima, il Times of Israel titola sull'eroismo straordinario, le circostanze quasi miracolose che hanno scongiurato una catastrofe aerea. Il pezzo, firma David Horowitz, inizia così: mentre scrivo, circa 166 israeliani, 8 altri passeggeri, tra cui 20-30 bambini, sono appena atterrati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, sopravvissuti a un presunto tentativo da parte di un copilota della Fly Dubai di far schiantare il loro aereo e ucciderli tutti. Se confermato come atto terroristico, sarebbe stato il peggiore attacco contro gli israeliani, fatta eccezione per quello del 7 ottobre 2023. Alcuni passeggeri hanno già raccontato cosa è successo sul volo, altri forniranno ulteriori dettagli, ma da quel che sappiamo finora la loro sopravvivenza sarebbe quasi miracolosa. E poi il Times of Israel così enumera quelli che definisce i quasi miracoli. Quasi miracolo 1, l'intervento dei passeggeri israeliani che si sono introdotti con forza nella cabina di pilotaggio. Il secondo, che il fatto che l'aereo sia precipitato, iniziato a roteare fuori controllo, non abbia di per sé portato una sciagura, e via dicendo. Aronot ha invece in apertura il racconto di Yaiv Ayun. L'ho afferrato, l'ho strangolato, ho tirato i comandi. Ayun è tornato in Israele con la camicia insanguinata. Ecco, troviamo su tutta la stampa israeliana le immagini del suo confronto già con il premier Benjamin Netanyahu. Ayun racconta di aver trascinato il presunto aggressore fuori dalla cabina di pilotaggio per poi sfruttare la sua esperienza di pilotaggio da pilota per riportare i comandi in posizione di controllo, fino a quando non è intervenuto un altro pilota. Yedioth Ahronot ci presenta, scrive così anche Smith Machar, il comandante della Fly Dubai, un comandante indiano accoltellato in cabina di pilotaggio dal suo copilota, che ha lottato per salvare l'aereo. Dicevo che rimane molto abbottonata, per usare un eufemismo, la stampa emiratina, la stampa di Dubai, come il Gulf Times, che ha titolato ieri per buona parte della giornata confermando semplicemente un incidente di sicurezza, e poi adesso invece fa sapere che per il momento tutti i voli tra Dubai e Tel Aviv sono stati sospesi, di nuovo dopo l'incidente di sicurezza del volo FZ1073. La sospensione rimarrà in vigore mentre le autorità indagano sull'incidente, e si invita il pubblico a non rilanciare ricostruzioni che non si basano appunto su quanto viene affermato dalle autorità del paese. Si sa poco, questo è il punto, al di là dell'omertosa ricostruzione del Gulf Times sul movente, sulle motivazioni appunto, e su chi fosse questo pilota, copilota dell'Oman che si è reso protagonista di questo tentativo di far cadere l'aereo, lo stesso Benjamin Netanyahu. Questa è l'apertura più frequente che troviamo in questo momento. Ha detto che è troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato a Fly Dubai. Fa sapere anche che Israele potrebbe unirsi all'inchiesta. È arrivata poi la dichiarazione di Donald Trump, dopo aver parlato con Netanyahu. Trump afferma che il copilota era forse un terrorista o forse un pazzo. Ecco, siamo a questo punto, leggiamo anche alcuni commenti o i catenacci di alcuni commenti che troviamo sulla stampa israeliana, quella del Jerusalem Post, a questo titolo: l'attentato terroristico contro il volo Fly Dubai riporta alla mente degli anni 70 i dirottamenti aerei nell'immaginario collettivo israeliano. Israele è un piccolo paese, in momenti come questi sembra ancora più piccolo. Persone che non si erano mai incontrate sono diventate i nostri passeggeri, la loro sopravvivenza è stata un sollievo nazionale, un sollievo che non è esente da inquietudine, come scrive il Times of Israel. L'incidente di Fly Dubai mostra le vulnerabilità per quanto riguarda la nostra sicurezza, perché noi abbiamo delle regole di sicurezza unici sui nostri aerei, con la presenza di agenti a bordo, controlli speciali, altre regole in cabina di pilotaggio, per non parlare dell'aeronautica militare israeliana. Israele è rinomata per la sicurezza dei voli civili, ma questo quanto ci può aiutare quando, se le compagnie aeree straniere continuano ad avere regole diverse? E poi, tra tanti pezzi di cronaca, ecco, segnaliamo un pezzo decisamente diverso, un'analisi di Yossi Werder, uno dei principali giornalisti di Haaretz, che ricostruisce quanto accaduto non soltanto ieri ma nel giorno precedente, quando ne avevamo parlato ieri qui a Radio Tremondo. Netanyahu aveva lanciato un avvertimento dopo essere andato a Dubai a incontrare negli Emirati, Abu Dhabi, a incontrare le autorità emiratine. Netanyahu ha detto: stiamo attenti, i nemici stanno preparando un grande attentato prima del voto del 27 di ottobre. Allora, il pezzo dell'analisi, il titolo dell'analisi di Haaretz è questo: Netanyahu dovrebbe fare attenzione a dichiararsi lungimirante riguardo a una minaccia che non è riuscita a sventare. Mentre i suoi alleati presentano il presunto attentato terroristico di mercoledì come prova della cautela di Netanyahu, altri sollevano un'ipotesi più preoccupante. Israele o non ha agito sulla base di informazioni di intelligence attendibili, oppure sta sfruttando un episodio isolato a fini politici ed elettorali. Lasciamo la stampa israeliana, continuiamo però a parlare di terrorismo e delle tensioni con l'Iran, intanto perché la testata Axios, testata solitamente molto ben informata, fa sapere in esclusiva che Rubio avrebbe, segretario di Stato statunitense, ordinato alla delegazione iraniana di lasciare il paese, avrebbe espulso gli iraniani dal paese. Parliamo della delegazione che era presente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e gli è stato chiesto di lasciare il paese immediatamente dopo lo stallo dei negoziati, notizia considerata importante perché la mossa di Rubio è una reprimenda diplomatica del tutto insolita, scrive Axios. Mette a nudo la profonda sfiducia tra i due paesi in un contesto di sforzi infruttuosi per mediare la fine della guerra. Questo su Axios. Si parla, dicevo, o si evoca l'Iran anche per via del presunto di nuovo attentato sventato alla base della Royal Air Force di Farford. Le notizie che erano arrivate fino a ieri avevano trasformato, almeno mediaticamente, quello che sembrava un intrigo internazionale in una sorta di commedia nera nella tranquilla campagna inglese, perché le notizie ci dicevano che 5 fermati non avevano esplosivi ma avevano un alto quantitativo di benzina. Si era pensato allora a ladri di benzina, ma poi ieri ha parlato il primo ministro britannico Andy Burnham, confermando di fatto quello che è il sospetto di Marco Rubio, ovvero che, e qui prendo il virgolettato di Burnham dalla CNN e dal Times di Londra, secondo Burnham ci sono forti indizi del coinvolgimento dell'Iran dell'incidente avvenuto nella base aerea che ospita forze statunitensi, la base aerea usata dall'aeronautica militare USA per i suoi bombardamenti in Medio Oriente. Detto questo, oggi Burnham, il primo ministro, con le sue dichiarazioni, è un po' ovunque sulla stampa britannica e non solo, ma lo è per un altro motivo. Ricordo che due giorni fa Andy Burnham ha fatto un discorso molto commentato al congresso annuale del Partito Laburista, aveva aperto la porta a rapporti più stretti con l'Unione Europea. Ieri è stato intervistato dalla BBC, è stato incalzato da Chris Mason e ha affermato che è possibile che nel futuro programma elettorale laburista ci sia anche la proposta di un nuovo referendum sulla Brexit, ovvero di un nuovo referendum per chiedere ai britannici se sono intenzionati a tornare a far parte dell'Unione Europea. È un'ipotesi chiaramente molto commentata sulla stampa britannica. Il Times ad esempio presenta le quattro possibili opzioni per il riavvicinamento all'Unione Europea. Il primo ministro sta valutando l'unione doganale, il mercato unico, l'ingresso al mercato unico, l'adesione completa oppure un accordo su misura, e commenta il Times: i Brexiteer, i sostenitori della Brexit, troveranno alcune opzioni decisamente più difficili da digerire. Intanto, scrive il Guardian, Downing Street starebbe raccogliendo prove sul sostegno pubblico per un possibile rientro del Regno Unito nell'Unione Europea, cosa che ci dice che in realtà il progetto è già abbastanza avanti. I funzionari di Downing Street, rivela il Guardian, si sono rivolti a think tank, istituti di sondaggio per valutare il sostegno dell'opinione pubblica. Alcuni a Downing Street sono ansiosi di promettere che il Partito Laburista è pronto a negoziare il rientro dell'Unione Europea, ma altri temono che una simile promessa possa risollevare le sorti politiche in declino di Reform UK, il partito guidato da Nigel Farage, che fu portabandiera della battaglia per l'uscita dall'Unione Europea. Intanto la Deutsche Welle ci fa sapere che sia il presidente francese Emmanuel Macron che il ministro spagnolo, il premier spagnolo Pedro Sanchez, si sono detti favorevoli all'ipotesi del rientro del Regno Unito dell'Unione Europea durante una visita in Spagna del francese. Passiamo allora rapidamente dalla Francia. Le Monde e Libération dedicano molto spazio a quello che il ministro dell'Interno definisce la grande espansione del movimento di protesta dei licei francesi. Il ministro ha annunciato 625 arresti, le proteste erano prima limitate alla regione parigina, adesso si sono estese a Lione, a Strasburgo e a Nizza, e sono segnate da una da scontri molto duri con le forze di polizia. 34 poliziotti sono rimasti feriti. Ecco, notiamo con interesse che un quotidiano russo, Izvestia, dedica molto spazio a quello che definisce il grande cambiamento, le proteste di massa degli studenti delle scuole superiori in Francia. Lo notiamo con interesse perché spesso la stampa russa approfondisce, devo dire, con notevoli strumenti analitici le tensioni sociali nei paesi occidentali per dimostrare appunto quelle che sono le disfunzioni della nostra società o presunte tali, e la crisi nei rapporti tra autorità politica e cittadini. Intanto, come segnalavo prima, la Russia minaccia di usare armi nucleari contro i paesi della NATO in un contesto di crescenti tensioni nei paesi baltici. Prima ho citato il Kommersant, questo invece è il titolo del El País. Mosca mette in guardia la NATO in una nota diplomatica contro qualsiasi tentativo di isolare Kaliningrad. Lo ricordo, Kaliningrad la conosciamo meglio forse come Königsberg, con il suo nome tedesco. Nel cimitero di Königsberg credo ci sia ancora la tomba di Immanuel Kant, con quel bellissimo epitaffio: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. E però le tensioni del Baltico potrebbero fare di Kaliningrad la miccia di un possibile scontro nucleare, questo se prendiamo per buona quella che la NATO definisce la retorica nucleare irresponsabile di Mosca. Lasciamo anche la Russia, facciamo un passaggio dall'Ucraina per segnalare con il Kyiv Post e il Kyiv Independent la crescente preoccupazione per i cittadini di Oleski. Siamo nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, è una cittadina occupata dalla Russia dall'inizio del conflitto. I cittadini di Oleski a questo punto rischiano la fame. C'è un appello alle Nazioni Unite perché venga possibile, perché sia possibile far uscire i civili intrappolati della città. Il Kyiv Independent racconta che le truppe russe hanno confiscato cibo consegnato da droni ucraini, mentre alcuni civili sono rimasti feriti dalle mine durante un tentativo di fuga. Infine, la nostra chiusura dagli Stati Uniti con la notizia drammatica di cronaca che riguardano Krista Pike, per 30 anni inquilina del braccio della morte di un carcere del Tennessee. Ieri era il giorno della sua esecuzione, dopo due iniezioni è ancora viva. Gli avvocati tentano adesso di salvargli la vita. Segnaliamo anche il commento di Libération su questo caso, che conferma l'indegnità della pena di morte. Questa era l'ultima notizia di oggi della nostra rassegna stampa, che potrete riascoltare tra poco su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto il microfono passa a Giulio Gambino per la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Sabato 3 ottobre alle 20.30, in diretta dalla Sala A di Via Asiago, Radio 3, in collaborazione con Piano City, presenta 5 pezzi facili di Michele Dall'Ongaro, con Andrea Lucchesini e la partecipazione di Valentina Pagni. Storie reali, surreali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. 5 pezzi facili con Michele Dall'Ongaro. Sabato 3 ottobre alle 20.30 in diretta su Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale.
10: Terrore sul volo per Tel Aviv. Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. Oggi è giovedì 1 ottobre. Andiamo a leggere insieme i titoli delle prime pagine dei quotidiani. Ricordo a tutti che siamo in diretta, potete ascoltarci anche su Replay Sound. Terrore sul volo per Tel Aviv è il primo titolo del Corriere della Sera. Copilota accoltella il comandante, giù per 4267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. L'aereo decollato da Dubai con oltre 170 persone, l'aggressore in custodia in Arabia. Netanyahu voleva lo schianto. Ci sono diverse testimonianze molto interessanti. La prima è: io alla cloche ho imparato dalle serie TV il viaggiatore eroe, poi accolto da Netanyahu. L'italo-israeliano lo abbiamo legato con i fili delle cuffie, è stato un miracolo. E poi ancora tante altre testimonianze di chi era su questo volo, che appunto è partito da Dubai, doveva andare a Tel Aviv, e una volta che si è capito che c'era questa urgenza e questo pericolo, è stato fatto atterrare in Arabia Saudita e non è mai potuto arrivare in Israele. Molti quotidiani oggi mettono, come giusto che sia, come importante che sia, al centro questa storia, che è avvenuta esattamente 4 ore fa. Addirittura, mentre ieri eravamo in onda, stavo leggendo le ricostruzioni. Noi più o meno siamo partiti come sempre alle 7:30, 7:15, e proprio in quei momenti questo volo ha iniziato a subire queste questo terrorismo, questo terrore sul volo di cui si parlava. Appunto, stavo dicendo che, per esempio, ieri quando eravamo qui in diretta nella ricostruzione che fa il Corriere della Sera, questo volo di fatto è stato per quasi 20 minuti in balia di se stesso, senza controllo, e poi soprattutto ad un certo punto ha perso 14.000 piedi in meno di 30 secondi. Va bene, andiamo avanti. Quindi Corriere della Sera, questo: terrore sul volo per Tel Aviv, ancora la Repubblica, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore è un estremista religioso. Il Fatto Quotidiano, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele, i passeggeri del volo Fly Dubai raccontano di un accoltellamento e un tentato dirottamento, il premier cavalca la minaccia esterna, dubbi su cosa sia accaduto fra i due piloti. Il Domani, panico nei cieli, Israele sventato attacco jihadista. Il Tempo, in prima pagina, rischiato un nuovo 11 settembre, tentato dirottamento Dubai Tel Aviv. Oltre a loro, il Giornale titola: torna la jihad dei cieli, il copilota omanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad: volevano un nuovo 11 settembre e i colleghi confermano, è un estremista, il Viminale alza l'allerta per i lupi solitari. La Stampa, terrore sull'aereo, Israele, un attentato. E Libero, paura in volo, torna al terrorismo. Questo è il tema che ovviamente riguarda più da vicino i casi di cui abbiamo parlato in questi giorni, sulla guerra, sui conflitti e sulle tensioni che stanno accadendo da ormai diversi anni nel Medio Oriente. Un altro tema importante che c'è su tutti i giornali è quello dell'inflazione. Infatti l'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'UE chiede maggiore flessibilità. L'inflazione cresce al 4,2%, non era così dal settembre del 2023. L'Istat: pesano le bollette e carburanti. Ad agosto il dato si era attestato al 3,3%. La Premier Meloni scrive così alla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e chiede maggiore flessibilità. Inflazione, shock in tutta Europa, è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Inflazione ai massimi da 3 anni in Italia, il dato provvisorio di settembre reso note bollette e carburanti. Ad agosto il dato si era attestato al 3,3%. La Premier Meloni scrive così alla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e chiede maggiore flessibilità. Inflazione, shock in tutta Europa, è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Inflazione ai massimi da 3 anni in Italia, il dato provvisorio di settembre reso noto dall'Istat segna un più 4,2%, il livello più alto dal settembre

con un'inflazione ai massimi da 3 anni, anche in Germania. Da 2 anni in Francia è salita al 5%. In Spagna è l'energia a infiammare i listini con incrementi superiori al 20% in Italia. Ricordate che ieri abbiamo parlato anche di questo, cioè del fatto che molti argomenti come questo, il caro carburanti, l'energia, le bollette, il tetto agli stranieri nelle scuole, tutti questi temi sono molto spesso centrali e il più delle volte entrano nell'agenda dei giornali, dei quotidiani, anche perché bucano molto di più e sono molto semplici e talvolta riescono a essere utilizzati in maniera anche strumentale da chi, partiti politici in primis, ne fa un uso propagandistico. Sul Mattino questo tema è trattato così. La Premier scrive all'UE: serve più flessibilità. Il caro carburante spinge i prezzi. L'Istat su del 4,2%, ma è così in alto. Al 2023 Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga. Questa è la mossa di Meloni. Lo sconto sulla benzina non basta. L'inflazione vola e spaventa Meloni. Il titolo principale del quotidiano Domani. Doccia fredda dell'Istat, costo della vita balzato al 4,2%, la Premier all'UE, serve veramente molta più flessibilità, almeno nel luminaula con la legge Fratelli d'Italia vuole mangiarsi alleati e vannacci, il PD la consulta la boccerà. Ancora su questo tema l'ultimo titolo, inflazione, Meloni scrive all'UE, e in prima pagina il più grande, il più importante titolo è Il Messaggero scrive: l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino, Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, il livello dei prezzi è 4,2 ma è così alto dal 23, pesa la spinta del caro carburanti. Intanto sul Corriere della Sera, ma non solo, anche su altri giornali, fra cui per esempio Il Giornale, naturalmente con un'interpretazione più di parte, sui giornali di oggi c'è la notizia della firma del decreto scuola. Ecco qua, allora dunque sul Corriere della Sera, il tetto agli stranieri, scuola, la firma di Mattarella. E poi ancora Il Giornale ne fa questo uso, altro che Mattarella contrario, via libera al decreto scuola. In prima pagina sul Giornale, il Quirinale ha firmato il decreto scuola del governo che introduce una quota massima di stranieri che non parlano italiano nelle classi e il divieto di indossare il velo integrale. Smentita ancora una volta la sinistra, per la quale il presidente Mattarella sarebbe stato contrario al provvedimento. Quindi insomma questo argomento è anche oggi sui giornali dopo la firma del decreto da parte di Mattarella. Una notizia interessante è riportata in prima pagina sulla Stampa, taglio basso, con un articolo di Nicola Stozzito che titola Il clima è impazzito, il caffè nasce in Italia. Da sempre l'industria del caffè ha una certezza, i chicchi arrivano dal Brasile, dall'Etiopia e dalla Colombia. Ora non più una piantagione a Palermo. Interessante questa storia che vi segnalo in prima pagina sulla Stampa. E poi sul Manifesto vorrei farvi notare questo titolo: divisioni militari in Europa, la spesa per le armi è a un livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione UE se lo dice da sola: investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisiti sono acquisti nazionali senza coordinamento, e la Germania guida la corsa. Quindi questo argomento riporta l'attenzione ovviamente sulle guerre, sulle tensioni che ci sono in Ucraina, soprattutto a fronte di quello che è l'inasprimento del conflitto, soprattutto in questa fase, e ovviamente il dibattito sulla pace, il dialogo che torna in questi giorni più vivo che mai. Sul Avvenire si dà notizia, eccola qua, della visita di Zuppi, ve l'avevo detto, il cardinale a Mosca. In relazione al conflitto ucraino di cui parlavamo, diplomazia umana, titola Avvenire, Zuppi a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro di minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento.
Sempre sui fatti esteri, dopo 23 anni e 4 presidenti, gli americani lasciano l'Iraq.

0: con i suoi problemi aperti. Dopo più di 23 anni e 4 presidenti passati alla Casa Bianca, gli ultimi 2.500 soldati USA hanno abbandonato l'Iraq. Feriti dall'attacco all'11 settembre, nel marzo 2003 gli Stati Uniti lanciavano l'operazione Libertà Irachena. Secondo capitolo, dopo l'Afghanistan, della più vasta guerra al terrore. Sembra passato un secolo, ora l'ultimo atto di un addio morbido che segna la fine di un'epopea, che non ha risolto molti dei problemi dell'Iraq tuttora aperti. E su questo naturalmente si può aprire un dibattito enorme sull'opportunità e capacità o meno degli Stati Uniti di fare e vincere guerre. Su questi temi ovviamente ci sono anche richiami sulle altre testate e vi segnalo appunto, come gli avevamo detto prima, che oggi arriva la legge elettorale, arriva al rush finale, il melonellum arriva agli atti finali. Oggi il primo voto alla Camera, probabilmente a scrutinio segreto, sulle pregiudiziali di costituzionalità. La prima prova con il brivido per il testo, il voto finale è previsto per la prossima settimana. Deputati di maggioranza sotto osservazione. E adesso, dopo la lettura dei titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo, saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Molto toccante la storia, la testimonianza dell'editore israeliano che il Corriere della Sera riporta in una testimonianza raccolta da Greta Privitera a pagina 3. Sono anch'io italiano, dice al telefono Daniel Schillichter, 60 anni, nato a Torino e poi trasferitosi a Tel Aviv dal 75. Lui e sua moglie erano tra i passeggeri del volo Fly Dubai, quello di cui abbiamo parlato in apertura, questo terrore nei cieli di ieri, un volo che è stato costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo il tentativo di dirottamento. Dove eravate seduti? Alla fila numero 2. Tutto è avvenuto proprio lì. Dopo circa un'ora e mezza dalla partenza ho notato una madre e una figlia andare verso il bagno, vicino all'ingresso della cabina di pilotaggio. A un certo punto la donna si è messa a urlare. La cabina era leggermente aperta e ho visto il pilota in un lago di sangue. Nello stesso momento l'aereo ha cominciato a perdere quota molto rapidamente. Quanto è durato il volo in picchiata? Gli chiede già Greta Privitera. Difficile dirlo, ma credo circa 2 minuti. Vedevo la terra del deserto avvicinarsi sempre più. Che cosa hai immaginato? Ho pensato subito all'11 settembre. Mai a un incidente. Avevo sentito la colluttazione e avevo visto il sangue. Non potevo pensare a qualcosa di diverso. La cosa peggiore sono stati i bambini. Cioè, quando l'aereo andava giù velocissimo, li sentivo gridare. Non voglio morire. Chiamavano il papà e la mamma. È stato straziante. C'era un caos incredibile. Sembrava la fine del mondo. Io mi tenevo stretto al sedile. Mia moglie piangeva. Era nel panico come tanti altri passeggeri. Che cosa è accaduto all'attentatore? 3 israeliani seduti dietro di me sono riusciti a metterlo a terra. Io ho aiutato, dando loro gli auricolari delle persone che erano lì intorno. Ho pensato che potessero servire per legarlo. L'aggressore si è opposto? All'inizio ha cercato di resistere e di liberarsi, ma non ce l'ha fatta. I 3 uomini sono rimasti con lui per tutta l'ora successiva. Aveva del sangue addosso, credo fosse quello del pilota. Nel frattempo l'aereo è stato stabilizzato. Gli altri 2 piloti hanno chiuso la cabina e hanno riportato l'aereo in quota. Nessuno capiva davvero che cosa stesse accadendo. Non abbiamo mai smesso di avere paura. Non ci sentivamo ancora salvi e al sicuro. Che cosa intende? Ci chiedevamo se gli altri piloti potessero essere coinvolti, se gli assistenti di volo avessero un ruolo. L'equipaggio era impegnato a parlare con Dubai e non ci dava informazioni. Dopo un'ora ci hanno detto che saremmo atterrati in Arabia Saudita. E dove è stato tenuto l'aggressore? Nella piccola cucina accanto alla cabina di pilotaggio. È rimasto immobilizzato, sorvegliato dai 3 eroi. Che cosa è successo una volta che siete atterrati? Prima è arrivata l'ambulanza che ha portato via il pilota ferito, il comandante. Poi è stata la volta di polizia ed esercito che hanno portato via l'aggressore. il primo ufficiale, il copilota. Saremmo rimasti sull'aereo per altri 45 minuti circa. Era una situazione strana, non è normale avere 174 israeliani su un aereo in Arabia Saudita. Però sono stati molto gentili, ci hanno tranquillizzati, dato da bere e trattato bene. A chi ha fatto la prima chiamata? Appena ho potuto, ho telefonato ai miei figli, ho detto loro che siamo stati molto vicini alla morte e che quello che era successo era un miracolo. Lei è religioso? No, per niente, ma dopo una cosa simile non si può non parlare di miracolo. Allora, giusto per darvi un'idea, il volo partiva, come detto, da Dubai, doveva arrivare a Tel Aviv, un volo che attraversava di fatto il deserto, Emirati Arabi Uniti, poi Arabia Saudita e Giordania e Israele. Subito dopo aver raggiunto la quota di crociera, è stato in volo per circa un'ora e mezza e poi alle 9:22 locali è iniziato a perdere quota e ha perso addirittura 14.000 piedi in meno di 30 secondi. A quel punto dalle cabine lanciano il codice di emergenza generico, prima 7700 e poi ancora, e poi a un certo punto è stato lanciato anche un altro codice che è quello per un po' più serio dell'emergenza generica, cioè quello di un'interferenza illecita, cioè il 7500, e poi a un certo punto, dopo un'ora circa da tutta questa colluttazione, il Boeing atterra a Tabuk in Arabia Saudita, anche perché Israele e Giordania avevano vietato la possibilità che sorvolasse. Per farvi capire, l'aereo è un Boeing 737 MAX 8, un volo civile, importante, grande, non di quelli grandi, non è per intenderci un wide body, ma è semplicemente un aereo con un corridoio di quelli che prendiamo per andare a Londra, a Parigi, a Roma o comunque insomma questo. E, era stato consegnato 3 anni fa e leggiamo allora questa ricostruzione. La discesa è stata così violenta che quando atterra l'aereo in piena emergenza in mezzo al deserto saudita, la coda del Boeing 737 MAX di Fly Dubai non ha più il suo timone, staccatosi perché il jet ha raggiunto e superato i limiti strutturali. Per 21 minuti ieri mattina il volo Dubai-Tel Aviv è finito fuori controllo e soltanto un incrocio di fattori fortuiti ha evitato il peggio. Con il primo ufficiale di nazionalità omanita che accoltella più volte il comandante indiano. Secondo le prime ricostruzioni, il comandante che cerca di reagire riesce ad aprire la porta blindata e poi con alcuni passeggeri, compresi un paio di air marshal israeliani e 2 piloti fuori servizio, che irrompono e cercano da un lato di neutralizzare il copilota, di soccorrere il capitano e dall'altro di prendere i comandi di un aereo che per diversi secondi è fuori controllo. Ufficialmente, spiega la compagnia aerea, basata negli Emirati, a bordo c'è stato un alterco in cabina di pilotaggio. Per le autorità israeliane si è trattato di un tentativo di far schiantare l'aereo. Il primo ufficiale è stato arrestato e attualmente è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, dice il primo ministro Netanyahu, dopo aver ordinato l'incremento delle misure di sicurezza sui voli da e per Israele. Cos'è successo dunque? Il volo Fly Dubai 1073 decolla alle 7:05 locale, alle 5:05 del mattino in Italia. A bordo ci sono 174 passeggeri, tra cui 27 bambini. Il velivolo sale, come previsto, a un'altitudine di crociera di 34.000 piedi. Alle 9:21 i siti di monitoraggio iniziano a registrare le prime variazioni di quota del Boeing. Un minuto dopo il velivolo perde 14.000 piedi in meno di 30 secondi. È un profilo di discesa quasi impicchiata, talmente violenta che le cappelliere si spalancano, i genitori stringono i loro bambini, diversi viaggiatori sono ricoperti di sangue. Per farvi capire, scendeva a una velocità di 4.300 metri in meno di 30 secondi a oltre 540 km orari. Secondo i comandanti consultati dal Corriere, questa è una fase del volo di crociera nella quale l'aereo procede con il pilota automatico. L'unica cosa che deve fare chi è a bordo è prepararsi al passaggio di consegne dal controllore di volo saudita a quello giordano, cosa che avviene cambiando semplicemente le frequenze radio. L'aereo può aver così perso rapidamente quota o per un problema tecnico o per uno dei piloti o perché uno dei piloti ha disattivato il sistema intenzionalmente. I passeggeri in cabina di pilotaggio intanto riportano la situazione sotto controllo, usano qualsiasi cosa per immobilizzare il primo ufficiale. Il velivolo poi si posiziona attorno ai 15.000 piedi di quota, ma la sua velocità non è costante. Chi ha i comandi fa fatica a stabilizzare il mezzo perché, raccontano i testimoni, il primo ufficiale ha cercato di danneggiare la strumentazione di bordo prima di venire neutralizzato. Alle 9:28 e 48 secondi, mentre è sul confine tra Arabia Saudita e Giordania, il jet inizia a trasmettere il codice 7700 che indica un'emergenza generale. Meno di 7 minuti dopo

Dopo il codice viene cambiato in 75.00 e più serio, segnala l'atto di interferenza illecita, cioè un soggetto non autorizzato che irrompe nella cabina di pilotaggio. Due caccia dell'aeronautica militare vengono fatti decollare d'urgenza e attendono istruzioni. All'aereo civile non soltanto viene vietato di sorvolare i cieli israeliani, ma anche la Giordania toglie l'autorizzazione. Il velivolo non può che atterrare così nello scalo più vicino in Arabia Saudita. Il codice dell'allarme cambia ancora e torna a essere 7700. Indica l'emergenza generale. Il jet, dopo aver effettuato un'inversione di 180 gradi, atterra a Tabuk alle 10.58. I passeggeri vengono poi riportati in Israele diverse ore dopo con altri velivoli, mentre l'Arabia Saudita nega l'atterraggio di un jet militare israeliano. Le autorità saudite ritengono si sia trattato di un hijack, un dirottamento non autorizzato. O il pilota ha tentato il suicidio o voleva far schiantare il jet contro un obiettivo sensibile. In questa fase le ragioni e i motivi alla base di questo evento sono sotto indagine, precisa un portavoce di Fly Dubai. Esortiamo tutti ad astenersi da speculazioni premature mentre le autorità raccolgono i fatti. L'autorità della aviazione civile degli Emirati si limita a dire che gli investigatori continuano a coordinarsi con le entità proposte per determinare le cause e le circostanze. Da Gerusalemme il portavoce Netanyahu annuncia la linea dura: di ogni pilota che volerà verso Israele conosceremo l'identità, sapremo chi è ed effettueremo una sorta di controllo di sicurezza. Per gli 007 israeliani è quasi certo che si tratti di un lupo solitario. La ricostruzione di Leonard Berberi sul Corriere della Sera. Il collega dell'aggressore è un estremista religioso, queste le testimonianze, è detenuto ancora in Arabia Saudita. E poi chi sono appunto gli eroi, lo racconta sempre il Corriere della Sera, ma non solo, perché poi alcuni li ha incontrati anche lo stesso Netanyahu. E insomma questa vicenda fa riflettere molto, fa riflettere sul fatto che ancora oggi non siamo del tutto al sicuro e soprattutto i metodi di controllo non sono uniformi. Lo riporta sempre Leonard Berberi sul Corriere della Sera, quando, che è un giornalista che si occupa moltissimo di questi temi e di aviazione ed è molto esperto su questo, e riporta questa ricostruzione e questa testimonianza che di un esperto della sicurezza. Dice: la salute mentale è un tabù ancora in alcune zone. Se si tratta di un attentato sventato, qual era il movente del copilota? Stava agendo da solo? Cosa voleva fare con l'aereo? Come si è potuta verificare una simile falla in un paese efficiente come gli Emirati? Si chiede un funzionario europeo che si occupa di sicurezza europea, di sicurezza aerea. E se è stato il gesto di un uomo che voleva schiantarsi nel deserto, chi e come non è stato in grado di intercettare il disagio mentale? Il funzionario si aspetta nelle prossime settimane un inasprimento delle procedure di verifica da parte dei paesi UE nei confronti delle compagnie del Golfo e asiatica che fanno massiccio ricorso ai piloti di altri stati. Se confermata, questa è la classica minaccia interna. A partire dal post 11 settembre le porte blindate della cabina di pilotaggio tengono all'esterno gli aggressori, spiega il Corriere appunto. Eric Schutten, fondatore e CEO della società specializzata Diami ed ex ufficiale di collegamento presso il Servizio Generale di Intelligence e Sicurezza olandese. Il volo Germanwings ha dimostrato che le stesse porte possono essere rinchiudere all'interno una minaccia. Sul volo Fly Dubai la presenza dell'altro pilota e l'intervento dei passeggeri hanno fatto la differenza. Per Schutten quella di ieri è una situazione che non si vedeva da tempo. Se si è trattato di un attentato fallito, per l'ex agente dell'intelligence va valutato l'impatto del background check, le procedure di verifica sulla fedina penale e sui legami con altri soggetti di comandanti, primi ufficiali e assistenti di volo, addetti aeroportuali. Queste variano da paese a paese, in alcune aeree, in alcune linee e si fanno soltanto una volta, in altri in modo continuo ogni 5 anni. C'è anche il problema di quanto tempo indietro si va, 10 anni in alcuni stati, molto meno o per niente in altri, così come influisce molto sul risultato finale se a occuparsene sono i servizi di sicurezza, che hanno una rete vasta di informazioni, o le forze di polizia, che hanno un raggio

0: d'azione più limitato. L'altro filtro per Schouten è legato al rilascio dei visti per il personale navigante da parte dei vari paesi. È possibile, se l'intenzione era un atto terroristico, che gli israeliani non si siano accorti di legami pericolosi o di una radicalizzazione del primo ufficiale? Discrepanze fra i paesi ci sono anche sul tema della salute. Secondo l'ex 007 olandese, su questo l'Europa occidentale è messa meglio, grazie proprio a quanto accaduto al volo Germanwings. Ma altrove non ci sono gli stessi livelli di monitoraggio e gestione, anche per questioni culturali. In particolare, laddove il disagio psichico è un tabù, viene nascosto perché, oltre a non essere accettabile socialmente, porta alla perdita del lavoro. Cosa succederà? Per Schouten c'è da aspettarsi un controllo più rigoroso sulle procedure di verifica del personale di volo e sulle norme in cabina. Mentre Netanyahu invoca, come dicevamo, altre minacce. Si infiamma lo scontro in vista del voto, l'estrema destra invoca una rappresaglia e quindi questa è la situazione, le pagine sul volo che ha messo a scompiglio ieri il Medio Oriente. Nel frattempo Trump ha ordinato il ritiro completo della coalizione a guida statunitense schierata 12 anni fa in Iraq per contrastare i jihadisti dell'ISIS, una svolta vista con favore dalle autorità locali, ma che suscita timori per i maggiori spazi di manovra alle milizie filo iraniane. Cambiamo pagina dunque. Se appunto, come detto, l'inflazione e torna a crescere, eccetera, in campo estero le divisioni militari non sono mai state così discordanti, poco coordinate e soprattutto in ordine sparso a seconda delle priorità di ciascuno Stato o nazione, in 454 miliardi di spesa senza alcun coordinamento. Il manifesto scrive a pagina 4: la spesa militare esplode in Europa, ma la difesa comune non tiene il passo. Anzi, ogni paese fa soprattutto da sé. La Germania, ad esempio, con un piano nazionale che porta il bilancio della difesa a circa 163 miliardi di euro entro il 29, è il caso più evidente di una corsa agli armamenti, che procede soprattutto attraverso i bilanci nazionali. Frammentazione e impreparazione a fronte di uno sforzo senza precedenti negli investimenti bellici sono certificate nel primo rapporto annuale dell'Agenzia Europea per la Difesa, EDA, dedicato alla Defense Readiness, prontezza della difesa, che mettono nero su bianco le contraddizioni a livello UE. Ricordate che ieri abbiamo letto, sia pur velocemente, quella interessante notizia riguardante Pirelli e il suo reparto difesa, su cui sta investendo moltissimo proprio al fine coltivare quella linea difensiva che in ambito cyber e di sicurezza può diventare un fiore all'occhiello, tanto che si è deciso di porre il Golden Power. Ecco, la militarizzazione di un'economia nazionale passa anche da questi atti. Gli investimenti crescono a livelli senza precedenti, eppure le capacità militari complessive restano insufficienti. Tutto questo mentre il vecchio continente si confronta con una minaccia russa sempre più esplicita, per ora esercitata attraverso attacchi e operazioni ibride, e con l'incertezza sul futuro, sul ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza del continente. Intanto Bonelli di AWS dice sulle armi all'Ucraina non servono out e come detto Zuppi, il cardinale, è andato a Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori, il dialogo. Questa è una delle iniziative di cui spesso si parla quando si dice proviamo a parlare di dialogo e di diplomazia. Era uno degli scopi della missione a Mosca, visitare un campo di detenzione di prigionieri di guerra ucraini e dialogare con loro. Il cardinale Zuppi ci è entrato davvero. Una visita avvenuta martedì, nel suo secondo giorno di presenza nella Federazione Russa, nel cuore di un viaggio che si è chiuso ieri sera. Terza missione per il cardinale nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina e della sua missione di pace nel segno della diplomazia umanitaria, voluta da Papa Francesco e confermata da Leone. Ecco qua, quindi insomma, si può dialogare, si può trovare una via alternativa, non lo so, la Chiesa attraverso il Cardinale Zuppi ci sta provando. Leggiamo però un editoriale di Marco Travaglio, con il cui titolo è Chi attacca chi, che riguarda proprio questo e segue sulla scia di quanto dicevamo oggi e ancora prima ieri il dibattito sull'Ucraina e il supporto militare, ma ancora di più quello sull'ordine sparso degli investimenti militari, la minaccia della Russia. Scrive Marco Travaglio: in mancanza di droni freschi per foraggiare la guerra ibrida di Putin, il giornale unico titola che la Russia minaccia la NATO con le atomiche. In realtà il Cremlino ha sì scritto di essere pronto a usare l'intero arsenale di armi a sua disposizione, ma per difendere ciò che è suo in base agli accordi di Potsdam del 45. La regione di Kaliningrad, l'exclave russa staccata dal resto della federazione, pinzata fra Lituania, Polonia e Mar Baltico. Kaliningrad e la Konigsberg, fondata nel 1255 dai cavalieri teutonici, poi capitale della Prussia orientale, città natale di Kant, il filosofo della pace perpetua, devastata nel 1944 dalle bombe inglesi, strappata dall'armata rossa ai nazisti nel 1945 e ribattezzata in onore del bolscevico Kalinin e quartier generale della flotta del Baltico sovietica. È l'unico porto che in quel mare non ghiaccia tutto l'anno. Nel 1991, col crollo dell'URSS e l'indipendenza delle repubbliche baltiche, Kaliningrad si ritrova isolata dal resto della Russia e la situazione si aggrava quando la NATO ingloba Estonia, Lettonia e Lituania, che aspramente russofobi per ragioni storiche, iniziano a discriminare le minoranze russe. Oltre un quarto del popolo lettone, il 24% di quello estone e l'8% di quello lituano. Limiti all'uso della lingua e caccia ai simboli della vittoria sul nazismo. L'escalation si acuisce con la guerra in Ucraina. Basta sentir parlare l'estone Kaja Kallas, rappresentante della politica estera UE, che sogna una Russia più piccola e divisa in tanti stati. Nel 2026 parte l'offensiva su Kaliningrad. Il 19 maggio il ministro degli esteri lituano dichiara: dobbiamo dimostrare ai russi che possiamo penetrare la piccola fortezza che hanno costruito a Kaliningrad. La NATO ha i mezzi necessari per distruggere le basi russe nell'ex esclave. Il 18 agosto la NATO avvia un'esercitazione militare di 4 giorni intorno a Kaliningrad, simulando un assedio, manovre terrestri e navali, cieli sbarrati da decine di caccia, intercettori e sistemi di disturbo elettronici. Il 15 settembre il ministro degli esteri estone butta lì: potremmo semplicemente occupare Kaliningrad, potremmo, nel senso di armiamoci e partite. L'esercito estone non potrebbe occupare neppure un pollaio. La guerra alla Russia agognata dei Baltici dovremmo farla noi. Infatti la Lituania, per trascinarci in guerra, passa al mondo un falso report della CIA su inesistenti piani russi per attaccare Italia, Spagna e Francia. Il 22 settembre il Parlamento lituano modifica la Costituzione per rimuovere il divieto di installare sul territorio basi militari stranieri e armi di distruzione di massa, cioè testate nucleari americane puntate su Kaliningrad, ossia contro la Russia. Secondo voi chi sta minacciando chi? So che questo vi farà scatenare e che vi farà ad alcuni anche arrabbiare, ma interessava leggerlo soprattutto come seguito al discorso di ieri e a quello sul report che mostra come il riarmo proceda in ordine sparso, senza alcuna coerenza, senza alcuna organizzazione. Il dibattito e le idee riguarda anche l'IA. Adesso vorrei passare a questo capitolo, perché in questi giorni, ieri a tutta la città ne parla, si è parlato di caro vita e case, ma oggi tutta la città ne parla, verrà condotta da L'Aquila, dove c'è il PRI Italia, che è il più antico e longevo concorso internazionale dedicato alle migliori produzioni radiofoniche, televisive e multimediali realizzate da broadcaster pubblici e privati. È organizzato con cadenza annuale dalla RAI a partire dal 48 ed è insignito dell'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana. La 78esima edizione si terrà all'Aquila dal 28 settembre al 2 ottobre. Allora tutta la città ne parla, sarà lì, se ne parlerà e si parlerà anche di intelligenza artificiale. In questo senso c'è un commento riguardo dibattito e idee sull'IA che rischia di cambiare la percezione del mondo dei giovani. È a firma di Elisabetta Moro sul Mattino e voglio leggere con voi alcune righe di questo articolo e di questo tema. Ovviamente il discorso più importante che riguarda l'IA lo abbiamo trattato nei giorni scorsi, riguarda il fatto per esempio che c'è un controllo quasi totale da parte di queste oligarchie e di coloro che lo controllano, c'è un controllo quasi ossessivo da parte dei leader dei governanti mondiali. Ieri c'è stato un lancio importantissimo tra Trump e tutti questi leader, con addirittura il seating assigned, cioè l'assegnazione dei posti in base a quanto contavano. E dunque, ecco qua, l'IA oggi entra nel merito. Il dibattito dell'IA entra nel merito anche del PRI. Dunque, è in corso una mutazione antropologica nelle nuove generazioni. A lanciare l'allarme è l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. A proposito dell'uso smodato e sempre più precoce delle nuove tecnologie, questi dispositivi potentissimi nelle mani dei più piccoli stanno modificando la loro percezione del mondo, del tempo e delle relazioni. Spesso in peggio. Basta osservare i loro fratelli maggiori, vale a dire la generazione Z, per rendersi conto che i social con i loro algoritmi li hanno racchiusi in bolle anagrafiche iperpersonalizzate, che li intrattengono per ore in un mondo ridondante fatto solo dei loro interessi generazionali o individuali. Per lo più merci o prodotti dell'industria materiale o culturale, con post che confermano e rinforzano una sola visione del mondo. Così il loro tempo libero è assorbito da un sistema di intrattenimento di massa che rinchiude i ragazzi in sottoinsiemi omogenei di umanità, evitandogli di incontrare gli altri, quelli diversi da loro, più grandi di loro, migliori di loro, e privandoli dell'esperienza dell'emulazione, che è una potentissima leva della crescita. Di fatto, senza l'esperienza dell'altro, si finisce per modellarsi su ciò che è identico e per rimanere infantilmente uguali a se stessi. Molto importante questo. Se il tempo libero è monopolizzato dall'io, il resto del tempo è monopolizzato dall'IA, perché le nuove generazioni non fanno un passo senza consultarla. Viaggi, studio, lavoro, calcoli, valutazioni, interrogazioni, conoscenze, tutto passa dai sistemi di intelligenza artificiale che stanno diventando degli angeli custodi digitali da interpellare sulle cose pratiche come su quelle più intime. È sempre più evidente che la vita verrà vera per loro è filtrata attraverso questo tutor onnisciente che elabora valutazioni, classifiche, considerazioni, riflessioni, giudizi su tutto e tutti ad una velocità superiore a quella umana, che risulta appagante perché risponde in tempo reale alle domande di ragazzi sempre più insofferenti all'attesa, allergici alle divagazioni, irritati dalla complessità, assetati di soluzioni. Come dargli torto? Ogni nuova generazione ha reputato insopportabile il ritmo lento di quella precedente. Solo che in questo frangente storico la distanza tra le generazioni sta diventando esponenziale. La rivoluzione tecnologica, infatti, sta assumendo dimensioni e ritmi infinitamente superiori a quelli dell'ante IA, che stanno cambiando gli adulti come i ragazzi. La domanda lecita è: cui prodest, a chi giova? Perché non è necessario essere degli oscurantisti apocalittici per capire che gli sviluppatori delle nuove tecnologie hanno interessi divergenti dal benessere dei bambini e anche degli adulti. Troppo spesso si dimentica che tanta parte di quello che viene inventato ha una finalità commerciale. Basta il tono accondiscendente dell'IA per capire che gli sviluppatori hanno aggiunto ad un semplice e utile strumento informatico una parvenza umana, apparentemente dialogante, e proprio questo surplus antropopico fa abbassare le difese e spuntare le armi delle critiche. Oltretutto è la ragione per cui molti ragazzi hanno l'impressione di colloquiare davvero con l'IA e di potersi confidare, altrimenti non chiederebbero come fanno soluzioni ai loro quesiti esistenziali. Si sta avverando quello che Mark Andreessen, uno degli opinion leader della Silicon Valley, ha pronosticato qualche anno fa, e cioè che ogni bambino verrà seguito da un tutor IA infinitamente paziente, compassionevole e competente, disponibile H24. Insomma, un precettore servizievole che gli insegnerà a vivere e far di conto, in grado, si suppone, di valorizzare il suo talento. L'IA sostituirà anche gli allenatori, addestratori, consulenti, terapeuti, dietologi, diagnosti e via digitalizzando. Ma non tutto sarà un male, ovviamente, ma modificherà radicalmente la vita di tutti noi. Come ha scritto ieri Enrico Pedementone su Substack, in un post rilanciato da Stefano Feltri nei suoi appunti su questa rivoluzione con le sue luci e le sue ombre, è inarrestabile. Se questa rivoluzione con le sue luci e ombre è inarrestabile, allora abbiamo bisogno di regole etiche sul modo in cui i sistemi di IA vengono addestrati. Poiché questo si farà, poiché questo farà la differenza, poiché, come scrive Mustafa Suleiman, uno dei padri proprio della nuova intelligenza artificiale, nell'articolo A Warning About Model Welfare, le IA devono continuare ad essere dei motori progettati per eseguire delle azioni. Solo così il futuro sarà ancora nelle nostre mani. Se invece verranno addestrate come soggetti che si autodeterminano, diventeranno degli agenti indipendenti e fuori controllo. Insomma, c'è il rischio che le IA, anziché aiutarci ad imparare, si trasformino in cattivi maestri, manipolatori potentissimi ai quali sarà gioco forza staccare la spina. Interessante questo articolo, commento nel dibattito sull'IA di Elisabetta Moro sul Mattino, che appunto, come dicevo, oggi, tra le altre cose, verrà anche affrontato sul al PRI Italia, di cui vi ho dato conto, e che ovviamente non può non parlare di questo argomento, argomento di cui abbiamo parlato molte volte anche negli scorsi giorni e anche a 30 minuti, sempre qui su Rai Radio 3. Ricorderete la puntata che abbiamo dedicato all'intelligenza artificiale con l'antropocentrismo e soprattutto il ruolo fondamentale della Magnifica Humanitas di Leone. Allora, comunque, ci si chiede: stiamo costruendo degli strumenti in grado di far rifiorire l'uomo oppure di farlo sentire superato e quindi inutile? La rassegna di oggi finisce qui, ora è il momento del filo diretto e vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Giulio Gambino, direttore del quotidiano online dei Post Internazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Rai Radio 3. Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
3: C'è una convinzione diffusa che i lasciti testamentari riguardino solo chi ha grandi patrimoni. Ma è davvero così? Ci risponde Laura, referente lasciti di Medici Senza Frontiere.
4: No, per niente. Chiunque può destinare anche solo una parte dei propri beni a una causa in cui crede. È un atto di grande valore che sempre più persone in Italia scelgono di fare.
3: Ma fare una scelta del genere non rischia di sottrarre qualcosa alla propria famiglia?
4: Assolutamente no. Il lascito solidale è uno strumento semplice che, nel rispetto della legge, non intacca minimamente i diritti dei nostri cari.
3: Per saperne di più, scarica gratuitamente la guida al testamento di Medici Senza Frontiere su msf.it/lasciti.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Modena Bel Canto Festival 2026. Le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
7: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
8: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
9: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
10: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
11: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
12: Per intervenire e porre domande a Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The Post Internazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci qua, ben ritrovati di nuovo. Partiamo, prima telefonata, pronto?
13: Buongiorno, sono Daniele da Torino.
0: Sì, buongiorno.
13: Allora, pronto, mi sente?
0: Sì.
13: Allora, Daniele da Torino, due considerazioni generali su quanto avvenuto sul volo Fly Dubai. La prima, questo potrebbe essere un grande aiuto per Netanyahu alle prossime elezioni, perché quando Israele è sotto attacco si compatta. E quindi penso che, non so quanto scientemente, ma chi ha fatto quell'azione potrebbe avere questa provocare questa conseguenza. Il secondo opposto, seconda considerazione opposta, che tu puoi essere il paese con la migliore intelligence, il più armato, il più attento alla tua sicurezza, ma se ti limiti a, se continui a sperare di avere pace e serenità solo con le armi, quando intanto con le tue azioni continui a seminare odio intorno a te in chi già ti odia, e prima o poi vieni bucato. E questa è una buona dimostrazione, ma io penso anche altre cose un po' folli, come avvelenare gli acquedotti piuttosto che fare un attentato con del materiale radioattivo esplosivo. Cioè, non puoi pensare di vivere e avere un futuro se pensi solo di importi con le armi e contemporaneamente ammazzi, stupri, eccetera eccetera. Cosa sta succedendo in Cisgiordania a Gaza? Due considerazioni generali che escono un po' dalla cronaca, ma che insomma secondo me si richiamano abbastanza facilmente. Grazie.
0: Dunque, non saprei dire, penso di no, non credo che sia un complotto, cioè l'idea che poi lei non ha detto esattamente questo, ma insomma io la semplifico, che ci possa essere una mano longa dietro la questione del volo per tirare per dare l'opportunità a Netanyahu di stringersi intorno al paese e dire nella tragedia siamo forti, ci vogliono colpire. È un vittimismo che riguarda da sempre in qualche modo Israele, quello di basare tutto il proprio modo di parlare, di comunicare sull'insicurezza e sulla necessità di trovare dei punti di forza per unire anziché dividere. Anche se poi Netanyahu ha fatto del divide t'impera il suo mantra politico, anche nei confronti dei palestinesi. Per cui, senz'altro, indirettamente questa questione può agevolare sul piano comunicativo, sia pure secondo me solo per qualche giorno, qualche ora forse addirittura, Netanyahu, in quanto il paese è vittima di quello che poteva essere un attentato bruttissimo. Se vogliamo riaccende anche il dibattito sull'antisemitismo di cui si è parlato a lungo, però un conto è questo, un conto è quello che riguarda Israele, che è un paese che vive nella sicurezza e nella costante necessità di sicurezza, e quando tu vivi nella costante necessità di sicurezza ti devi scontrare e confrontare anche con questo. Quindi forse non c'è dubbio che la riflessione è comunque, benché secondo me da respingere, cioè non penso ci sia un legame, però interessante. Prossima telefonata, pronto.
14: Buongiorno a tutti, Mirella, docente da Roma. Volevo parlare a proposito della faccenda di Trump, che ha cambiato, preteso che le aziende high tech cambino il nome da Artificial Intelligence a Super Intelligence. Ora, è una grandissima mascalzonata linguistica e una mascalzonata manipolatoria tipica di quella gente lì. Quando noi diciamo Artificial Intelligence, la parola artificial, artificiale, viene associata normalmente a qualcosa di deteriore, di malandato, di cattivo, insomma. Quando invece noi diciamo super, super vuol dire sempre qualcosa di buono, di superiore, di migliore, e viene associato all'umano, quindi noi diciamo Superman, chiaro? Quindi questa cosa di cambiare il nome, cambiare l'etichetta, è dal punto di vista linguistico e dal punto di vista psicolinguistico assolutamente un espediente manipolatorio per deviare l'opinione pubblica e soprattutto far sì che questo strumento sia più pervasivo, invasivo, e riesca a raggiungere il maggior numero di persone possibile. È evidente che è uno strumento negativo. Lo sapeva bene Orwell quando scrisse il Newspeak, cioè qualcosa che è distopico. Quindi siamo qui e cambiamo il nome alle cose, ma l'intento è quello di distruggere l'umanità.
0: Sì, è anche vero, però, signora, che non è che, dato che oggi si chiama artificiale, mi pare che abbia sortito effetti negativi, cioè tutti la usano e tutti la vogliono e tutti abbiamo letto adesso un articolo, cioè non è che perché la chiameranno super allora la gente la utilizzerà e quindi sarà più apprezzata. Già oggi è percepita in maniera per lo più negativa da chi, soprattutto avete visto queste grandi aziende e companies che, dalle quali molti dipendenti ed ex manager fuggono, però allo stesso tempo poi è utilizzata da tutti, cioè, e mi sembra il discorso dei mulini a vento, purtroppo. L'idea dell'intelligenza artificiale in quanto tale, la rivoluzione culturale, non meno tecnologica, che ci accompagna, ed è inevitabile, come dire, nasconderlo, però è anche vero che dipende dall'uso che se ne fa, dalle regole che diciamo, e dobbiamo essere noi a dare quelle regole. L'ha detto bene, l'abbiamo letto il commento di Benanti qualche giorno fa: oggi per sedersi a quel tavolo è fondamentale che ci sia un'armonia, ricordate questa parola che hanno citato Leone e Carlo, quindi un re e un papa, nell'articolo di Benanti espresse, evidenziate in maniera netta, proprio perché attraverso l'armonia sia necessario trovare delle regole e un equilibrio per dare quella che è la misura del potere. Altrimenti, più che sul nome super o artificiale, troviamo un potere smisurato e senza limiti. Soprattutto si è applicato alla guerra, l'abbiamo parlato l'altro giorno quando abbiamo detto di Pirelli e quando abbiamo detto anche della guerra senza limiti, dove applicando l'intelligenza artificiale non si ha più la misura del peso e la misura della responsabilità, se poi colpiamo delle vittime, chi è di chi è la responsabilità di aver eliminato un target in guerra. Questo non è dell'umano, è della macchina, come può esserlo della macchina? E allora torniamo a quello che dicevamo, le macchine sono spaventose se applicate in maniera distorta, ma non nascono per questo, o non dovrebbero nascere per questo. Prossima telefonata, pronto.
15: Sì, buongiorno, sono Maria Luisa della provincia di Mantova. Io volevo intervenire in merito ai data center, cioè alla moltiplicazione indiscriminata dei data center, soprattutto in Lombardia, senza alcuna considerazione per il pesante impatto ambientale che questi impianti comportano per i cittadini in termini di consumo delle risorse idriche ed elettriche, del rumore, dell'aumento di calore esterno e persino dal pericolo di contaminazione da PFAS utilizzati per il raffreddamento degli impianti. Mentre colpisce, d'altro canto, la stupefacente affermazione del governo che sostiene di voler creare un hub dell'intelligenza artificiale per tutta Europa. Domanda: ma il nostro non doveva essere un governo sovranista che avrebbe dato la precedenza agli interessi dei cittadini? Grazie, l'ascolto per radio.
16: Grazie a lei, è vero, interessante, ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Purtroppo quello che poi emerge da questi 4 anni di governo è che, facendo un bilancio, tutto ha fatto fuorché foraggiare, coltivare, portare avanti gli interessi degli italiani in quello che definivano sovranismo. È vero, è proprio così. Concordo, il vittimismo è sempre legato psicologicamente in modo intrinseco all'attitudine di diventare prima o poi carnefice. Due lati della stessa moneta, scrive un ascoltatore. Interessante. E poi ancora, buongiorno, magari mi sbaglio, ma né ieri né oggi, e le dico che non si sbaglia, alcun riferimento è stato fatto al caso di violenza sessuale della Cornell University, di tutto il processo di victim blaming che Jane Doe sta subendo nel sistema polizia università, che ha praticamente protetto 7 stupratori e 57 persone che sapevano. Secondo lei come mai, scrive Cora da Bergamo? Non ho una risposta, credo che sia un fatto per lo più culturale che ha portato a non trattare sui giornali in questi giorni questa notizia, tanto che mi ha stupito il fatto che mentre sul Washington Post siano state realizzate fior fior di interviste, racconti, testimonianze, anche un'analisi molto interessante ieri sulle 3 frasi più importanti, in senso inquietanti, di questo caso, recuperatelo se potete, questo articolo del Washington Post, in Italia non se ne è parlato se non appunto visualmente. Prossima telefonata, pronto.
17: Pronto, buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Taranto. Senta, stamattina a Radio Tremondo, che io ascolto sempre più spesso e ritengo forse più interessante delle nostre rassegne stampe nazionali, ho sentito che il primo ministro inglese si sta adoperando per eventualmente rifare il referendum di 10 anni fa con la Brexit, per verificare se ci sono le condizioni per rientrare in Europa. Io francamente credo che questa esigenza è più un fatto interno all'Inghilterra che non per il bene dell'Europa, perché poi le condizioni con cui dovrebbe entrare, quali sarebbero? Rimanere nelle stesse condizioni quando c'era prima di uscire dalla Brexit, con la sterlina, con una certa autonomia, diciamo.
16: Beh, quello è stato uno dei 2 processi irreversibili che ha portato anche a un indebolimento dell'Europa. E oggi un premier come questo sembra sveglio, capace, eccetera, o almeno così, dato che il Regno Unito versa in una crisi politica senza precedenti, rimette in discussione quella scelta, che però fu fatale. Gli britannici l'hanno detto, l'hanno sostenuto in tutti i modi e tutti se ne sono resi conto. È stato un grande flop. Allora, io però devo dire che semmai, non penso, però se, cioè, io credo che con il Regno Unito l'Europa sarebbe più forte e forse avremmo anche più peso. Se poi però diventasse davvero tale, oggi invece sono un ammasso di popoli e di governi, però insomma, cioè non credo francamente che sia fattibile, però spero di sbagliarmi, non saprei. Sicuramente, ripeto, ad oggi un'unione così, senza diciamo il vero grande alleato, il special partnership, l'amicizia speciale tra Regno Unito e Stati Uniti, con il Regno Unito saremmo più forti. Questo è quello che penso. Prossima telefonata, pronto?
18: Wow,
14: Prego. Buongiorno, io sono Norma, chiamo da Genova, buongiorno. E io vorrei fare questa riflessione a proposito del decreto scuola, per il quale sono molto indignata. Se io potessi parlare col presidente Mattarella, che ai noi lo ha firmato, non gli chiederei se lo trova giusto, perché è troppo evidente che non è giusto. Gli chiederei se un provvedimento che riguarda il prossimo anno scolastico, 27-28, questo provvedimento ha quei caratteri di urgenza che giustificano il ricorso al decreto e fanno saltare il dibattito parlamentare. E come dire, non potendo porre questa domanda al presidente Mattarella, la pongo a lei chiedendole che cosa ne pensa.
16: La ringrazio. Dunque, io sul decreto scuola e sul tetto agli stranieri ripeto quello che dico ormai da un po', cioè io credo che, come tutte le cose, va applicato il buonsenso. Quello del tetto agli stranieri nelle scuole è uno dei temi più controversi e oggi strumentali e propagandistici che possano essere utilizzati in questa fase pre-voto. Sarò ancora più chiaro e poi arrivo al punto ed entro nel merito del tetto agli stranieri nelle scuole. Dunque, ieri ne parlavamo e oggi voglio esplicitarlo ancora di più perché l'ho detto io di mia spontanea volontà. È naturale che esistano dei temi che sono più scivolosi, controversi e utilizzati in maniera propagandistica dai giornali e dalla politica, soprattutto dai giornali per conto di chi quei giornali li possiede e quindi perché ha dei fini che sono il più delle volte politici. In questo caso il tetto agli stranieri, ma non solo, il caro carburanti, tutti i temi che poi riguardano noi, caro vita, benzina, energia, bollette, tutti quelli di cui abbiamo parlato in questi giorni sono temi con cui si soffia molto bene sul fuoco della paura oppure in alcuni casi della speranza, eccetera, e quindi sono temi estremamente facili da questo punto di vista da cavalcare, che poi però ovviamente non vengono affrontati in maniera assolutamente complessa e approfondita quali invece meriterebbero. E ieri per esempio la telefonata di un ascoltatore giustamente ci riportava al fatto del perché, del come mai i ticket aumentano e non se ne parla, poi alcuni costi sul ticket aumentano e non se ne parla, perché sulla sanità? Ebbene, la risposta è semplice, la sanità è un tema complesso, non buca, non è strumentale propagandistico e quindi giornali e politica non ne parlano proprio perché non è un tema che serve. Questo ci riporta al famoso rapporto incestuoso fra affari e potere che ancora prevale per lo più, almeno spesso e volentieri, fra media e politica e affari e business. Dunque, tornando a quello del tetto, il tema del tetto, io penso che come tutte le cose andrebbe trattato col buon senso, vale a dire, io credo che nessuno possa dire che sia giusto che su una classe di 30 persone ci debbano essere 20 stranieri, perché sarebbe semplicemente insensato. Allora non è più una scuola italiana, non è più una scuola dove si può perseguire un programma scolastico che porti all'istruzione, alla formazione, con un tale scompenso. Fermo restando che la scuola è laica e quindi deve poter accogliere qualunque tipo di fede e nessun tipo di discriminazione, è però ugualmente importante pensare che il tetto, così come è pensato, diventa un discrimine e non è un buon senso, diventa una pregiudiziale, diventa un qualcosa che ad oggi, benché sia stato poi firmato, appunto come diceva la signora da Mattarella di cui abbiamo parlato nell'anteprima, beh, allora questo tema è sicuramente scivoloso, è sicuramente un tema strumentale, però non è un tema che viene affrontato nella sua complessità, perché, ripeto, torno a dire, mentre esistono dei casi marginali dove le classi sono davvero molto molto appesantite e dove ci sono non solo in periferia, anzi dei casi di stranieri che sono quasi il 50%, in alcuni casi il 40%, e quindi a volte è impossibile anche per i docenti riuscire a fare un percorso studi che sia tutte le cose che sono state dette e scritte. Però allo stesso tempo il tetto pone, come dicevo, una pregiudiziale
0: è un discrimine. E allora perché mai, se ci fosse una classe da 30 persone e superano le 9, cioè il 30 famoso per cento, perché di 30 al 3% è 9, e scusate, di 30 alunni il 30% è 9, e allora per quale motivo, se invece di 9 fossero 10 studenti, due di una nazione, due di un'altra ancora, e si arrivi per caso a 10 o a 11, non ci possa essere Questa capacità di integrare? Ecco, io penso che questo sia un limite, e un 30% è 9, e allora per quale motivo, se invece di 9 fossero 10 studenti, due di una nazione, due di un'altra ancora, e si arrivi per caso a 10 o a 11, non ci possa essere Questa capacità di integrare? Ecco, io penso che questo sia un limite e un fuggire il buonsenso e la capacità di affrontare un tema complesso invece di soffiare su un tema

0: siamo dalla provincia di Napoli. A proposito del titolo che ho letto, lettera della Premier a von der Leyen, chiesta nuova flessibilità, sembra che debito ergo sum e questo ergo ero sono la cifra della politica economica di questo governo, che definirei governo net, con in più la lettera D per indicare la capacità di debito. Però indebitarci tutti senza promuovere investimenti per creare con il lavoro produzione e ricchezza, creare capacità di reddito dello Stato, è peggio che contrarre debito per puntare i soldi al gioco, perché non c'è neanche la speranza di vincere. Continuare a indebitare noi e le generazioni future senza alcun programma di sviluppo economico, a chi giova? In questo paese nel quale il governo non investe, siamo già, credo, al cedo bona, semmai è rimasto qualcosa, ben prima di ogni crisi alla quale si voglia assegnare la funzione di capro espiatorio.
1: Dunque, sì, intanto la ringrazio. Io, cioè, credo che sia vero, assolutamente. Però non è che questo governo e basta, va detto per essere chiari e netti, cioè riguarda tutti i governi il fatto che lei citava provocatoriamente debito ergo sum, verissimo, non solo italiani fra l'altro, e siamo una società che vive al di sopra dei nostri limiti in un tempo dove la globalizzazione non è che ha preso il sopravvento, cioè diventa il mantra delle nostre vite, e senza questa non riusciamo a sopravvivere. Se adesso renegassero Amazon e i pacchi che lei può ricevere, probabilmente sarebbe in difficoltà. E quello però ha dei modelli di funzionamento alla base che prevedono certi ritmi di lavoro. È un modello che non è del tutto sostenibile, e tutto questo modello si basa in larga parte, così come parlavamo in questi giorni delle case, la casa di per sé si basa su un debito anche quando è un mutuo. Purtroppo tutto oggi, soprattutto in questa epoca, dicevo, di depauperamento rispetto a quella delle generazioni precedenti, con un costo della vita esagerato e dei salari sempre più bassi, è quasi per lo più tutto a leva, come si dice in gergo, cioè a debito. È quasi impossibile oggi riuscire a improntare una vita quasi unicamente, letteralmente col credito corrente. È praticamente infattibile, quasi impossibile. Ma non per me o chi sta davanti a me al vetro ora, per tutti, per chiunque, cioè è impossibile figurarsi per i governi. Quindi non è questo governo, va detto, è il modello che ci siamo scelti e che in qualche modo, se non ci siamo scelti, avalliamo. Mattarella ha approvato il decreto per il tetto degli stranieri, scrive Germana, perché tanto verrà applicato in minima parte, un po' è quello che dicevamo poco fa. Mattarella sa che il decreto è avulso dalla realtà e non cambierà nulla nella società italiana. E poi ancora Daniela da Milano: non pensa che se la Gran Bretagna entrasse in Europa entreremmo sicuro in guerra contro la Russia? No, non credo, non penso, e credo anche che in parte come Europa stiamo già facendo una guerra alla Russia, sostenendo sostenendo quella di insomma, sostenendo la giusta causa ucraina. Prossima telefonata, pronto.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie per la conduzione mirata che fa ogni giorno. Mi telefono da Senigallia, mi chiamo Mauro e Ancona è a due passi dalla mia città e due operai ieri sono stati investiti da una fiammata. Sebat Butra, un tunisino, è morto sul colpo, mentre Kabir Meudul, un bengalese, versa in gravi condizioni. E come se non bastasse questa situazione, io telefono da tanti anni, sono un fedele ascoltatore di Prima Pagina, ho telefonato varie volte su questo tema. Come se non bastasse, a Rebicco ieri sul Naviglio un operaio è morto precipitando sul tetto da dove lavorava. E dall'inizio dell'anno sono 600 circa le vittime del lavoro, tante.

0: troppe, una scia di sangue che percorre in ogni senso il paese. Questi morti non solo lasciano nel dolore la famiglia, ma spesso anche problemi di natura economica. E giova anche osservare come spessissimo la percentuale alta siano sempre diciamo così, degli extracomunitari, come in questo caso. La ringrazio per l'ascolto. Di questo tema, come detto prima, mi sta molto, molto, molto a cuore, perché una persona che esce di casa e non rientra più, è una cosa veramente, credo, non degna di un paese civile. La ringrazio per l'attenzione e buona giornata.
1: La ringrazio, ringrazio lei. È vero, ne abbiamo parlato tante volte, anche qui, anche di questo abbiamo parlato nelle nostre puntate di 30 minuti negli scorsi fine settimana. Ed è vero, la sicurezza sul lavoro è un tema cruciale. Purtroppo, spesso e volentieri, è ancora bistrattato e visto come qualcosa che è uno scotto da pagare sulla pelle. Degli altri e dei lavoratori. A volte si vedono delle scene che sono veramente fanno rabbrividire, no? L'idea che ci possano essere ancora poche realtà, anche molto grandi, che talvolta attraverso l'outsourcing, altre volte gestire, delegare per conto terzi i propri impiegati, lavoratori, operai. Accade esattamente questo. E c'era una riflessione interessante da fare, cioè quella di reintegrare all'interno delle grandi aziende non solo la compliance sulla sicurezza sul lavoro, ma anche la capacità di controlli molto più serrati e controlli molto più ravvicinati per fare in modo che chi debba essere tutelato venga tutelato e naturalmente inserire come dire, delle multe, delle sanzioni che sul piano economico si integrino col penale in maniera esemplare, diversamente non ci sarà mai come dire, la possibilità che venga presa in considerazione la prevenzione più importante del danno cui porre rimedio. Basti pensare, facciamo un esempio che adesso non è attinente in maniera precisa a quello che ha detto lei, ma al caso di Clermont-Tonnard, dove in Svizzera, in realtà, paese precisissimo, ricchissimo, tutto quello che sappiamo, poi la sicurezza sul lavoro ha lasciato i suoi buchi, le sue belle falle diverse volte, ce ne siamo resi conto. Questo per dire che a volte purtroppo anche nell'eccellenza c'è chi contempla ancora una cosa del genere. Quindi il problema è contemplarla a monte, quasi fosse un rischio accettabile da compensare poi o risarcire senza invece puntare sulla prevenzione, che forse è uno dei più grossi mali che abbiamo, perché se noi puntassimo alla prevenzione in tanti aspetti, forse avremo minori problemi dopo. Scusi, Gambino, ma ne risponde alla signora di Genova? Ha detto tutto, condivisibile, eh? Meno che rispondere alla sua unica precisa domanda: il provvedimento scuola giustifica o no l'adozione di un decreto d'urgenza? Massimo da Colleparda e Frosinone, grazie, puntualissimo, precisissimo, avete sempre ragione, vi chiedo scusa, assolutamente no, non giustifica l'adozione di un decreto d'urgenza. Prossima telefonata, pronto?
2: Massimo da Milano, buongiorno. Sono abituato purtroppo a leggere tanti giornali e in questi giorni manca, direi, un caso eclatante, quello di Davide Rossi, perché dopo 13 anni, no, dicono o abbiamo sbagliato le indagini, no, e l'ANSA dice David Rossi picchiato da più persone tentò di difendersi. ANSA, no? Rai News, perizia sulla morte di David Rossi, fu omicida, credito da più persone, ma in questi 13 anni cosa hanno fatto? Perché io sono preoccupato arrivato a questo punto. Perché capisco che le motivazioni non sono chiare, però sul fatto che questo faccia parte è quasi finito, sia chiaro, faccia parte del Monte dei Paschi, non me ne frega niente, è stato ammazzato male. No, io volevo sapere la sua opinione.
1: Guardi, a me ha colpito moltissimo, a parte me ne sono, mi è sempre occupato, mi è sempre interessato, me ne sono in qualche modo occupato, ho letto, ho approfondito, conobbi attraverso le interviste la figlia Carolina Orlandi, conobbi delle persone che ancora più di me e molto più approfonditamente me si occuparono. È una storia che mi ha sempre colpito, e l'altro giorno mi ha colpito i trafiletti brevi, vi ricordate in quella puntata di Storie dal passato, da Ustica a Rossi, proprio perché, come lei giustamente diceva, sono storie dal passato di tanti anni fa, che oggi tornano con la loro crudezza, ferocia e anche tracotanza, perché quello che è stato scritto sembra quasi montare completamente i due giudizi delle procure che se ne è occupata. Onestamente è molto così preoccupante. C'è una interessante articolo che lo ha ricostruito bene, pare sul Corriere, non mi ricordo adesso dove fosse, l'avevo letto 3 giorni fa, in cui appunto in una palestra al Foro Italico, se non vado errato, a Roma, c'è la simulazione con un vigile del fuoco che si presta al colpo, come facendo finta che fosse, che sia David Rossi, e in modo da offrire un'analisi il più possibile dettagliata del punto di caduta, eccetera. Io non lo so cosa sia successo, i familiari hanno sempre detto che è impensabile secondo loro che si sia suicidato. Queste ricostruzioni, frutto, non l'abbiamo detto, scusate, di un lavoro di una commissione d'inchiesta, che hanno sentito periti tecnici, eccetera, smontano quello che è avvenuto sin qui. Francamente propenderei ad essere interessato a queste versioni e ad ascoltarle, ma mi ha colpito il modo attraverso cui si è arrivati a ciò, ecco, e questo è il modo in cui in qualche modo abbiamo, questo però fa parte di tutto il sistema giustizia, basti pensare al caso Carlasco, eccetera, attraverso cui, al modo in cui siamo arrivati così velocemente a questo, cioè al rinnegare tutto, e insomma veramente fa pensare, fa riflettere che 15 anni abbiamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo perso tempo? No, forse abbiamo indagato in una maniera sbagliata, può darsi. Nel frattempo però il fatto che oggi emerga che questo manager sia stato preso, tirato di qua e di là da almeno 2 persone, e poi tenuto appeso per la finestra, si sia aggrappato, non sia riuscito a sopravvivere, e che quindi non fosse un suicidio, fa davvero riflettere. Prossima telefonata, pronto?
3: Sì, pronto. Sono Francesca, chiamo da Uppsala, in Svezia.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, chiamavo per segnalare una notizia che non mi pare ci sia nelle pagine dei giornali nazionali, ed è la distruzione del Bosco Spizio di Reggio Emilia, di cui si è parlato qualche mese fa, perché era iniziata l'occupazione da parte dei cittadini e le cittadine, perché in quel bosco deve essere realizzato un supermercato Conad. Quindi volevo segnalare questa notizia perché dopo un'estate di ondate di calore sembra assurdo che sia possibile distruggere dei polmoni verdi nelle nostre città. E siccome mi trovo lontana, volevo anche esprimere solidarietà ai cittadini e alle cittadine che si sono mobilitate ieri e stanno continuando oggi. La ringrazio.
1: Grazie, ottima notizia, giusto, importante segnalarlo, anche perché appunto fa parte del discorso largo, ampio, che facevamo prima, cioè il fatto che stiamo comunque vivendo una vita che non è sostenibile, e se continuiamo a togliere spazio alla natura, non facciamo una bella cosa. Prossima telefonata, pronto? Nel frattempo voglio leggerli. La proposta di IMSS dei 1000 euro, scrive un ascoltatore, fino a 18 anni stimolerà gli islamici a fare più figli. Scusate, la proposta di IMSS dei 1000 euro fino a 18 anni stimolerà gli islamici a fare più figli, islamizzandoci non certo le donne italiane che lavorano per tutela. Ah, curioso, insomma, io non so nemmeno se sia commentabile. Prossima telefonata, prego.
4: Buongiorno, mi chiamo Fabio, mi sente?
1: Sì.
4: Buongiorno, io chiamo dalla Svizzera, e questa mattina sulle prime pagine del giornale c'è una notizia che probabilmente non è sulle prime pagine anche in Italia. Durante la scorsa estate, che è stata un'estate torrida, il 5% dei ghiacciai svizzeri si è sciolto. Il 5% vuol dire, fate un calcolo, fra quanti anni sulle Alpi non esisteranno più ghiacciai. Questa notizia è devastante, soprattutto per regioni come la Lombardia, che dovrà abituarsi a avere estati con il po' che si può attraversare piedi. Ecco, io questa cosa non riesco a capacitarmene. Sono felice che il prezzo del carburante salga continuamente, mi dispiace dirlo, ma non vogliamo cambiare il nostro stile di vita, non vogliamo renderci conto di questo problema enorme.
1: È vero, è enorme. E va bene, perché fa ecco a quello che ha detto la persona che ha ascoltato prima da Uppsala. Allora noi ci fermiamo qui, grazie per la parte tecnica, ringraziamo Simone Dell'Orca, in redazione Manuel De Lucia, Filippo Travaglio, Alessio Palma, dopo di noi il GR, pagina 3 con Edoardo Camurri, alle 10 tutta la città ne parla, come detto un tema posto a voi ascoltatori, trasmonterà in diretta dal Prix Italia all'Aquila. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere ascoltata, scaricata da Replay Sound nelle principali piattaforme. A domani.
5: Perché si parla proprio adesso di un possibile attacco della NATO all'exclave russa di Kaliningrad tra Polonia e Lituania? Non avrebbe ovviamente alcun senso militare, al massimo potrebbe essere una risposta a qualche manovra della Russia che effettivamente da quelle parti è parecchio irrequieta. Un elicottero militare per esempio ha sconfinato da Kaliningrad verso la Polonia prima che i jet polacchi lo respingessero. Beh, la risposta del perché adesso ce la dà proprio l'account dell'ambasciata russa in Gran Bretagna, perché in una specie di fiction britannica con dei veri politici a interpretare dei personaggi in un war game dove si immagina un attacco russo alla Gran Bretagna, ecco, in quella fiction la Gran Bretagna risponde colpendo Kaliningrad. Siamo arrivati un po' a questo livello di follia in cui la deterrenza della guerra si fa immaginando scenari disastrosi di guerra che generano però risposte reali. Ne parliamo a Revolution.
6: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
7: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
8: Rai Radio 3.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
11: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
16: Nuvola e musica nei comuni. perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
19: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
18: Il fenomeno della risonanza?
20: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
18: E la pressione?
21: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
22: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
18: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
23: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
24: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trainata dal caro energia sale l'inflazione, la Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve più flessibilità per sostenere imprese e famiglie.
3: L'attacco sul volo Dubai-Tel Aviv, passeggeri e agenti bloccano il copilota che aveva coltellato il comandante, tutti salvi. Netanyahu evoca l'11 settembre, voleva far cadere l'aereo, è terrorismo.
2: Ustica, dopo le aperture della Francia, nuove prospettive di indagine, la procura chiede la revoca della richiesta di archiviazione, atteso il via libera del giudice.
3: Teatri, chiese, giardini, luoghi inediti e curiosi. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate d'autunno del FAI. 700 siti di arte e storia aperti al pubblico.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In primo piano l'allarme inflazione salita al più 4,2%, spinta dal caro energia. Nella morsa tra costo della vita ed equilibrio dei conti pubblici, la Premier Giorgia Meloni scrive alla Commissione Europea.
4: La lettera a firma Italia e Repubblica Ceca è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione Europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione.
5: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
4: La Premier si dice contenta che molte questioni poste dall'Italia siano state ora recepite da altri paesi e chiarisce dove il governo intenda investire gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia già ottenuti dall'UE.
5: Particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
4: La Presidente del Consiglio ricorda anche la situazione dei conti non rosea ereditata dai precedenti esecutivi e ribadisce l'impegno a mettere le poche risorse disponibili sulle priorità del Paese: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute. Obiettivi assicura anche della prossima manovra. Giorgia Meloni, che oggi sarà a Genova per inaugurare il Salone Nautico, conferma di essere concentrata per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul proprio futuro, dice, lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR3.
3: Il caro carburanti spinge le regioni e i comuni ad adottare provvedimenti a sostegno di autotrasportatori e famiglie.
6: Mentre i prezzi dei carburanti continuano a scendere dopo gli annunci di price cap da parte di Eni, IP e Kuwait, in Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata, il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
7: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2.
6: Gelsomina Testa, GR3.
2: L'attività politica in queste ore è focalizzata anche sulla riforma della legge elettorale, giunta ai passaggi finali.
8: Si mostra compatta la maggioranza per respingere le pregiudiziali di costituzionalità presentate alla riforma elettorale. La parola d'ordine è scongiurare quanto avvenne a luglio, quando a scrutinio segreto venne bocciato per un solo voto l'emendamento sulle preferenze. Fratelli d'Italia insiste, una legge che ha come obiettivo la stabilità. Luca Sbardella.
9: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
8: Incostituzionale, insistono dall'opposizione. L'obiettivo, dicono, un altro, un premierato di fatto. Per questo il testo sarà bocciato dalla Consulta. Per il Movimento 5 Stelle ci sono finte preferenze e finta alternanza di genere. Dal PD si ironizza su una legge che passa dalla categoria dei nominati a quella dei blindatissimi. Federico Fornaro.
10: Si poteva fare una legge elettorale migliore, avete ostinatamente scelto di farne una peggiore, con metodo, forma e merito che ci trovano ostinatamente contrari.
8: Dal centro-sinistra intanto prosegue il confronto interno sulla scelta del leader, con la segretaria del PD Elly Schlein che dice: il programma lo scriviamo tutti insieme, se saranno primarie siamo pronti a vincerle. Alessandro Allegra, GR3.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore e la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri, norme che varranno però a partire dall'anno scolastico 2027-28. Il Capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione.
2: La pagina estera: Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Celebrati come eroi il pilota di origine indiana e i passeggeri. Hanno bloccato il secondo pilota, un cittadino omanita descritto come un fanatico religioso che aveva tentato di far schiantare l'aereo. Il corrispondente.
0: Sono giunti sani e salvi all'aeroporto di Tel Aviv i 174 passeggeri, in gran parte israeliani, scampati ad una spaventosa tragedia grazie all'eroismo dei passeggeri che hanno sentito le urla provenienti dalla cabina del Boeing 737 partito da Dubai e mai arrivato a Tel Aviv. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota indiano, il quale sanguinante è riuscito però ad aprire la porta della cabina prima di cadere a terra. Tre passeggeri israeliani hanno fatto irruzione e immobilizzato il copilota, che intendeva far schiantare l'aereo e stava cercando di distruggere i comandi del velivolo. Mentre l'aereo precipitava, un pilota fuori servizio però ha stabilizzato il velivolo e ha portato in salvo i passeggeri con un atterraggio di emergenza nell'aeroporto saudita di Tabuk. Il copilota ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite, che indagano per terrorismo. Se per il ministro della difesa israeliano Katz si tratta di attentato jihadista, il premier Netanyahu afferma: è troppo presto per stabilire chi ci sia dietro, di sicuro il copilota odia agli israeliani, ha affermato il premier. Rafforzati i controlli sui piloti sui voli diretti in Israele. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: E sul dirottamento aereo il presidente americano Trump ha sentito telefonicamente il premier israeliano Netanyahu e il capo della Casa Bianca è tornato anche a minacciare l'Iran. Forse li faremo saltare in aria. Impossibile trattare con gente irrazionale e folle.
2: La guerra in Ucraina, 7 morti negli attacchi russi delle ultime 24 ore, la capitale Kiev bersagliata tutto il giorno di ieri con droni e missili. Intanto si è conclusa la terza missione del cardinale Matteo Zuppi in Russia nel segno della diplomazia umanitaria voluta da Papa Francesco nel 2023, confermata da Leone XIV, un'iniziativa per favorire vie di incontro nel conflitto tra Kiev e Mosca. Il bilancio della visita nelle parole del presidente della CEI.
11: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
3: La strage di Ustica potrebbe arrivare nelle prossime ore il via libera del giudice per le indagini preliminari al proseguimento dell'inchiesta dopo la disponibilità della Francia a collaborare sulla ricerca della verità.
12: Quella della Francia è un'apertura che non si può rifiutare. Sono chiare le parole del procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che al giudice per le indagini preliminari chiede la revoca della richiesta di archiviare l'indagine su Ustica. La novità è che stavolta Parigi vuole collaborare e invierà documentazione che va dal 1981 al 1994. Nel materiale ci sono 9 file e 2 documenti del Ministero della Difesa francese. Ma c'è anche l'esplicita disponibilità a collaborare ancora. In passato ben 14 rogatorie non avevano ricevuto risposta dalla Francia, al centro dell'attenzione per due motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la possibile presenza nell'area della portaerei General Foch. Soddisfatte ma caute le associazioni dei familiari delle vittime, uno dei legali, Alessandro Gamberini.
13: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. Ci daranno questa documentazione? È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa.
12: Fausto Bertuccioli, GR3.
2: È rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa. Ieri sera un gruppo di circa 40 detenuti ha occupato un intero settore della casa circondariale. All'origine della rivolta il ritrovamento di dispositivi elettronici per intercettare le conversazioni in cella tra detenuti. Nella notte sono arrivati da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria. La situazione adesso è sotto controllo. La protesta è stata anche trasmessa via social dal cellulare di un detenuto.
3: Andiamo a Milano, dove ieri alla Scala sono stati celebrati i 120 anni della nascita della CGIL. Standing ovation per il Presidente della Repubblica Mattarella presenta l'evento.
14: Un lungo applauso saluta Sergio Mattarella alla Scala, ad accogliere il Capo dello Stato Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ringrazia Mattarella per la costante sensibilità e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, dice, non morire.
15: Questa è una strage che non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sulla logica dello sfruttamento che uccide.
14: La CGIL nacque a Milano un secolo fa, su impulso delle Camere del Lavoro e di 700 sindacati territoriali. La sala è gremita dal popolo della CGIL. Landini parla di nuove sfide nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata, degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
15: È un modo per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo paese.
14: A chiudere la festa alla Scala, Bella Ciao, intonata da tutto il teatro. Leonora Di Lauro, GR3.
2: Vittorio Sgarbi è stato ricoverato ieri sera in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex sottosegretario è in gravi condizioni. Nello stesso ospedale, nel marzo del 2025, Sgarbi era stato ricoverato in seguito a problemi di salute sommati ad una forte depressione.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno, 700 luoghi solitamente chiusi al pubblico in oltre 350 città d'Italia, con un'attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti italiani.
16: Se ad essere visitabili fossero solo teatri, chiese e giardini, le giornate FAI forse non avrebbero avuto così tanto successo per 15 anni. Ad essi infatti si aggiungono luoghi inediti e curiosi. La direttrice culturale del Fondo Ambiente Italiano, Daniela Bruno.
17: Navi, fari, scuole e un particolare filone dedicato all'artigianato italiano e al Made in Italy.
16: A Milano si entra nel settecentesco Palazzo Dugnani o si visita il cantiere di un moderno grattacielo. A Roma l'attrezzeria Rancati, che da più di 150 anni produce armature e gioielli per cinema e teatro.
17: Oppure si sale in cima al faro di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani o si scende per le vie del Borgo di Burgio in provincia di Agrigento, che ha addirittura due musei, uno delle mummie e uno della ceramica. E ancora si entra nella tomba di Giuseppe Mazzini nel museo a cielo aperto del cimitero monumentale di Staglieno. Oppure si sale nell'auditorio a forma di bolla progettato da Renzo Piano in cima all'ex stabilimento Fiat dell'Ingotto.
16: Silvio Vitelli, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, e regia Stefano Siani, Fernando Conti.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastin e Simona Petracca. L'augurio di un buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
20: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
21: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 1 ottobre. Al nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigine, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, con rinforzi da nord sul Salento e da sud-est sul canale di Sardegna, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso sul canale di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: Pagina 3.
22: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste, del web di Radio 3. Sono le 9:48 secondi di oggi giovedì 1 ottobre e noi, come ormai di consueto, iniziamo la puntata gettando uno sguardo a volo d'uccello su ciò che troviamo oggi nelle pagine culturali dei quotidiani. E dopo questo volo sulle pagine culturali dei quotidiani inizieremo la puntata, cioè la selezione delle pagine di Pagina 3. Allora iniziamo con Libero, troviamo un articolo di Maurizio Stefanini che ci racconta che ricomincia la ricerca dell'arca di Noè. Ecco, questi articoli che hanno, come dire, una sorta di inattualità intrinseca. Mi interessano sempre. Una formazione rocciosa a sud dell'Ararat per gli studiosi sarebbe la grande barca. Dei primi rilievi le misure corrispondono a quelle del racconto biblico. Vabbè, insomma, così Maurizio Stefanini oggi su Libero. Invece Avvenire apre le sue pagine culturali con un articolo di Roberto Ricchetto che ci racconta e torna così a una figura importante, quella di Enzo Bianchi, che ci ha lasciato recentemente. Enzo Bianchi, una voce tra Vangelo e fraternità. Nel trigesimo della morte, il ricordo di una delle figure più significative del panorama religioso contemporaneo, sempre impegnato nel dialogo con la società secolarizzata, così su Avvenire. Invece sulla Stampa Miriam Massone ci parla di quello che, insomma, si sta cercando di fare, l'editoria sta cercando di trasformare in un caso letterario. Il manoscritto nel cestino. C'è una foto tremenda, cioè sulla Stampa, fatta con l'intelligenza artificiale di sicuro, dove c'è un cestino di quelli che nel nostro immaginario raccoglievano i neonati che poi venivano lasciati fuori dai conventi. Ma qui c'è questo cestino e dentro c'è avvolto in un laccio questo manoscritto. Abbandona il suo libro davanti alla sede di Einaudi con un messaggio: abbiatene cura. Il libro è stato pubblicato, così l'autore del XXI secolo anonimo riapre il dibattito sugli scrittori anonimi. E non vedevamo l'ora che si aprisse questo, riaprisse questo dibattito sugli scrittori anonimi. Lo scritto ha colpito la casa editrice per la sua forza. È perturbante, intelligente, spietato addirittura. Dietro l'autore del XXI secolo non c'è nessuno, c'è qualcuno dentro. Sono un ragazzo che ha scritto tre libri e per 10 anni ha ricevuto rifiuti. Questa volta ho usato mani e idee per promuovere il mio progetto. Avevo il romanzo e l'ho messo su un piatto. Vabbè, insomma, c'è questa storia di questo libro firmato da autore del XXI secolo e si intitola Abbiatene cura, ed esce per Einaudi, e Miriam Massone sulla Stampa oggi ce ne parla. Invece su l'apertura delle pagine culturali di Repubblica troviamo un articolo di Sara Scarafia: libri scritti con l'intelligenza artificiale, ma i test falliscono. Anche qui non so come farci una ragione. Abbiamo sottoposto ai software 7 romanzi bestseller e premiati. Ecco i risultati sorprendenti. Dopo il caso sospetto escluso dal Goncourt, trema il mondo editoriale, Italia compresa, e gli strumenti di controllo non funzionano. Dalle maggiori case editrici alcun commento ufficiale, tuttavia la questione è considerata vitale. È un algoritmo a giudicare un altro algoritmo e nessuno ha la certezza che il testo finale sia umano. Vabbè, ma insomma, così si ragiona sempre sull'intelligenza artificiale. Mentre l'apertura delle pagine culturali del Corriere della Sera è dedicata
6: c'è un articolo di Marco Imarisio che presenta e recensisce l'ultimo libro di Marta Dassù e Edoardo Campanella, uscito per Mondadori, L'età della prepotenza, L'età dei giganti dai piedi d'argilla, Stati Uniti, Cina, Russia, la logica dei rapporti di forza conta ormai molto più delle regole. Ma sulla stessa pagina del Corriere della Sera invece mi fa piacere segnalarvi questo articolo di Antonio Cariotti, che celebra i 40 anni di una gloriosa casa editrice anarchica, Eleutera, 40 anni di libri contro i neototalitarismi. Ci sarà a Milano sabato 3 ottobre un incontro proprio nella sede della casa editrice Eleutera per celebrare appunto questi 40 anni di meravigliosa anarchia.

E inizia così invece appunto la parte, la selezione che ogni mattina vi proponiamo delle pagine culturali qui a Pagina 3 con questo violino bellissimo. Io dal di là dello specchio guardo Piero Pugliese negli occhi e abbiamo entrambi gli occhi umidi quando ascoltiamo questo violino, Manuel De Faia, no? La nuova sigla di Pagina 3. Fra l'altro stamattina Maria Novella Bucelli mi ha dato una bella notizia, ne approfitto per dirlo subito, Pagina 3 la trovate non soltanto su RaiPlay Sound, no? Come sempre, ma anche su tutte le piattaforme. Quindi ecco, sto violino bene, può sottolineare questa notizia. Ma noi iniziamo la nostra rassegna stampa, prima o poi, insomma, in cui questa mattina al 335 5634 296 noi invitiamo le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, non solo a rispondere a una domanda, ma se vogliono, oggi l'invito è quello che mentre ascoltate la radio fate uno scarabocchio, disegnate qualcosa, uno scarabocchio, anzi, che questo scarabocchio diventi un mostro. Può essere bella questa cosa, che non si fa più lo scarabocchio, no? Che ha un significato anche filosofico importante, lo scarabocchio. Quindi la domanda al 335-5634-296 è la seguente: chi sono i vostri mostri? Allora, se volete, potete scarabocchiare il vostro mostro e poi spedircelo, e poi con i messaggi raccontarcelo. Ce lo potete spedire al numero 335-5634-296 su WhatsApp, e in qualche misura proveremo a renderne conto, oppure ce lo potete mandare sul profilo Facebook di Pagina 3, Pagina 3 Radio 3, 3 scritto con i numeri. Ma insomma, perché parliamo di scarabocchi e perché parliamo di mostri? Lo facciamo perché apriamo la puntata con un articolo molto bello che troviamo su doppiozero.com di un illustratore fantastico, Alessandro Bonaccorsi. Alessandro Bonaccorsi è un disegnatore esperto nei disegni brutti che sono belli, no? E nei suoi tratti ritroviamo un po' di Saul Steinberg, addirittura di Paul Klee, per certi versi anche di Daniel Johnston. Ma vediamo cosa scrive Alessandro Bonaccorsi in questo articolo intitolato "Disegnare mostri è facile". Ecco, voi intanto iniziate a fare i vostri mostruosi scarabocchi e mandateceli. Nel disegnare, per molti è importante l'abilità. Il disegno viene percepito come funambolico e spettacolare, dove chi è bravo riesce a catturare la realtà con delle linee. Disegnare ritratti non è affatto facile. A scuola ci fanno provare a fare dei ritratti, ma il risultato è sempre piuttosto brutto, fino in alcuni casi a rasentare il mostruoso, il che significa che l'insegnante e i compagni di classe espliciteranno con più o meno forza il loro disgusto verso il disegno, in alcuni casi provando un lieve disagio a guardarlo. Vedete, già iniziano i mostri, no? Nel tentativo di fare un ritratto così come si deve, ecco, emergono i mostri che ci abitano, e quindi anche il rifiuto morale della presenza dei mostri. Così inizia l'articolo di Alessandro Bonaccorsi, che possiamo trovare su Doppio Zero. Ma rimaniamo all'infanzia, scrive ancora Bonaccorsi. A fine anni 70, noi bambini maschi ci si dilettava nel disegnare i grandi robot che vedevamo nei cartoni animati giapponesi. Non tanto quelli di Atlas Uforobo, quindi il famoso Goldrake, piuttosto i cattivi della saga di Mazinga, ben più cupa e popolata di divinità malefiche che combattevano contro l'eroico protagonista. Ma continua Bonaccorsi raccontando di sé da bambino, nei suoi inizi come disegnatore. Essendo più abile degli altri nel disegno, un mio caro compagno di classe, figlio biondo di famiglia alto borghese, mi pagava con un album intero di fogli se disegnavo una sola pagina di mostri, dove lui avrebbe aggiunto spari e tracce colorate di razzi, vocalizzandoci sopra e a volte sputacchiando il foglio, simulando i rumori della battaglia. Vedete come anche qui il disegno esce dalla pagina stessa, no? Ci sono i rumori, gli sputacchi e tutto questo contorno è il disegno stesso, no? Che è in un certo senso la risultante di una prensione vitale. Gli adulti non amavano quei nostri disegni, te pareva, e ci dicevano che disegnavamo dei mostri. Entrava così a scuola quella parola nel nostro lessico di bambini. Mostro era quell'essere che si mostrava nella sua crudele e vile nefandezza, esempio di creatura abietta e terrificante, il suo aspetto deforme, inguardabile, insopportabile, rivoltante, orribile, era espressione della sua interiorità turpe, crudele e profondamente malvagia.
imparavamo che dei mostri bisogna avere paura e che i mostri appunto si mostrano per come sono. E in quegli anni la parola serpeggiava nei telegiornali e sulle bocche di tutti. Ad esempio in Toscana dovevamo stare attenti al mostro di Firenze e Pinocchio doveva affrontarne diversi di mostri, il più temibile dei quali era il pesce cane. E mostri ne aveva visti Dante nell'inferno e Ulisse perigliando nel mar Mediterraneo. La ripugnanza per queste creature è un fatto fisico, come se il corpo si allarmasse e ci suggerisse la fuga. Ma imparammo presto, per via della vita, del cinema, della letteratura, cioè della cultura, della paideia, della formazione, che non è l'aspetto esteriore a determinare la pericolosità di una creatura e quindi di non fidarsi delle reazioni primarie. Anzi, spesso il mostro è debole, sensibile, intelligente, perché il mostro, adesso non voglio dire una cosa retorica, ma se il mostro che c'è in noi, l'ombra in senso junghiano, che va riconosciuta e in un certo senso anche amata, abbracciata. Ma continua Alessandro Bonaccorsi su Doppio Zero, e capimmo che potevamo addirittura amarlo, questo altro così estremamente lontano e alieno da noi. Ma insomma, Bonaccorsi poi in questo articolo in cui ci presenta l'etica dello scarabocchio e del mostro, ci racconta altre cose che sono importanti, cioè da una parte l'elemento che fare un disegno bello presuppone una simmetria, il disegno brutto presuppone una asimmetria. Si presuppone anche il fatto di fare i conti con il caos e con il caso dei tratti che i nostri scarabocchi provano a disegnare. Ma insomma l'articolo è molto bello, ve lo segnalo, è su doppiozero.com, e noi quindi ribadiamo la domanda di oggi, la domanda che tiene insieme la nostra selezione di pagina 3. Chi sono i nostri mostri? Se volete, mentre ascoltate la puntata che va a caccia di mostri, scarabocchiatene uno e mandatecelo, speditecelo al 335-5634-296 tramite WhatsApp oppure sulla pagina Facebook di Radio 3, pagina 3, Radio 3, 3 scritto con i numeri.

0: Beh, io sono grato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 3 che ci stanno mandando dei mostri bellissimi che in questo momento stanno scarabocchiando su un foglio e quindi stanno facendo qualcosa che stamattina non era prevedibile, che andava fuori dagli schemi, e stanno ribadendo questa uscita dagli schemi attraverso la mostruosità e quindi ciò che esula dalla prevedibilità meravigliosa. Quindi per questo vi dedico a tutte e tutti voi scarabocchianti in questo momento un grande brano musicale come Don Juan del mitico Duke Ellington. E quindi arrivano tanti mostri al 335 5634 296, ascoltatori e ascoltatrici che ce li raccontano con i messaggi scritti, ma ascoltatori e ascoltatrici che ci mostrano i loro mostri con delle foto, con dei disegni. Tram Ersilua TV, e c'è un mostro con uno scarabocchio spaventoso che ci manda questo ascoltatore, poi c'è un altro che ci fa la lingua con una data, e poi c'è un gatto un po' mostruoso, soprattutto la faccia un po' spaventata, e una scritta accanto: il mio mostro e non capire se il mio gatto sta male, ci scrive Giada. Continuate. Ah, c'è un altro mostro bellissimo, ecco il mio bel mostro, scrive Marco, ispirato dai mostri estuensi di Ferrara. Beh, stupendo. E poi il mio mostro, scrive Baldassarre da Roma, e quello di ieri mi ha rubato energia e ambiente ed è il petrolio. Ecco, molti messaggi arrivano, mandateci i vostri mostri, noi li pubblicheremo poi, i vostri scarabocchi mostruosi, sulla pagina Facebook di Radio 3, pagina 3 in numero, Radio 3 in numero. Così, insomma, possiamo poi anche sul 335-5634-296 tramite WhatsApp. Ma, insomma, sono collegato con Pietro Del Soldà che mi dice: Piero Pugliese sta dentro un igloo, ho capito bene?
1: Sì, questo non te l'aspettavi, Edoardo.
0: No,
1: già, sono
0: certo.
1: Dentro un igloo, anche se non fa così freddo, perché è un igloo di plastica. Sopra la mia testa in questo momento sta volando anche un drone che sta riprendendo, credo, non tanto noi quanto la diretta di Uno Mattina che è qui accanto. C'è un gran movimento, siamo nell'allestimento del Pre-Italia Village all'Aquila, a un passo dal bellissimo auditorium di Renzo Piano. È iniziato il 78esimo Pre-Italia, il grande concorso internazionale per radio, podcast, TV e digital che fa un po' parte della storia della RAI. C'è gente da tutto il mondo, ci sono partecipanti con podcast, pensa che solo la sezione radio e podcast ha 226 programmi iscritti, 83 broadcaster da 52 paesi del mondo, una specie di ONU della radio e TV anche, e del digitale, del podcast. Molto bello, ne parleremo oggi in questa puntata un po' speciale di tutta la città ne parla che facciamo da qui, dall'igloo, senza pinguini, anche se fa un po' fresco.
0: E in realtà poi noi ci non si può avere tutto.
1: No, infatti, vabbè, ti immagini i blocchi di neve. Però faremo una puntata che riprende uno dei temi trattati in un intervento molto bello dentro l'auditorio Renzo Piano ieri da padre Paolo Benanti, che è uno dei massimi esperti italiani di intelligenza artificiale. Parteciperà anche lui. Sono arrivate delle telefonate su questo molto interessanti a filo diretto di prima pagina. Posso già dire che ci saranno anche un altro grande esperto di AI come Alessandro Resu sulla geopolitica del potere tecnologico, e Stefano Epifani, l'antropologa Elisabetta Moro, e poi col nostro Lorenzo Pavolini, che è tra i giurati, che si è ascoltato decine e decine di ore di podcast e radiodrammi. Racconteremo un po' questo mondo bellissimo che sta andando in onda on air e online qui dall'Aquila.
0: Grazie Pietro, allora buon lavoro, non prendere freddo nell'igloo e buon Pri Italia. Ecco, noi stiamo seguendo i mostri questa mattina, pagina 3, e davvero continuano ad arrivare dei vostri scarabocchi strepitosi. Grazie. A proposito di mostri, beh, nell'immaginario collettivo i mostri sono anche spesso i robot, che abbiamo visto al Pri Italia si discute di intelligenza artificiale, delle prospettive, dei rischi, dei beni, tutte queste cose qui, se ne parla, e il robot è dentro questo immaginario. Allora voglio segnalarvi una nuova rivista uscita per Quadribet, molto bella, si intitola Walter, Benjamin and Co. Si trova sul sito, si può scaricare il PDF sul sito di Quadribet, a cura di Marco Filoni, Isabel Jacobs e Massimo Palma. E questo primo numero è dedicato proprio alla questione dell'automa e del robot. E parte questa rivista, che cerca di lavorare attorno ai concetti del grande filosofo Walter Benjamin, proprio da un'idea di intelligenza artificiale, di robot già prefigurata dallo stesso Walter Benjamin nella prima tesi sul concetto di storia, tesi che Benjamin scrisse fra il 1939 e il 1940, è proprio ricordando queste prime righe scritte da Benjamin che si presenta il numero di questa rivista. Scriveva Benjamin: si narra sia esistito un automa che era stato costruito in modo tale da opporre a ogni mossa di un giocatore di scacchi una contromossa che gli assicurava la vittoria prima della partita. Marco Filoni, Isabel Jacobs e Massimo Palma, che curano questo numero, scrivono: questa tesi suggerisce una costellazione di questioni che muovono dalla figura dell'automa e dal suo misterioso inquilino, il nano gobbo nascosto al suo interno. Come noto, è nell'interazione tra teologia e materialismo storico che Benjamin scorge una via d'uscita dalla terribile situazione che si stava delineando con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ma queste sono proprio le prime righe che presentano questa rivista che io vi segnalo. Walter Benjamin & Co. Per Quodlibet.

Sto saltando come Don Giovanni, Don Juan di Duke Ellington, che accompagna questa mattina questo brano, la pagina culturale di Pagina 13. Sto saltando come Don Giovanni, non tra una seduzione e l'altra, ma sto saltando sulla sedia dalla paura, perché mi arrivano tantissimi mostri questa mattina al 335-5634-296. Scarabocchi spaventosi e per questo irresistibili dei nostri ascoltatori. Giovanni da Roma ci manda uno scarabocchio che non ha fatto stamattina, perché all'ingresso della mia camera da letto su una parete c'è tutta una cosa nera, poi c'è una crepa, dei buchi sul muro che lui ha trasformato dipingendo di nero, lasciando il bianco, in una faccia triste e terrificante insieme, bellissimo. E poi c'è una strana anatra di un altro ascoltatore con un occhio, con gli occhi strabici, ecco, bella questa perdita della simmetria, come ci raccontava questa mattina Alessandro Bonaccorsi su Doppio Zero. E poi Patrizia da Spilimbergo, un volto di donna che sembra un po' una sumera, però con questi occhi stellati che in effetti hanno qualcosa di perturbante. Ma tantissimi scarabocchi stanno arrivando. E poi Marta da Venezia scrive: buongiorno Radio 3, grazie per questo bello spunto sullo scarabocchio. Essendo in macchina verso l'ufficio non ho potuto farlo graficamente, però mi raccomando, appena lei Marta arriva in ufficio si prenda il tempo e faccia uno scarabocchio, no? Rubi un secondo all'organizzazione legittima, per carità, della nostra vita, rubi quel tempo e quello spazio per riempire su un foglio qualcosa che prima non c'era, uno scarabocchio. Quindi però, ma la mia immaginazione ci dice, ha creato linee curve, armoniose, insieme a linee premute e acute, e immaginando questo mostro in qualità di danze, vabbè, quale sono, immaginato danzare questa mia creatura, e mi è venuto il desiderio di pensare a un laboratorio per adolescenti su questo tema. Bellissimo, vedete che gli scarabocchi sono belli perché sono liberi, non servono a niente, non sono al servizio di nessuno, no? Ma invece il nostro riconoscimento della mostruosità, della simmetria, della casualità e del caos del quale siamo pervasi. Ecco, ma stamattina andiamo alla ricerca di mostri. Il mostro per antonomasia, vabbè, è Hitler. E sul post.it troviamo un racconto di una storia che per certi versi richiama i tanti casi di cronaca nera che stanno occupando l'opinione pubblica in questo periodo. La misteriosa morte della nipote di Hitler. Alcuni documenti scoperti da poco alimentano nuovi sospetti sul possibile coinvolgimento dello zio, una tesi screditata ma dibattuta da sempre. A settembre del 1931 una donna di 23 anni fu trovata morta con un colpo di pistola al petto in una stanza, casi di cronaca nera che stanno occupando l'opinione pubblica in questo periodo. La misteriosa morte della nipote di Hitler. Alcuni documenti scoperti da poco alimentano nuovi sospetti sul possibile coinvolgimento dello zio, una tesi screditata ma dibattuta da sempre. A settembre del 1931 una donna di 23 anni fu trovata morta con un colpo di pistola al petto in una stanza di un grande appartamento a Prinzgerenzenplatz, a Monaco di Baviera.

come suicidio, ma alimenta dubbi e sospetti praticamente da sempre. Il saggista Harald Sandner ha scoperto di recente alcuni documenti d'archivio che, insomma, non permettono di escludere un coinvolgimento di Hitler nella morte della nipote. È una tesi generalmente screditata, ma insomma, Hitler e Haubal, sappiamo, lo leggiamo dal Post, vivevano insieme a Monaco dal 29. Lei era figlia di Angela Haubal, il cui padre era lo stesso di Adolf Hitler. La versione generalmente accettata della storia è che il cadavere di lei fu scoperto la mattina del 19 settembre del 1931, come riportato nel rapporto della polizia di Monaco che si occupò del caso. A trovarlo fu uno dei domestici di Hitler, Georg Winter, che aveva dovuto forzare la porta della stanza chiusa all'interno. La data è importante perché il 19 settembre Hitler non era a Monaco, era a Norimberga, quindi Hitler avrebbe avuto un alibi, ma questi documenti ritrovati da questo Sandner, ha trovato il certificato di morte dell'ufficio di Monaco e due necrologi conservati negli archivi di Stato. Il corpo di Haubal fu trovato alle 10:15 del mattino del 18 settembre e non del 19, e questo indebolirebbe il principale alibi di Hitler, perché proprio quella mattina del 18 era ancora a Monaco. L'articolo del Post poi ragiona sulle prospettive di questa eventuale scoperta, racconta anche di tutti i pettegolezzi di una relazione sentimentale turbolenta tra Hitler e la sua nipote, ma insomma io ve lo segnalo, il punto era fare il punto sui mostri. 335 5634 296, raccontateci i vostri mostri e mandateci tramite WhatsApp o la pagina Facebook di pagina 3 Radio 3, scritto in numeri, mandateci i vostri scarabocchi mostruosi.

uno scarabocchio appena inviato qui a pagina 3, una specie di casa che perde come delle finestre. Poi c'è scritto proprio il grido del mostro. Ah, c'è questo attraverso questa espressione, diamo voce, corpo ai mostri. Il termine mostro non sempre si intende in senso negativo, ci dice Gino. Beh sì, l'abbiamo anche capito con Alessandro Bonaccorsi oggi su Doppio Zero. I miei mostri sono il mal di schiena e la mia insonnia. Messaggio per Camurri che non leggerà. Ciappa lì, ciappa su, ciappa giù. L'ho letto, avete visto? Sono mostruoso anch'io. Qui in bottega ce lo stiamo proprio chiedendo. Chissà se oggi in radio parleranno un po' di intelligenza artificiale. Anche questo è un argomento mostruoso. E poi, ciao Camurri, Liberese Guglielmi, che tu hai intervistato prima della sua morte. Sì, era il giardiniere di Italo Calvino, un uomo meraviglioso. Parlavamo di anarchia, un grande anarchico. Faceva dei meravigliosi disegni a partire dai numeri, non mostri dunque, ma animali, piante e alberi, tutta la natura espressa con una penna. Ma la meraviglia di Liberese Guglielmo. Io adesso però vorrei segnalarvi, a proposito di mostri, perché l'aspetto mostruoso delle cose c'è, perché le cose ci sono e quindi sono state create. Quindi nei miti della creazione sono sempre miti che hanno qualcosa di mostruoso, di fuori misura, di esagerato, di imprevedibile. Su questi miti della creazione un grande, importante storico delle religioni come Massimo Raveri ha pubblicato da poco un libro, Le albe del mondo, racconti sacri dell'inizio, uscito per la Terza. Fra l'altro andate su RaiPlay Sound e cercate di qualche tempo fa una bellissima puntata dell'Isola Deserta di Chiara Valerio, dove proprio Chiara Valerio ha intervistato Massimo Raveri, proprio per avere dalla diretta voce di Massimo Raveri questi racconti del mito. La domanda che guida questo libro lo leggiamo su Il Giornale di oggi, in questo articolo di Alessandro Gnocchi, è la seguente: perché un Dio perfetto che non manca di nulla dovrebbe fare qualcosa? Ecco, questa è la domanda che guida questo libro di Massimo Raveri. Detto questo, sono le 9:29, devo dare la parola a Onda Verde e poi a Primo Movimento con Valentina Lossurdo, e in questa giornata di mostruosi scarabocchi di cui vi sono profondamente

0: integrato. Insieme a Fabio Melis alla console, a Maria Novella Buceni in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma e a Piero Pugliesi in regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9 come sempre. Grazie, ciao!
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 4 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il quartetto in fa maggiore K370 di Mozart e il settimino in mi bemolle maggiore opera 20 di Beethoven. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 4 ottobre alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Partiamo dal nodo di Genova sulla 7. Troviamo code tra l'allacciamento alla 12 Genova Bolzaneto verso Milano, code anche in A10 tra Genova Voltri e l'allacciamento alla 7 in direzione Genova. Andiamo poi a segnalare code per un incidente in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione Torino, code anche tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano. Code a tratti in A14, siamo tra l'allacciamento con la 1 e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona. Code anche tra Pescara Nord e da Tripineto verso Ancona, in questo caso per la presenza di lavori. In A1 coda tra la Complanare di Firenze Nord, bivio per la 11, l'allacciamento alla 1 variante in direzione Bologna. Code anche tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma. Il traffico rallenta poi sulla Roma-Napoli tra l'allacciamento e la diramazione del Capo di Chino e quello con la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Infine segnaliamo traffico rallentato per la presenza di una manifestazione in A2 tra Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento. Da Renia Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
0: Primo movimento.
2: E buongiorno, bentrovati all'ascolto delle novità discografiche selezionate dalla nostra curatrice Giorgia Franceschi, che oggi è in regia con Gabriele Cioni alla console tecnica. Qui a Radio 3 si parla dunque di dischi, sono tre oggi che Valentina Losurdo ha il piacere di condividere con voi all'ascolto. Scrivetemi al 3355634296, perché iniziamo con Charles Richard Hamelin. Vi ricordate il pianista che abbiamo presentato al concerto del mattino la scorsa settimana, quasi omonimo di Marc-André Hamelin, ma in realtà non sono parenti i due. Charles-André Hamelin suona in duo questo musicista di notevole qualità, che si è affermato con il secondo premio al concorso Chopin di Varsavia, ed è veramente un aspetto molto raro per un pianista canadese nato nel 1989. Suona in duo con Andrew Wan, nato nel 1983, violino di spalla dell'Orchestra Symphonique de Montréal Real dal 2008, e attivo anche come solista e camerista. I due collaborano strettamente per Analecta, per questa etichetta hanno già inciso vari dischi, con in particolare le sonate, l'integrale delle sonate di Beethoven per violino e pianoforte, e anche un disco consacrato alle tre sonate per violino e pianoforte di Schumann. Tre sono anche le sonate di Johannes Brahms, qui protagoniste di questa novità discografica, un disco che è uscito a giugno 2026, che abbiamo il piacere di ascoltare. Nel primo movimento della sonata opera 108, la numero 3, dunque in tonalità di re minore, una sonata che appartiene a un mondo espressivo sensibilmente diverso dalle prime due, con un primo movimento, quello che ascolteremo, 8 minuti e 13 in questa incisione, efficace a capire il Brahms maturo, un lavoro che evita qualsiasi gesto spettacolare e che invece va a quasi descrivere il senso di un fraseggiare, come se fossimo nel mezzo di un pensiero. Poco a poco questa energia trattenuta si espande fino a momenti di grande intensità.

È un prestigioso strumento di Michelangelo Bergonzi del 1744, quello imbracciato da Andrew Wan, il violinista che con Charles Richard Hamelin al pianoforte interpreta le sonate di Johannes Brahms, nuovo disco dell'etichetta Analecta, con tutte e tre le sonate per violino e pianoforte. Questa è la numero 3, appunto, il Re minore, opera 108. L'incipit così bello, così misterioso, così peculiare nel

nel pensiero musicale di Brahms, l'allegro che abbiamo ascoltato appunto, primo movimento. E noi andiamo avanti con la seconda novità discografica che va a raccontare di John Dowland, quindi arriviamo al liuto di Massimo Marchese che per l'etichetta Aulicus ha dato questo titolo The Sound of Tears, ispirandosi anche a una delle raccolte che sono incluse in questa antologia per celebrare i 400 anni dalla morte di questo grande musicista inglese. 1563 e 1626 i suoi estremi anagrafici. The Sound of Tears, dice lo stesso Massimo Marchese, non è una sfida interpretativa, non vuole essere un confronto con le grandi incisioni del passato, ma un piccolo tributo da parte di un interprete che conosce la grandezza di Dowland dalle corde del liuto nei confronti di un grande compositore, uno dei più grandi nella storia di questo strumento del liuto. Un lavoro che ha voluto portare attenzione da parte di Marchese soprattutto sulla dimensione, come dice il titolo, malinconica della sua produzione, scegliendo pagine quindi intime e contemplative. La malinconia di Dowland non è però mai, dice Marchese, soltanto tristezza, è qualcosa di molto più complesso in cui convivono memoria, dolore, desiderio e anche tanta bellezza. Ed è proprio forse questa complessità a rendere la sua musica ancora così attuale. C'è poi stato un lavoro importante sulle fonti, perché non era possibile ricostruire una vera e propria tracklist in ordine cronologico. Molte composizioni non hanno una certezza di datazione e quindi il lavoro ha visto anche grande spazio all'interprete, all'interpretazione e a una organizzazione che va seguendo semplicemente le diverse fonti manoscritte dalle quali provengono le versioni scelte. Quello che andiamo ad ascoltare viene dal manoscritto noto come The Wickham Brook Lute Book, una preziosa raccolta di brani per liuto risalente al periodo d'oro della liuteria dunque inglese, e tra i pezzi più celebri c'è questo brano che ascolteremo, Tarleton's Resurrection, che è un omaggio, pensate un po', al famoso attore comico elisabettiano Richard Tarleton, morto nel 1588.

E così abbiamo ascoltato John Towland, lo abbiamo ricordato nell'anno che celebra anche i 400 anni dalla sua morte, Tarleton's Resurrezione, un titolo difficile da pronunciare, bella invece scorrevole la musica interpretata da Massimo Marchese, il liutista interprete di questo omaggio per l'etichetta Aulicus dal titolo The Sound of Tears. Noi andiamo avanti e rimaniamo con la pronuncia inglese che viene dal disco Somme Ariadne, che vede un tributo a Elgar, From the Archives volume 4, e si tratta dunque di una registrazione questa che attinge da un repertorio storico, perché il protagonista è niente meno che Sir John Barbirolli, una registrazione dunque del 1958 con la Halle Orchestra, di cui Barbirolli fu direttore principale per alcuni anni. Un CD che contiene due opere importanti: l'ouverture da concerto In the South a Lazio, opera 50, diretta da Gerhard Pflüger con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Lipsia, e questa che noi adesso andremo ad ascoltare. Una registrazione questa della prima sinfonia che ci riporta ancora più indietro nel tempo, perché è un'opera composta nel 1908, una registrazione storica dunque che è stata fatta a 50 anni dalla sua composizione. Ascoltiamo il secondo movimento, Allegro molto, dalla sinfonia in La bemolle maggiore, opera 55 di Edward Elgar, appunto la sua prima con Sir John Barbirolli alla guida di The Halle Orchestra.

0: E c'è una ragione in più per cui vi abbiamo proposto questo ascolto, la Sinfonia numero 1 in La bemolle maggiore, opera 55 di Sir Edward Elgar, il grande compositore inglese che abbiamo ascoltato nel secondo movimento. Allegro molto, una riproposizione storica dall'etichetta Somme Ariadne, con la direzione di Sir John Barbirolli e la guida di The Alley Orchestra. Perché? Perché questa sinfonia fu la sinfonia che proprio la Alley Orchestra eseguì nella sua prima assoluta nel 1908. Questo concerto di 1958 fu fatto peraltro per celebrare i 100 anni di questa orchestra che ha sede a Manchester, di cui Sir John Barbirolli fu direttore dal 1943 al 1970. E dunque con questa registrazione storica noi ci salutiamo, ci ritroviamo a mezzogiorno per un concerto del mattino che accarezzerà il repertorio cameristico per violoncello e pianoforte con Fauré e Grieg. E io vi saluto e buon proseguimento con Tutta la città ne parla.
1: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: RAI, Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
10: Smettila di prendermi a calcio.
9: Fermati, Bourne.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
12: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
13: Tutta la città ne parla.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti, Mirella, docente da Roma. Volevo parlare a proposito della faccenda di Trump, che ha cambiato, preteso che le aziende high tech cambino il nome da Artificial Intelligence a Super Intelligence. Ora è una grandissima mascalzonata linguistica e una mascalzonata manipolatoria tipica di quella gente lì. Quando noi diciamo artificial intelligence, la parola artificial, artificiale, viene associata normalmente a qualcosa di deteriore, di malandato, di cattivo, insomma. Quando invece noi diciamo super, super vuol dire sempre qualcosa di buono, di superiore, di migliore, e viene associato all'umano, quindi noi diciamo Superman, chiaro? Quindi questa cosa di cambiare il nome, cambiare l'etichetta è dal punto di vista linguistico e dal punto di vista psicolinguistico assolutamente un espediente manipolatorio per deviare l'opinione pubblica e soprattutto far sì che questo strumento sia più pervasivo, invasivo e riesca a raggiungere il maggior numero di persone possibile.
15: Buongiorno, sono Maria Luisa della provincia di Mantova. Io volevo intervenire in merito ai data center, cioè alla moltiplicazione indiscriminata dei data center, soprattutto in Lombardia, senza alcuna considerazione per il pesante impatto ambientale che questi impianti comportano per i cittadini in termini di consumo delle risorse idriche ed elettriche, del rumore, dell'aumento di calore esterno e persino dal pericolo di contaminazione da PFAS utilizzati per il raffreddamento degli impianti. Mentre colpisce, d'altro canto, la stupefacente affermazione del governo che sostiene di voler creare un hub dell'intelligenza artificiale per tutta Europa. Domanda: ma il nostro non doveva essere un governo sovranista che avrebbe dato la precedenza agli interessi dei cittadini?
16: Dieci, quattro minuti, 27 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla da una sede inusuale, non siamo a Via Asiago, la sede di Radio Rai, ci troviamo all'Aquila, sono dentro un igloo, un esperimento architettonico accanto all'auditorium Renzo Piano all'Aquila, siamo ospiti e parte integrante del programma della 78esima edizione del PRI Italia, il grande concorso internazionale per radio e podcast, TV e digital che fa ormai un po' parte della storia della nostra azienda, della RAI. Ogni anno arrivano in una città italiana, l'abbiamo seguito da Milano, da Torino, centinaia di persone da mezzo mondo, anche di più. Pensate, ci sono 226 programmi che concorrono per raggiungere il premio finale, il Prix Italia, in rappresentanza di 83 broadcaster di 52 paesi, inseriti in tre macro sezioni, radio e podcast, TV e digital. Ne parleremo, uno dei nostri, una colonna di Radio 3 come Lorenzo Pavolini e anche uno dei giurati alla finale di questa puntata in diretta dall'Aquila, ci faremo raccontare un po' questo mondo, quale emerge dalla straordinaria produzione di podcast davvero da tutte le regioni d'Europa e della Terra. Noi questa mattina invece ci concentriamo su un argomento, l'avete già capito dalle telefonate arrivate stamattina a Prima Pagina, che è stato al centro di un bellissimo e tra i più affollati finora incontri del Prix Italia, perché non ci sono solo ascolti e visioni, ma anche incontri dal vivo. Alle mie spalle, nel bellissimo, veramente bellissimo auditorium di Renzo Piano, ieri un pubblico in silenzio e con grande attenzione ha ascoltato le riflessioni sull'intelligenza artificiale, anche su quell'ultimo passaggio accennato dall'ascoltatrice, cioè il tentativo di Donald Trump di ribattezzare l'AI come superintelligenza. Ha ascoltato, dicevo, il grandissimo esperto dei massimi in Italia, cioè padre Paolo Benanti, molti di voi l'avranno visto o conosciuto, padre francescano, teologo, docente alla Pontificia Università Gregoriana e alla LUISS di Roma, consulente delle Nazioni Unite sui temi dell'intelligenza artificiale, ha raccontato ieri anche, magari gli richiederemo qualcosa della sua esperienza al Palazzo di Vetro. Ricordo di Benanti un libro molto importante, da poco uscito per la Terza, che si intitola La nuova logica del dominio, potere computazionale, democrazia e condizione umana. Padre Paolo Benanti è nostro ospite, il primo con cui apriamo la puntata stamattina qui in diretta dall'Aquila. Buongiorno Benanti, grazie della disponibilità.
0: Buongiorno, grazie a voi, è sempre un piacere.
16: Purtroppo non ce l'abbiamo fisicamente perché è scappato dall'Aquila ieri sera, aveva lezione stamattina, ma l'abbiamo acciuffato appena uscito dall'aula all'Università LUISS. Insieme a lui comincerà a ragionare con noi stamattina di intelligenza artificiale, di come sta modificando la nostra visione del mondo, un'antropologa che si chiama, la conoscete, si chiama Elisabetta Moro, di cui è stato letto in parte un articolo stamani a Prima Pagina dal Mattino, che insegna la Suor Orsola Benincasa di Napoli e che è intervenuta sul quotidiano napoletano Oggi con questo commento molto interessante: se l'IA rischia di cambiare la percezione del mondo nei giovani. Professoressa Elisabetta Moro, bentornata a Radio 3.
5: Grazie, buongiorno.
16: Paolo Benanti, inizierei da lei. Forse lei è riuscito a sentire un pezzo della telefonata di questa signora che, insomma, stigmatizza questo tentativo di Donald Trump, che non è nuovo a ribattezzare le cose, pensiamo al Golfo del Messico, ne ha fatte, e direi che poi la storia procede lo stesso. Tuttavia, lei diceva, questo tentativo è ideologico, perché se intelligenza artificiale è un'espressione che mantiene in sé una caratteristica critica o perlomeno relativizzante rispetto al potere di questa grande novità, chiamarla superintelligenza significa già porla su un piedistallo sopra di noi e soprattutto con una valutazione acriticamente positiva. Lei è d'accordo con la nostra ascoltatrice, Paolo Benanti?
0: Ma allora, qui si confrontano due tecnologie fondamentali. La prima tecnologia fondamentale è la tecnologia del linguaggio, che noi come specie abbiamo sviluppato per permettere ad altri membri della nostra specie di vedere delle cose che altrimenti erano invisibili. Se io a parole vi dico sono triste, vi consento di vedere qualcosa che è invisibile, ma con la stessa modalità io posso dire, per esempio, mio padre era un povero ma onesto lavoratore, cosa che per esempio due cani non possono fare. E allora questa tecnologia che abbiamo sviluppato come umani, come linguaggio, ci consente di mappare la realtà in una cosa che chiamiamo mondo. Alterare la mappa della realtà con le parole e alterare il mondo. Pensiamo a Umberto Eco e alla costruzione del nemico. Pensiamo a quello che è stato fatto con tutto quello che è stato il regime nazifascista su alcuni umani che diventavano subumani perché altri erano Übermensch. E allora anche oggi l'uso politico delle parole è un uso che cerca di inoculare delle forme di potere all'interno della realtà. Niente di nuovo, se non fosse che quello con cui stiamo giocando è anche il destino di tutta l'umanità.
16: Peraltro questa scelta nominalistica, ma insomma dietro c'è molto di più, viene più o meno in coincidenza con un nuovo incontro alla Casa Bianca. Abbiamo visto ieri, quando lei parlava all'auditorium qui all'Aquila, la fotografia proiettata sul maxischermo di Donald Trump circondato dai grandi del Big Tech, nomi che ormai conosciamo bene, non solo Amodei di Anthropic, che è quello che appare un po' come la coscienza più vigile, ma poi bisogna vederle fino in fondo le cose, poi Sam Altman e poi ovviamente Elon Musk, Mark Zuckerberg e tutti gli altri, Alex Karp di Anthropic, anche lui l'ideologo, il filosofo che sta dietro il grande potere di Peter Thiel forse, ma la filiera arriva fino al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, ormai l'abbiamo capito. E ieri erano tutti, o l'altro giorno insomma, però ieri li abbiamo visti in questa foto alle sue spalle, padre Benanti, tutti peraltro vestiti eleganti, di solito invece quando appaiono in pubblico sono molto casual, quasi un po' sfrontati e ribelli, ci tenevano a seguire il protocollo, ad essere tutti allineati intorno a Trump e sul look di Trump. Non so se questo significhi qualcosa, in realtà la domanda è, poi torneremo a parlare di AI e potere in questa puntata, arriverà anche un esperto come Alessandro Areso, la domanda che le faccio è: chi è che sta sopra? Chi è che ha più potere? La Casa Bianca, cioè quel signore che si chiama Donald Trump, o tutti quelli che stanno seduti intorno a lui?
0: L'immagine era molto olografica, a me ricordava tanti banchetti dell'ultima cena, ma quello magari perché ho un bias mio. Però detto questo, secondo me la partita è tutta là. Chi dà il nome rischia di o vuole dominare sugli altri, bisognerà vedere come gli altri si adeguano. Ma questa era una consapevolezza che già c'era all'interno però della community, perché quando a Roma abbiamo fatto la famosa firma della Roam Call for AI Ethics, venne all'epoca il vicepresidente di IBM, John Kelly III, e lui ci disse molto francamente: ma intelligenza artificiale significa poco, io per anni ho provato a venderla con tutti altri nomi, sistemi esperti e altro, non la compra nessuno se non la chiamiamo intelligenza artificiale. E allora io farei un passo indietro: questa cosa che stiamo sviluppando è una cosa che inevitabilmente porta con sé tante proiezioni sull'umano, su cosa siamo e qual è il nostro posto nel mondo. Questo tentativo di cambio nome è semplicemente un altro capitolo di un qualcosa che ci interroga profondamente, perché sapete, da quando Linneo ha detto che noi siamo Homo sapiens, cioè delle scimmie con una caratteristica diversa dalle scimmie, che è essere sapienti, se per sbaglio abbiamo realizzato la macchina sapiens non rimaniamo che scimmie, e quindi c'è anche tanta crisi antropologica dietro a tutto questo, eh.
16: E a proposito, questo mi dai là per coinvolgere Elisabetta Moro, rimanga con noi se può, padre Benanti, perché in questo intervento sul Mattino stamani ascoltandola l'ha letto Giulio Gambino, voglio rileggere alcuni passaggi, tocca davvero il nodo fondamentale, appunto antropologico, quasi di mutazione che stiamo vivendo. Lei parla, Moro, del tempo libero dei ragazzi assorbito da un sistema di intrattenimento di massa che li rinchiude in sottoinsiemi omogenei di umanità, e poi c'è un passaggio molto bello che le chiederei di chiarire: se il tempo libero è monopolizzato dall'io, il resto del tempo è monopolizzato dall'IA, cioè in italiano dall'intelligenza artificiale, perché le nuove generazioni, ma forse anche le meno nuove, non fanno un passo senza consultarla. Viaggio, studio, lavori, calcoli, valutazioni, interrogazioni, conoscenze. Come sta cambiando la nostra percezione del mondo, al di là di quello che facciamo? Che cosa sta succedendo dentro, soprattutto ragazze e ragazzi, da antropologa?
5: Beh, i ragazzi secondo me stanno fronteggiando davvero una mutazione antropologica, perché loro hanno l'impressione che questa intelligenza artificiale sia più oggettiva delle persone, più capace, e veramente nella loro mente è già una super intelligenza. Vorrei solo fare un commento sull'idea che sia una mascalzonata linguistica quella di Trump. Io credo che la professoressa abbia veramente ragione, perché le parole sono potentissime, e Trump è abilissimo nel vendere prodotti, vende anche la democrazia, vende anche la sua politica, e in questo momento sta vendendo ancora meglio il prodotto informatico che chiamiamo intelligenza artificiale. Ora i ragazzi sono totalmente sedotti dall'aspetto antropico di questa voce che gli parla, questa voce che dialoga apparentemente con loro, chiedono di tutto all'intelligenza artificiale, la consultano per i loro dubbi esistenziali, la consultano per superare gli esami all'università con i professori come me, cioè cercano di non leggere più quello che noi gli chiediamo di leggere, ma di avere un filtro veloce, velocissimo, che gli dà già un risultato. Ovviamente questo significa non metabolizzare il mondo, ma semplicemente accorciare le distanze verso un qualcosa che non sanno nemmeno loro cosa sia. Per cui loro passano il tempo ad utilizzare in maniera anche intelligente, perché non sono affatto sciocchi i ragazzi, anche intelligenze, questo strumento di super intelligenza, però non si rendono conto che sono dentro un mondo che ha dei limiti fortissimi, che sono i documenti attraverso i quali l'intelligenza artificiale può produrre le sue risposte. E l'altro limite è l'addestramento che viene fatto all'intelligenza artificiale. E lì non è solo un limite, ma c'è un'ideologia dietro, perché naturalmente gli addestratori dell'intelligenza artificiale rispondono alla loro cultura e alla loro etica, che è ovviamente quella di quella schiera dei dell'Olimpo che avete descritto prima nella foto nello studio Vale con Trump. Cioè questi super intelligenti che io ammiro, perché sono dei geni assoluti di un mondo che si sta chiudendo davanti ai nostri occhi, ma sono anche responsabili di quello che sta accadendo. E purtroppo la loro visione è una visione comunque di parte. Noi questo ce lo dimentichiamo, il mondo anziché allargarsi nella mente dei nostri ragazzi si sta restringendo e atrofizzando.
16: E come reagire, padre Benanti? Guardi, nel suo intervento di ieri, lo ricordo, stiamo trasmettendo una puntata molto speciale di Tutta la città ne parla qui a Radio 3 in diretta dall'Aquila, alle spalle dell'auditorium Renzo Piano, dove ieri padre Benanti ha detto cose molto forti, ribadendo anche i concetti contenuti nel suo libro uscito da poco per la Terza, La nuova logica del dominio, tra le quali è che l'intelligenza artificiale ci sfida a ridefinire concetti come libertà, giustizia e democrazia, perché dice i dati sono la nuova moneta e gli algoritmi addirittura i nuovi legislatori. E che cosa vuol dire, Benanti?
0: Vuol dire che siamo nella convergenza di tre elementi contemporanei. Il primo è che abbiamo alterato la realtà. La realtà ormai è fatta di device che sono definiti e operati dal software. Noi compriamo uno smartphone, ma abbiamo il possesso dell'hardware, ma quello che lo rende fungibile, il software, è una cosa che noi abbiamo solo in licenza e non ci appartiene. Questo si applica alle macchine, si applica alle armi in guerra, quindi questa trasformazione della realtà in qualcosa di cui noi perdiamo il controllo è un passo indietro di secoli, quando dalla modernità e dal diritto alla proprietà privata improvvisamente ci ritroviamo indietro in una sorta di nuovo medioevo in cui noi siamo valvassori o valvassini di qualcun altro. La seconda questione è che questa trasformazione si accoppia con una disponibilità economica mai conosciuta in precedenza, che diventa un vero e proprio fossato. Se le prime quattro aziende sostanzialmente di intelligenza artificiale al mondo riescono da sole in un anno a investire più di 10 volte di quanto l'Italia spende in tutta la pubblica istruzione, dalle elementari fino all'università, o più del PIL di Portogallo e Algeria combinati, o il PIL della Svezia, capite che non è più un gioco che possono fare tutti. Il mito di facciamo le cose partendo dal garage e facciamo una grande azienda non solo non è mai esistito, ma adesso è proprio impossibile. Terzo, queste cose accadono con una chiara ideologia di fondo, cioè i grandi protagonisti sono dei cyber libertarianismo, sono persone che credono che la democrazia ha fallito, che bisogna sostituire la democrazia con strumenti tecnologici di controllo, e quindi non è semplicemente un effetto secondario che la tecnologia è una forma di dominio, ma è voluta per interesse di qualcuno.
16: Ecco, questa idea, questa ideologia di fondo che sicuramente caratterizza, padre Benanti, tutti i protagonisti di quella fotografia che abbiamo commentato alla Casa Bianca l'altro giorno, Donald Trump insieme ai suoi sodali, ormai verrebbe da chiamarli, gli stessi apparentemente ribelli per un certo periodo, Elon Musk, Sam Altman o Zuckerberg. Ok, si attaglia bene a quel tipo di persone, però, come noto, la grande competizione globale sull'intelligenza artificiale vede, e non l'abbiamo ancora nominata, un altro grande soggetto che secondo alcuni ha vinto in generale. Questo lo dico non a caso perché è il titolo di uno degli ultimi libri del nostro nuovo ospite, che è Alessandro Aresu. Buongiorno e benvenuto, bentornato a Radio 3, Aresu.
17: Alessandro. Grazie, buongiorno, un saluto a voi e a Padre Benanti.
16: Proprio l'anno scorso usciva con questo libro. E poi c'è anche una nuova edizione del suo, devo dire, molto importante, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, che ci consente di declinare tutto questo nella politica mondiale in continua evoluzione. Non voglio fare una pubblicità dei libri di Alessandro, però ce n'è uno che è per ragazzi, che è anch'esso credo utile e dà l'idea che bisogna parlarne già presto di queste cose. Non è intelligente, ma si applica alla scoperta dell'intelligenza artificiale, no? Che si rivolge credo per persone che hanno già 11-12 anni di età. Ma torniamo al punto centrale. Padre Benanti ha detto, c'è un'impronta ideologica chiara, questo libertarianismo, l'ha detto in inglese perché forse in italiano risulta anche difficile tradurre questo ideale anarco-libertario che affonda le sue lontane radici nel pensiero, così nel retroterra californiano degli anni 70, ormai quella è veramente archeologia, però qualcosa c'è, soprattutto nella forma della critica radicale alla democrazia che caratterizza il pensiero, per esempio, di Peter Thiel ed Alex Karp da molto tempo, ma Elon Musk, insomma, non è secondo a nessuno. Dall'altra parte, dal fronte cinese, Alessandro Aresu, quale ideologia c'è in questa altra cavalcata sull'AI che rende la Cina l'unico vero competitor poi per gli Stati Uniti?
17: Beh, direi la Repubblica Popolare Cinese ha molto un'idea compatibile con quella che ha espresso Jensen Huang di Nvidia, cioè che l'intelligenza artificiale va vista come una torta a più strati. All'interno di questi strati, per esempio, l'energia ha un ruolo importante, quindi loro tendono a vedere alcuni degli aspetti in cui possono avere un vantaggio competitivo, in particolare sarebbe l'energia, sarebbe la disponibilità dei talenti, visto che secondo Carnegie di China circa il 57% dei ricercatori dell'intelligenza artificiale al mondo sono nati nella Repubblica Popolare Cinese, anche se molti, va detto, lavorano negli Stati Uniti. E poi dal punto di vista delle applicazioni, quindi della diffusione di queste capacità soprattutto all'interno del sistema industriale, naturalmente non va escluso il fatto che le capacità di questi prodotti e di questi programmi possano generare dei problemi per il sistema cinese. Da questo punto di vista è stato molto importante l'intervento nelle scorse settimane del responsabile del Ministero della Sicurezza dello Stato, che sarebbe l'apparato dell'intelligence cinese, che, citando in particolare alcuni aspetti di cybersicurezza, ha fatto proprio riferimento alla sicurezza politica. La sicurezza politica significa la sicurezza del regime del Partito Comunista Cinese. Quindi quando il Partito Comunista Cinese guarda lo sviluppo di queste tecnologie, la loro ideologia di base è sempre: il Partito Comunista Cinese non deve essere impensierito dallo sviluppo di questa tecnologia. Quindi credo che questi siano alcuni dei punti cardinali con cui si porta avanti questo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Cina, dove poi nell'ideologia, diciamo, di alcune delle start-up cinesi, anche per la formazione di questi imprenditori o di questi ricercatori cinesi, invece abbiamo alcuni punti di tangenza col sistema statunitense. Però quando ci accostiamo al sistema cinese, credo che questo aspetto, appunto, della sicurezza politica e della sicurezza del regime non vada mai sottovalutato per comprendere la loro prospettiva e anche come loro pensano quello che noi chiamiamo la regolamentazione effettivamente.
16: Diciamo che nell'uno e nell'altro caso il fronte cinese è quello descritto da Padre Benanti, i grandi del tech intorno a Donald Trump, i due approcci ideologici all'AI lasciano in un angolo la povera democrazia liberale sempre più fragile. Vorrei aggiungere un pezzetto, siccome passando anche tenendo insieme, come dire, macro e micro, i grandi scenari e la nostra vita personale, che poi è la cosa più importante. Noi abbiamo collegato, la dicevo sin dal principio, Elisabetta Moro, antropologa, che peraltro inizierà un suo ciclo di Uomini e Profeti dedicato alla figura delle sirene, quindi da domenica prossima alle 9.30 la ritroverete ai microfoni di Radio 3, che oggi interviene sul Mattino sul tema decisivo, sollevando anche, riprendendo un allarme lanciato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, sul fatto che l'AI può cambiare proprio la percezione che abbiamo del nostro mondo, delle nostre emozioni, la costruzione dell'identità personale, la vita sentimentale e sessuale, le relazioni di amicizia. Ecco, Elisabetta Moro, Alessandra Resu, che è collegato con noi, dicevo, ha fatto anche un libro che si rivolge a dei ragazzini, direi ancora quasi bambini di 11 anni, per spiegargli come funziona le storie, i protagonisti, gli errori, cambiare proprio la percezione che abbiamo del nostro mondo, delle nostre emozioni, la costruzione dell'identità personale, la vita sentimentale e sessuale, le relazioni di amicizia. Ecco, Elisabetta Moro, Alessandra Resu, che è collegato con noi, dicevo, ha fatto anche un libro che si rivolge a dei ragazzini, direi ancora quasi bambini di 11 anni, per spiegargli come funziona le storie, i protagonisti, gli errori, le svolte epocali. Intelligente, non è intelligente ma si applica. Non è intelligente ma si applica.

0: consapevoli di cosa hanno in mano?
1: Io direi proprio di sì, perché prima di tutto sappiamo benissimo che i bambini vengono intrattenuti e spesso distratti fin da piccoli con dei devices che sono più grandi di loro, potentissimi, e quindi diciamo, visto che ormai è molto precoce l'uso della rete, di internet e anche degli strumenti dell'intelligenza artificiale, è bene insegnargli subito che quella cosa non è superiore, non è neutrale e non è neanche totale. Il mondo non si limita a quello che racconta l'intelligenza artificiale. E poi oltretutto sembra quasi che sia infallibile l'intelligenza artificiale. Nessuno degli adolescenti pensa di dover verificare se quello che viene detto è accurato oppure no, se ha veramente, se diciamo 2 più 2 fa davvero 4, come viene detto dall'intelligenza artificiale. Quel 4 è dato per certo e quindi mettergli dei dubbi, fargli venire, creare diciamo quel senso di lettura critica della realtà è assolutamente fondamentale, perché lo strumento fa di tutto per inibire e per spuntare le armi della critica. Io ho sempre pensato, occupandomi di sirene, mi scuserete, ma in un certo senso io sono, per ragioni molto lontane, vicinissima al tema della voce umana e del dialogo che c'è nell'intelligenza artificiale, che ritroviamo anche nel mito antico del pericolo costituito dalle sirene. Cioè è proprio quella apparente umanità che ci inganna e ci rende assolutamente soggiogati e sedotti dall'intelligenza artificiale. Se non avesse quell'aspetto, quel surplus apparentemente antropico, veramente noi non avremmo molta più facilità a essere diffidenti. E invece no, ci caschiamo come Ulisse casca o tenta, diciamo, o poteva cadere nell'inganno delle sirene, ma sappiamo che si lega saldamente all'albero della nave. Abbiamo
0: Anche
1: visto
0: se
1: tutti.
0: ci caschiamo, lei dice, sì, infatti viene in mente la scena di Nolan, insomma, quel Matt Damon che
1: Esattamente.
0: soffre legato all'albero della nave, qualcuno con un po' di anni in più si ricordava un altro Ulisse, un'altra scena delle sirene, ma insomma, qua è una questione di
1: Dobbiamo
0: gusti. Lei
1: legarci
0: dice...
1: anche noi a un albero, altrimenti cadiamo vittime di questo richiamo seducente dell'intelligenza
0: Oppure
1: artificiale.
0: tapparci le orecchie come i marinai di Ulisse. Guardi, a questo proposito c'è una domanda, un messaggio che arriva di Carlo che è per padre Benanti, riguarda proprio il nostro rapporto intimo, quando l'AI arriva a dominare anche la nostra vita di relazione. Dice proprio Carlo, ho una domanda per padre Benanti. Se uno è triste, lo vediamo prima di sentirglielo dire, la sua faccia parla, no? Lo sappiamo leggendo il linguaggio del corpo, prima che intervenga la parola. Ecco, questo, dice, fa capire Carlo, non accade con l'AI. Quindi il corpo può essere la frontiera dove si ferma l'intelligenza artificiale, Paolo Benanti? Ha ragione, Carlo?
2: Allora, diciamo che nell'umano noi viviamo una condizione che ci è data e non modifichiamo, ma la viviamo fino in fondo, che si chiama empatia, che è quello che ci fa essere una specie di mammiferi particolari, per cui riusciamo a vivere in gruppi anche superiori ai 150 elementi. E l'AI invece è un sistema ingegnerizzato ed è qui che arrivano i problemi, perché qualcuno, siccome si monetizza l'utilizzo dell'AI, lo può ingegnerizzare per ingannare questo nostro sistema naturale, per massimizzarlo. È un po' come il cibo ultraprocessato che separa una condizione naturale di palatabilità dalla nutrizione per farci consumare senza fine delle cose che non ci nutrono bene ma ci fanno mangiare e consumare. Ecco, se noi andiamo a delle emozioni ultraprocessate e questo diventa lo scopo del mercato, improvvisamente tutto questo diventa un ambito di consumo, un ambito che entra all'interno di una logica di consumo e di capitale, un capitale delle emozioni in cui trasformare quella che è una cosa naturale per essere empatici e vivere anche relazioni affettive soddisfacenti in uno spazio di guadagno per qualcuno. Questa cosa che vi sto dicendo è il grande dramma dell'estate con i companion bot affettivi, che già ha prodotto una serie purtroppo di suicidi. C'è un podcast seguitissimo negli Stati Uniti in cui una persona è andata da questa consulente familiare con il suo chatbot AI perché non sapeva se era vero amore o no. E c'è questo consulente familiare che interroga tutte e due con un dialogo di una realtà impressionante. Se non sapessimo che una delle due è un AI, rimarremmo offuscati da questo. Il problema è che qui c'è un terzo incomodo, che è il produttore del chatbot, che ha una serie di interessi che non sono esattamente allineati agli interessi affettivi dell'utente e che apre degli scenari che io speravo di vedere solo in alcuni film di fantascienza.
0: Però

0: Alessandro Aresu, okay, stiamo parlando in questi termini, ha parlato di dramma dell'estate, infatti abbiamo parlato anche noi di casi di suicidi forse riconducibili a questa socialità digitale che sta riempiendo un vuoto nella vita di tante ragazze e tanti ragazzi. Siamo nel 2026, la domanda da cittadino profano che faccio a un esperto come lei è: tra 3 o 4 anni riguarderemo, riascolteremo questa nostra conversazione come se fosse preistoria? Saremo andati molto molto più in là, secondo Aresu?
1: No, allora, nelle nostre relazioni umane io spero che saremo andati più in là nel vederci di persona, conversare, fare sport, stare all'aria aperta. Io personalmente più mi occupo di questi temi, più ho voglia del contrario, di fatto. Quindi è quello che invito tutti a fare, ad andare in mezzo alla natura, fare meno call. Già fare call è sgradevole. Incontrate le persone faccia a faccia, prendetevi un caffè. Naturalmente, quando vado a parlare con dei ragazzi, dico: la cosa più importante per la mia formazione personale è stata leggere i libri dall'inizio alla fine e anche rileggere i classici. Quindi mi raccomando, rileggete i classici, perché poi l'Eneide sarà diversa quando l'avete letta a 17 anni e poi quando la riprendete a 30 anni. Quindi secondo me, io mi auguro che tra 3 anni avrò sempre maggiori capacità di leggere un documento finanziario, quindi una cosa di cui non me ne importa nulla, cioè un dato, una struttura, e quindi grazie a questo programma io lo posso estrarre secondo quello che ho in mente. Poi però perché riesco a farlo? Perché mi sono formato attraverso un'altra forma mentis. Quindi io spero che soprattutto per le giovani generazioni, ma anche poi per le persone fragili anziane che utilizzano i social media magari molto, magari vedono come un oracolo l'intelligenza artificiale pure loro, riusciremo a costruire, diciamo, direi della sorta di argini culturali rispetto ad alcuni aspetti dell'evoluzione di queste tecnologie. E naturalmente spero che tra 2 anni avremo un'estate non solo meno drammatica da quel punto di vista, ma anche meno drammatica dal punto di vista climatico. Non dimentichiamo che quando parliamo di apocalissi di questo genere stiamo anche affrontando la crisi climatica, quindi non dimentichiamo che tante delle sfide che affrontiamo come società e come umanità poi sono interconnesse. Cerchiamo di non applicare un riduzionismo dell'intelligenza artificiale a tutto. Anche questo è molto importante, perché poi anche gli aspetti geopolitici, questo ce lo insegnano costantemente. Pensate l'evoluzione della guerra in Iran, e quindi l'utilizzo di armamenti, di precisione, di munizioni per ottenere un obiettivo. Poi tu ammazzi una persona, sostanzialmente, o ammazzi delle persone, ma non cambiano i sistemi politici. Quindi quello che io mi auguro che impareremo di più tra 2 o 3 anni è la profondità delle questioni. Invece se andremo in un contesto in cui esistono come degli irati flutti che prendono la profondità delle questioni e la portano via, allora rischiamo di perdere le cose più importanti, e quindi questo mi preoccupa moltissimo.
0: Alessandro Aresu ci ha ricordato come parlare di AI significhi necessariamente parlare di tutto il resto, di clima e di guerra. Segnalo che anche ieri è arrivata una telefonata di una persona che è tra le poche che sono riuscite a vedere al cinema il film, il documentario israeliano Nazza, che racconta, tra le altre cose, l'utilizzo, non so neanche che aggettivo usare, devastante dell'intelligenza artificiale nell'eccidio infinito della popolazione civile da Gaza attraverso le dichiarazioni anonime di alcuni soldati israeliani. Torneremo a parlarne. L'AI in guerra ormai è l'argomento principale. Stiamo trasmettendo, lo ricordo ancora, forse sentite anche qualche suono, rumore, siamo in uno studio non usuale, siamo dentro un igloo che ci lascia vedere il cielo azzurro dell'Aquila questa mattina, a 2 passi dall'auditorium Renzo Piano. Siamo qui perché si sta celebrando la 78esima edizione del PRI Italia, questo grande concorso internazionale per radio, podcast, TV, digital. La racconteremo tra poco anche dalla viva voce di un giurato che poi è uno di noi, Lorenzo Pavolini, che nel frattempo mi ha raggiunto qui vicino, e poi anche domani avremo modo di ascoltare dei protagonisti della scena mediatica internazionale che sono ospiti qui all'Aquila. Dicevo, Aresu ha toccato il tema anche climatico che non si può ignorare. Vi leggo a questo proposito un messaggio che poi giro ad Arezzo, ma prima ancora ad un altro ospite che intanto saluto, è collegato al telefono, Stefano Epifani. Buongiorno e bentornato a Radio 3, Epifani.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Presidente della fondazione DTI, Digital Transformation Institute, tra i suoi libri ricordo Sostenibilità Digitale, appunto, perché la sostenibilità non può prescindere dalla trasformazione digitale. C'è un messaggio di un ascoltatore che dice AI, la tecnologia energivora e onnivora che richiede, c'era anche una telefonata sui data center stamattina, e drena enormi risorse che consuma ed esaurisce a scapito del sistema terra, sistema finito che non permette una crescita infinito, in cui è ancora, tra parentesi mette l'ancora, presente l'uomo che l'ha creata. E se l'AI si scoprisse disfunzionale in questo sistema finito, allora si fermerebbe? Se realizzasse invece che l'uomo diventa non solo inutile ma addirittura dannoso nel proprio percorso di crescita e acquisizione di conoscenze e competenze, che succede? Può ancora fermarla l'uomo, rallentarne lo sviluppo? Epifani, ripartiamo da qui. Se si risultasse del tutto incompatibile con gli equilibri ambientali dentro cui è possibile la vita umana, che succederà?
3: Il problema è che noi ci tendiamo sempre, come si diceva anche prima d'altro canto, ad antropomorfizzare l'intelligenza artificiale. Anche in questo messaggio si parla di un'intelligenza artificiale che si rende conto, che realizza. Noi dobbiamo partire dall'assunto per il quale l'intelligenza artificiale è uno strumento che noi utilizziamo e gestiamo. Di conseguenza saremo noi a utilizzare uno strumento in maniera tale da renderlo compatibile o incompatibile con il progresso, con lo sviluppo sostenibile, con i miglioramenti. Perché altrimenti questa tendenza a vedere nell'intelligenza artificiale un soggetto terzo invece che un oggetto porta esattamente a questi ragionamenti. Il punto non è chiedersi se l'intelligenza artificiale dreni risorse, ma chiedersi come fare per far sì che l'intelligenza artificiale non solo non dreni risorse più di quelle che deve, ma contribuisca ad abbattere complessivamente la necessità di risorse per altre cose. Quindi l'intelligenza artificiale, così come è sicuramente un elemento energivoro, può essere altrettanto sicuramente uno strumento che abbatte il consumo di tutto il resto delle tecnologie e dei contesti nei quali ci troviamo ad agire. E questo però dipende da noi, dipende dall'uso che ne faremo e che decideremo di farne, da come costruiremo gli strumenti. E vale anche per quanto riguarda i chatbot. Noi non dobbiamo pensare che il fatto che i chatbot tendano a compiacere l'utente, tendano a darci sempre ragione, tendano ad abbattere la necessità di ragionare, siano, come dire, degli elementi che sono nello strumento, ma sono nel modo in cui lo strumento è progettato da persone. Sono le persone che progettano questi strumenti, che vogliono che noi diventiamo sempre più dipendenti da questi strumenti, non sono gli strumenti in sé. Ci sono delle modalità con le quali questi strumenti possono essere programmati e progettati, che viceversa favoriscono il miglioramento delle capacità cognitive, favoriscono la nostra capacità di ragionare, favoriscono il nostro orientamento a migliorare. Dipende però da come vengono programmati, quindi la responsabilità è sempre e comunque la nostra.
0: Tuttavia, le faccio non un'obiezione, però una riflessione, che coinvolgo anche su questo Alessandro Arezzo, affinché rimanga quello spazio, quel margine tra il sistema dell'intelligenza artificiale e la decisione politica, è necessario che l'uomo mantenga una propria autonomia, cioè presupporre che vi sia uno spazio di elaborazione dei nostri pensieri, delle idee politiche, che si sviluppa indipendentemente dall'AI. Altrimenti, se anche le nostre idee sono condizionate dal mezzo, alla fine quella distinzione così netta tra strumento nelle mani dell'uomo e l'uomo che decide come usarlo diventa sempre più sottile. Insomma, non voglio per forza riportare le previsioni in Faust dei grandi filosofi del Novecento che vedevano l'uomo come destinato ad essere solo un funzionario nell'apparato della tecnica, quindi non più colui che dispone dei fini, ma solo un mezzo dello strumento tecnico. Però il rischio c'è se anche le relazioni umani, il dibattito politico sono tutti condizionati.
3: Il rischio c'è ed è concreto. Il rischio è che chi oggi sta costruendo i grandi sistemi di intelligenza artificiale, e in questo momento stiamo parlando davvero di un pugno di aziende e di un pugno di persone, utilizzi questi strumenti per creare un nuovo meccanismo che davvero sfiori il fatto che si perda sovranità. Si parla tanto di sovranità digitale, spesso si confonde col sovranismo, ma in realtà la sovranità più insidiosa è quella che si chiama sovranità cognitiva, cioè la nostra capacità di essere titolari e di gestire tutto ciò con cui entriamo in contatto dal punto di vista del modo in cui le informazioni vengono rimediate, cioè vengono trasformate dagli algoritmi di intelligenza artificiale. La sovranità cognitiva esprime la nostra capacità di essere sovrani di noi stessi, ossia di riuscire a mantenere quell'autonomia di pensiero che invece va tutelata proprio dall'attacco di questi strumenti, che spesso sono pensati espressamente per diminuirla. E perché? Perché ovviamente è molto più facile essere sudditi digitali, diciamo così, ossia utenti, piuttosto che utilizzatori avanzati, perché i modelli di business di queste aziende devono comunque funzionare. Non è però il modello di business, non è un dato, come dire, strutturale, è una scelta di design, è una scelta del come vogliamo costruire questi oggetti. Noi non dobbiamo mai dimenticarci di questo. La scelta in questo momento, e mai come in questo momento, dipende e dipenderà dalla nostra capacità, la capacità della politica, delle istituzioni formative, di costruire quegli argini a dei nuovi signori digitali che stanno cercando di creare dei meccanismi che tendano a portarci tutti quanti nella condizione di sudditanza cognitiva.
0: Nel suo intervento Stefano Epifani ha ripreso un concetto che era stato espresso molto chiaramente qui ieri al Preditalia da padre Paolo Benanti, che è stato nostro ospite fino a poco fa all'auditorium Renzo Piano che si trova alle mie spalle, cioè che chi disegna la piattaforma, il design in qualche modo ha in mano, dà le carte, plasma la nostra percezione del mondo e la qualità delle nostre relazioni. Voglio chiedere però, in chiusura di questa prima parte di Tutta la città ne parla, abbiamo 3 minuti scarsi, al filosofo Alessandro Aresu, perché quella è la sua formazione, c'è ancora, anche se oggi un grande aspetto di geopolitica e di AI, e questa sovranità cognitiva di cui parla Stefano Epifani, che è l'ultima risorsa che abbiamo per non cadere totalmente preda, come dire, della rete dell'AI e saperne fare buon uso, come si tutela? C'è ancora spazio per rivendicarla? Aresu?
1: Secondo me sì. Io vi farei l'esempio di Leonardo Sinisgalli, il poeta ingegnere, fondatore di Civiltà delle Macchine, che parlava sempre molto dell'importanza di saper montare e smontare le cose. Cosa vuol dire? La sovranità cognitiva dell'intelligenza artificiale è anche sapere come è fatto un data center, cos'è un trasformatore, cosa sono le turbine, a che cosa serve la rete elettrica, no, un po' quegli aspetti della vita profonda che abbiamo dimenticato, tipo che cos'è una mucca per un ragazzino. Quindi la sovranità cognitiva da questo punto di vista è anche una cosa quasi semplice, apparentemente semplice nella formazione, però se tu sai come sono fatte le cose, allora hai una maggiore capacità, a mio avviso, in termini di istituzioni e di opinione pubblica, di decrittare anche gli aspetti di potere che stanno dietro rispetto a questa dinamica. Quindi io vedo tuttora un ritardo da questo punto di vista, perché se noi invece abbiamo una specie di feticcio o mostro che non comprendiamo, gli diamo da un lato l'aspetto del babau e dall'altro dei poteri semidivini. Invece dobbiamo scomporne la struttura in un qualche modo per andare a vedere quello che c'è dentro quella scatola nera. Non possiamo vedere tutto dentro la scatola nera, dobbiamo sapere che la scatola nera esiste perché qualcuno l'ha finanziata, eccetera, però dobbiamo aumentare sempre di più, non solo nel campo degli esperti ma nella popolazione in generale, gli strumenti per capire queste cose, per poterle guardare con distanza critica.
0: Alessandro Aresu, ricordo la nuova edizione del suo Geopolitica dell'intelligenza artificiale, grazie a Stefano Epifani, tra i suoi libri Sostenibilità digitale, che è un tema, abbiamo capito, essere decisivo, essenziale per il nostro futuro, cioè un messaggio molto bello che vi voglio leggere. Insegno a medicina, scrive Mariangela, anche gli studenti aspiranti medici chiedono molto alle AI, forse troppo. Ho fatto una lezione, ho mostrato ai ragazzi cosa mi rispondeva l'intelligenza artificiale ad ogni domanda riguardante l'argomento della lezione. Gli ho dimostrato come si sbagliava in molte delle risposte, ho lavorato un sacco per preparare la lezione, ma credo, almeno spero, di avergli dimostrato come sia pericoloso affidarsi solo a quella, e intanto ho spiegato l'argomento della lezione. Grazie alla dottoressa e professoressa Mariangela. Tutta la città ne parla in questa puntata speciale dal vivo del Preditalia, dal Preditalia Village, a 2 passi dall'auditorium Renzo Piano. Si ferma solo qualche minuto per ascoltare insieme le notizie del GR3, tra poco torneremo dal vivo qui all'Aquila per ascoltare e farci raccontare un po' meglio questo vasto mondo dei podcast da decine e decine di paesi arrivati qui all'Aquila per concorrere al premio finale. Grazie, a tra poco.
4: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: 10:45.
1: Rai GR3.
2: Ancora buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, si trova nel reparto di terapia intensiva. A quanto si apprende da fonti ospedaliere, almeno al momento non sono previsti bollettini. Sgarbi, 74 anni, era stato ricoverato al Gemelli già nel 2025 per problemi di salute associati a una forte depressione.
3: A Pisa è rientrata la rivolta nel carcere Don Bosco, dove nella serata di ieri un gruppo di detenuti ha occupato un intero reparto della casa circondariale.
4: La rivolta va in diretta via social. Un detenuto di origine albanese riprende quanto accade all'interno dell'istituto di pena. In mano un cellulare vietato dietro le sbarre, spiega che i disordini sono cominciati quando alcuni detenuti hanno individuato delle cimici piazzate nelle celle a fini investigativi. Hanno tenuto in scacco un intero reparto per diverse ore, a viso scoperto e senza evidenti segni di percosse, denunciano di essere stati picchiati con i manganelli. Gennarino De Fazio è il segretario generale di Wilpa Polizia Penitenziaria.
5: Grazie all'intervento dei gruppi speciali, ma soprattutto dei negoziatori della Polizia Penitenziaria, è stata ripristinata la sicurezza e soprattutto la vivibilità dell'istituto. È stato necessario trasferire alcuni detenuti.
4: Una rivolta che è specchio dello stato delle carceri italiane, dice ancora De Fazio.
5: Abbiamo un sovraffollamento importante, ormai di 20.000 detenuti, mancano 20.000 agenti della Polizia Penitenziaria, strutture decadenti, mentre si parla di fantomatici piani carcere, ma i posti detentivi sono sempre meno.
4: Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Negli Stati Uniti, in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali Krista Pike, la donna condannata a morte per aver ucciso nel 1995 una coetanea quando aveva 18 anni. L'esecuzione è fallita a causa di problemi con l'accesso alle vene e con il farmaco che sarebbe stato degradato. Gli avvocati di Pike hanno presentato un'istanza d'urgenza per fermare l'esecuzione. La donna è stata ricoverata in ospedale. Alcuni giornalisti presenti hanno raccontato di averla vista respirare ancora dopo le due iniezioni.
3: I dati Istat sull'occupazione, stamane l'Istituto di Statistica rileva una stabilità del numero degli occupati, più 291.000 in un anno, in aumento la disoccupazione che tocca il 6,2%.
2: Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete autostradale nazionale continua a calare. Oggi la benzina si attesta intorno ai 2,084 euro per litro, il gasolio a 2,228 euro per litro, in flessione anche il costo dei carburanti sulla rete autostradale.
3: Avvio di seduta al ribasso per le borse in Europa. Londra segna il calo più marcato con un meno 1,61%. Pesanti anche Parigi con un meno 0,90% e Francoforte a meno 1,21%. Madrid è in calo dell'1,40%. Anche Piazza Affari negativa a meno 1,24%.
2: È tutto pronto per l'apertura del 66° Salone Nautico di Genova. Fino al 6 ottobre sarà possibile ammirare oltre 1.000 imbarcazioni e fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. Confermata la presenza della Premier Giorgia Meloni, l'inviata.
6: Archiviata la crescita a doppia cifra degli anni passati, il comparto della nautica galleggia con una crescita del giro d'affari dell'1,4% nel 2025, mentre i ricavi per i costruttori segnano un record. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
7: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy.
6: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo l'incertezza, mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. Ancora Stella, Confindustria Nautica.
7: Un andamento a due velocità: da una parte abbiamo le imbarcazioni dai 24 ai 30 metri che riescono a mantenere dei tassi elevati di crescita. Per quanto riguarda invece la piccola e la media nautica, risente di più di quella che è la situazione di incertezza.
6: Da Genova, Amalia Carosi, GR3.
2: Adesso la linea torna a tutta la città, ne parla, prossimo giornale radio alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Da Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it. Tutta la città ne parla.
8: Rieccoci, 10, 50 minuti, 13, 14 secondi, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono, non dall'abituale studio K1 di Via Asiago a Roma, siamo all'Aquila, siamo in un igloo, direi proprio che è un igloo trasparente attraverso il quale vediamo, lo dico ancora, un cielo bellissimo, c'è un tempo splendido all'Aquila oggi, a due passi, letteralmente due passi dal multicolore auditorium di Renzo Piano qui all'Aquila, quella dove ieri abbiamo ascoltato tra gli altri l'intervento sull'intelligenza artificiale di padre Paolo Benanti, che è stato nostro ospite in questa puntata, che con Benanti, Alessandro Resu, l'antropologa Elisabetta Moro e Stefano Epifani ha viaggiato nel mondo dell'intelligenza artificiale tra rischi enormi, mutazioni antropologiche che stiamo subendo, minacce alla democrazia ma anche grandi opportunità che si offrono davanti. Ora ci concentriamo sull'evento di cui siamo ospiti, anzi parte integrante, il primo Italia, 78esima edizione di questo grande concorso internazionale per radio, TV, podcast, digital, è un po' la storia della RAI, ogni anno in una città diversa, ci sono autori di documentari, podcast, inchieste che vengono, mi pare, da 52 paesi diversi, è molto internazionale l'Aquila in queste ore. Per farvi capire un po' che cosa sta accadendo intorno a noi, nei vari luoghi della città dove si incontrano autori, sceneggiatori, giornalisti, mi ha raggiunto in questo studio all'aperto, diciamo così, un po' all'aperto e un po' al chiuso, una colonna di Radio 3 come Lorenzo Pavolini, che tra le altre cose è anche uno dei giurati, cioè avrete il compito voi giuria internazionale di stabilire i vincitori in particolare di una categoria. Lorenzo, gli Radio
9: Sì, buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Le giurie appunto sono dedicate alle varie categorie, come dicevi, nel campo della radiofonia podcast e radio ormai sono considerati insieme per diversi generi.
8: Che è già un bel passaggio.
9: Già è un passaggio, appunto, le cose si trasformano. Il documentario, il radiodramma, il programma musicale, il programma di innovazione digitale, alla fine certe volte convergono anche molto. Io faccio parte della giuria dei radiodrammi, è una materia che ho seguito anche in passato in altre edizioni del Per Italia e le trasformazioni sono sempre più evidenti. Ci sono i finalisti, in questo momento si stanno svolgendo questi panel di incontro tra i finalisti e la giuria, ma sono aperti anche al pubblico dell'Università dell'Aquila, agli studenti, possono fare domande. Ho assistito proprio adesso all'incontro tra i finalisti della categoria documentario radiofonico, c'era in collegamento con il Sudafrica, non è venuta l'autrice di uno dei documentari finalisti che ricostruisce la storia dell'apartheid in Sudafrica, è un'autrice che ha lavorato moltissimo su questo tema. I documentari radiofonici francesi stanno in finale con la mia eroina e svedesi, mentre appunto nel pomeriggio incontrerò i finalisti della categoria radiodramma che ha...
8: Non ti chiedo di sbilanciarti in quanto giurato, il vincitore sarà decretato domani, però puoi darci un'idea di questo mondo vario che emerge, no?
9: Sì,
8: attraverso,
9: ecco,
8: lo strumento,
9: è molto interessante radiodramma. Il radiodramma, appunto, poi nel caso del radiodramma c'erano 18 prodotti, 18 ascolti, soprattutto europei, e molto interessante anche quello che ne viene fuori, ecco, di un ritratto di un'Europa che ha diverse velocità, diverse preoccupazioni, tutte certo contro la violenza del presente, possiamo dire, ma i finalisti per esempio si dividono, come anche un po' tutto quello che abbiamo ascoltato, tra un'Europa più occidentale, ecco, meno preoccupata forse del conflitto russo-ucraino, e un'Europa, diciamo, dell'ex blocco dell'Est, che sembra avvertire questo con più forza. Nella dimostrazione sicuramente uno dei tre finalisti, che è quello della radio cecoslovacca, che si intitola, e il titolo è abbastanza eloquente, Madre di Dio scaccia Putin, che era l'invocazione, la preghiera punk delle Pussy Riot nel 2012, quando furono poi bloccate e arrestate nella chiesa moscovita del Redentore. E questa è una cantata. Ecco, anche i generi di questi radiodrammi sono molto differenziati, qualcosa forse che ancora l'intelligenza artificiale non potrebbe mai immaginare, con quante forme si può coinvolgere nell'ascolto e in una scrittura radiofonica. Ecco, qui non siamo nel campo del documentario, ci sono suoni raccolti sul campo, ci sono racconti che anche sono frutto di interviste, però nel caso per esempio di questo lavoro della radio cecoslovacca è una cantata, addirittura un radiodramma completamente sonoro con tre voci, come se fossero le tre Pussy Riot che ancora possono cantare la loro invocazione verso i russi per chiedergli come mai non abbandonano Putin, come mai riescono a concepire una religione a cui è dedicata la grande cattedrale ortodossa di Mosca all'interno di un sistema di violenza come quello della guerra. E quindi un ascolto veramente molto suggestivo, molto militante. E gli altri due finalisti che si giocheranno oggi appunto il premio nel caso del radiodramma sono finlandese e rumeno. Sono rimasti fuori dei racconti straordinari, dei podcast come ad esempio quello prodotto dai tedeschi che si chiama The Burnouts, con una stranissima distopia che prevederebbe un governo tedesco che deve dare un certificato ai suoi cittadini per poter andare in vacanza e finiscono, se non lo passano, questo esame in un sanatorio che somiglia molto a quello della Montagna Incantata. È rimasto fuori una serie irlandese prodotta con la voce e l'autore è Con Tolbin, molto molto interessante, così come The Scammer, un racconto della BBC radiofonico sui centri di truffe che addirittura dall'India riescono a truffare i loro concittadini emigrati in Inghilterra, mentre è entrato in finale La Lattaia, un racconto prodotto dalla radio finlandese molto molto interessante sulla violenza sugli animali. Ecco, possiamo dire il tema è quello, è raccontato dalla prospettiva di una giovane che cresce in una fattoria, si accinge a fare i lavori che comportano anche l'uccisione degli animali, ma anche semplicemente la mungitura, ma anche non so, la castrazione, tutte delle pratiche che sono violente sugli animali, come questo venga percepito oggi come intollerabile dalla protagonista di questo radiodramma. E lì appunto il suono animale produce un'emozione molto forte. Il terzo radiodramma finalista è della radio rumena. È un caso di cronaca: lo scorso anno un adolescente quindicenne è stato ucciso da due ragazzi ancora più giovani del proprio villaggio, uno shock sulla società rumena che ha indotto gli autori di questo radiodramma a una particolarissima narrazione che tiene conto di tutte le voci anche degli adulti intorno, le varie preoccupazioni, entra molto l'effetto dei social sulla società. I racconti che escono fuori sia dalle forme radiodrammatiche della radio, sia quelle, quindi le fiction, sia quelle documentarie, sembrano molto impegnate a ricordare che l'umano può produrre un racconto che si opponga alla violenza del presente. Questo mi sembra una chiave abbastanza...
8: Mi sembra, confermando in chiusura Lorenzo Pavolini, che questi prodotti bellissimi, no? Come tu ci hai raccontato, anche quelli che sono rimasti fuori dalla finale, dimostrano che la parola in un tempo dominato dalle immagini in movimento, dalle immagini che appaiono di continuo sugli schermi dei nostri smartphone, abbiamo parlato tutto il tempo di tecnologia oggi, le parole sole, nude, accompagnate, intrecciate ai suoni, riescono talvolta a raccontare il mondo di fuori e anche quello che ci succede dentro in maniera più efficace,
9: sì,
8: aniconica, e proprio per questo è più efficace e puntuale. Siamo in chiusura, tutta la città ne parla nella sua prima puntata dal vivo qui dal Per Italia all'Aquila, finisce qui, è il momento di Radio Tremondo, da Pietro Del Soldà e Cristiana Castellotti qui da questa fantastica postazione vicino all'auditorium dell'Aquila vi salutano, ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato, il tecnico Roma Simone Dell'Arca, qui a Roma Manuel Francisci e Francesco Lanza. Noi torniamo di nuovo dall'Aquila domattina in diretta alle 10:00.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Dall'Aquila torniamo negli studi di Via Asiago, lo studio K2, per un'altra puntata dedicata ai nostri approfondimenti, e andiamo in Israele. Un attacco che sarebbe potuto essere l'11 settembre di Israele. Questo è il messaggio che il premier Netanyahu lancia nella campagna elettorale riguardo al tentato dirottamento del volo di Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Un messaggio che giunge a poche ore dal video in cui lo stesso premier avvertiva contro possibili nuovi attacchi esterni al paese. L'opposizione chiede di essere ragguagliata, se, diciamo così, mentre secondo fonti militari sentite da Haaretz non sono state prese alcune misure in tal senso da parte dell'IDF. Una campagna elettorale già densamente minata che si infiamma, e questo a pochi giorni dal terzo anniversario del 7 ottobre. Torneremo allora in Israele oggi in una puntata che ci porterà poi in Iraq. Dopo 23 anni gli Stati Uniti chiudono l'ultima grande base militare in Iraq, dopo una guerra fondata sulla più grande fake news del secolo e dopo fatali errori di gestione del dopo Saddam. Oggi il nuovo premier Ali Fali al-Zaidi, imposto da Washington dopo mesi di stallo elettorale, ha proclamato il giorno del ritiro come giornata della sovranità nazionale. Ma di quale sovranità si può mai parlare in Iraq? Gli USA considerano ormai sufficiente il ruolo delle forze irachene per la sicurezza del paese, ma in realtà lasciano un vuoto molto pericoloso, e questo mentre l'Iraq resta attraversato da milizie armate vicine all'Iran. La richiesta di Baghdad di consegnare le armi riguarda decine di migliaia di combattenti, ma finora non ha prodotto risultati. Il rischio è che l'Iraq torni a essere un terreno di confronto indiretto tra Stati Uniti e Iran. Dunque questo è il nostro programma di oggi, e naturalmente ci aspettiamo che ci seguiate e che ci inviate magari anche un messaggio via SMS o WhatsApp al 335 5634 296.
1: I think what happened is a tremendous act of heroism that prevented another 9/11 style crash of an entire airplane. What we know is that this plane that was heading from Dubai to Israel, as they approached Israel, one of the co-pilots stabbed or hit with an axe the other pilot, an Indian pilot, the pilot that was hit, bleeding profusely, fighting for his life.
0: E stiamo ascoltando la voce del premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista alla CBS. Diceva: quanto accaduto è un atto di eroismo straordinario che ha impedito un altro incidente aereo simile a quello dell'11 settembre, in cui un aereo appunto si fa riferimento all'attacco alle Torri Gemelle. Poi raccontava, diciamo, la dinamica dell'incidente, eccetera. Ad ascoltare insieme a me la voce del premier Netanyahu c'è Davide Lerner. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno Anna Maria, buongiorno agli ascoltatori.
0: Davide torna con noi in studio stamattina. In realtà noi l'avevamo ingaggiato perché vogliamo presentare il suo podcast dedicato proprio alla campagna elettorale israeliana, Israele Anno Zero. Ci arriviamo con calma, però non posso non approfittare di te, Davide, per commentare queste notizie che arrivano da Israele. Scelta del premier di cavalcare immediatamente ovviamente quanto accaduto e di gettarlo, diciamo, nella campagna elettorale come un altro tema, e come abbiamo detto arriva subito dopo quel video che abbiamo visto in cui parla di possibili nuovi attacchi dall'esterno, presumibilmente dall'Iran, a Israele. Allora, che effetto può fare? Adesso siamo a distanza di poche ore, ma così da qui a qualche settimana, quando si voterà?
2: Comincerei col dire che il paragone di Netanyahu fra l'incidente di ieri, il tentato attentato terroristico di ieri, e l'11 settembre è lievemente esagerato. Uno dei motivi è che, a quanto sembra, il copilota omanita che ha provato a prendere il controllo e mandare allo schianto il velivolo, voleva farlo in Giordania, quindi non sembra prendesse di mira un obiettivo strategico dentro Israele. Il secondo è che Israele aveva già mandato due jet militari, i quali ovviamente non avrebbero potuto intervenire all'interno del Fly Dubai, dell'aereo Fly Dubai. Netanyahu ha rischiato di dover prendere una decisione estremamente difficile se questo volo fosse arrivato nello spazio aereo israeliano, cioè quella di scegliere se abbatterlo, quindi ammazzando direttamente 180 passeggeri, per evitare che si schiantasse in una zona densamente popolata. Quindi insomma un paragone esagerato, ma comunque si sarebbe trattato di uno degli attentati terroristici peggiori della storia del paese, e come dicevi Anna Maria, tutto è politica in Israele alla vigilia del voto del 27 ottobre e anche dell'anniversario del 7 ottobre. Quindi
0: tutto è politica, ma lo è diventato immediatamente, questo è possibile dirlo, perché immediatamente ci sono state reazioni, immediatamente richieste di chiarimento. Lapid ha detto: ma io ho partecipato a una riunione col Premier in cui il Premier non ha detto nulla rispetto ai possibili attacchi, eccetera, quindi vogliamo saperne di più. Altri candidati chiedono al leader dell'opposizione di avere notizie e di fare chiarimento sulla vicenda.
2: Esatto, la timeline è che martedì Netanyahu filma un video in una base dell'aeronautica dicendo: i nemici preparano un attacco a sorpresa prima del voto, la lunga mano di Israele, usa questa espressione, arriverà a colpirvi ovunque voi siate. A quel punto avviene questo incontro col capo dell'opposizione Yair Lapid, in cui lui viene aggiornato anche dal segretario militare di questa potenziale minaccia, e l'opposizione attacca Netanyahu dicendo sensazionalizza, cerca di creare tensione a scopi elettorali. Quando poi avviene il tentato dirottamento, preciso che Tutte le indicazioni suggeriscono che l'intenzione fosse di natura terroristica di questo copilota, può essere anche che fosse un pazzo, questo non è ancora appurato, lui è nelle mani delle autorità saudite, quindi aspettiamo che ci dicano qualcosa. Subito tutti hanno accusato Netanyahu di sensazionalizzare a scopi politici, al che dopo il tentato dirottamento Netanyahu ha subito detto: vedete che invece io, come dire, ve l'avevo detto, che c'era
0: sembrava
2: qualcosa...
0: Sembrava essere una conferma relativa ai suoi avvertimenti di poche ore prima. Un'ultima cosa, Davide, abbiamo parlato delle fonti militari consultate da Haaretz, che dicono: in realtà noi non abbiamo preso nessuna misura specifica in relazione alle dichiarazioni del Premier, quindi questa è intanto una rassicurazione generale, ma cosa vuol dire rispetto a questo lanciarsi in avanti da parte di Netanyahu?
2: Diciamo che c'è una forte tensione fra Netanyahu e gli apparati di sicurezza, anche nella 6 giorni dall'anniversario del 7 ottobre c'è un tentativo di Netanyahu di dare la colpa per il fallimento nel contrastare l'offensiva di Hamas quel giorno agli apparati di sicurezza, al punto che la moglie Sara è andata in televisione su canale 14 accusando un leader della sinistra e gli apparati militari di aver saputo prima che Hamas stava per attaccare e di aver cavalcato questo attacco per destituire il Premier. È una cosa che Netanyahu non ha il coraggio di dire esplicitamente, cioè accusare di tradimento interno, ma che lascia che si diffonda, al punto che secondo sondaggi il 50% del pubblico di destra israeliano oggi si è convinto che ci fosse un tradimento dall'interno degli apparati ostili a Netanyahu per poi destituirlo. Quindi
0: un'altra versione della storia,
2: un'altra cospirazione
0: che scaturisce direttamente dal Premier, passa per le dichiarazioni della moglie a canale 14. Ricordiamo a chi ci ascolta che è un canale a dir poco filo governativo, insomma un po' la vetrina del governo. Davide, come avevamo annunciato, noi oggi ti avevamo chiamato per parlare del tuo podcast, le cui 7 puntate sono state rilasciate e le trovate non soltanto su Rai Play Sound ma anche su tutte le altre piattaforme. Un podcast a cui hanno lavorato insieme a te Elisabetta Parisi, Giulia Nucci e la Roberta Ginocchio, che vi ha aiutato dal punto di vista tecnico. Il podcast si intitola Israele Anno Zero e ne sentiamo proprio un brano.
2: האם אתה רבין החדש?
3: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana, durante una manifestazione a Tel Aviv. Ho cominciato a fargli delle domande. I suoi addetti stampa hanno subito cercato di cacciarmi, perché il nostro non era un colloquio concordato. Ma lui ha fatto cenno di lasciarmi fare, che rispondere in maniera estemporanea non era un problema. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin».
0: Non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin. La risposta che ti ha dato Golan è il protagonista della prima puntata di un podcast che tu hai dedicato ai candidati a queste elezioni. Il panorama è molto articolato, sono tante le figure e abbiamo visto appunto che è tutto molto lontano dalla semplicità e quindi ciascuna personalità definisce una parte del quadro politico israeliano. Intanto diciamo chi è Golan brevemente.
2: Yair Golan è il candidato, come dicevo in questo spezzone, della sinistra israeliana, cioè della fusione fra il vecchio Labour e Meretz, il partito di sinistra. È l'unico candidato che bene o male è allineato nella sua visione del conflitto, nella sua possibile risoluzione con il punto di vista nostro, il punto di vista degli europei. E appunto ho avuto occasione di incontrarlo casualmente per strada e lui si è reso disponibile a un colloquio, un fatto che in qualche modo ne racconta la spontaneità, la naturalezza, che per certi versi è anche un suo tallone d'Achille politico. Uno dei capi della sua campagna mi ha detto: ogni giorno in politica per lui è come se fosse il primo, ma in qualche modo è anche apprezzabile, diciamo, questa sua spontaneità. È famosa l'anno scorso una sua dichiarazione radiofonica durante la guerra di Gaza, in cui ha detto: un paese sano di mente non uccide bambini per hobby. Era ovviamente una durissima critica.
0: Ricordiamo molto bene quell'affermazione, è stata molto sottolineata, ribadita in molte cronache, su tanti media di tutto il mondo. Davide, senza fare troppe rivelazioni a chi ci ascolta, perché il nostro intento è quello di rinviare appunto all'ascolto del podcast, ci dici i nomi degli altri protagonisti?
2: Certo, allora abbiamo una prima puntata su Yair Golan, leader della sinistra, la seconda l'abbiamo chiamata l'anti-Netanyahu, e su Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, considerato principale rivale di Netanyahu. Ci sono poi Yair Lapid e Naftali Bennett, il titolo è Centristi per caso, una puntata sui partiti arabi, la quarta, la quinta, l'apocalisse di Netanyahu. Abbiamo fatto molta fatica a comprimerla in una sola puntata che dura mezz'ora. Poi abbiamo gli ultraortodossi e gli incendiari, che sono Itamar Ben-Gvir e i suprematisti ebrei, che purtroppo si sono moltiplicati e ne scopriremo anche di nuovi.
0: Dunque c'è tutta Israele in questo podcast, sicuramente c'è tutta la politica di Israele, la rappresentanza politica del popolo israeliano che andrà alle urne il 27 ottobre. La puntata monster su Netanyahu, Davide, vogliamo dire qualcosa? Immagino che appunto i materiali fossero tanti e dove porta, ecco, il racconto del mago, come viene chiamato?
2: Mi dai l'occasione di ricollegarmi all'inizio della puntata, perché c'è proprio un dirottamento aereo che a un certo punto determina una svolta nella parabola esistenziale di Netanyahu. Quello del 76 era un volo che andava da Tel Aviv a Parigi, durante uno scalo a Atene viene dirottato a Entebbe in Uganda. Idi Amin, il dittatore vicino.
0: Tu sei giovane, ma io ricordo le cronache
2: esattamente
0: di allora.
2: Israele mandò una forza speciale a migliaia di chilometri di distanza, riuscì a liberare oltre 100 ostaggi tenuti appunto a Entebbe sotto la protezione di Idi Amin. Cade un solo soldato israeliano, Yoni Netanyahu, il fratello maggiore di Bibi Netanyahu, che era considerato dalla famiglia quello che prometteva un futuro nel settore pubblico come capo militare o anche politico. Netanyahu, Bibi invece era all'epoca nel settore privato, lavorava a un certo punto a Boston Consulting Group negli Stati Uniti, e invece dopo la morte del fratello maggiore, la sua biografa mi ha detto, è intervistata nel podcast, questo evento ha cambiato la sua vita, lui ha di fatto preso il posto del fratello, a quel punto comincia anche coltivando nella memoria a diventare un portavoce di Israele come diplomatico e poi a partire dalla seconda metà degli anni 90 anche nella politica. Quindi c'è un dirottamento che determina proprio una svolta nella vita di Netanyahu e quindi anche nei destini della regione.
0: Allora Davide, noi ci fermiamo qui perché appunto rinviamo all'ascolto del podcast Israele Anno Zero, ripeto, su RaiPlay Sound e anche su tutte le altre piattaforme. Ti ringrazio, così come ringraziamo anche chi ti ha aiutato in questo lavoro, Elisabetta Parisi, Giulia Nucci e Roberta Ginocchio. Allora, buon ascolto a chi è stato con noi oggi, io ti lascio andare e riparto, diciamo, alla volta dell'Iraq.
4: Iraqi security forces stage a parade through the streets of Baghdad, a celebration of the end of a US military presence in the country. On and off, the US has been in Iraq for more than 20 years, having first invaded in 2003 to topple totalitarian leader Saddam Hussein. US forces began withdrawing in 2011, but just 3 years later, Iraqi authorities invited their return.
0: Stiamo ascoltando una cronaca da Deutsche Welle. Le forze di sicurezza irachene organizzano una parata per le strade di Baghdad per celebrare la fine della presenza militare statunitense nel paese. A fasi alterne, gli Stati Uniti sono stati presenti in Iraq per oltre 20 anni, dopo aver invaso il paese per la prima volta nel 2023 per rovesciare il leader totalitario Saddam Hussein. Poi hanno iniziato il ritiro nel 2011, ma sono tornate dopo per combattere lo Stato Islamico, eccetera. Ma vedremo che cosa è accaduto in questi anni e cosa accade oggi in Iraq. Lo faremo con l'ospite collegato con noi, che è Francesco Salesio Schiavi. Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere ai microfoni di Radio Tremondo. Schiavi, specialista e consulente di relazioni internazionali del Medio Oriente, Research Fellow del Middle East Institute Switzerland e Associate Fellow di Bourse and Bazaar. Lei di quella regione sa tante cose e anche del paese di cui vogliamo parlare oggi. 1 ottobre, giornata della sovranità nazionale, dice il premier Zaidi, nel giorno in cui gli americani vanno via. C'è da dire che questo ritiro alla fine dell'ennesima guerra persa dagli Stati Uniti non è avvenuto in maniera plateale come avvenne a Saigon per il Vietnam, né come è avvenuto per l'Afghanistan da Kabul nel 2021. Un tono minore, un tono smorzato, ma non meno invece deflagranti potrebbero essere le conseguenze, Schiavi.
5: Sì, io credo che questo passaggio vada letto soprattutto, diciamo, su due piani. Il primo è quello appunto del traguardo, cioè con la fine della missione della coalizione internazionale l'Iraq chiude formalmente una lunga fase di presenza militare straniera sul proprio territorio. È ovviamente un risultato rilevante sul piano della sovranità, è un obiettivo che, diciamo, i governi iracheni perseguono da anni ed è chiaramente un passaggio importante anche per le relazioni con Washington, ovviamente, e Baghdad, che possono essere magari impostate su basi, potremmo dire così, pienamente bilaterali, quindi non più legate a una missione militare. in una casa appunto a Baghdad si parla di transizione e non di rottura. È chiaro che però un secondo piano è quello del contesto, appunto come avete detto finora, il calendario del ritiro è stato definito nel 2024 in una fase molto diversa da quella attuale. Appunto oggi con la decisione fa i conti con uno scenario che è profondamente cambiato, appunto una guerra regionale fra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha coinvolto direttamente anche il territorio iracheno, e ovviamente con attacchi anche contro le basi americane fino ad ora sul territorio iracheno, soprattutto nel Kurdistan e contro i paesi vicini. E anche da questo punto di vista possiamo già vedere che più che un punto d'arrivo, il ritiro americano rappresenta un banco di prova. Allo stesso tempo il tutto si inserisce in un contesto ancora più ampio di messa in discussione della presenza americana nella regione stessa. Appunto avete menzionato Saigon o la rotta, diciamo, del 2021 dall'Afghanistan. In questo caso i toni vanno sì più smorzati, perché rappresenta il traguardo, la fine di un processo già iniziato e concordato bilateralmente. Dall'altro sappiamo che appunto all'interno di questa guerra guerreggiata, che non è ancora conclusa ma è di fatto in corso, sebbene ora siamo in una fase non guerra, no pace, allo stesso tempo si sa che gli Stati Uniti stanno lentamente riducendo la propria presenza nella regione, e adesso è ancora più in dubbio la presenza delle basi militari americane in altri paesi limitrofi, soprattutto quelli del Golfo, che sono stati appunto, come sappiamo da mesi, oggetto di attacchi continui e costanti da parte dell'Iran e dei suoi alleati regionali.
0: Francesco Schiavi, prego.
5: In grado di contenere, scusi, solo tutte queste sfide che appunto magari possiamo approfondire nel corso dell'intervista.
0: Allora, Francesco Schiavi, la stavo interrompendo semplicemente per ricordare la copertina dell'Economist andato in edicola la settimana scorsa. Abbiamo letto quella cover story durante la rassegna dei magazine stranieri, che va in onda la domenica mattina alle 6:50. La copertina mostrava un disegno a fumetto di un soldato americano con elmetto, scarponi, zaino, che si allontanava da un teatro di guerra ancora fumante, diciamo. E il titolo che si leggeva in copertina era When America Walks Away, quando l'America se ne va. E come le ha detto, l'America se ne sta andando da quella regione dopo non aver raggiunto i risultati che sperava. Tornando all'Iraq, sono stati fatali almeno due errori in due fasi diverse della gestione dell'Iraq post-Saddam. Il ruolo di Bremer, che tanto peso ha avuto in questa storia, Schiavi.
5: Sì, assolutamente. Allora, di fatto, appunto, anche in questo caso vediamo più livelli intersecarsi in un grande groviglio, diciamo, di sovrallineamenti. Allora, da un lato è vero, l'Iraq che vediamo adesso è il risultato indubbio degli ultimi 20 anni di una presenza americana che prima appunto ha preso forma di un'invasione militare per appunto cessare il regime di Saddam Hussein e riformare l'Iraq. Sappiamo che è stato fatto con mezzi insufficienti, con delle premesse sbagliate, appunto le prime due provvedimenti presi appunto da Paul Bremer nel 2004 hanno di fatto posto le basi per minare la futura stabilità del paese, che infatti ha poi subito un decennio di guerre civili e di scontri con le coalizioni presenti nel paese. L'Iraq sta ancora pagando in parte per quegli errori. Allo stesso tempo però vediamo come dicevo prima, questo ritiro forse rappresenta da un lato, diciamo, più luminoso, ecco, del percorso iracheno degli ultimi 20 anni, l'ultima fase di un'intesa appunto raggiunta nel settembre del 2024 sotto l'amministrazione Biden e con l'allora governo di Assudani, nell'ambito sempre di una commissione militare superiore tra Stati Uniti e Iraq. L'accordo prevedeva due fasi: entro settembre del 25 l'uscita dalle basi nel territorio federale di Baghdad nell'Iraq occidentale, e questo è successo, ed entro settembre la chiusura della presenza anche nel Kurdistan iracheno nel nord dell'Iraq. Allo stesso tempo sappiamo che tutto ciò avviene, da un lato è il fine, l'ultimo traguardo di un processo, quello della lotta al terrorismo, in questo caso risultante dalla presenza americana, non contrastato, ma ovviamente dovuto anche alla presenza americana, è dovuta alla nascita del califfato, appunto, dello Stato Islamico Daesh. Quindi da un lato rappresenta sicuramente una chiusura verso quel passato. Sappiamo che non solo questo è avvenuto, sta succedendo adesso in Iraq, ma è successo anche all'inizio dell'anno, in primavera, in Siria, dove c'erano altrettante basi americane, sempre in un ambito di contrasto alle azioni dello Stato Islamico, ciò che ne rimane. Dico ciò che ne rimane perché appunto lo Stato Islamico ha il suo apice tra il 2000 e il 2004, chiusura verso quel passato. Sappiamo che non solo questo è avvenuto, sta succedendo adesso in Iraq, ma è successo anche all'inizio dell'anno, in primavera, in Siria, dove c'erano altrettante basi americane, sempre in un ambito di contrasto alle azioni dello Stato Islamico, ciò che ne rimane. Dico ciò che ne rimane perché appunto lo Stato Islamico ha il suo apice tra il 2000 e il 2014, appunto il momento in cui gli Stati Uniti decidono di reintervenire nel Levante, nell'Iraq,

0: il controllo territoriale nel 2000, tra il 2017 e il 2018, però sappiamo che rimangono ancora delle cellule isolate.
1: Ecco, Francesco Schiavi, lo Stato Islamico è latente nel paese. Tornando a Bremer, a proposito di errori fatali, diciamo a chi ci ascolta che all'epoca, nel 2004, Bremer mandò a casa 400.000 militari senza stipendio e diciamo che l'effetto devastante poteva anche essere una previsione, in nome, lo fece in nome della debattizzazione del paese, ma poi la storia è andata come è andata. Abbiamo avuto al-Baghdadi, lo Stato Islamico, eccetera. Ma veniamo all'oggi, prima di salutarci, Schiavi. L'Iraq con un premier voluto da Washington, l'Iraq lasciato solo, ma che non ha un esercito, non ha un'aviazione, non ha certo un'autonomia che possa giustificare la parola sovranità e controllo o sicurezza, a un premier che chiede la consegna delle armi ai tanti gruppi presenti sul territorio che chiaramente si guardano bene dal farlo, Iraq che diventa o presumibilmente potrà diventare un altro terreno su cui Stati Uniti e Iran si confronteranno.
0: Di fatto sì. L'Iraq è un paese che, appunto, quello di oggi è un Iraq che sta cercando di voltare pagina, un Iraq che è emerso da tutte le fragilità dovute appunto alle due iniziative prese dalla coalizione, dall'autorità provvisoria per la coalizione del 2004, come diceva lei. Di fatto le forze armate adesso irachene sono molto ridimensionate, la volontà statunitense era quello che, appunto, dopo un Iraq di Saddam Hussein che aveva fatto la guerra all'Iran, la guerra al Kuwait, che era stata una minaccia per la regione, quello che ne è risultato sono forze armate molto più ridimensionate, con compiti soprattutto di ordine interno, anche quindi la componente corazzata, la componente degli equipaggiamenti pesanti, l'aviazione e le forze di intercettazione, quindi l'artiglieria antiaerea, sono molto più limitati, hanno dei mezzi molto più simbolici, diciamo, appunto, e soprattutto su questi due ultimi punti, l'aviazione e l'artiglieria antiaerea, sono gli strumenti principi su cui di solito si basa la sovranità dei territori nazionali. A questo, appunto, sommiamo le debolezze interne, la presenza ancora di cellule dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, che tuttora ha comunque migliaia di detenuti legati allo Stato Islamico anche dopo il passaggio siriano, dal passaggio delle carceri siriane a quelle irachene per motivi di sicurezza. Allo stesso tempo sappiamo che, appunto, l'Iraq ha al suo interno diversi gruppi militari e paramilitari e di milizie che sono un po' dentro lo Stato e un po' al di fuori di esso. Quindi da un lato hanno i mezzi economici, militari donati dallo Stato, allo stesso tempo parte di essa almeno opera al di fuori di esso in una chiave
1: alternativa
0: contro gli Stati Uniti. Esattamente.
1: Grazie.
0: Al-Zaidi sta cercando di cambiare, però è anche qui è un processo che richiederà molto tempo e le cui sfide sono enormi. La questione di come gestirle, di come rivederle e di quelle che sono poi gli appigli che veramente il governo potrà avere.
1: Allora, grazie davvero a Francesco Salesio Schiavi. Torneremo a parlare di queste sfide. Grazie per essere stato con noi oggi. A presto. E allora noi ci fermiamo qui, io vi ringrazio e vi saluto insieme a Gabriele Cioni alla console, con noi in regia oggi c'era Benedetta Caldarulo, in redazione Costanza Spocci. L'appuntamento con Radio Tremondo è per domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera e alle 11 per gli approfondimenti con uno speciale di un'ora che andrà in onda dal Festival Internazionale a Ferrara. Dunque ci risentiamo domani alle 11 con gli ospiti del Festival, edizione numero 20. Adesso rimanete in ascolto di Radio Trescenza. Un saluto da Anna Maria Giordano.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
3: Sabato 3 ottobre alle 20.30 in diretta dalla Sala A di Via Asiago, Radio 3 in collaborazione con Piano City presenta 5 pezzi facili di Michele Dall'Ongaro con Andrea Lucchesini e la partecipazione di Valentina Pagni. Storie reali su

reali e fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. 5 pezzi facili con Michele Dall'Ongaro, sabato 3 ottobre alle 20:30 in diretta su Radio 3.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienze.

0: Ognuno di noi vive nella sua nuvoletta di inquinamento personale. Con questa immagine la giornalista britannica Rebecca Seale ha acceso i riflettori sulla qualità dell'aria dentro le nostre case. Siamo abbastanza attenti al tema dell'inquinamento fuori, ma dentro che succede? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Oggi partiamo da un articolo del Guardian uscito a luglio. L'articolo si intitola "Aiuto, il mio divano mi sta uccidendo", l'ha scritto Rebecca Seale, una giornalista britannica specializzata in temi di alimentazione e salute, ed è stato ripreso da varie testate perché affronta in modo abbastanza sistematico ed esteso un tema poco visibile, cioè appunto l'inquinamento degli interni. Se volete leggere questo articolo, noi l'abbiamo linkato al post di questa mattina della pagina Facebook di Radio 3 Scienza. Vogliamo sapere prima di tutto da voi se l'inquinamento dentro le vostre case è qualcosa a cui fate attenzione, per esempio quando cucinate, come vi regolate nell'aprire le finestre, come scegliete detersivi, disinfettanti, vari prodotti che usate per la pulizia della casa, se usate la cappa, se fate qualcosa per prevenire la muffa. Insomma, come vedete, i fronti su cui agire sono tanti. Allora scriveteci al 335-5634-296 per i vostri commenti, messaggi, esperienze, domande, anche per i nostri ospiti, a cui io do subito il buongiorno, a cominciare da Alessandro Fiocchi. Benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Responsabile di allergologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ci aiuterà a capire l'impatto delle varie sostanze che più facilmente si possono accumulare nelle nostre case sulla nostra salute. E buongiorno a Gaetano Settimo.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi, coordinatore del gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, Gaetano Settimo, io vorrei iniziare con lei per fare un po' una ricognizione delle sostanze potenzialmente nocive che con più frequenza si trovano in casa. Allora, facciamo finta proprio di entrare nella casa di un italiano medio e poter fare un po' di analisi stanza per stanza. Che cosa si aspetta di trovare? Per esempio, non so, iniziamo magari dalla cucina.
2: Sì, già la cucina presenta delle sorgenti che conosciamo benissimo, che possono essere i fornelli o il piano a induzione. Fornelli che utilizzano il gas di città, quindi attraverso i processi di combustione si producono sostanze che sono quelli di particolare interesse igienico-sanitario, quindi dagli ossidi d'azoto al materiale particellare, composti organici volatili. Accanto a queste sostanze, che chiaramente possono essere in concentrazione maggiore o superiore rispetto a quelle che possono essere le modalità di cottura, ovvero sto facendo una cottura a vapore o sto friggendo le mie pietanze, spesso e volentieri abbiamo anche questo fenomeno di accumulo, perché non accendiamo la cappa o non apriamo contemporaneamente all'accensione della cappa anche le eventuali finestre presenti in cucina. E oggi le cucine diventano un problema importante, perché i layout delle nostre abitazioni non hanno questa separazione fisica tra l'area in cui si accendono queste sorgenti rispetto a quella che poteva essere la vecchia sala da pranzo delle case dei nostri nonni o dei nostri genitori. Quindi abbiamo un ambiente comune e questo comporta un'esposizione maggiore della popolazione.
0: Se ci spostiamo per esempio in salotto, dove magari possiamo immaginare l'uso di profumazioni per l'ambiente o magari sigarette elettroniche o sigarette vere e proprie, che altro si trova?
2: Abbiamo tutte le componenti legate agli arredi, alle finiture, ai tessuti, a mobilio che caratterizza l'ambiente, e sappiamo come queste sorgenti emettono tutta una serie di sostanze specifiche, a partire dalla star, della famiglia dei composti organici molto volatili, come può essere la formaldeide, a cui si vanno a sommare tutte quelle sostanze che sottolineava lei legate ai prodotti per la profumazione o i deodoranti per gli ambienti o gli oli essenziali che rappresentano sostanze che da un punto di vista anche qui igienico-sanitario rappresentano un rischio soprattutto per quelle categorie che sono estremamente vulnerabili. Spesso e volentieri poi sono gli ambienti che fruiamo molto di più nel corso della giornata.
0: Proviamo ad affacciarci nella zona notte, quindi nelle stanze da letto e in bagno.
2: Allora, nel bagno sicuramente oltre alle componenti di finitura abbiamo spesso una sorgente legata all'utilizzo della doccia o della vasca da bagno che produce questa colonna di vapore, quindi l'umidità che può essere l'elemento che poi porta, se non correttamente allontanata dal nostro ambiente ad uso bagno, la componente che accelera la formazione dell'umidità e di conseguenza di tutta quella componente che si sviluppa grazie all'umidità, quindi tutta quella componente di natura biologica che anche qui bisogna sfatare un mito. Non rappresenta solamente la parte estetica della macchia di umidità, ma sono delle componenti attive, come dicevamo, biologiche, che continuamente vengono emesse e rappresentano anche qui un rischio per la salute di tutti noi.
0: Grazie per questo primo tour, insomma, per averci aiutato a farci un'idea di tante sostanze a cui magari non siamo abituati troppo a far caso, che in realtà con cui abbiamo a che fare quotidianamente e in ogni momento. Ci stanno già scrivendo tantissimi ascoltatori con abitudini e domande, tra poco daremo voce ai loro messaggi. Alessandro Fiocchi, la invito a venire anche, no, anche lei in questo, diciamo, appartamento immaginario che abbiamo iniziato a descrivere per dirci le sostanze che abbiamo sentito nominare da Gaetano VII, ci devono preoccupare? Che tipo di effetti hanno sulla nostra salute?
1: Beh, le sostanze che il professore ha elencato sono tutte sostanze che possono determinare effetti infiammatori di base e quindi specialmente sull'apparato respiratorio, che è il primo che viene a contatto attraverso la respirazione, ma poi anche attraverso l'apparato cutaneo e più in generale per l'assorbimento che attraverso questi organi avviene nell'intero organismo, sono noti effetti un po' su tutti gli organi, su tutti gli apparati del contatto con i composti organici volatili, con le formaldeidi, con questi tipici inquinanti, con il radon, insomma, con questi tipici inquinanti dell'ambiente interno. In particolar modo per quanto riguarda la salute dei bambini e soprattutto delle persone anziane, dei bambini, cioè le persone più vulnerabili dal punto di vista immunologico, il contatto e l'assorbimento può avere degli effetti sullo sviluppo delle loro traiettorie di sensibilità nei confronti, per esempio, delle infezioni oppure nei confronti delle allergie, la loro risposta alle vaccinazioni. Non è nulla di indifferente, tutto ciò che ci circonda naturalmente ci cimenta e ci determina una variazione delle nostre risposte. Quindi grande attenzione su questo.

0: queste sostanze?
1: Grande attenzione, addirittura nell'articolo che abbiamo citato all'inizio di questa puntata, l'articolo apparso sul Guardian, si parla di tutta una serie di potenziali effetti sulla salute anche cognitiva, per esempio rispetto alle capacità di apprendimento. È un'esagerazione o su questo si sa qualcosa?
0: Ci sono studi sia sulla capacità di apprendimento sia su altre componenti caratteriali di comportamento, specialmente dei bambini. L'attenzione a scuola, per esempio, viene influenzata da fattori esogeni, quindi è possibile che anche questo succeda. Certamente non sono i maggiori fattori che determinano il comportamento, però una modifica anche marginale, specialmente su persone che sono particolarmente predisposte ad avere disturbi di questo genere, può influire in modo significativo sulle loro performance. Ma poi, a parte il neurologico, anche il cardiovascolare viene interpellato dall'assorbimento di queste sostanze, perché eventi di tipo cardiovascolare, pressorio per esempio, oppure di tipo anche ischemico, possono essere associati, lo sappiamo tutti, ad inquinamenti sia esterni che anche interni alle case.
1: Gaetano VII, prima ci siamo soffermati su tutta una serie di sostanze appunto che possono trovarsi all'interno dei nostri appartamenti. Forse abbiamo parlato poco, anzi credo che non abbiamo ancora menzionato i biocidi, gli insetticidi e le sostanze che usiamo anche spesso in realtà per disinfettare le superfici delle case. Come sono fatti? Che tipo di sostanze esistono attualmente e sono più diffuse in commercio?
2: Come diceva lei, parliamo di una delle grandi famiglie di prodotti prevalentemente di natura chimica che sono presenti nelle nostre abitazioni. Quando si fa riferimento ai biocidi, facciamo riferimento a sostanze che hanno come finalità quello di disinfettare i nostri ambienti chiusi, domestici, e spesso anche qui nell'immaginario collettivo noi facciamo un utilizzo eccessivo di questi prodotti disinfettanti senza capire che la prima azione che dobbiamo portare a compimento è quella della pulizia, che non si ottiene attraverso l'utilizzo di questi prodotti disinfettanti o biocidi. Quindi abbiamo la necessità di portare via lo sporco con detergente, quindi con i classici saponi che contengono dei tensiattivi, quindi aumentano quello che può essere il meccanismo di distacco dello sporco, e poi quando è necessario, perché avvengono delle situazioni che possono comportare la presenza componente biologica, allora va bene utilizzare questi disinfettanti. Noi spesso li utilizziamo perché è qualcosa che fa parte del nostro quotidiano. L'abbiamo visto fare anche qui i nostri genitori, i nostri nonni. Però grande attenzione all'uso eccessivo che si fa, spesso non specifico per l'attività che dobbiamo portare avanti all'interno della nostra abitazione, spesso non si fa neanche riferimento o non si leggono quelle che sono le etichette presenti sui contenitori. Questo comporta un'esposizione a sostanze che, come sottolineava anche il professore, hanno un impatto non solo di natura inalatoria, ma anche attraverso le altre vie di esposizione, rappresentano anche qui un elemento che innesca tutta una serie di problematiche o di natura acuta o di natura cronica, quindi sul lungo periodo.
1: Ho ristrutturato la mia casa con le tecniche della bioedilizia, ci scrive Luca, selezionando materiali naturali come calce e legno. Ancora, essendo allergico al nickel, devo stare attento a vari strumenti che uso in cucina, ci scrive Sandro da Firenze, soprattutto coltelli che uso solo di qualità perché quelli che sono a basso costo cedono nickel. Insomma, le tante sostanze a cui ognuno di noi deve stare attento anche a seconda delle situazioni. Alessandro Fiocchi, abbiamo parlato dei biocidi. Noi sappiamo che recentemente, negli ultimi anni, a partire dalla pandemia, abbiamo cambiato abbastanza abitudini. Per esempio, molti di noi adesso si portano sempre dietro magari la bottiglietta di Amukina per potersi disinfettare le mani. L'idea di fare in casa le pulizie e disinfettare, no, le superfici, a livello dell'impatto sulla nostra salute, già Gaetano VII ci stava dicendo che non è una buona idea. Conferma, cioè, perché non è una buona idea?
0: Beh, abbiamo uno studio straordinario sotto questo aspetto che, se mi concede due minuti, vorrei condividere, perché illustra veramente l'importanza di quello che il professor Settimo stava adesso dicendo. Quando noi usiamo dei biocidi in casa, noi in pratica stiamo usando un antibiotico per la casa, come quando noi pigliamo un antibiotico che influisce sulla nostra flora intestinale. Bene, nella casa esiste un microbioma, e il microbioma sono batteri che vivono nelle polveri, che vivono sulle superfici, eccetera. Abbiamo uno studio americano fatto alcuni anni fa che dimostra che in una coorte di bambini che crescono nelle case, nelle loro case, seguiti per quanto riguarda le loro traiettorie di sviluppo, per esempio di allergia oppure di sviluppo di malattia allergica, cioè di asma, il fatto di avere, per esempio, tanti allergeni in casa li espone a diventare sensibili all'allergene specifico. Chi ha il cane risulta più sensibile al cane, ma il fatto di avere batteri in casa fa in modo che questa sensibilizzazione non si traduca in malattia. Cioè, con più hanno batteri in casa, con meno la sensibilizzazione al cane diventa asmatica, determina asma. Quindi il microbioma domestico è fondamentale, perché è proprio l'anello mancante tra la sensibilizzazione e l'allergia. Quando viene meno quello, viene meno un fattore di protezione fondamentale per lo sviluppo dell'immunità dei nostri bambini. Quindi condivido assolutamente il suggerimento di essere cauti con questo tipo di manovre.
1: Ma si sa, è stato chiarito se i problemi che sono stati osservati essere correlati con la disinfezione, se dipendono dalla mancanza di incontro con batteri, o se possono dipendere invece dall'aver maneggiato sostanze o essere a contatto con le sostanze dei biocidi?
0: Ma sicuramente la prima è assolutamente assodata, cioè il fatto di avere un incontro in modo naturale con i batteri è un elemento di protezione fondamentale per lo sviluppo del sistema immunitario. Lo illustrano per esempio alcuni dati epidemiologici. I bambini che parliamo di sviluppo di allergie, c'è una maggior probabilità di sviluppare allergie nelle città rispetto alle campagne. Bene, ma se un bambino vive in campagna, se è il figlio del postino, ha una probabilità quasi doppia di sviluppare allergie rispetto al figlio del coltivatore, e se è un figlio del coltivatore che non ha le mucche, ha una probabilità di un terzo superiore rispetto al figlio del coltivatore che invece ha le mucche e frequenta la stalla. La stalla è una fonte abbondante di microbioma vario. Ebbene, il microbioma in queste situazioni protegge grandissimamente, i numeri ve li ho detti, rispetto allo sviluppo di malattie allergiche. Quindi questi esempi illustrano l'importanza della prudenza nell'usare i biocidi.
1: Ci stanno arrivando tantissimi messaggi veramente da parte di voi ascoltatori, che ci raccontate come vi regolate, e anche molte domande. Insomma, adesso vorrei usare i pochi minuti che ancora abbiamo per rivolgerle ai nostri ospiti, a cominciare da, per esempio, molti ascoltatori parlano dell'abitudine di aprire le finestre, però qualcuno si preoccupa del fatto che abita su una strada inquinata, quindi cosa è meglio, tenere la finestra aperta, tenere la finestra chiusa? Allora le chiedo, Gaetano VII, di darci un po' un piccolo prontuario, 3-4 regole, buone abitudini da tenere a mente per avere una qualità dell'aria in casa che sia ragionevolmente buona.
2: Allora, sicuramente è quello di fare grandissima attenzione nella scelta dei prodotti e dei materiali che portiamo giornalmente, senza fare grande attenzione, perché li consideriamo familiari all'interno della nostra abitazione. Quindi il grande tema, per esempio, di quelli che noi definiamo falsi amici, ovvero di tutti questi prodotti che disinfettano o aggiungono delle sostanze, come possono essere nel nostro ambiente i deodoranti o i diffusori o gli oli essenziali. Questa già è una delle azioni che dobbiamo pian piano limitare, per far comprendere che possono portare qualche sensazione di comfort, ma da un punto di vista igienico-sanitario, per il tempo che noi trascorriamo all'interno della nostra abitazione, possono rappresentare sicuramente un problema importante sia sul breve che sul lungo periodo per la nostra salute. Poi c'è tutto il grande tema quindi dei ricambi dell'aria, che ancora una volta più volte sottolineiamo l'importanza fondamentale del ricambio naturale dell'aria con l'apertura delle finestre, e quando abbiamo questa difficoltà perché la localizzazione del nostro appartamento, del nostro edificio è su una principale via di traffico, sicuramente se abbiamo la possibilità di aprire una delle finestre più lontane dalla principale via di traffico è sicuramente è fondamentale nell'ambito di una strategia proprio di gestione organica che dobbiamo portare avanti all'interno del nostro appartamento. Le immagini che la quasi totalità dell'aria che noi respiriamo quotidianamente è aria presente all'interno dei nostri ambienti chiusi, non è l'aria esterna. Quindi grandissima attenzione alla scelta dei prodotti, alla qualità delle sorgenti, alla modalità di utilizzo e anche al tema del ricambio naturale dell'aria, che fa parte di questa strategia che pone il tema della qualità dell'aria indoor oggi come principale determinante per la nostra salute.
1: Alessandro Fiocchi, ancora una domanda per lei. Tra le tante che ci stanno arrivando, ha colpito i nostri ascoltatori il suo ragionamento sul microbioma, e ci chiedono come si fa a verificare che il microbioma delle nostre case è buono. Qualcuno addirittura suggerisce, si chiede se la presenza di ragni, insetti in genere magari è un segnale positivo. C'è un modo per capire se ci stiamo comportando bene?
0: Beh, non ci sono misurazioni dirette, a quanto mi risulti, sul microbioma domestico. Questi che io citavo sono dei lavori scientifici epidemiologici fatti con delle misurazioni molto molto specialistiche che non si trovano in tutti i laboratori. Però sappiamo con certezza che, per esempio, tornando all'esempio di prima, se il nostro spettatore, che è l'ascoltatore che ci fa la domanda, c'ha in casa un cane, di sicuro il microbioma di quella casa è più tra virgolette sano rispetto al microbioma dell'ascoltatore che non ha animali e che è la cui moglie pulisce accanitamente con i biocidi. Mi viene da dire che effettivamente la nostra casa, adesso che sentivo il professore che ne parlava, è un po' come il nostro organismo, lo dobbiamo trattare con le dovute cautele. Per esempio gli alcoli, che sono stati anche nominati nell'articolo, non vanno inseriti nella casa. Come fanno male al nostro fegato, fanno male alla nostra casa. I biocidi sono come i nostri antibiotici, non dobbiamo disinfettarla troppo questa casa, rispettiamola.
1: Grazie Alessandro Fiocchi, responsabile dell'orgologia dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Grazie a Gaetano Settimo, coordinatore del gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi ci prendiamo i prossimi minuti per occuparci di fotografia naturalistica.

0: Buongiorno Gianluca Damiani.
1: Buongiorno.
0: Grazie Buongiorno. Per essere con noi, fotografo naturalista tra i vincitori del concorso fotografico Bird Photographer of the Year 2026. La sua foto si intitola Alter Ego e ha vinto nella categoria Uccelli Urbani. Allora, Gianluca Damiani, prima di tutto ci descrive questa foto.
1: Sì, questa immagine per me significa molto, perché è scattata a pochi passi dal luogo in cui sono nato e cresciuto, cioè uno dei tetti della città di Roma, e rappresenta un gabbiano reale che si posa su un cornicione a poca distanza da un grande sticker, una sorta di dipinto removibile, che rappresenta un altro gabbiano in versione ladro di portafogli. Il significato dietro questa immagine è semplicemente quello dell'adattamento di questi animali, questi predatori e spazzini generalisti che sono arrivati ad abitare le città sfruttando tetti come scogliere e rifiuti come pesci nel mare, addirittura qualche volta importunando i turisti, rubando panini al centro di Roma. Quindi ho voluto giocare un po' su questo alter ego, la vita che vediamo e la vita che non vediamo del gabbiano reale.
0: Noi oggi pomeriggio metteremo sulla pagina Facebook di Radio Trescenza questa foto, così i nostri ascoltatori la potranno guardare. È impressionante, diciamo, la coincidenza della posizione del gabbiano dipinto e del gabbiano vero. Ora, tra l'altro, lei è dottoranda all'Università della

0: Tuscia con un progetto di ricerca sull'adattamento degli uccelli all'urbanizzazione. Quindi proprio la sua foto potrebbe essere la copertina della sua tesi di dottorato, se mai la tesi avesse una copertina. Però in redazione ci siamo tutti chiesti quanto a lungo è stato davanti a questo dipinto per poter cogliere l'esatto istante in cui un vero gabbiano si mettesse esattamente nella stessa posizione. Ma come ha fatto?
1: Beh, ci vuole sempre un po' di tempo e anche un po' di fortuna. Oggi fortunatamente l'attrezzatura fotografica ci consente di fare raffiche di centinaia di scatti e da lì poi selezionare quello migliore. Quindi ecco, la posa è semplicemente la selezione di tantissimi frame ottenuti scattando a raffica. E l'immagine è stata scattata su un tetto in cui, dopo il Covid, una serie di condomini ha iniziato purtroppo ad alimentare gli uccelli.
0: Lei ci dice purtroppo perché non è una buona idea, ci spieghi perché?
1: Sì, allora ci sono specie che sono in grado di sfruttare gli ambienti urbani, un esempio sono appunto gabbiani, cornacchie, piccioni, ma anche cinghiali oramai abbondanti in tante aree urbane d'Italia, e chiaramente tutte queste specie però se vengono aiutate in modo deliberato, quindi alimentando la fauna selvatica, è chiaro che non facciamo altro che incentivare la presenza di questi animali o addirittura condizionarli al cibo di origine antropica, quindi in questo caso delle persone che tutte le sere mettono pane, croccantini e scarti alimentari su un tetto, attirano un'enorme quantità di uccelli, e dico purtroppo perché nonostante non tutto si veda con gli occhi, ci sono tanti effetti subletali negativi che portano comunque queste azioni di alimentazione degli animali. Uno tra tutti è la trasmissione di patogeni, di malattie tra animali che mangiano nello stesso posto, o banalmente anche un'abituazione che magari li rende un po' più inabili oramai a trovarsi da mangiare per conto proprio.
0: Lei ci stava dicendo quindi che in seguito a questa abitudine il palazzo in questione ha cominciato a essere frequentato da esemplari?
1: Sì, tutti i pomeriggi al tramonto una nuvola di gabbiani e cornacchi arriva a posarsi su questo tetto, ed è il motivo per cui ho deciso di scattare questa foto esattamente in quel luogo, perché vedevo tutti i giorni una nuvola di gabbiani posarsi lì, sono riuscito in qualche modo a farmi aprire, e dopo aver dato anche qualche raccomandazione dicendo per favore evitate di farlo così spesso o non lo fate più, comunque ho sfruttato almeno questa occasione per fare questa fotografia. C'è anche da dire che dar da mangiare a degli uccelli anche con una mangiatoia, con delle palle di grasso, può avere degli effetti sulla fisiologia, ma poi alla fine parliamo di animali che bene o male non alterano così tanto il loro comportamento. Ben diverso è se iniziamo a alimentare lupi, orsi, cinghiali e animali, ecco, ben più impattanti rispetto a degli uccelli.
0: Allora, intanto complimenti a Gianluca Damiani per aver vinto nella categoria Uccelli Urbani. Stiamo parlando del Bird Photographer of the Year 2026, un concorso che è declinato in tante diverse categorie, quindi ci sono diversi vincitori e un vincitore assoluto. Andate a vedere le foto perché sono straordinarie. Grazie intanto Gianluca Damiani per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Fotografo naturalista, dottorando all'Università della Tuscia. Io ho solo il tempo di dirvi, di ricordarvi, come già avete sentito a Radio 3 Mondo, che domani Radio 3 Scienza non andrà in onda proprio per lasciare spazio allo speciale di Radio 3 Mondo. Radio 3 Mondo sarà in diretta da Ferrara per seguire il Festival di Internazionale, quindi puntata speciale dalle 11 alle 12. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Oggi insieme a me vi salutano Gabriele Cioni alla parte tecnica, Benedetta Caldarulo in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Dopo di noi c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: Ore 12.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Il concerto del mattino.
3: E un buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il concerto del mattino, programma a cura di Giovanna Natalini. 12:45 secondi in questo istante. Valentina Lo Surdo vi saluta con Simone Dall'Orca alla consola, Giorgia Franceschi in regia. Oggi andiamo al Festival de la Rock d'Anteron, che si chiama la Rock d'Anteron International Piano Festival, dove il pianoforte è il centro gravitazionale di questo prestigiosissimo festival. Il concerto, come ben sapete, ci dà l'occasione di ricordare non soltanto autori, interpreti e brani, ma anche i luoghi principali della musica internazionale, qui sempre in diretta da Rai Radio 3. E dunque siamo con un quadro meraviglioso, quello che dobbiamo immaginare dove si svolgono questi concerti, cioè il Parc du Château de Florent in Provenza. Siamo non lontano da Aix-en-Provence e l'auditorium principale di questo festival è all'aperto, dunque immerso nel parco. Utilizza una grande conchiglia acustica progettata per proiettare il suono, una struttura questa attuale che è stata realizzata nel 2007. Dobbiamo immaginare una forma di circa 28 metri di larghezza, 14 di altezza, e composta da ben 122 pannelli acustici. Un parco storico con platani, con grandi sequoie, e dunque il rapporto tra musica e paesaggio provenzale non solo è parte integrante dell'identità del festival, ma è uno dei suoi motivi attrazione per cui l'edizione 2026, che è stata la 46esima e si è svolta dal 16 luglio al 16 agosto, è stata molto molto molto seguita, anche perché c'è stato un cambio di direzione artistica affidato al comitato composto da Claire Désert, Nelson Goerner e Victor Julien La Ferriere, che infatti, vi sto dicendo tutto questo, figura anche come violoncellista in questo programma, che avendo pure come centro gravitazionale il pianoforte, è esteso anche alla musica da camera. Immaginate la grandezza di questo festival da un punto di vista dell'attrazione, della capacità attrattiva, visto anche la particolarità, come vi dicevo, così immerso in uno scenario naturale. Nella già sua prima edizione del 1981 attirò 9.000 spettatori accorsi per assistere a concerti di Martha Argerich, Zimmermann, Vlado Perlemutter, fra gli altri. Torniamo all'attualità. Dunque, nel comitato della direzione artistica c'è anche il violoncellista Victor Julien La Ferriere. Al pianoforte, in questo concerto del 1 agosto scorso nell'auditorium del parco, Luca Debargue. Ed è un ascolto questo in due parti principali che vi proponiamo. La prima, la sonata numero 1 di Gabriel Fauré, e la seconda, la sonata opera 36 di Edvard Grieg. Dunque un concerto questo che vede due musicisti con un ottimo percorso personale. La Ferriere ha vinto nel 2017 il primo premio al concorso Regina Elisabetta, sappiamo bene quello che è stato vinto anche da Ettore Pagano quest'anno per la sezione appunto violoncello, ed è anche molto attivo come direttore d'orchestra. Luca Debargue ha invece ottenuto un prestigiosissimo quarto premio al concorso Tchaikovsky edizione 2015. E quindi questi due artisti si ritrovano per suonare questo brano del 1917 di Gabriel Fauré, musica tesa, concentrata, armonicamente inquieta, ritmicamente nervosa. È una produzione cameristica tarda di Fauré, quindi diversa, possiamo ben dirlo, dall'immagine stereotipata del Fauré compositore elegante, delicato, a volte vaporoso. La sonata numero 1, dunque, eseguita da Le Ferriere e Debargue per una durata di circa 18 minuti d'ascolto per voi.

E abbiamo ascoltato così la sonata numero 1 in re minore per violoncello e pianoforte opera 109. Lo speaker della radio francese ci ricorda che siamo al Festival de la Roque d'Anteron, International Piano Festival edizione 2026. Nella data del 1 agosto si sono esibiti dunque Victor Julien Laferrière e Lucas Debargue. Ma attenzione al concerto, al festival che si tiene alla Roque d'Anteron, all'Auditorium del Parco, si esibiscono sempre anche immancabilmente le cicale che si sentono sempre nello sfondo dei concerti che ci arrivano grazie al circuito Euroradio. Entriamo in un universo musicale differente, Edvard Grieg, andiamo dunque in Norvegia con la sua sonata in La minore, l'opera 36, l'unica sonata che Grieg scrisse per questa formazione, violoncello e pianoforte. Siamo al 1882-83 ed è un lavoro questo che inizia con l'agitazione della primo movimento, allegro agitato, una parola, l'aggettivo agitato, che va preso sul serio per il carattere impetuoso, drammatico, quasi orchestrale del primo movimento, e poi l'andante molto tranquillo, centro lirico della sonata, il talento straordinario di Grieg per melodie semplicissime, naturali, un po' come Dvorak, ma che sono armonizzate in maniera molto personale da rendere questo brano un piccolo capolavoro. E ascolteremo come nasce, come crescerà il canto melodico di questo movimento, e poi l'allegro molto e marcato finale, movimento più caratteristicamente grighiano, se vogliamo dire così, con il ritmo che assume un'importanza enorme e tanti elementi che richiamano l'energia della musica popolare norvegese. Siamo pronti per questo ascolto dunque, Lucas Debargue, Victor Julien Laferrière, pianoforte, violoncello.

0: Signore e signori, una signora performance, veramente bravissimi. Victor Julien Laferrière, violoncello, Lucas Debargue, pianoforte in stato di grazia, insieme, interpreti della sonata opera 36 per violoncello e pianoforte di Edvard Grieg. E ancora una volta sottolineiamolo quanto è dato agli interpreti, quanta responsabilità hanno gli interpreti nel farci ascoltare in tutta la propria, la sua bellezza, la sua pienezza, un'opera. Ed è proprio grazie alla capacità di renderla viva più che mai che quell'opera ci diventa un capolavoro alle nostre orecchie. Così mai più bella di così l'ho sentita questa sonata di Edvard Grieg. Che ne pensate? 335-56-34-296, abbiamo il tempo di un bis per interrogarci insieme al numero per i nostri messaggi, e intanto ci gustiamo un bis celeberrimo, Il Cigno di Camille Saint-Saëns.
1: Bis pour nous.

0: ci salutiamo dolcemente dunque con il cigno da Le Carnaval des Animaux di Camille Saint-Saëns, il bis di Victor Julien La Ferrière con Lucia Debargue al Festival della Rock d'Anteron. Si sono dunque esibiti il 1 agosto scorso nell'auditorium del parco. Noi ci salutiamo dunque, lascio linea e microfono a Mario Bortolotto, che questo è un ciclo del 2010, ma Mario Bortolotto è sempre con noi con questo ciclo che vi riproponiamo dell'opera francese. Lo omaggiamo, il grande critico musicale e musicologo scomparso nel 2017. Un saluto che giunga a tutti voi da parte di Valentina Losurdo con Simone Dell'Orca e Giovanna Natalini, Giorgia Franceschi.
1: Modena Bel Canto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggio e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
2: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
3: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
4: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
5: Nessuno escluso. Con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
6: Rai, Radio 3.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
9: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
10: Suona Luna.
11: L'opera francese con Mario Bortolotto. Dal ciclo I maestri cantori, trasmesso nell'agosto 2010.
12: Alla storia della musica francese e ai precursori di Debussy e anzitutto alla storia dell'anima femminile, come si è detto, appartiene Jules Massenet, o almeno nella sua opera si possono o devono ricercarne i documenti. Ancora Debussy ci avverte come la fortuna, che è appunto donna, gli sia stata qualche volta infedele. Il musicista scriveva nel 1901 sulla Revue Blanche e il rovescio, le disgrazie della dea dovevano ancora venire. I favori sembravano negati assai per tempo a quest'uomo stranissimo che se li era costruiti, anche con un impeccabile tatto mondano. E non bastò a salvarlo nemmeno la gentilhommerie del principe di Monaco, Monaco naturalmente, devoto ancora alla memoria del compositore. Egli rappresentò nel suo teatro le opere postume, con esiti discreti ma non durevoli. Cleopatra nel 1914, Amadis nel 22, dopo aver accolto in larga misura la produzione del fecondo operista, seguendo in questo il consiglio del direttore accortissimo e onnipotente che era Raoul Ginzburg, scomparso dopo un mezzo secolo e passa di attività frenetica nel 1955, a 95 anni, a partire da Les Jongleurs de Notre-Dame 1902 e proseguendo con Cherubin 1905, Thérèse 1907, il balletto Espada 1908, Don Quixote 1910, Roma 1912, l'ultima a brevissima scadenza della morte, 13 agosto 1912 appunto.

erano sfuggiti al fiuto di quell'accortissimo consigliere. Dunque, solo l'Ariane del 1906, il Bacchus del 1909, il tardo Panurge, che dopo tanti sbandamenti alla ricerca disperata di un approdo, si raccomanda l'anima ai mani di Rabelais. La curiosa sicurezza drammatica di Thérèse, fondata sulla stringatezza del taglio scenico, non trova eco negli altri lavori. Sì che la tesi di un noto studioso francese, Gérard Condet, dice: assenza di idee originali, mestiere sicuro, avanzata, è vero, con coscienza di esagerare, potrebbe ricevere un robusto suffragio. Ancora una volta si deve richiamarsi alla virtù della scuola. Gli insegnanti del conservatorio si incaricarono ben presto di infondere fiducia a questo ragazzo, ventunesimo di una famiglia in difficoltà. Apparentemente timido, come sono in primo luogo i ragazzi di famiglie così numerose, in primo luogo Bazin, Robert, Savard per l'armonia, Benoit per l'organo, Thomas per la composizione. Qualche anno di allegra bohème, eccolo timpanista al Teatro Lyrique. Ai balli dell'opéra gli affidano il tamburo, sulle pelli traccia pentagrammi per favorire l'ispirazione. Fa anche il pianista di caffè concerto. La suddetta fortuna lo prende presto di mira, prodigandosi in squisitezze impensabili, come più tardi l'arrivo di quello amatore olandese che all'Aia gli offre la casa già abitata dall'abate Prévost perché possa finire Manon, e la finì effettivamente nella casa di Manon.

Prydrom, ovviamente con la cantata Davide Rizzio, benedizione dell'abate Liszt, inserimento nella buona borghesia attraverso un accortissimo matrimonio, prodromico di una serie di alleanze e raccontato con la più disgustosa fadeur nelle memorie per i nipotini. Legion d'onore, chiamata al conservatorio tanto amato, l'invito alla direzione dello stesso alla morte di Thomas, 1896, allievi illustri, Pierné, Charpentier, Coquelin, Florent Schmitt, Georges Enescu, destinati a perpetuarne la memoria. Coquelin in primo luogo, un insegnamento di cui si celebrò l'affettuoso liberalismo e la curiosità inarrestabile del nuovo. Intanto una serie di avventure, o piuttosto galanterie, e un'attenzione vigilante alle esigenze dei salotti. Ad essi lo ha fissato con rigore feroce da entomologo Léon Daudet. Il ritratto di gusto classico da moralista o memorialista del gran secolo andrebbe citato integralmente. Mescolanza singolare di puerilità, di sapere, di sfinimento sessuale e di commedia, sempre masticando qualcosa che finiva sempre in un complimento eccessivo. Lo scrittore si chiede se dietro a quella sensualità infiammabile da uccello lira, si è detto, o da pavone che fa la ruota, quella mescolanza di Don Giovanni e Leporello, sempre affangate, portatore di una frenesia voluttuosa più forte delle sue simulazioni e di lui stesso, si nascondesse qualcosa di sostanziale. Non ho mai potuto decidere se fosse sciocco o intelligente, così Daudet. Nessuna delle persone consultate mi ha saputo dare la minima chiarificazione. Avaro, da buon francese, adulatore attentissimo alle convenienze. Immagini felici ce lo mostrano distribuire sospiri e melodie ad ammiratrici estatiche. E siccome i mariti sono spesso presenti, cercava presto rassegnato una deviazione nella musica e raccontava la sua pena al pianoforte. Là era incomparabile, così Daudet. Ma egli ci dice anche qualcosa sulle direttive segrete dell'uomo d'affari. Partiva dal principio che gli umani amano la dolcezza e che bisogna ingozzarli di zucchero fino alla nausea. Non trascurava le donne anziane, e non solo per porle in lista, eccelleva nel rifare il verso agli animali, riuscendo nella parte del bambinone fino ad età avanzata. Ma quale indolenzimento aver distribuito in giro tanti bicchieri di malva e di papavero. L'effigie è impietosa, pure non trascura ad affermare come forse da quella somma di tic derivasse l'accento di desiderio folgorante e breve, sovente contrariato, che si è scambiato per sentimentalismo e che fa l'incanto durevole di Manon.

lo conferma Paul Leoteau, dopo averci informato delle conquiste cantanti di grido, la Sanderson, la Abel. Certamente in quelle relazioni doveva riattingere il tono, l'ardore, gli accenti amorosi dell'opera nuova che stava scrivendo, una sorta di ringiovanimento, di nuova fiamma ad ogni nuovo amore. Aggiunge, come Wagner, e qui il timbro si fa leggermente fesso. Non mancherebbe molto alla completezza di questo profilo borghese e parigino nell'età della sicurezza se si aggiungesse che la lusinga Massenet sapeva spingere ai limiti del capolavoro. A Verdi, visitato a Palazzo Doria a Genova nel 97, disse congedandosi come ora che l'aveva visto fosse sicuro di trovarsi davvero in Italia. Verdi e l'Italia erano ovviamente la stessa cosa. Lasciando la sua capacità di ridicolo, che dovette essere enorme, mancò a Massenet la sensazione dell'ora che passa. Conservò le sue amiche fuori moda, contentandosi dei loro entusiasmi, e mancò le leggerie sopraggiunte, le avanguardiste inflessibili. Non sembrò sfiorarle il sospetto che i tempi fossero mutati. Non accettò delle nuove musiche altro che qualche suggerimento tecnico. Infine, scrivere Cleopatra dopo aver ascoltato il Peleas non è soltanto una gaffe, è la testimonianza di una atonia intellettuale. Di questo passo arrivò a meritarsi un sonetto di Rostand che gli fu dedicato in serata di gala all'Opéra da un attore massimamente ufficiale, Monet Sully, un anno prima della scomparsa. Il suo spazio di felicità e di grazia, già evidente nella sequela tradizione di Gretry e di Boileau, evidentissimo nei lavori di esordio, fra cui la Grande Tante e il Don César de Bazin, che annunciano il primo grande successo, Le Roi d'Or, sul libretto di Louis Gallet del 1877. L'accoglienza trionfale sulle scene di Mezzomondo indusse l'autore dei Souvenirs ad abbellirne la genesi. Scrive: «Avevo ascoltato, come in sogno, il terzo atto, il paradiso di Indra, dimenticando che buona parte non bisognava di coefficienti onirici, trovandosi pronta in una partitura, la Coupe du Roi des Tuileries, già presentata ad un concorso 10 anni prima». Non piacque solo ai loggioni, scala inclusa, sedusse il non facile Tchaïkovski, e forse ne conservò un momento l'introduzione orchestrale all'aria di Scindia al quartetto. Orribilmente datato, il Roi d'Or è più divertente nella sua ingenua volontà di colore esotico che nello sfrontato e incredibile accento passionale. Ma stupisce, nell'allievo notato da Berlioz, il trattamento dell'orchestra, che è già molto esperto. Essa scatena con una sicurezza di esordiente che solo ripeterà Ravel, una sonorità impensata che è soltanto sua. Il sassofono, appena sorto dall'immaginazione di un inventore senza pari, aveva trovato ben esigue destinazioni a tacere di un chant sacré di Berlioz. Ma né il sax contralto usato nell'Amelie di Thomas alla scena degli attori, pur di scrittura vivace, né il sax baritono della Françoise Drimini sono ancora altro che avvii. Il solo del sax contralto nella seconda suite dell'Arlésienne o il passaggio che richiama l'Innocent testimonio dell'abituale sensibilità del Bizet melodista. Massenet fa dello strumento una struttura timbrica portante, legata alle sue velleità di folklore cerimoniale, un impasto che sarebbe stato replicato più tardi e non con la stessa accortezza. Nell'atto paradisiaco esso filtra tra le maglie con una duttilità vischiosa. L'esperienza si ripete con Herodiade.

Pièce Clermont, su testo di Alfred Bleu e Louis de Grammont, fa tesoro di tali acquisizioni e, assoggettandole a talune regole di ascendenza wagneriana, leitmotiv in primo luogo, perviene ad una compattezza strutturale notevolmente maggiore, sbattuta dalla vicenda fiavesca fra la Bisanzio dell'imperatore Forcas, la Regia di Blois di Re Cléomère, un'isola incantata e la foresta delle Ardenne. La luciferina ambizione di un aspirante al soglio del Parsifal si denuncia senza timori. Non a caso l'autore preferì quest'opera sempre alle altre, anche le più fortunate.

Nelle scene d'amore e soprattutto nelle chanson, la melodia da camera, ne scrisse oltre 250, sono assai graziosi e possono giustificare la loro attuale presenza, almeno nei programmi francesi. Ma naturalmente fra il 1881 e l'84, con Manon e subito dopo con Werther, che sarebbe giunto nelle scene solo nel 92 a Vienna e l'anno seguente a Parigi, Massenet diventa, per così dire, se stesso. Nemmeno un decennio, dunque, in cui si consuma il piccolo fuoco concessogli dalle muse boulevardière. Il verdetto dei pubblici è esattamente questo. Dopo bisognerà procedere nelle numerose partiture a scandagli e ritagli sempre più difficoltosi. René Dumesnil ha proposto per Manon una sorta di equazione. La protagonista sta al personaggio della Bé Prévost come la Carmen di Bizet all'eroina di Mérimée. Può passare. In effetti, la verità acre di quel Settecento viene dilaniata dalle smorfiette e i languori, ma se a quel forte respiro subentra un profumo di alcova Empire, si tratta di profumeria di gran marca, teatralmente la cortissima passione. La protagonista sta al personaggio della Bé Prévost come la Carmen di Bizet all'eroina di Mérimée. Può passare. In effetti, la verità acre di quel Settecento viene dilaniata dalle smorfiette e i languori, ma se a quel forte respiro subentra un profumo di alcova Empire, si tratta di profumeria di gran marca. Teatralmente, la cortissima pruderie aggiunge alla vicenda amorosa un pimento gradevolissimo. Non si arriva.

Cardone, ma la trasformazione del fratello in cugino in quest'opera è un modello di rispettosità verso le convenienze teatrali. Di Carmen, Manon ripete l'idea portante, opéra comique anche con melologhi o melodramma, dei quali viene inserito, oltre la chiusa luttosa, lo spirito dell'opéra lyrique. Ma fra le forme chiuse di Gounod e il canto massenetiano il divario è intenso. Massenet può cogliere la strofa, ma tende ad aprirla in frasi libere, secondo equilibri metrici assai più sottili. La via è intrapresa con prestezza. Chi volesse cogliere il piccolo dono melodico che gli era stato concesso allo stato nascente lo dovrebbe ricercare nei freschi esordi, nelle piccole partiture. Rayer affermava: è un'invenzione di Massenet, un procedimento di melologo applicato all'opéra comique. Altra volta l'idea melodica è desunta pari pari da modelli, anche recentissimi, sia la musica delle corporazioni wagneriana, che viene chiamata in ballo, sia forse Schumann nel circo di Eifendorf, ma anche altrove. La siccità melodica può essere all'origine di qualche originalità saliente. Così un tema, il lume di luna in Werther, tre sole notte, suggerendo il consimile alla barcarola dei Contes du Monde.

0: Anche nel music hall gli vengono i valzer che insupano Ariane e innumerevoli avvii dal teatro leggero per l'operetta mistica Il Jongleur de Notre Dame o l'operetta triste Il Don Quixote al dire dell'impietoso René Brancourt. I couplets e le arie, anche celebratissimi, come Il sogno di Des Grieux, En fermant les yeux, in genere gli indugi sulla stremante dolcezza, le sfatte delle coscienze, sono uno fra i colori dell'opera, non il più intenso. Dove la qualità affatto inedita si afferma è negli ingorghi, nei viluppi della passione trionfante. Da impenitente moralista, Massenet le contrappone l'altare, una situazione canonica rivissuta con un'intensità arroventata. E questa è la grande scena del parlatorio in sensu pis e anzitutto la meditazione tenorile. Il povero amante è alle prese col padre, lieto che un nuovo oratore, un grande Bossuet, sia sordo nella sua famiglia. La modesta linea melodica del vecchio conte, ben legata ai delicati contrappunti orchestrali, tenta di proporre un ideale di vita consueto, comune. Il giovane parla soltanto, ma a svolarci il non pronunziato pensano i disegni orchestrali, tracce amnestiche in piena regola. Se egli può dire di aver trovato solo amarezza e disgusto, amertume e dégoût, il piccolo inciso d'orchestra ci dice il nome di quell'ambascia e naturalmente Manon.
1: Bravo, mon cher, succès complet. Notre maison doit être fière d'avoir parmi les siens un nouveau Bossuet.
2: De grâce, mon père, épargnez-moi.
1: Et c'est pour de bon, chevalier, que tu prétends au ciel pour jamais te lier?
2: Oui, je n'ai trouvé dans la vie qu'amertume et dégoût.

0: C'est dit alors.
1: Je le veux.
0: Soit. Je franchirai donc seul cette grille et vais leur annoncer là-bas qu'ils ont un saint dans la famille. J'en sais beaucoup qu'ils ne me croiront pas.
1: Ne raillez pas, monsieur. Je vous en prie.
0: Un mot encore. Comme il n'est pas certain que l'on te donne ici, du jour au lendemain, un bénéfice, une abbaye, je vais dès ce soir t'envoyer 30 000 livres.
1: Mon père.
0: C'est à toi. C'est ta part sur le bien de ta mère. Maintenant, adieu mon fils.
1: Adieu mon père.
0: Adieu. Reste à prier.
2: All'andante commoto, gli archi con decisione immediata, molto espressivo, questa è l'indicazione, aprono la sezione del declamato. È infatti un ripensamento in piena regola dell'antica introduzione ed aria. La battuta di Aubert Berlioz: andrà avanti bene quel monello, quel ragazzaccio, quando avrà meno esperienza, va confinata fra i momenti di educato malumore, come imponeva amabilmente agli scolari il maestro stesso, che aveva imparato a scrivere secondo i precetti rigorosi di Cherubini. Anche ove l'affinità non sia genetica, lo sostiene l'accanito indugio sui modelli. Con uguale, forse ulteriore felicità, Werther richiama il secolo che non diverrà mai una moda, il Settecento. Ravel dirà espressamente: siamo tutti musicisti di corte. È una condizione essenziale, libera da qualsiasi ossessione storica. L'editore Hartmann, in una serata di birra a Wetzlar, durante il necessario viaggio a Bayreuth per il libro immortale, Werther ne causa uno sconvolgimento in piena regola. Egli ne fu travolto non meno che il console Bonaparte, più tardi imperatore, in Egitto. Ma qualcosa non sembrava quadrare. E il colpo di pistola? Il colpo di pistola non voglio fermarmi, ci risponde l'autore. Si sentirà o non si sentirà, non ha alcuna importanza. Lo scioglimento del Werther è la liberazione, è la salvezza. Werther muore della ferita interiore. Quando la notte di Natale scende su lui, una chiarezza di perdono dissipa le ombre in cui il mondo scorpare. E per Werther, come per Tristano, la musica delle anime comincia a cantare nel silenzio, ove le voci mortali hanno taciuto.

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: RAI Radio 3.
2: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
8: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
9: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
10: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
9: www.sistemi.com.
11: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Il Parlamento, che sarà alla Camera l'esame delle DDL legge elettorale, respinte con voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione.
3: La Premier Meloni dal Salone Nautico di Genova, cantieristiche eccellenze italiane, effetto moltiplicatore di posti di lavoro. Poi sul caso Regeni, chiudere i rapporti con l'Egitto aumenta le difficoltà.
2: Garlasco, la prova 33, quella sulla bicicletta di Chiara, al centro del nuovo filone. Al GR3 l'ex comandante dei RIS Garofano, su quei pedali c'è il DNA della vittima.
3: La RAI inaugura a Saxa-Rubra il nuovo studio Pippo Baudo, la di Giampaolo Rossi. Pippo, modernizzatore della TV, intrattenitore di qualità ed eleganza, scopritore di grandi talenti.
2: Gentile ascoltatore, un cordiale saluto da Massimiliano Colli in studio con Simona Petracca. In apertura alla politica, ha preso il via intorno alle 12 in aula a Montecitorio la discussione sulla legge elettorale da cui dipende molto probabilmente il futuro della legislatura. È la terza lettura, ci dice di più in studio Vasco Pirri.
4: Sì, Massimiliano, lo dicevi nei titoli, la Camera ha respinto proprio pochi istanti fa, voto segreto con 229 no e 151 sì, le 5 pregiudiziali di costituzionalità chieste dall'opposizione. Ricordiamo che a luglio, sempre a Montecitorio, con voto segreto e sempre con voto segreto appunto, venne bocciato l'emendamento sulle preferenze per un solo voto, poi il testo è stato approvato dal Senato, oggi appunto si riparte in aula dalla Camera per la terza lettura. Nella versione licenziata dal Senato c'è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, i capolista bloccati e le preferenze. La maggioranza, il di centrodestra, fa professione di compattezza e oltretutto è già stata annunciata la fiducia che ci sarà poi nel testo, sottolineando gli obiettivi di stabilità, governabilità e rappresentatività proprio grazie alle preferenze. Dall'altra parte il muro delle opposizioni che denunciano è un premierato di fatto, quindi incostituzionale. Poco fa in aula Riccardo Maggi, più Europa, che è in sciopero della fame da ieri sulla legge elettorale, ha parlato di prepotenza che impedisce il gioco democratico. A te.
2: Grazie Pirri. La Premier Meloni, che oggi presenzia all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, non ha voluto commentare la legge elettorale, ma è intervenuta su molto altro e qui in studio per le ultime mi ha raggiunto Gianluca Ruggirello.
5: Sì, lo dicevi, alla Premier a Genova è stata fatta anche una domanda sulla nuova proposta di legge elettorale, ma Giorgia Meloni ha preferito non rispondere, concentrandosi sul motivo della sua presenza in Liguria e quindi l'inaugurazione del Salone Nautico. Sentiamo cosa ha detto la Premier.
6: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di costi di lavoro straordinario.
5: La nautica, ha aggiunto Giorgia Meloni, è una delle eccellenze italiane, un settore che continua a macinare ottimi risultati pur, sottolinea la Presidente del Consiglio, in un momento di particolare difficoltà, settore che rimane, ha aggiunto, un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Premier intervenuta poi sulla sentenza Regeni dicendo che non è ancora definitiva e la decisione, una volta passata in giudicato, chiaramente deve essere applicata, quindi alla sentenza bisogna chiaramente dare seguito, ma no alla chiusura dei rapporti con l'Egitto.
3: E veniamo nel dettaglio alla 66esima edizione del Salone Nautico. Fino al 6 ottobre sono oltre 1000 le imbarcazioni esposte, espressione di un Made in Italy che tiene e che porta nei mari del mondo quasi una barca su due.
7: I prezzi nessuno li dice, ma si va da poche migliaia di euro per fare un tuffo al largo con un gommone alle decine di milioni per fare palestra su uno yacht vista sette mari. Sopra i 12 metri di lunghezza è tutto rigorosamente su misura e non mancano le richieste più strane ai cantieri.
8: In molti casi i clienti ci portano le immagini delle loro case o delle loro ville per cercare di ricreare lo stesso ambiente all'interno della loro barca per trovare una sorta di continuità. Le mogli, soprattutto dei clienti.
7: Al Salone Nautico di Genova si va prima di tutto per fare affari, come ricordano gli espositori.
9: Ci aspettiamo che ritorni l'investimento fatto, non cose straordinarie, ma l'investimento fatto.
7: E se una barca non si può comprare, si può sempre affittare.
10: 8 persone, pensando a una settimana di vacanza su un catamarano con 4 cabine, si parla in altissima stagione da 8.500 euro, compreso IVA e compreso tutto. Poi c'è il segmento dell'extra lusso, che cominciamo a parlare anche dai 30 ai 40.000 euro la settimana.
7: Da Genova, Amalia Carosi, GR3.
2: Borse europee in rosso, sotto il peso dei rendimenti dei titoli di Stato. Sale lo spread, si spera nell'effetto positivo che il calmiere sui prezzi energetici avrà sull'inflazione.
11: Sui prezzi medi di benzina e diesel inizia a farsi sentire il calmiere applicato dalle principali compagnie petrolifere, a cui oggi si aggiunge anche Kuwait. Sulla rete stradale il costo della verde scende sotto i 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio si porta a 2,28 euro. Si guarda con ottimismo al calo dei prezzi per gli effetti positivi che questo avrebbe sull'inflazione, tornata ai livelli del 2023 proprio a causa della fiammata dei beni energetici. Inflazione che sta mettendo sotto forte pressione il mercato obbligazionario, i rendimenti dei titoli di Stato sono in forte rialzo, il decennale italiano è arrivato a toccare il 4,71%, su livelli record anche i treasury statunitensi a 10 anni, mentre il decennale britannico è balzato fino al 6% per la prima volta dal 1988. A pesare sul comparto è anche il petrolio, con il Brent salito di nuovo sopra i $100 al barile. Le tensioni stanno spingendo a ribasso i principali listini europei, pur riducendo i forti cali dell'apertura. Milano cede lo 0,6%, anche Francoforte lima le perdite a meno 0,2%, mentre Londra e Parigi cedono circa un punto percentuale. Francesca Capannolo, GR3.
3: Lavoro ad agosto, riferisce l'Istat, il numero degli occupati è sceso di 5.000 unità rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione in lieve calo al 63% e quello di disoccupazione salita al 6,2%, più 48.000 unità. Su base annua gli occupati sono comunque aumentati di 291.000 unità, più 1,2%.
2: E il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Gemelli di Roma. Ci aggiorna in studio Giuseppe.
12: Sì, il ricovero di Vittorio Sgarbi è avvenuto questa notte al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale, che in rispetto della privacy non ha reso noto il malore che lo ha colto, ma in una nota diffusa questa mattina ha aggiunto che è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi. Non saranno pubblicati poi altri bollettini medici. Sgarbi da tempo ha diversi problemi di salute. Già nel marzo scorso era stato in ospedale per una grave sindrome depressiva che lo aveva portato ad un forte dimagrimento, si rifiutava di mangiare e aveva passato diverso tempo in totale isolamento. Nel 2021 poi aveva annunciato di essere guarito da un tumore, mentre nel 2016 era finito in ospedale a Modena per un'ischemia al cuore con la successiva operazione di angioplastica. Le sue ultime apparizioni pubbliche risalgono a quest'estate. A luglio era stato in provincia di Bergamo, ospite del festival culturale promosso dalla sorella Elisabetta, ad agosto a Rovereto per presentare il programma del museo di cui è presidente.
3: Il day after del fallito attentato sul volo Fly Dubai in Israele, si cerca di capire se l'aggressione sia stato un gesto isolato o parte di un piano orchestrato. Ma sentiamo l'inviata Rai.
13: È ancora presto per sapere cosa sta dietro l'incidente e se l'Iran sia coinvolto. Lo conferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Le indagini intanto proseguono e l'aggressore, il copilota cittadino omanita, è ora sotto l'inchiesta in Arabia Saudita e forse sarà trasferito negli Emirati Arabi, da dove l'aereo di Fly Dubai era decollato. Non si esclude la partecipazione israeliana alle indagini. Dal governo assicurano che non c'era stato alcun preavviso riguardo a questo incidente, mentre restano ancora molte domande. Una su tutte: perché un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, aveva guidato un aereo verso Tel Aviv? Non è ancora chiaro nemmeno quale fosse stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota e nemmeno se i piloti del volo Fly Dubai fossero stati sottoposti a controlli rigorosi. Ma l'incidente arriva a poche ore dall'avvertimento di Netanyahu sui possibili attacchi in vista, per ora evitati, ma che potrebbero decidere l'esito della storica tornata elettorale. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR3.
2: In Francia situazione molto tesa per le proteste degli studenti che denunciano la mancanza di insegnanti, classi sovraffollate, edifici degradati. Scontri con le forze dell'ordine, oltre 600 fermi e 80 agenti feriti. A un liceo di Marsiglia il preside, il vicepreside e la segretaria generale sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. In corso il comitato di crisi convocato dal premier francese Licornu.
3: Di nuovo in Italia con il caso Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio potrebbero presentare istanza di incidente probatorio sull'impronta 33, che per la procura è una delle prove più forti a suo carico. Al nostro GR la difesa del generale Garofano dopo le accuse ai RIS.
14: È un'istanza di incidente probatorio sulla famosa impronta 33, quella che si preparano a chiedere i legali di Andrea Sempio. Per la procura, quella traccia di mano sulle scale della cantina della villetta di Garlasco è insanguinata ed è sua. Gli avvocati Livorio Cataliotti e Angela Taccia, convinti del contrario, chiedono ora una perizia che abbia valore di prova se si arriverà al processo. Quanto alla presenza del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che sarebbe stata smentita da due test negativi non comunicati nel fascicolo d'inchiesta del 2007, la loro comandante comandante del RIS, generale Garofano, interviene così al nostro giornale.
15: La negatività può avere delle ragioni tecniche, ma non inficiano il dato positivo, cioè che c'è il DNA di Chiara Poggi. E questo lo dice il professor Previdere e la dottoressa Grignani, che nella consulenza che si è posta dalla Procura della Repubblica di Pavia dicono che comunque quel DNA di Chiara è presente sui pedali e che, per loro parere, forse meritavano un approfondimento. Punto.
14: Infine, a colpire un'intercettazione in cui la madre di Andrea Sempio si sfoga, maledicendo Chiara e la famiglia Poggi. Claudio Vigolo, GR3.
2: Cambiamo argomento. La RAI apre un nuovo studio televisivo nel centro di Saxa Rubra, intitolato A Pippo Baudo. Ospiterà la nuova edizione di Ballando con le Stelle.
16: Grazie Pippo.
17: Un omaggio a un protagonista della storia del servizio pubblico e un investimento sul futuro. Per la RAI lo studio televisivo intitolato Pippo Baudo nel centro di Saxa Rubra è un passo importante. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
18: Pippo è stato l'uomo che più di ogni altro ha modernizzato la televisione italiana, i suoi linguaggi, ha dato un'idea di un intrattenimento di qualità mai volgare, importante oggi sempre più inseguirlo.
17: Re del piccolo schermo per decenni, Baudo resta un punto di riferimento per realizzare una televisione capace di parlare a tutti e di unire.
18: Pippo rappresenta un pezzo della storia della nostra nazione, rappresenta l'idea anche di un'accoglienza, già solamente sentire la sua voce è un po' come un ritorno a casa.
17: Cuore dell'informazione del servizio pubblico, con lo studio Baudo il centro di Saxa Rubra si apre all'intrattenimento. Da qui andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Francesco Riccardi, GR3.
3: Direttore Nicola Rauvice e direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, che ha condotto insieme a Simona Petracca, in regia Francesco Paradisi. Prossimo GR3 alle 16.45. Linea al programma Radio 3 Sancio. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
20: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13.58 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla Lainate Chiasso per segnalare code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla Torino-Courmayeur code tra lo svincolo Courmayeur Sud e lo svincolo con la 5 in direzione del Monte Bianco. In A7 nel tratto Milano-Genova un chilometro di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. E in A10 siamo sempre in Liguria, code a tratti tra Pietraligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in A1 nel tratto Milano-Bologna, 6 chilometri di coda per incidente tra Fiorenzuola e l'allacciamento Piacenza Nord in direzione di Milano. In A14 nel tratto Ancona-Pescara un chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Continuiamo a scendere in A2 l'autostrada del Mediterraneo, code allo svincolo Rogliano in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine in A18 la Messina-Catania, code allo svincolo Taormina in direzione Messina. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
24: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio a largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3.
2: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
3: In fede mia, signore, rispose Sancho, desidererei che fosse fra degli alberi, perché pare che mi tengano compagnia e mi diano un aiuto, che è una maraviglia a sopportare la mia sofferenza. Don Chisciotte della Mancia, parte secondo, capitolo 71.
4: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
5: Sancho!
3: 14 e quasi due minuti qui su Radio 3, bentornate e bentornati anche qui a Sancho, siamo in diretta dalla sede RAI di Milano. In questa puntata parleremo di alberi andando a raccontare quello che è successo questa notte a Reggio Emilia, ma parleremo molto e subito di accoglienza e quindi restate con noi.

0: Show.
1: I numeri per comunicare con la diretta di Sancho: 335-5634-296, il numero di SMS e WhatsApp, e la nostra mail sancho@rai.it, che sta diventando davvero una grande bacheca in cui ci raccontate quel lavorio quotidiano organizzativo di proposte di alternative, di economia civile, ma di solidarietà, tutto quello che la società civile fa di giorno in giorno e che è un po' il cuore di questo programma. Oggi, 1° ottobre, partiamo da una notizia che è una notizia che ci riguarda come cittadini europei e cittadine europee, perché i ministri dell'interno di tutti i 27 paesi si sono dati appuntamento a Lussemburgo e questa mattina era prevista proprio l'adozione di fatto del nuovo regolamento sulle espulsioni. È la prima volta che l'Unione Europea si dota di un regolamento che prevede di fatto per i governi nazionali di aprire i cosiddetti centri di rimpatrio, quelli fuori dall'Unione Europea. In Italia si è molto parlato di quelli aperti in Albania, e intanto ovviamente, come sappiamo benissimo ormai da anni e da decenni, le persone continuano a migrare, continuano a cercare migliori condizioni di vita, cercando di raggiungere le coste europee, e quindi di nuovo oggi altri sbarchi anche nell'isola di Lampedusa: 18 cittadini salvati dalla Guardia Costiera e altri 12 sono stati salvati da una ONG che si chiama Nadir. E quindi noi, rispetto a tutto questo, di nuovo a Sancho cerchiamo la voce un po' della società civile e quindi quei progetti che dal basso, anche nell'ambito dell'accoglienza, provano a dare una risposta all'urgenza. Sono due progetti che vi raccontiamo, magari qualcuno tra di voi avrà voglia poi di saperne di più. Il primo, del primo ne parla anche il quotidiano L'Avvenire, e noi lo facciamo con una voce. Parliamo di quello strumento creato nel 2017 proprio da una legge nazionale, la legge Zampa, che ha istituito il tutore di minori non accompagnati, e è una figura che esiste in Italia. Dati del 2025, sono più di 16.000 i minori stranieri non accompagnati, e il terzo settore prova ad accoglierli, ma chiede aiuto anche appunto alla società civile. Ci racconta chi sono questi tutori e come si diventa tutore di un minore non accompagnato la segretaria dell'associazione proprio Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati in Lombardia, perché questo è un bando regionale ma che esiste in tutta Italia, quindi se siete interessati a saperne di più cercate il bando aperto nella vostra regione. Patrizia Vanini, benvenuta qui a Sancho su Radio 3.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito e per la proposta di parlare di questa realtà.
1: Grazie, grazie a voi. Se ci può raccontare, Patrizia, lei rappresenta sia una delle associazioni dei tutori qui in Lombardia, sia lei è tutrice. Che cosa vuol dire essere tutrice di un minore non accompagnato? Che cosa vi è richiesto di fare su base volontaria? Insomma, quanto tempo prende? Come si diventa tutori e tutrici?
2: Allora, è una cosa estremamente varia, perché i tutori hanno a che fare con delle realtà che sono i ragazzi, le comunità, gli assistenti sociali, diverse l'una dall'altra. Quindi non è una cosa per cui si possono dare delle regole, si possono estrapolare dei principi. Cioè, come ha detto all'inizio, il tutore volontario è stato istituito dalla legge Zampa del 2017. Allora, questa legge e in seguito la normativa che è stata ripresa dai bandi dei garanti, che sono coloro che propongono su basi regionali i corsi per diventare tutori, raggruppano un po' questo tipo di ruolo del tutore. Il primo è la rappresentanza legale. Effettivamente il tutore, benché non debba assolutamente essere un legale, ha una rappresentanza legale. Cosa significa? Firmare dei documenti, assistere, accompagnare, autorizzare le visite mediche, autorizzare l'iscrizione a scuola, autorizzare l'apertura del conto corrente qualora sia necessario se il minore comincia a lavorare prima di aver ottenuto la maggiore età. E questo è il ruolo, diciamo, più tecnico. Poi ancora fondamentale per il tutore è accompagnare il ragazzo nella comunità. I ragazzi normalmente sono alloggiati in una comunità, perché il ruolo del tutore non è né quello di essere un genitore affidatario né quello di essere un genitore adottivo. I ragazzi che vengono tutelati sono alloggiati presso delle comunità, ma il compito del tutore è quello di vigilare che le comunità offrano al ragazzo non solo da mangiare e da vestirsi, ma anche una qualità di vita idonea. Si occupino dell'iscrizione a scuola, del cercare insieme una strada nell'Italia, qui in Italia, quindi non so, permettergli di frequentare dei corsi, consigliarglieli, e su questo, tutto questo il tutore e la tutrice devono partecipare e vivere insieme alla comunità, all'assistenza sociale e a tutta la rete queste cose.
1: Nel racconto di questo strumento poi si viene formati, lo diciamo, insomma, si è accompagnati a diventare tutori e tutrici, c'è un corso e quindi insomma non si è da soli in questo, si è dentro una rete. Ricordiamo che appunto anche oggi l'Avvenire ne parla, questo è un servizio che si fa alla società perché favorendo l'inclusione è una persona sul territorio, magari al vicino di casa che ha una ciclofficina e gli serve qualcuno che gli dà una mano, e quindi magari chi è dentro una comunità sa di alcune possibilità lavorative che può proprio anche consigliare alla comunità e quindi al ragazzo, alla ragazza. Sono prevalentemente maschi, minori non accompagnati in Italia. Prima di salutarci, Patrizia, ci può dire lei in questo momento brevissimamente chi sta seguendo, di chi è tutrice?
2: Allora, io sono tutrice in questo momento di un ragazzo ancora egiziano e di un altro ragazzo che è diventato maggiorenne 2 giorni fa. Su questo ragazzo io ho avuto l'esperienza di tutela più bella, ma per una cosa fondamentale: ho avuto l'incarico di tutela quando lui aveva 13 anni e quindi il nostro rapporto è andato avanti per 5 anni, e questo fa la differenza. Se i ragazzi arrivano piccoli è fondamentale e utile che il tutore gli venga assegnato subito, in maniera tale che possa essere effettivamente la figura di riferimento per il suo inserimento per essere un buon cittadino italiano, ecco. In questo caso è stata la mia tutela più bella. Adesso ho in corso un'altra tutela di un altro ragazzo egiziano, perché io su 7 tutele su cui sono stata nominata, 5 sono state di ragazzi egiziani, perché loro sono il gruppo numericamente più presente in Italia, Egitto e Nord Africa. Altre nazioni sono rappresentate con minori percentuali.
1: Intanto,
2: esattamente, sì.
1: Patrizia, le farà piacere sapere l'inghippo, che ci scrivono al 335-5634-296 altri tutori che la stanno ascoltando, e quindi Luigi da Torino ci racconta di essere stato tutore di 4 minori stranieri non accompagnati e che addirittura il primo adesso abita proprio con loro. Ma questo, diciamo, non è una testimonianza bellissima, ma lo diciamo per chi volesse intraprendere questo percorso: non è richiesto assolutamente l'ospitalità, ecco, questo è, diciamo, no. Si può seguire questi ragazzi e queste ragazze così mentre vivono la loro vita in comunità. Io la ringrazio moltissimo, Patrizia. Il bando è regionale ma è aperto in tutta Italia, è uno strumento, diciamo, che esiste, è un'esperienza di vita, e noi diamo anche la nostra mail sancio@rai.it per chi volesse saperne di più. Grazie per il suo tempo, arrivederci.
2: Ringrazio anch'io e buona giornata.
1: Grazie. Noi abbiamo un'altra storia che vogliamo raccontarvi, un'altra possibilità se volete, se avete una stanza libera banalmente, se avete voglia di accogliere. Questo invece è un progetto abitativo, è una realtà tutta civile perché è un'associazione, si chiama Refugees Welcome, forse la conoscete, esiste dal 2021. Abbiamo al telefono un racconto che ci arriva da chi organizza questa accoglienza, e quindi una voce. Lei si chiama Lucia e lavora proprio per Refugees Welcome.
0: Buongiorno a tutti e tutte, grazie davvero a Sancho. Io sono Lucia, lavoro per Refugees Welcome e oggi voglio parlarvi di noi. Sostenere le persone rifugiate e migranti nel loro percorso di inclusione attraverso relazioni affettive e amicali di supporto è la nostra mission. Vogliamo costruire comunità accoglienti per contrastare la narrazione dominante e riempire finalmente di senso e concretezza parole come accoglienza ed inclusione. Dal 2021 abbiamo attivato più di 600 accoglienze. Essere attori del cambiamento è possibile, ma abbiamo bisogno del tuo contributo. Iscriviti oggi stesso sul nostro sito per avere maggiori informazioni. www.refugees-welcome.it. Ciao!
1: Lucia Ciravolo di Refugees Welcome, e grazie a Lucia e a Sara, la sua collega, perché ci hanno messo in contatto con una persona tra le più di 600 che dal 2021 appunto è entrata in questa rete e sta accogliendo. Si chiama Fausto. Buongiorno Fausto, Fausto Salvati, e benvenuto a Radio 3.
3: Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato.
1: Fausto, grazie, no, grazie a lei. Ci può raccontare che intanto chi state accogliendo e come vi siete decisi? Lei, diciamo sua moglie, in questo caso siete una coppia, ma come ci raccontavano è possibile ospitare anche da singoli o qualunque tipo di famiglia siamo. Come sta andando per voi questa ospitalità?
3: Allora, cominciamo con ordine. Mia
1: Bravo,
3: moglie è
1: sì.
3: entrata in contatto con Refugees Welcome un po' di tempo fa tramite i vari canali internet. Mi aveva parlato di essere interessata a questa attività che facevano loro. Io certamente non ero d'accordo e quindi ci siamo messi in contatto con questa associazione. Devo dire che sono stati molto accudenti e abbiamo avuto più contatti con loro, anche riunioni con altri appartenenti alla comunità, altra gente che aveva avuto, stava avendo occasione di ospitare. Gente che proveniva da altri paesi, e quindi ci siamo conosciuti a vicenda. Potrei dire che ci siamo piaciuti a vicenda, e quindi poi ci hanno proposto di ospitare questo ragazzo. È un giovane di 19 anni che viene dal Gambia. E dopo questi contatti c'è stato poi un primo incontro in casa nostra con questo ragazzo, quindi gli abbiamo fatto vedere come avremmo potuto ospitarlo, come avevamo organizzato per la sua accoglienza, e poi l'11 agosto, se non ricordo male, proprio è venuto a vivere con noi.
1: Come
3: E l'esperienza? No, no,
1: No, no, no,
3: dica lei.
1: beh, la domanda è quella che sta qui stava già rispondendo Fausto. Come sta andando? Ecco, immagino che accogliere una persona che sia del Gambia o che sia di Vercellio, di Pavia, insomma, nuova, sconosciuta nella propria casa, ci sia un piccolo momento di rodaggio. E adesso come sta andando?
3: Ma allora, il momento di rodaggio c'è stato. All'inizio c'era molto imbarazzo da entrambe le parti, proprio perché non ci conoscevamo. Per noi che la persona potesse venire, come dice lei, da Vercelli o dal Gambia non faceva nessuna differenza, perché si trattava di cercare di dare il proprio contributo ad aiutare altre persone. E attualmente devo dire che ci stiamo trovando molto bene con questo ragazzo. Dopo 2 mesi penso di poter anche affermare che ci vogliamo entrambi bene, insomma, sicuramente noi a lui, ma penso anche lui a noi.
1: Diciamo, questo è quello che uno si auspica che succeda nelle famiglie, ma insomma, no, diciamo, se è già un ottimo risultato se dopo così poco tempo sta succedendo questo. Ha voglia di, e poi ci salutiamo e la lascio alla vostra giornata, parlando a persone che magari si chiedono: ma ce la farei io, non ce la farei? Secondo lei quali sono i requisiti per dire: ma sì, posso ospitare anch'io, magari per un breve periodo, non è per tutta la vita? Insomma, cosa bisogna avere? A parte una stanza, che sembra una banalità, ma non lo è di questi tempi.
3: No, assolutamente. Allora, innanzitutto bisogna avere curiosità, curiosità verso l'altro, verso il proprio prossimo, e mettere da parte eventuali naturali paure che ci possono essere, e aprirsi, comportarsi in modo naturale. Nel nostro caso in particolare, noi stiamo cercando di far capire ad un ragazzo che io considero un uomo che ha già avuto parecchie esperienze, che può contare sul nostro appoggio in qualsiasi situazione si possa venire a trovare. Il nostro appoggio come famiglia e l'appoggio anche dell'associazione. E,
1: va provare, benissimo così.
3: Non c'è
1: forse
3: nulla di bello a provare, insomma, non, questo mi sento di dire.
1: Certo.
3: E sicuramente ci si arricchisce, non siamo solo noi a fare qualcosa per lui, ma anche lui, consapevolmente o meno, a fare qualcosa per noi.
1: Grazie mille, grazie a Fausto. Questi sono processi per una società più sicura, è una società che favorisce l'inclusione ed è più sicura per tutti, una società così, e non sono banalità, le ha dette lei, e io la ringrazio moltissimo. Sono le 14:17 minuti, questa è Sancho su Radio 3.

0: Bene, bene pubblico, voi siete vigili del fuoco, dovete salvare i boschi, lo capite?
1: Non resistete! Siete
0: stiamo difendendo noi la salute pubblica, siamo noi dalla parte giusta, dovete unirvi a noi.
2: 14:20 minuti, Radio 3, grazie ancora a Battiti per la sua musica, avete ascoltato la voce di Madeleine e Battiti torna in diretta, torna questa nella notte di Radio 3 a mezzanotte, quella che avete appena ascoltato dopo la voce di Madeleine, la voce di cittadini e cittadine che per alcuni mesi e dopo una lunghissima trattativa che è durata anche anni, hanno cercato di difendere un'area verde di Reggio Emilia. Oggi una chiamata, non è stata la prima, anche a prima pagina ha ricordato questa vicenda. Parliamo di Bosco Ospizio, un'area verde del comune di Reggio Emilia, dove un tempo proprio esisteva un vecchio ospizio, è stata ceduta alla grande distribuzione alcuni anni fa per farci un supermercato. Quindi una proprietà legittima, l'area è stata venduta, ma i cittadini hanno cominciato a chiedersi se fosse necessario un altro supermercato in un momento di crisi climatica come questa, quindi se fosse possibile di fatto difendere quello spazio e trovare una soluzione nel caso per farlo altrove, il supermercato. Tutto questo, diciamo, al momento si è un po' concluso, perché quello che avete sentito è il suono della reazione degli attivisti che stavano lì da questo agosto a presidiare il luogo. Perché sono arrivate proprio all'alba le ruspe che hanno abbattuto il bosco. È una storia piccola, locale, ma molto grande, perché racconta di cosa succede quando siamo consapevoli di dover difendere gli spazi verdi per la mitigazione climatica, ma quando questo va di fatto in contrasto con la proprietà privata. E quindi ci facciamo raccontare tutto. Abbiamo scelto di parlare con Legambiente, un'associazione che si è incaricata di portare avanti gli interessi di questo luogo. Ci è al telefono con noi il presidente Legambiente Reggio Emilia, lui si chiama Bocar Diop, e buongiorno, benvenuto qui a Radio 3.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Siamo qua, siamo molto amareggiati in questo momento, c'è un culminio di emozioni, di rabbia, amarezza, e perché questa area verde che nasce spontaneamente in più di 20 anni è un'area che è un polmone verde antismog, è uno scudo contro il caldo estremo, è un'area che abbiamo la natura si è ripresa e abbiamo cercato di tutelare, è un'area di 4 ettari. E in un'area, in un paese, in una regione come la nostra, che è tra le più inquinate d'Europa, sostituire un'area verde con un polo commerciale e altre infrastrutture impattanti, per noi è una cosa molto molto grave, è una ferita molto grave per tutta la nostra città.
2: Bocar Diop, la città e le persone che hanno, molti definiscono ambientalista, noi qui a Sancio non piace usare questa, perché cittadini e cittadine che in qualche modo diciamo non è un tema di ambientalismo, ma si sono ritrovati lì anche per ragionare insieme. Qui c'è una proprietà privata che è legittima, ovviamente nessuno, né voi né nessun altro la mette in discussione, ma è proprio un tema molto grande che ci riguarda tutti, sul progetto delle città, su quando si fa questa mitigazione, un po' sul fatto che bisogna cominciare a farla anche in queste piccole situazioni. Questo era e sarà ed è in questo momento, vi ridate appuntamento questa sera alle 7 in Piazza Prampolini, in un'assemblea pubblica, insomma si è creata una comunità intorno a una riflessione proprio cittadina intorno a tutto questo.
3: Esattamente, sì, l'Assemblea del Bosco Ospizio nasce all'inizio del 2020, in quanto i cittadini, le associazioni, tra cui la nostra e anche altri attivisti, si sono uniti per cercare di salvare appunto quest'area verde di 45.000 metri quadrati. Abbiamo fatto una serie di iniziative di sensibilizzazione con tutta la cittadinanza. Dal 3 di agosto ci siamo insediati, abbiamo costituito un presidio permanente con azioni, attività e iniziative veramente di coesione e di unione sociale. E dal 3 di agosto a oggi questa comunità si è consolidata per prendersi cura in modo attivo del nostro territorio. E stasera faremo un incontro. Siamo anche andati a Montecitorio, abbiamo cercato di parlare in tutti i modi con le amministrazioni. Poi ieri è successo quello che è successo. Ieri.
2: Boccar, grazie. Sentiamo la voce anche di un dire, afflitta di una persona che ha lavorato a questo percorso da alcuni anni, però la questione è una questione centrale in questo momento, un po' per tutti. Tutti noi abbiamo situazioni molto simili nei nostri territori e anche laddove le istituzioni provano a mediare, diciamo, la proprietà privata ha le sue ragioni e lo abbiamo detto. Il tema è molto complesso, ci torneremo, ma tutta l'esperienza partecipativa va avanti e quindi continuate a raccontarcela, e noi vi ringraziamo moltissimo. Boccardiop, l'appuntamento per chi è a Reggio Emilia questa sera alle 7, ma insomma se ne parla molto, se ne continuerà a parlare e grazie, lo abbiamo detto. Il tema è molto complesso, ci torneremo, ma tutta l'esperienza partecipativa va avanti e quindi continuate a raccontarcela, e noi vi ringraziamo moltissimo. Boccardiop, l'appuntamento per chi è a Reggio Emilia questa sera alle 7, ma insomma se ne parla molto, se ne continuerà a parlare e grazie, facci sapere come va avanti questa questione.
3: Assolutamente, noi non ci arrendiamo.

0: la nostra volontà e la nostra determinazione per batterci a favore dell'ambiente. E
1: Arrivederci.
0: questo è il senso di cura e di comunità.
1: Grazie,
0: Arrivederci.
1: grazie, grazie,
0: Grazie.
1: grazie a Boccar Diop, presidente di Legambiente Reggio Emilia. Grazie all'ascoltatrice che oggi da Uppsala segnalava questa storia a prima pagina. Ci torneremo anche noi. E Michele Bisceglia della redazione di Sancio è andata a vedere un po' le petizioni che proprio hanno a che vedere con la cura del verde in città.
2: Sancho chiama.
3: Caro Sancho, girando sempre per petizioni su internet, ho notato una cosa. Bambini, ragazzi, adulti, cani e altre bestie vogliono spazi verdi attrezzati, sia per giocare che per rilassarsi o chiacchierare. Basta poco, come spiega Alberto, che dalla provincia di Messina ha lanciato una richiesta semplice e precisa: aggiungere un tavolino e delle panche nella villa comunale di Brolo. Nulla di più. C'è chi poi pensa ai bambini, come Stefania, promotrice dell'iniziativa Miglioriamo i parchi giochi a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Inoltre, ci sono anche intere aree verdi da salvare, come segnalato a gran voce da Alena, con la petizione Salviamo e valorizziamo i giardini delle Grazie a Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena. Si chiede di aggiustare giochi, metterne altri e, soprattutto, il ripristino del grande tavolo, che era stato luogo di ritrovo per incontri, chiacchiere e, sottolinea Alena, ricordo dei primi amori. Infine, c'è chi pensa anche agli animali che abitano gli spazi verdi. Le oche della Pellerina siano lasciate vivere in pace e protette nel loro lago grande. È infatti la petizione lanciata da Monica Anna Maria. Le firme raccolte sono ferme a 775. Sancho, pensaci tu, proteggi oche, bambini e chiunque ami avere del verde tutto intorno.
1: Grazie Michele Bisceglia, grazie a chi ha ascoltato questa puntata di Sancho, sempre riascoltabile su Rai Play Sound. Noi torniamo domani alle 14, la linea Marco Boccitto con l'idealista. Grazie alla redazione di Sancho.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Rai Radio 3.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
4: yeah. Buon pomeriggio, eccoci all'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì con l'idealista, 30 minuti di musica avvitata a un determinato tema che cambia ogni giorno. Tra Sancho e il pomeriggio di Fahrenheit siamo a Radio 3, ovviamente un saluto da Marco Boccitto che è al microfono, da Pino Zingarelli che è in regia, da Simone Dell'Orca che è al mixer, alla console, che dir si voglia. E siamo sicuramente su Radio 3 oggi per la puntata di oggi, ma anche a New Orleans, Crescent City, la città che ha dato i natali a qualcosa che ha cambiato, credo in meglio, la musica del Novecento, e senza contare che poi ha scavallato il millennio in ottima forma, con tante trasformazioni e ibridazioni che hanno tenuto lontano tutto questo anche dalla teca di un museo, e anche musica che ha poco a che vedere con il jazz delle origini, il Dixieland, come quella che ascoltiamo oggi. Si avverte la, come dire, la responsabilità, ma soprattutto l'orgoglio di questo retaggio, un orgoglio che è stato ricostruito insieme a tutto il resto, insieme a tutta la città, dopo il disastro dell'uragano Katrina. Non è una generica New Orleans quella in cui ci muoviamo, ma una New Orleans delle donne che hanno scelto la musica come modo proprio di stare al mondo e sono parte, direi, saliente della scena musicale cittadina oggi. Giovani donne che hanno quasi sempre una discreta esperienza alle spalle perché hanno cominciato i loro percorsi che erano ancora delle bambine. Per esempio Mia Borders, la prima che incontriamo in questa lista di oggi, ha iniziato a suonare la chitarra acustica a 10 anni e il passaggio a quella elettrica lo deve a sua nonna che gliene ha regalata una. È un bel esempio di osmosi generazionale. È cresciuta nel Lower

Ninth Ward, un quartiere di New Orleans dove Katrina ha picchiato duro, mettendo a dura prova la resilienza dei suoi abitanti. E di resilienza e appartenenza parlano spesso anche le canzoni di Mia Borders. Il concetto che è meglio morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio, lei se lo è tatuato su un braccio insieme al volto di Che Guevara. E la sua è una miscela esplosiva di blues, soul e funky, che porta a pensare che ci sia qualcosa che sta bruciando al suo interno, per fortuna in senso figurato. Lo suggerisce fin dal titolo il brano che stiamo per ascoltare, Something's Burning, e lei è Mia Borders.

0: la voce e la chitarra di Mia Borders, la chitarra regalata dalla nonna, ringraziata con questo, con il solo incendiario che giustamente contiene, era contenuto in questa Something's Burning, qualcosa brucia a New Orleans, non ci si ferma più, diceva il brano, quando la mia gente dà il via al ritmo, ogni notte uomini in bianco, la Crescent City è in fermento, il sangue di tutti pulsa impetuoso, non si può sapere quando finirà, teniamo alto il volume e il disco gira. C'è vita a New Orleans grazie all'amore che ci portiamo dentro, e l'amore sconfinato per la sua città traspare anche in ogni nota, ogni parola cantata da Robin Barnes, e qualcosa brucia anche qui, alimentato anche in questo caso dall'orgoglio. Fagli vedere da dove vieni e chi sei, dice, tanto per capirci, la canzone che stiamo per ascoltare, una canzone in cui si alzano le mani, ma non in segno di resa, sono mani al cielo in segno di alleluia, alzo le mani e lascio che il mondo ascolti, alzo le mani, non posso negarlo, alzo le mani, la notte è in fiamma, ora balla da sinistra a destra, lancia le tue parole al cielo, lascia volare il tuo spirito dove i sogni non muoiono mai.
1: The men just coming, and they won't bow down.
2: Yeah, get yourself together, bring it to the world. Let them know where you come from.

0: Hands Up con tutta l'energia di cui è capace Robin Barnes, coadiuvato in questo brano da Big Chief Monk Boudreau e Chief Juan Boudreau. È un brano contenuto nel suo album d'esordio che si chiama Louisiana Love, è un album concepito proprio come un ricevere il testimone dagli anziani della tradizione musicale di New Orleans, un'energia straripante, diversa ma equivalente a quella di una brass band che marcia su Bourbon Street durante il Mardi Gras, uno degli eventi più importanti dell'anno anche dal punto di vista musicale a New Orleans. Tradizione musicale, ovvero cultura, e c'è un versante creolo di questa cultura che ha grande importanza a New Orleans. Si intitola proprio Creole Culture, il nuovo album di un'artista, di un'altra giovane donna, artista multidisciplinare, attrice, cantante, che si chiama Dawn Richard. Uscirà il prossimo 9 ottobre questo suo nuovo disco, ma siamo in grado di anticiparne un brano. Un brano e un album nei quali, come una novella King Creole, Dawn Richard ricostruisce anche lei New Orleans, ma lo fa a propria immagine e somiglianza. Non si limita a rendere omaggio alla città, dicono anche le note che accompagnano questo lavoro, per ciò che è stata o per ciò che le ha dato, ma ne rivendica il ruolo di culla della cultura globale, oggi e per sempre. Con lei c'è un'altra giovane presenza, ospite di questo brano, giovane presenza femminile della scena musicale di New Orleans, che si chiama Angelica Jelly Joseph. Si è fatta le ossa suonando nei locali di Bourbon Street e ha come idolo assoluto una grande cantante, un nome legato a un glorioso passato della musica soul e funky di New Orleans, Irma Thomas, e già questo è di per sé una discreta garanzia.
1: Depression leads to real pain. Man, they try to call me insane. Chasing love, we're heavy in vain. Church. Fake friends playing my games. Trying to tell you fame is your dream. Faking their faith like they ordained. Church.

Dan Richard, duetto con Jelly Joseph, due degne rappresentanti del versante femminile della musica di New Orleans di oggi, nuovi suoni da New Orleans oggi, così distanti direi dal jazz delle origini, ma non meno distintivi di quello che insomma questa città ha creato in termini di cultura musicale. Dan Richard ha tra l'altro origini miste, African American e haitiane, il che la collega in qualche modo, la accomuna a Leila McCullough, una musicista, polistrumentista, compositrice che in realtà è nata a New York da genitori haitiani e si è trasferita a New Orleans nel 2010, si è fatta le ossa anche lei suonando in strada con il suo violoncello, ha sposato un banjoista, ma ha sposato anche un banjo tenore, che alterna a quello che è il suo primo amore, il violoncello appunto, e da New Orleans getta spesso lo sguardo in direzione della martoriata Haiti, il paese da cui i suoi genitori sono stati costretti a fuggire, lasciando in qualche modo alla musica, al ricco insieme della musica popolare haitiana, che spesso si trova a rivisitare, il compito di colmare la distanza. Leila McCullough la ascoltiamo da un album di una decina di anni fa intitolato A Day for the Hunter, A Day for the Prey, il brano è Pese Café.

Paese Caffè, un tradizionale haitiano interpretato qui da Leila Maccalla, che suonava il violoncello, il banjo, la chitarra e ovviamente cantava. C'era anche suo marito Daniel Tremblay al banjo e ospite si sarà fatto notare con un breve solo di chitarra spigoloso anche Marc Ribot all'interno di A Day for the Hunter e A Day for the Prey, con profumi creoli che si fanno decisamente più intensi. E un altro francesismo dominante nel panorama musicale della città e in generale della Louisiana è ovviamente quello che porta alla musica Cajun, musica che identifica le popolazioni di origine francese, gli acadiani arrivati molto tempo fa in Louisiana dal Canada nel momento in cui la Nuova Francia è diventata Nuova Scozia. Oggi avviene che una nuova generazione di musicisti Cajun ha una connotazione decisamente femminile. René Reed, Amelia Powell, Adele Miller, le sorelle Babineau hanno tutte tra i 20 e i 30 anni. Così anche la musicista, la violinista che ascoltiamo in chiusura di questa lista di oggi. Si chiama Amanda Shaw e questa che riprende una canzone folk tradizionale francese che risale probabilmente al Medioevo, J'ai vu les loups.

0: J'ai vu le loop, un brano della violinista e cantante cajun Amanda Shaw, che arriva dalla Louisiana ed è parte integrante di questa nuova scena musicale di New Orleans. Un album pubblicato nel 2020, si intitolava semplicemente Joie, Gioia, è uscito anche come Joie de Louisiane, Gioia della Louisiana, ed era quello che abbiamo ascoltato, una rivisitazione in stile classico cajun two-step di questa antica filastrocca francese. J'ai vu le loup, ho visto il lupo, la volpe e la donnola, di probabili origini medievali, in cui si racconta di animali che ballano e battono le mani a tempo di musica. La musica che per questa puntata dell'Idealista arrivava da New Orleans, abbiamo raccontato cinque canzoni provenienti da giovani protagoniste femminili della scena contemporanea di New Orleans. È una puntata che, come tutte le altre, potete ritrovare, ascoltare dall'inizio o riascoltare su Rai Play Sound. Marco Boccitto vi ringrazia, ringrazia Pino Zingarelli in regia, ringrazia Simone Dell'Orca per l'assistenza tecnica. L'Idealista è un programma a cura di Monica Nonno e Valerio Corzani, che ora lascia la linea e il microfono a Susanna Tartaro per il pomeriggio di Fahrenheit.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
7: Fahrenheit. I libri e le idee.
8: Buonasera carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, Susanna Tartaro al microfono per questa puntata di Fahrenheit. Oggi è giovedì 1 ottobre, sono le 15.01, siamo su Radio 3 e queste sono le certezze. Ma ce n'è un'altra di certezza, la redazione. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, la regia oggi è di Giovanna Savignano, accanto a lei Riccardo Bruno. Ci accingiamo a un bel pomeriggio, una bella puntata ricca di cose, di interventi, di novità, per esempio, e anche di collegamenti. Intanto ci sono i punti fermi: la caccia al libro ad alta voce, la poesia, il libro del giorno. Ci sono anche delle novità, ce n'è già una stasera, molto legata anche a Fahrenheit. Ricordate una puntata di Fahrenheit del 9 giugno? Forse non è così semplice, ma c'è l'online, c'è tutto l'archivio per cui potete recuperarla. Abbiamo parlato di un grande poco ricordato, questo sicuramente, Rodolfo Walsh, che è stato uno scrittore, un giornalista, un attivista politico argentino. Una storia pubblicata da Sur, che scritta da lui stesso, si chiamava Operazione Massacro, la prefazione di Annalisa Camilli. Noi ne parlammo e vi invito davvero a recuperare, ma a recuperare il libro, perché è edito da Sur e i libri devono essere letti. Comunque ce ne parlarono Bruno Arpaia e Marco Cassini, puntata nel 9 giugno. Perché ci torniamo? Intanto perché questa figura è indimenticabile e indimenticata. Chi ci incappa rimane stregato, perché è stato uno dei primi a raccontare le tragedie della sua terra attraverso una forma letteraria nuova. Qualcosa tra il giornalismo, il reportage, il romanzesco, ma lì c'è tutta la sua verità, una verità che diventa incredibile. È implausibile. Operazione Massacro è stato questo e molto altro, ma indubbiamente è stato un capolavoro, è stato un caposaldo. Gabriel García Márquez così lo definì, un capolavoro del giornalismo universale. Perché dico che i libri bisogna leggerli? Perché è così, perché Rodolfo Walsh ha anche una scrittura unica e ha quindi Lorenzo Pavolini, che qui torna oggi a Radio 3 in collegamento, perché so che sei all'Aquila, Lorenzo.
9: Sì, buongiorno Susanna, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sono all'Aquila per il PRI Italia. Si svolgono oggi i confronti della giuria internazionale con i finalisti dei vari programmi, di cui quelli radiofonici sono una parte molto importante.
8: Quindi insomma è giusto che tu sia lì, fai parte del panel della giuria proprio per i radiodrammi, e questa sera c'è qualcosa di legato, che hai curato, che hai fortemente voluto, proposto, e si tratta proprio di un ascolto che proporremo più tardi. Poi ci darai tutti l'appuntamento preciso, ma insomma lo ripeteremo anche durante il pomeriggio,
9: voce.
8: Con colui che darà la voce a Rodolfo Walsh, che ho il piacere di avere qui, e che è Mauro Pescio. Buonasera Mauro Pescio.
1: Buonasera, buonasera Susanna, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E grazie per l'invito.
8: Ma io ringrazio lei perché il suo lavoro di attore e di podcaster oggi ci è utile, anzi sfrutterò la sua bella voce per avere un frammento di quello che è stata la sua pièce. Ecco, Lorenzo Pavolini, Lorenzo, mi fai da così, mi introduci che cos'è questa pièce teatrale, perché sai, sappiamo quanto sia anche distante il lavoro scritto da quello che poi diventa in uno specifico diverso, in questo caso c'è lo specifico radiofonico che è ancora diverso. Qual è la ricchezza di questa cosa che proporremo questa sera alle 22:30?
9: Abbiamo lì proprio Mauro Pescio, che è un grande curatore di storie, ecco, i teatri, i modi di portare sulla scena storie e umanità sono sempre più vari. Sicuramente negli ultimi 30 anni una forma di narrazione che si carica tutta sull'interprete, che a questo punto assume, ecco, una funzione veramente, Mauro Pescio adesso lo avete lì e con i suoi podcast, con i suoi lavori anche in precedenza radiofonici, ha sempre si è caricato, ecco, l'idea di prendersi sulle spalle la storia di un altro attraverso un romanzo, in questo caso appunto lo spiegavi bene, una forma dove converge per la prima volta la cronaca, il romanzo, con qualcosa che appunto dal dopoguerra in poi apre un nuovo filone, adesso per noi molto congeniale, lo conosciamo, ma all'epoca era un esperimento assoluto, ecco, quello di partire da cronista, e sappiamo appunto, Mauro Pescio racconta molto bene che tipo di cronista era Rodolfo Walsh quando incappa nella storia che cambierà poi la sua vita, perché poi sono avventure della conoscenza, queste forme di romanzo, inchiesta, che cambiano l'esistenza totalmente anche dei loro narratori, dei loro scrittori. E il lavoro di Mauro Pescio attraversa e riracconta tutto l'operazione Massacro, tutta la vicenda che volle che Rodolfo Walsh si incappò in questa storia in modo molto casuale e ci cadde dentro, ecco, spesso queste storie, proprio hai citato A sangue freddo di Truman Capote, sono delle urgenze, delle necessità, questo strappa proprio il loro autore anche semplicemente allo statuto del giornalista, del cronista, perché diventano esattamente necessari come un romanzo al loro autore.
8: È un padre anche di Saviano rivolo, no? Diventa poi si cambia.
9: Carrère, diciamo che oggi forse Carrère è stato con l'avversario quello che ha preso più chiaramente quell'idea.
8: Il 9 giugno, andiamo alla storia raccontata, perché è un fatto storico quello del 9 giugno 1956, i generali si ribellano alla giunta militare che aveva deposto il presidente Perón nel settembre dell'anno prima. Questa rivolta viene repressa illegalmente e in una discarica della periferia della capitale un gruppo di civili viene fucilato ancor prima che venga dichiarata la legge marziale. Nessuno ne parla. Che cosa succede? Che insieme a una collega Walsh comincia a seguire le piste, scova i sopravvissuti, i testimoni, i fuggitivi, ed ecco che succede in una notte qualcosa di fondamentale, documenterà questo sanguinoso caso di terrorismo, ci sarà una lettera che passerà alla storia che qui nell'edizione di Sur viene recuperata, e tutto questo è passato appunto a una storia non così condivisa come l'operazione Massacro. E grazie anche al lavoro di una bella casa editrice, all'idea di ripubblicare Operazione Massacro e all'intelligenza di Mauro Pescio e anche un po' a Radio 3 che comunque lo diffonde, il fatto che Rodolfo Walsh sia ancora qui e che lotti con le sue parole, la sua forza e il suo sangue. Mauro Pescio, come ha incappato in questa storia? Che cosa l'ha mossa per rendere questo lavoro un lavoro teatrale e anche radiofonico stasera?
1: E diciamo sostanzialmente che il mio lavoro è quello di raccontatore di storie, ma prima ancora che di raccontatore, di raccoglitore di storie, di cercatore di storie, ed è questo il motivo per cui Marco Cassini, l'editore di Sur, mi ha proposto lo scorso anno di fare un evento dal vivo, perché fra i miei tanti mestieri, oltre a quello di raccogliere le storie, c'è poi quello anche di raccontarle spesso dal vivo, sono un attore, mi ha chiesto di fare di questo lavoro, cioè di Operazione Massacro di Rodolfo Walsh, che è un po', diciamo, il oltre ad essere il primo romanzo di non fiction della storia della letteratura di tutti i tempi, è proprio l'archetipo di quel modo di andare in cerca delle storie che ho fatto mio oggi. Marco mi dice: ma visto che tu ami cercare le storie e poi trovare come raccontarle, questo è colui che ha inventato questo genere, facciamone qualcosa insieme. E io ho detto: ok, certo, mi ci sono buttato immediatamente e ho cercato di fare mio questo lavoro, cercando di renderlo con un linguaggio teatrale, con un linguaggio accessibile dal vivo, in un evento dal vivo al pubblico, per cui è una vera e propria riscrittura dell'opera.
8: Un linguaggio per l'ascolto. Intanto che lei cerca la pagina giusta, così possiamo anche avere un primo indizio di quello che sarà la serata di oggi, che culminerà appunto con questo appuntamento delle 22:30 per il Teatro di Radio 3, curato da Lorenzo Pavolini. Sono felice di leggere due messaggi che danno senso anche al lavoro che facciamo a Lorenzo. Allora, Marta scrive: buongiorno, proprio ieri, essendo convalescente e costretta a casa, avevo pensato di rileggere Operazione Massacro, che oggi ho ripescato dalla libreria e rileggerò. Grazie Susanna, un libro strepitoso, dice Marta. Marta, appuntamento questa sera alle 22:30 a questo punto. E ancora Luciano da Napoli scrive: buon pomeriggio, Operazione Massacro mi è stato regalato proprio dopo l'ascolto di quella puntata, letto tra l'altro quest'estate, ed è un vero capolavoro. Grazie e complimenti sempre, viva Radio 3, questo mi associo. Luciano, davvero grazie, perché i libri vanno acquistati e letti, perché il racconto del libro è una cosa, in questo caso è uno specifico ancora diverso, perché è ancora un'altra cosa quella che faremo questa sera, e ci saranno le parole di Walsh che vi accompagneranno attraverso la riscrittura di Mauro Pescio. Ho tergiversato un po', ho trovato il pezzo per noi, Mauro?
1: Sì, lo introduco in pochi secondi. Siamo in quella notte tra il 9 e il 10 giugno del 1956. C'è questa piccola rivolta, questo piccolo tentativo di colpo di Stato contro il colpo di Stato dell'anno precedente a La Plata, ma a 120 chilometri vengono fermate in una casa delle persone che stanno ascoltando la radio tutti insieme, vengono portati in caserma, vengono interrogati, e poi dopo l'interrogatorio a un certo punto arriva attraverso il telefono l'ordine di far salire tutti su un furgone e portarli in un luogo isolato e fucilarli. Siamo qua. Intanto il camion parte e le persone che ci sono su si domandano dove stanno andando. Qualcuno dice in un'altra caserma di Buenos Aires, qualcun altro dice no, ci portano in un carcere di La Plata, qualcuno dice ma quale carcere, quale caserma, adesso ci libereranno, anzi addirittura ci si scuseranno e ci risarciranno per l'incomodo di stanotte. Di sicuro non se ne preoccupa lo scaricatore di porto, che dorme su una panca del camion. Fino a quando il camion non si ferma, perché l'autista, chissà per quale motivo, ha un conato di vomito. Ferma il camion, scende e vomita, e lo scaricatore di porto da un finestrino vede la scena e ingenuamente dice: ma se lui non sta bene, se l'autista non sta bene, io so guidare questo mezzo, basta che mi dite dove vi devo portare. Il militare ritardatario, invece, che da militare è un po' più sgamato, comincia a cercare con lo sguardo gli sguardi degli altri per provare a comunicarsi qualcosa, perché sente che l'aria sta cambiando. Ma nessuno risponde al suo sguardo. Poi un suo collega, ma dall'altra parte della barricata, un militare con l'arma in mano, gli dà un colpetto su un ginocchio perché si conoscono, e allora di nuovo, per provare a scatenare qualcosa, ad alta voce dice: ma perché mi ha colpito il ginocchio? Vuole forse dirmi qualcosa che non mi può dire a voce? Ma l'altro fa lo gnorri, dice: ma cosa sta dicendo? È stato un sobbalzo del terreno. e anche questa provocazione cade nel nulla. Poi il camion si ferma e viene fatto scendere un primo gruppetto e fatto camminare lungo i fanali del camion. Dietro ci sono i militari armati. Ormai è chiaro a tutti cosa sta succedendo. Sono in una discarica fra liquami e rottami. Il latitante propone al quasi di scartare nell'oscurità, cercando di mettersi in salvo, ma il quasi dice no, se lo facciamo di sicuro ci sparano. Meglio se stiamo qua. Va bene?
8: Va benissimo, non solo, ma sentivo dal silenzio dei nostri messaggi, perché sento quando fremitano gli ascoltatori, la tensione. E allora mi piace descrivere quello che vedo. Mauro Pescia, non sapevo se osservarlo, magari lo potevo distrarre, ma era talmente nel suo siluro di performativo che non vedeva nessuno, e questo è sempre molto bello quando si ha a che fare con un attore dentro le sue cose, e gesticolava, era preso dalla sua interpretazione. Cosa deve togliere quando opera su questi testi della sua vis, della sua personalità, per sparire dentro un testo di questo tipo, Pescia?
1: In generale, quando si raccontano delle storie, io credo che l'autore, l'interprete, debba sempre fare un passo indietro rispetto a se stesso, rispetto alla propria personalità, anche rispetto al proprio ego. Ancora di più quando si raccontano delle storie di questa portata, ancora di più quando si raccontano delle storie estremamente drammatiche, in cui, dal mio punto di vista, bisogna stare molto, molto, molto attenti a calibrare quell'esercizio di retorica che ogni attore e ogni autore deve essere molto attento a calibrare, a non caricare troppo non solo l'interpretazione, ma proprio la lettura di quello che sta vedendo. Io nello spettacolo, quando presento questo lavoro, continuo sempre a ribadire che Rodolfo Walsh non partiva come un autore impegnato, come un autore di inchiesta, ma era piuttosto un giovane giornalista di articoli francamente secondari, francamente trascurabili, che proveniva da una famiglia conservatrice, una famiglia antiperonista. Cioè, mi piace vedere queste piccole contraddizioni anche nella stessa dittatura della Rivoluzione Libertadora, che è il primo regime argentino degli anni 50. È un regime, mi permette di dire farlocco, è un regime...
8: Bellissima parola, farlocco, ci piace molto. Senta,
1: piace
8: molto. Guardi, il viatico alla serata glielo dà Carolina, un'ascoltatrice che ha visto lo spettacolo di Mauro Pescia ad Aosta in occasione della Grande Invasione, lo riascolterà con piacere questa sera e definisce la sua performance ipnotica. Lorenzo Pavolini, allora, intanto grazie per questa opportunità che gli ascoltatori colgono al volo, e quindi faccio.
9: Ringraziamo molto anche la casa editrice Sur e Marco Cassini che ci hanno offerto questo ascolto.
8: E stasera ci sarà anche Annalisa Camilli, che ha curato la prefazione di questo libro.
9: Verrà intervistata da Nicola Campogrande alle 22:30.
8: Allora, perfetto, ci sintonizzeremo tutti. Allora, grazie Mauro Pescia.
1: Grazie Susanna, grazie Lorenzo, viva Radio 3.
8: Viva Radio 3, direi, no Lorenzo?
9: Certo, sempre, grazie.
8: Grazie,
9: buon pomeriggio.
8: Grazie Lorenzo, che torna, certo. Lorenzo Pavolini, che torna al suo, in questo caso, lavoro di giurato per i radiodrammi per il Pre-Italia all'Aquila. E grazie molte a Mauro Pescia. Le piace la musica? Le piace Paolo Conte? Dica di sì.
1: Cioè, io sono piemontese, tra l'altro, cioè sì, assolutamente, Paolo Conte
8: è allora
1: reputativo insieme ad Enzo Iannacci.
8: Abbiamo gli stessi gusti, tra le tue braccia.

al mare o quel che sia, sentirai, sentirai.

Che bel pomeriggio ci si prospetta in compagnia anche di questa musica. Del resto Paolo Conte sembra il contrappunto ideale a quanto ascoltato fino adesso. È sempre stato innamorato di quel suono dell'Argentina, anche il suono della parola stessa, l'aveva messo in un testo che si chiama proprio così, Argentina, è tutto grande in Argentina, diceva Malinconia. Che meraviglia quella voce, in questo caso no, l'album si chiama Nelson, è del 2010, abbiamo appena ascoltato Tra le tue braccia e ascolteremo ancora altri brani di Paolo Conte, ma prima una delle nostre sicurezze, no? Caccia al libro.

0: Beh, io la sentirei quasi tutta questa versione, perché è talmente ipnotica che quasi quasi uno schiaccia un pisolino, ma non dobbiamo addormentarci, questa è Fahrenheit, poi la caccia al libro ci mancherebbe. E c'è Giulia che ci aspetta, caccia al libro 0063686 5666, per il posto più caldo che c'è, in senso buono e non climatico, perché la caccia al libro è un posto tangibile, ci si conosce e si fa un gesto semplice ma unico, che è il gesto gratuito, e anche ricevere un gesto gratuito è una cosa bellissima, ma farlo forse ancora di più. Giulia cerca un libro di Bernard Werber che si intitola Formiche. Perché, Giulia?
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Ho letto questo libro tantissimi anni fa in francese, quando vivevo in Svizzera, e mi era piaciuto tantissimo. Ora ho un bambino che inizia a avere l'età giusta per, tra l'altro, un appassionato di insetti, e quindi mi piacerebbe tanto riuscire a trovarli in italiano, perché lui non parla francese, non legge in francese, però è molto difficile. Tra l'altro penso di aver comprato io l'ultima copia esistente su eBay 6 o 7 anni fa in italiano, e l'ho prestata al mio compagno che l'ha persa sull'aereo, quindi dopo non più trovati.
0: Beh, intanto il messaggio per suo figlio: se rimanete collegati, l'ultimo libro che presenteremo si chiama Olivia ed è la storia di un insetto, in questo caso è un'ape, ma torniamo alle formiche. E le formiche per Longanesi di Bernard Werber è il primo capitolo di questa a cui alludeva, la trilogia delle formiche, che comprende anche volumi successivi, che erano tutti dedicati a questa affascinante società alternativa che è quella delle formiche, appunto. Beh, a questo punto mi raccomando, qualcuno ha questo libro? Magari posizionato molto in alto? Oppure posizionato in una galleria tra un libro e l'altro, come se fosse il cunicolo di un formicaio la nostra libreria. Insomma, tiriamolo fuori, a Giulia serve, e questo gesto ci fa piacere e rende questo posto più bello, il posto della caccia al libro. Grazie Giulia.
1: Grazie a voi.
0: Cerca questo libro, magari posizionato molto in alto, oppure posizionato in una galleria tra un libro e l'altro, come se fosse il cunicolo di un formicaio la nostra libreria. Insomma, tiriamolo fuori, a Giulia serve, e questo gesto ci fa piacere e rende questo posto più bello, il posto della caccia al libro. Grazie Giulia.
1: Grazie a voi.
0: Cerchiamo con Tina qualcos'altro. Buonasera Tina.
2: Buonasera.

0: Franco Cesati editore, direi
1: esatto,
0: tutta un'altra storia qui, le formiche le lasciamo da parte.
1: Sì, infatti, sì, io ho letto di recente I Promessi Sposi, una rilettura, questa volta mi aveva un po' interessato, appassionato l'idea di trovare il Manzoni dietro il romanzo, dentro il romanzo, quindi sono passata a leggere Le Lettere, sono passata a leggere La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg. E a quel punto mi sono imbattuta poi in Foriel, e lì mi ha affascinato la figura di quest'uomo, di questo intellettuale che nasce dal popolo, che non è accademico, che divulga il suo sapere agli amici. E quindi volevo saperne un po' di più, volevo un po' addentrarmi anche nel capire il ruolo che ha avuto anche nella letteratura europea, non soltanto nella creazione dei Promessi Sposi. Ecco,
0: è un libro che si propone come la prima monografia italiana sul maestro degli intellettuali d'Europa e offre al lettore un percorso proprio nell'itinerario manzoniano. Ci sono e c'è anche la mano nella curatela di Elena Valentina Maiolini, che è una professoressa di letteratura italiana contemporanea. Dicevamo, Franco Cesati editore per La signora Tina, che saluto e che ringrazio. Anche qui avete questo libro, si intitola Alle origini della comparatistica. Tutti i nostri libri sono assolutamente visibili in una lista lunga a chilometri che è dentro al sito di RaiPlay Sound, lo trovate, troverete l'elenco, troverete anche i moduli per cercare e offrire e troverete anche questi due libri che si aggiungono al listone, che è davvero nutritissimo. Per esempio c'è Chi cerca di Tom Wolfe, Electric Cool Aid, Acid Test di Mondadori, oppure di J.K. Rowling, Un viaggio nella storia della magia, un Salani 2018, e ancora di Alex Ross, Senti questo, Bompiani 2011, di Saverio Lodato, Ho ucciso Giovanni Falcone, Mondadori 2017, di Jason Elliott, Specchi dell'invisibile, Viaggio in Iran per Neri Pozza 2007. Avete visto? Quanti gusti, quante teste, quante differenze uno tra dall'altro. Allora, lettori generosi o lettori con librerie piene che vogliono magari mettere in ordine o semplicemente partecipare a fare facendo un gesto gentile, andateci sul nostro sito RaiPlay Sound, troverete la lista e magari chissà, ci riascoltiamo qui, ci risentiamo qui. So che vi piace Paolo Conte, quindi sto zitta.
2: T'es sur la bonne route, je m'intéresse à toi. J'irai sans doute bien m'occuper de toi. Je prends mes risques, enfant prodige, qui es-tu, fils du déluge? Qu'est-ce qui m'oblige? Je sais pas, une belle rage. Toi, tu m'encombres de joie, pianiste, illusionniste, chef, gourmand, poète, ma sœur, visagiste, moderne, ancien, jeune. Courageux, étonné, prodige, enfant, artiste, amant, curieux.

0: Torniamo in onda? Sì che torniamo in onda. 15:34 Radio 3, quest'ora Paolo Conte con Nelson, il suo un disco del 2010 che oggi scopriremo in vari aspetti, in questo suo tono così malinconico di chi ne ha viste tante, d'artista, di magie, davvero un pomeriggio che ecco diventa quasi autunnale con questa meravigliosa voce. Allora, dunque, abbiamo iniziato questa settimana e devo dire ci siamo anche ritornati un po' cercando di capire, assolutamente abbiamo fallito perché è impossibile capire l'intelligenza artificiale. No, allora la faccio più semplice. L'intelligenza artificiale con quello che noi maneggiamo, cioè i libri e le idee, perché siamo partiti dal Goncourt che è nella bufera o comunque lo è stato, perché è stato squalificato il romanzo di Aurélien, uno scrittore haitiano-canadese, proprio perché hanno trovato che Aurélien l'ha scritto con l'intelligenza artificiale, parte o comunque in parte, ma non è tanto quello il punto. Allora abbiamo cercato di farci qualche domanda, domande che abbiamo posto a Luca Sofri, che non sembrava particolarmente sconvolto, dice beh, insomma l'intelligenza artificiale la usiamo, comunque ci ha reso anche la vita molto semplice, e faceva un'analisi su cui anche Chiara Valerio era pressoché d'accordo, è tutto rintracciabile online ovviamente. A questo punto abbiamo deciso in un'altra trasmissione di dire ma allora chiediamo a tre scrittori, magari tre scrittori di generazioni diverse, come Dario Voltolini, come Licia Troisi e Silvia Daipra, che ragionano sulla scrittura, che ragionano sul fatto che comunque un autore come intelligenza artificiale forse può scrivere un libro bellissimo e perfetto, però è sempre intelligenza artificiale e noi leggeremmo Guerra e Pace se sapessimo che Dostoevsky in realtà è un software? Lo leggeremmo con la stessa partecipazione, con lo stesso ardore? Questa domanda è rimasta un po' sospesa, però Dario Voltolini e Silvia Daipra con Licia Troisi erano assolutamente d'accordo, se fossero stati idealmente coinvolti nella giuria del Goncourt, a dire no, Aurélien doveva restare in lizza per il premio, perché lo scrittore è lo scrittore, soprattutto Voltolini diceva questo, e quindi bisogna assolutamente proteggere la sua libertà. Io sono rimasta con mille dubbi. Riccardo Falcinelli, buonasera.
1: Buonasera.
0: Riccardo Falcinelli è un grafico, un designer, ha lavorato per progetti grafici di diverse case editrici e se riconosciamo alcune copertine e alcune collane lo dobbiamo a lui. Magari non lo sappiamo, ma questa è la storia. Vincenzo Stuni, buonasera.
2: Buonasera, buonasera Susanna, buonasera Riccardo.
0: Editor e poeta, l'ultimo libro è Faldone, partecipa allo Strega Poesia del 2026, quindi in bocca al lupo. Vincenzo Stuni lavora nell'editoria, lavora nella poesia, è anche un traduttore. Tra le cose che ci siamo... intanto domanda a voi, ecco, da lettori, come la mettiamo? Riccardo Falcinelli, poi entriamo nella sua competenza, perché lì la domanda è anche molto più precisa, e anche con Vincenzo Stuni. Se sapesse che quel libro è con l'intelligenza artificiale, lei da lettore come si sentirebbe? Si sentirebbe tradito, incuriosito?
1: No, io sono sincero, per me l'esperienza estetica, che sia un libro, un film, un dipinto, un fumetto, è la relazione con un altro essere umano. Quindi non mi interessa un'opera perfetta, non mi interessa proprio l'opera, a me mi interessa la relazione. Quindi, francamente, se fosse scritta completamente dall'intelligenza artificiale, ne farei volentieri a meno.
0: Bene,
1: il problema
0: chiaro
1: è
0: che
1: stiamo parlando ormai di un lavoro quotidiano di tutti, in cui l'intelligenza artificiale partecipa, si infila.
0: E di questo andremo. Adesso vediamo Vincenzo Stuni, lettore, magari anche lettore di poesia. Che dice di fronte a un libro scritto con questo Aurelien, scritto con l'intelligenza artificiale in
2: Sì.
0: parte, la turba la cosa come
2: A
0: lettore?
2: me la cosa, io sono abbastanza d'accordo con Riccardo, anche se penso che esista un livello autonomo di giudizio, no? Da parte di un lettore, ossia il lettore è in grado di giudicare la bontà estetica, magari ovviamente in maniera del tutto individuale, di un determinato testo, a prescindere da chi ne sia l'autore. Quindi esiste la possibilità di un giudizio estetico anche molto positivo su un'opera di un'intelligenza artificiale, cioè non è qualcosa che non si dà. Detto questo, a me viene da fare un paragone con gli scacchi. Gli scacchi hanno superato l'uomo, negli scacchi il computer ha superato l'uomo ormai da un quarto di secolo, e passa, però resta il fatto che tutti gli appassionati di scacchi non si vanno a vedere, a studiare e ad ammirare le partite fatte fra computer, anche se sono infinitamente più interessanti e complesse dal punto di vista intrinseco, ma sono effettivamente interessati al gioco dell'uomo. Ecco. Quindi io credo che esista un livello estetico di giudizio indipendente, ma credo che da lettore, se venissi ingannato riguardo all'attribuzione, sì, effettivamente per me sarebbe una dissuasione dal leggere.
0: Ok, va bene, stiamo dipanando. Tra l'altro, tranquillizzo gli ascoltatori, non sono intelligenza artificiale perché se ho detto che Guerra e Pace di Dostoevskij è stato assolutamente un refuso, li tranquillizzo, è di Tolstoi. Ma proprio perché non sono intelligenza artificiale, l'emozione anche di parlare, per esempio, al microfono, questo atteggiamento anche di emotività che l'intelligenza artificiale cassa, pur se infagottata come umanoide. Abbiamo anche salutato questo Sally che negli Stati Uniti insegnava, che è un umanoide che insegnava, poi l'hanno fatto fuori per motivi, diciamo, perché entrava nella privacy degli studenti, insomma, è stato un po' fallimentare, però la strada è interessante. Ma rimaniamo su quelli che sono i lavori dell'editoria. La Chiara Valerio, che avevamo anche lei coinvolta sulla questione, diceva che l'intelligenza artificiale è anche usata e utile sulle copertine e che comunque con una competenza, che lei sottolineava, una competenza assolutamente analogica, diciamo così, comunque farne uso è un valore aggiunto con una competenza anche di storici dell'arte, immagino. Riccardo Falcinelli, lei che lavora a progetti grafici e come dicevo dobbiamo a lei anche un immaginario prima di aprire quel libro famoso. E qua non si rischia di, per esempio, tagliare quella competenza con l'intelligenza artificiale? O cosa si rischia?
1: Allora,
0: Se
1: ci
0: si
1: sono almeno due
0: rischia.
1: cose che possiamo dire. Allora, intanto l'intelligenza artificiale è tantissime cose e si muove a tantissimi livelli, dal navigatore che ci porta dal punto A al punto B quando guidiamo, fino al generare immagini e a chiedere informazioni. Cioè, abbiamo un po' di intelligenza artificiale ormai in qualunque attività dove c'è il digitale di mezzo. Quindi, anche nelle attività, chiamiamole così, artistiche o creative, uno può averne un minimo. Ad esempio, i programmi di fotoritocco permettono di correggere molto rapidamente dei dettagli che non vanno in una fotografia, levare una nuvola, aggiungere un pezzo di cielo, cose del genere, fino a generare le immagini da zero. Allora, se è un piccolo aiuto per i processi, diciamo così, più noiosi, più faticosi, più ripetitivi, è una grandissima risorsa, come sempre. Ma nel momento in cui uno comincia a alzare un po' l'asticella, e il limite intrinseco della tecnologia è che fa quello che sa far bene, cioè standardizza. Allora, siccome in editoria fondamentalmente noi raccontiamo storie e ci muoviamo in un mercato piccolo di persone che cercano cose di qualità, io credo che abbiamo solo da perdere, perché abbiamo provato a vedere quello che viene fuori, il risultato è sempre molto standard, almeno per i miei standard. Poi ci sono altri editori che possono fare scelte d'altro tipo, dipende anche di che libri parliamo. Possiamo avere un libro di consumo, possiamo avere un esordio letterario. La sensibilità, secondo me, dell'editore e del grafico è capire qual è il registro che bisogna scegliere. Io credo che in questo ambito specifico l'intelligenza artificiale produca delle cose, appunto, un po' al di sotto di quello che dovrebbe essere.
0: Per
1: Oltre al
0: ora
1: fatto,
0: però,
1: e questo.
0: per ora.
1: Io su questo non sono d'accordo.
0: Ah, ecco,
1: io su questo
0: perché?
1: Non sono d'accordo,
0: perché
1: nel senso che
0: mi
1: tutti dicono migliorerà. Dipende, nel senso che secondo me la caratteristica intrinseca di questa tecnologia è proprio la standardizzazione, perché è un sistema statistico. Di conseguenza può migliorare se noi gli diamo degli input migliorabili, ma al momento passare tempo a dare input richiede un'infinità di tempo, molto di più di quello che mi ci vuole a me a commissionare a un fotografo, a un illustratore, una copertina fatta a mano.
0: Ma lei non vede minacciata una professionalità?
1: Cioè, a livello basso, sì.
0: A livello basso, lei gira le librerie, sì, guarda quello che vediamo, sì, e avrà l'occhio, sì, smagato.
1: Mi spiace essere crudo, però gli editori di livello più basso, sia come qualità dei libri, sia come prezzi, sia come posizionamento di mercato, probabilmente patiranno di più.
0: Patiranno in che senso? Mi spieghi meglio.
1: Beh, perché le copertine diventeranno più brutte di quelle che hanno adesso, e in un certo senso si amplificherà una differenza di classe tra i linguaggi, che già è in atto, c'è sempre stata, ma diventerà ancora più marcata. Cioè, se noi guardiamo le immagini generate dall'intelligenza artificiale, la maggior parte di quelle generate, diciamo così, in maniera semplice, veloce, con i software a disposizione, senza troppa fatica, hanno tutti una stessa area di famiglia, che è un'area, un tempo si diceva commerciale. Ecco, sono immagini che tendono naturalmente a essere un po' troppo commerciali. Per forzare questo aspetto bisogna lavorarci tanto, e probabilmente non vale la pena. Cioè, la Silicon Valley ci ha promesso che avremmo risparmiato tempo. Per fare le cose belle si fa prima a farle da sé.
0: Che dice Ustuni, che ridacchia forse?
2: No, ma sono molto d'accordo con Riccardo. Devo dire che da editore,
0: Riccardo,
2: in un caso...
0: Riccardo Facinelli, avete ascoltato intanto...
2: Riccardo
0: la parte...
2: Facinelli, chiedo scusa.
0: No,
2: sì,
0: lo dicevo per gli ascoltatori, grafico, designer, che ha appena parlato. Vincenzo Ustuni, invece, editore e poeta, adesso ci dà una mano a capire se nella sua competenza si sente minacciato e sta barricato sulle traduzioni o su, per esempio, le correzioni. Intanto, che pensa di quello che diceva Riccardo Facinelli?
2: Guardi, le racconto all'incirca che cosa succede, almeno nel mio lavoro. Per quello che riguarda la grafica, sono completamente d'accordo con Riccardo, siamo ancora a un livello di standardizzazione e di commercialità dell'immagine troppo basso. Anche qui però forse si può citare qualche eccezione, e confesso, ma del resto è confessato in copertina, che un romanzo letterario che ho pubblicato come un Ponte alle Grazie, non faccio il titolo, ma insomma è noto, ha un'immagine generata con l'intelligenza artificiale che abbiamo trovato di comune accordo e promptato di comune accordo.
0: Lo possiamo dire
2: il titolo? Sì, La fabbrica ai ciliegi di Tommaso Gianni. Ha un'immagine piuttosto surreale in copertina di una industria, una grande industria, un po' come Animals, come la Battersea Power Station della copertina di Animals di Pink Floyd, però in una situazione, diciamo, bucolico montanara, che emette del fumo pesca o rosa. È un'immagine surreale. Ecco, forse sulla surrealtà, in certi casi, l'intelligenza artificiale...
0: Che dice? Aiuta? Aiuta Falcinelli? Sulla surrealtà.
1: Per esempio, io ho visto un paio di copertine di Urania che effettivamente funzionavano, quindi poi ci sono dei registri dove... Il commerciale, e lo dico con molte virgolette, è il registro giusto. Però la domanda è sempre, è una domanda più vasta: perché questa tecnologia gli viene così facile fare quelle cose e più difficile farne altre? Io la risposta ce l'ho, però questo sarebbe molto lungo argomentarlo. Però questo è un fatto: questa tecnologia fa delle cose meglio di altre.
2: È giustissimo. Per quello che riguarda i testi, per esempio le traduzioni, il mio giudizio è che oggi far fare una prima mano di una traduzione di saggistica all'intelligenza artificiale fa guadagnare non oltre il 15-20% del tempo lavorativo, perché e si scende sotto il 10% per la narrativa, perché se si tiene alla qualità dei testi, diciamo, di lavoro in un contesto editoriale in cui questo è ancora particolarmente importante, non si riesce a ottenere un buon risultato ancora. Ripeto, meglio per la saggistica che per la narrativa, ma siamo lontani da ogni prospettiva di autosufficienza. Ecco, Mi capita, ad esempio, di fare brainstorming con l'intelligenza artificiale per avere degli suggerimenti sui titoli dei libri. Devo dire che non mi è mai successo neppure una volta che l'intelligenza artificiale imbroccasse il titolo che poi risultava essere quello del libro, ma mi è successo che mi si avvicinasse, ecco, cioè che mi
0: Che
2: desse
0: fosse uno
2: alcuni
0: stimolo.
2: spunti interessanti da approfondire. E poi chiaramente l'intelligenza artificiale è un aiuto molto grande, non nella valutazione dei manoscritti, ma nell'avere un'idea di che cosa c'è dentro un manoscritto, no? Nel produrre delle sinossi molto rapidamente e quindi nell'esplorare i temi, nel dare una prima connotazione dei personaggi o degli argomenti toccati nel caso della saggistica, quindi diciamo far digerire, masticare un nuovo manoscritto da un'intelligenza artificiale aiuta, però non siamo ancora a un livello lontanamente sufficiente da produrre una buona scheda di lettura. I
0: Benissimo, però
2: lettori.
0: magari ci possiamo, visto che la nutriamo globalmente, ci possiamo tranquillamente arrivare. Secondo lei, a questo punto, se ci arrivassimo, non sarebbe alla fine così male, o no?
2: Ma questo è difficilissimo da dire, che il punto è che dove ci sono processi statistici, in questo concordo moltissimo con Riccardo, si tende verso il centro della curva. Ecco. Allora è da capire se il tipo di soccorso che ci darà l'intelligenza artificiale sarà effettivamente appiattente, come sembra che ora possa essere, oppure no. Questo secondo me è di là da capirsi, ma io sospetto con Riccardo che Falcinelli che non sia così. L'altra questione molto importante è quella della sottrazione del lavoro, ecco,
0: E
2: perché
0: questa
2: per il
0: è un
2: momento
0: altro tema.
2: è un tema enorme, diciamo che è il grande tema, secondo me. Quello delle condizioni di lavoro, delle sottrazioni di lavoro e delle condizioni di lavoro. Per certi versi le condizioni di lavoro possono essere anche facilitate perché alcuni aspetti noiosi dei nostri compiti vengono leggermente alleviati in questo momento, però nel medio-lungo termine si può produrre una situazione di segno completamente
0: Sì,
2: opposto e
0: io
2: negativo.
0: mi chiedo e lo chiedo a Riccardo Falcinelli se si tratta di sottrazione di lavoro o cioè se rischiamo una sottrazione di lavoro o una sottrazione di competenze, perché sembrano sovrapponibili ma sovrapponibili non sono. Faccio un esempio scemo, ma ci sono sicuramente delle grandi invenzioni o delle scoperte che hanno facilitato e tolto la fatica di fare alcuni lavori. Adesso non mi viene in mente un esempio, ma insomma ci siamo capiti, immagino. In quel caso è una sottrazione di lavoro, ma non è una sottrazione di competenza. Ecco, mi chiedo se nel lavoro intellettuale, come la disegnare una copertina, immaginare di fare, insomma, correggere editorialmente un testo o comunque parlarne con l'autore in un modo attivo. Se sostituiti, questo non sia solo un problema economico, ma anche un problema, se vuoi, etico e anche culturale.
1: Certo, e tutte e tre le cose insieme. Per esempio, nel caso della grafica, in senso lato, tantissimi compiti su cui noi ci siamo formati negli anni passati erano compiti meccanici. Se quelli vengono sostituiti da un'intelligenza artificiale, e lo stiamo facendo, ma è tutto riguadagnato perché erano veramente dei compiti meccanici e noiosi, e soprattutto erano delle competenze non talmente fini da dire che ti aprivano uno sguardo sul mondo. Cioè, parlo di cose proprio brutali, come poteva essere un tempo fare le fotocopie o come è, nel caso della grafica, scontornare una figura e cancellare delle parti dell'immagine. E il punto è, se però questi mestieri si contraggono, se le persone diventano sempre meno, succede quello che diceva lei, cioè diminuisce la collettività che è in grado di avere uno sguardo colto, formato sulle cose. E sui tempi lunghi significa anche che certi saperi si possono proprio perdere, quindi c'è un grande impoverimento culturale. Cioè ci sono dei mestieri che hanno delle qualità artigianali che se noi saltiamo una generazione, poi è molto difficile recuperarle, certe competenze. In questo caso mi riferisco a competenze dello sguardo, cioè di saper valutare se un'immagine è buona o non è buona. La domanda è: se uno non scatta fotografie, se uno non disegna, se uno non dipinge, cioè se uno non fa tutto quel tirocinio analogico su cui ci si formava un tempo, su cui mi sono formato anch'io, sarà in grado di valutare se quello che fa l'intelligenza artificiale è di valore o meno? Quindi forse oggi dobbiamo disegnare più di prima, non per disegnare, ma per imparare a guardare quello che fa il computer.
0: Vincenzo Ostuni, Falcinelli comprensibilmente batte il ferro, per usare un'espressione così lontana dall'intelligenza artificiale, sulle sue competenze di designer di grafico. Andiamo alla sua attività di poeta.
2: Ecco, su questo un aneddoto, perché in una riunione di scrittori che si tiene annualmente, che si chiama Esiste la ricerca, che ospita una serie di, insomma, un gruppo variegato, mutevole di poeti sperimentali, diciamo così per comodità, 2 o 3 anni fa facemmo un tentativo di sottoporre all'intelligenza artificiale il compito di scrivere un testo. Come un determinato scrittore sperimentale, posso dirlo, Marco Giovenale, e invece come una determinata scrittrice più lirica, tradizionale, che era Mariangela Gualtieri. E notammo con divertimento che in realtà l'imitazione della Gualtieri sembrava riuscire molto meglio di quella di Marco Giovenale. Abbiamo ripetuto l'esperimento il mese scorso, nell'ultima seduta dello stesso gruppo a Milano. E abbiamo notato che l'intelligenza artificiale aveva fatto enormi progressi anche nell'imitazione, diciamo, della coda lunga, ecco, della poesia sperimentale. Quindi questo è piuttosto curioso. Non solo, ma
0: Beh, curioso, è comprensibile perché è stata nutrita,
2: è
0: stata nutrita.
2: è appena uscito il primo libro di poesie. Ora rintraccerete voi il nome dell'autore, ma il titolo è Esecuzione, che è interamente composto da immaginari prompt. Immaginari prompt che invitano l'intelligenza artificiale a scrivere poesie. Sono prompt che chiunque può copiare e incollare nel proprio software di intelligenza artificiale e vedere che cosa esce fuori. Inutile dire che si tratta di prompt complicatissimi e assurdi, quindi effettivamente le risposte dell'intelligenza possono essere anche molto curiose.
0: Ma insomma, quasi galleggia, eh? Oppure si naviga a vista, non lo so. Stavo cercando di capire qualcosa, ma ho le idee ancora confuse, mentre un ascoltatore mi sembra assolutamente definitivo e lapidario perché dice: interpreti e traduttori non esisteranno più, e credo moltissime altre figure professionali.
2: Io penso che i
0: Silenzio.
2: traduttori
0: Speriamo che uno
2: letterari
0: che non faccia
2: esisteranno
0: l'interprete.
2: sempre.
0: Ah, lei pensa che i
2: Ecco.
0: traduttori letterari. Ecco, però le chiedo
2: Sì.
0: questo sui traduttori letterari. Stavo proprio pensando a questo. Se viene nutrita anche con una serie di espulsioni, per esempio gergali o alcune, per esempio, testi che erano scritti prima del politicamente corretto, quando parole potevano essere pronunciate e avevano. Adesso, lette adesso, c'è un contesto che ti fa capire che quella parola veniva usata in quel modo perché erano quegli anni e aggiunge, per quanto mi riguarda, un valore al testo perché contestualizza il testo. Insomma, tutto questo con l'intelligenza artificiale forse si perderà perché verrà nutrita in modo diverso o no? Sulla traduzione, per esempio. Non si
2: Beh,
0: impoverisce il linguaggio.
2: diciamo questo, è chiaro che dove c'è un processo statistico fondato su, che possiamo modellizzare come fondato su una media ponderata delle espressioni, l'appiattimento che vige nelle immagini e di cui parlava Riccardo Falcinelli potrebbe tendere a vigere anche nel linguaggio e questo significa che di qui a una generazione o due potremmo non avere più gli strumenti cognitivi per renderci conto di questo genere di standardizzazione. Ecco, questo è effettivamente è un rischio. Non vedo immediato appunto il pericolo mentre la questione dell'interpretariato è una questione reale, è tutto sommato un sogno dell'umanità a partire dalla Torre di diciamo dal
0: La Babele, volevi dire.
2: sì, vabbè, diciamo Babele è l'effetto contrario, ma comunque dal giorno dopo il crollo della torre di potersi parlare senza ostacoli, no? Insomma,
0: Certo,
2: chiunque
0: è il
2: vada oggi
0: sogno
2: in
0: di tutti.
2: Cina per turismo si rende conto che senza una di queste app che traducono sostanzialmente non riesce neanche a muoversi, ecco, ed è molto grato dell'esistenza di queste app. Per quello che riguarda la traduzione di testi saggistici, non solo letterari, io penso che ci sia una lunghissima strada da fare perché l'intelligenza artificiale possa avere dei risultati soddisfacenti e temo che quando li avrà ci saranno dei problemi come quelli che abbiamo appena paventato.
0: Non so se Falcinelli vuole aggiungere qualcosa a questa
1: Ma no, io
0: prospettiva che si.
1: volevo concludere dicendo che io credo comunque che questa sia una delle più grandi invenzioni dell'umanità, però mi sembra che in molti gli chiedano di fare le cose per cui è meno talentuosa. Questo è quello che credo alla fine.
0: Beh, è una strada. Senta, io intanto vi ringrazio perché avete messo in campo altre idee e altre competenze in questo caso e ci avete fatto guardare le vostre scrivanie in modo diverso e anche il vostro computer. Ringrazio Riccardo Falcinelli che ha lavorato a progetti grafici
1: Grazie.
0: di diverse case editrici. Il suo ultimo libro è Visus, Storia del volto dall'antichità al selfie per Einaudi 2024 e ringrazio Vincenzo Stuni, editore e poeta, l'ultimo libro è Faldone per il Saggiatore 2025. Grazie.
2: Grazie a voi.

se non si ride non si applaude qui. Clown, capisci clown, siamo insensibili.

clown, guardaci clown, siamo sicuri di non esserci. Clown, capisci clown, siamo invisibili.

0: 16 anni sono passati dall'uscita di questo album di Paolo Conte, si chiamava Nelson. Nelson era il cane di Paolo Conte, infatti dichiarò: non ho dedicato nessuna canzone al mio cane e quindi gli dedico tutto l'album. E Paolo Conte era qui alla voce inconfondibile di velluto, al pianoforte. Non l'abbiamo ancora ascoltato col kazoo, quel bellissimo, stupendo, facilissimo strumento che lui suona divinamente, facilissimo per lui ovviamente, però che tutti quanti noi abbiamo provato almeno una volta, anche non musicisti. Allora, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, vogliamo riposarci un attimo, ce ne andiamo in giro, perché Roberta Cortella, che è qui, che saluto e che ringrazio, ci porta qualcosa di molto vicino a una grande intelligenza che è assolutamente naturale, è analogica, è fisica, tangibile, fatta di camminate, di sudore, di lacrime, di risate. E devo dire che questo libro che ha scritto è un libro corale, anche se è scritto da lei. Intanto la saluto e la ringrazio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Ha scritto La scuola che cammina, strade maestre, una classe a piedi lungo l'Italia, edito da Ediciclo. Allora, io avevo sottolineato... Ne ho sottolineate di cose, perché devo dire che stare in queste classi che stanno in giro sarebbe stato il mio sogno. E andiamo prima di leggere la cosa che avevo sottolineato sul senso di questo progetto, perché è un progetto lungo, è un progetto diffuso, che viene dopo un'altra esperienza, in questo caso anche con dei ragazzi detenuti, e che voi, un gruppo, un piccolo pool di volontari, insegnanti, pazzi, non ho ben capito come definirvi, portate in giro facendo lezione, cioè fate delle lezioni in giro per l'Italia.
1: Esatto, l'idea è nata già credo nel 2022, grazie a Marco Saverio Loperfido e a Marcello Paolocci, che hanno avuto questo sogno, questa idea, questa visione, quel e se, e quindi poi immaginare un sentiero con una classe che attraversa tutta l'Italia. Si sono affiancati altre persone, altri visionari, Nicola Gori Sassoli, Emilio Ruffolo. Io in realtà di questo quintetto sono arrivata un po' per ultima, però ho sposato subito questa idea del cammino come esperienza di trasformazione e di apprendimento. E quindi già noi, mentre progettavamo questa cosa che tutti ci sconsigliavano perché ritenevano impossibile, ma nel progettarla, nel sognarla, noi già ci immaginavamo sull'Etna, alle pendici del Vesuvio o a casa degli autori, nei luoghi che hanno ispirato le loro poesie e le loro opere. Quindi eravamo più noi studenti dei ragazzi che avremmo incontrato.
0: Parlare di leopardi guardando il vulcano.
1: Il Vesuvio, esatto.
0: Ecco, perché questo fate e questo avete fatto e questo farete. Devo dire che è una risposta anche a chi ci scrive che mi sembra che stiamo delegando all'intelligenza artificiale a vivere al posto nostro. Un dubbio mi sorge spontaneo: avrà senso stare al mondo? Vi voglio bene, scrive Ale. Ale, secondo me ha senso, anche se proprio perché ascoltiamo storie di questo tipo e perché c'è una possibilità di futuro, di sguardo un po' più lontano. E devo dire che questa esperienza che racconta Cortella nel suo libro, di questa scuola che cammina come se fosse uno zaino, a un certo punto lei scrive: come molte tribù nomadi, la nostra casa ce la portiamo sulle spalle. È negli zaini, nei legami che ci tengono uniti, nei silenzi condivisi sotto la pioggia. Stiamo imparando che la fragilità di uno riguarda tutti, che il mal di pancia di un compagno è anche un po' il nostro, che se uno rallenta, gli altri non lo possono lasciare indietro. Stiamo costruendo una lingua nuova, fatta di riferimenti nostri, codici interni, soprannomi, giochi di parole demenziali. Qui ci sono anche dei personaggi, dei protagonisti, sono dei ragazzi che comunque che lei racconta, Roberta Cortella. Chi era questa, questo gruppo da chi era formato? Come ci si è iscritti? Come ne avete parlato? Come è iniziata questa storia di fare lezione e poi superare anche l'anno?
1: Superare anche l'anno, esatto. Siamo partiti, diciamo, in 3 insegnanti che coprivano più o meno diverse materie e abbiamo trovato questi ragazzi in vari modi, scrivendo degli articoli sui giornali, scrivendo post, diffondendo il più possibile tra amici, conoscenti e insomma chi si occupava di cammino e di scuola. E sono arrivati questi 8 ragazzi. Noi speravamo di radunarne di più. Ne sono arrivati 8 e siamo partiti con 8 ed è stato un bene, perché 8 è secondo me un numero adeguato per avere cura di un gruppo e di 8 adolescenti in trasformazione, quindi un viaggio di trasformazione con 8 adolescenti in trasformazione. È stato meraviglioso, sono state personaggi completamente diversi uno dall'altro che ci hanno aiutato anche noi a crescere. Loro si vivevano il loro, diciamo, viaggio, il loro, diciamo, rito di passaggio, ma anche noi non siamo stati fermi, noi adulti.
0: L'età qual era?
1: L'età tra i 17 e i 20 anni. Ecco.
0: Voi facevate lezione?
1: Sì.
0: Come funzionava? Vi siete organizzati con gli zaini, appunto, e avete deciso di partire.
1: Sì. Ovviamente abbiamo organizzato un itinerario, abbiamo stabilito delle tappe, deciso quali regioni avremmo attraversato, definito gli alloggi.
0: Avete un sito? C'è la possibilità di, per esempio, se ci fosse un genitore interessato, un ragazzo interessato, dove può rivolgersi?
1: Sì, noi abbiamo un sito, strademaestre.org, lì c'è, diciamo, la pagina apposta per accogliere le iscrizioni, i desideri di colloqui. E così sono arrivati questi ragazzi, insomma.
0: E la giornata tipo com'era?
1: La giornata tipo ce lo chiedevano spesso, non esiste. La giornata tipo a Strade Maestre non esiste. Ci sono giornate in cui si cammina e basta, si fanno fino a 20, 29, 30 chilometri. E magari strada facendo si studia anche, quindi ci si affianca un ragazzo, si approfondisce un discorso, si parla un sacco, si dialoga tantissimo. E ci sono giornate in cui magari il cammino è più breve e quindi è possibile arrivare, riposare, lavarsi e poi fare delle lezioni, diciamo, un po' più stanziali, fare matematica, le espressioni, ma anche collegarsi con qualche insegnante a distanza. Oppure ci sono giornate stanziali in cui stiamo fermi, approfittiamo per fare il bucato, per fare la spesa, cucinare tutti insieme, dividerci un po' i compiti. E questo è Strade Maestre, ma l'abbiamo imparato anche noi camminando. Non avevamo in testa un metodo, l'abbiamo costruito e abbiamo aggiustato il tiro strada facendo.
0: Senta, dicevo che lei ha avuto anche un'esperienza precedente a questa, dove si è cimentata nello staccare proprio i ragazzi dai banchi di scuola per portarli a studiare lungo la strada. Sono stati 9 mesi di cammino, 223 giorni e quanti chilometri per l'Italia a piedi con una classe di questi studenti?
1: Allora, i chilometri, le dico la verità, non abbiamo ancora fatto il conto, ma abbiamo calcolato che più o meno sono 3.400-1.500 chilometri. Diciamo, contare i chilometri alla fine per noi non aveva senso. Mi ricordo l'ultimo giorno, stavamo arrivando a Trieste, la nostra destinazione finale, e ce lo siamo chiesti quanti chilometri abbiamo fatto, ma ci siamo anche meravigliati del fatto che non ce ne importava. Noi abbiamo fatto, diciamo, è stato il tempo passato insieme che ha dato un valore a tutta l'esperienza, ecco, i legami costruiti, il fatto che non eravamo solo insegnanti, non eravamo solo guide, ma alla fine eravamo, non so cosa, non siamo riusciti a definire il tipo di legame che abbiamo costruito con i ragazzi, una specie di zii, tutor, non lo so. Alla fine non si capiva più chi era l'insegnante e chi era lo studente, perché poi c'era uno scambio totale di esperienze e di conoscenze.
0: Insomma, la cattedra qui non c'era.
1: No.
0: Senta, lei, dicevo, che ha accompagnato anche questi giovani detenuti verso Santa Maria di Leuca, era lì.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci sono state differenze dal punto di vista emotivo per lei? nell'accompagnamento di uno e dell'altro gruppo, sono gruppi diversi e anche immagino
1: sì, ovviamente,
0: con esigenze di tipo diverso.
1: Certo, gruppi diversi e trasformazioni anche abbastanza simili. I problemi erano gli stessi, ovviamente la stanchezza, l'andare oltre i propri limiti, insomma il desiderio di trovare una spalla alla quale confidare un po' quello che è la tua vita, che sono le tue paure, il tuo desiderio di futuro. Alla fine non è poi così diverso camminare con giovani in messa alla prova che hanno avuto problemi di giustizia e con giovani studenti. Ovviamente la differenza è, diciamo, sull'aspetto pratico, legale, no? Però la trasformazione avviene per tutti, il desiderio di superare i limiti, di farcela con le proprie forze, di raggiungere la sera la meta e costruire questa sorta di stima verso se stessi. In questo, diciamo, non c'è differenza.
0: L'altra domanda che volevo farle per il secondo gruppo, cioè quello dei ragazzi della scuola alternativa che avete proposto loro, i genitori, perché di solito sono sempre onnipresenti i genitori, sono anche l'incubo di alcuni insegnanti, anche viceversa se uno guarda le chat, diciamo, telefoniche, però i genitori a casa col telefonino controllavano, vi telefonavano, vi assediavano, erano preoccupati, i ragazzi avevano bisogno dei genitori, insomma avete comunque contribuito a recidere un rapporto che mi sembra, sto registrando, molto stretto e di grande dipendenza e di grande anche...
1: I genitori, anch'io ero spaventata per questa cosa perché sono insegnante in una scuola pubblica. E diciamo è sempre l'aspetto che mi preoccupa un po' di più, non tanto la relazione con i ragazzi quanto il gestire le famiglie. Devo dire che qui i genitori sono stati subito presenti, abbiamo capito subito che loro ci affidavano i loro figli e quindi allo stesso tempo noi ci siamo sentiti onorati di questa responsabilità, spaventati ma onorati di questa responsabilità. E alla fine c'era un'alleanza tale, una necessità anche di avere i genitori con noi, nel senso hanno sposato questo progetto e quindi non si possono escludere queste persone assolutamente, ma non era neanche nostra intenzione. Quindi i genitori hanno fatto parte subito diciamo dell'equipaggio di Strade Maestre, pur a distanza, ma potevano venire a trovare i loro figli quando volevano. Diciamo che alcuni di loro si sono integrati talmente in Strade Maestre che a loro volta sono diventati quest'anno insegnanti in cammino.
0: Questo gruppo, che a questo punto si è anche così arricchito anche di altre presenze, ha attraversato l'Italia, dicevamo, lei citava Trieste, il Friuli, l'Umbria, la Sicilia. Non è passato mai dalle arterie più trafficate, ha scelto anche percorsi alternativi, avrete visto un'Italia insolita, un'Italia più verde, un'Italia meno popolosa, un'Italia più solitaria, meno caotica. Ecco, è una prospettiva questa che fa riflettere. Che paese è emerso nelle sue...
1: Questa è una riflessione che abbiamo fatto tante volte, ci siamo detti noi siamo forse gli unici che hanno percorso l'Italia così 9 mesi andando alla scoperta di posti che neanche sapevamo esistessero. La cosa più bella è stata non tanto attraversare le grandi città e vivere le grandi città, ovviamente con le loro opere, tutto quello che potevano offrire a livello didattico, ma attraversare questi paesini che si accendevano non appena ci vedevano arrivare. E quindi questo scambio di generazioni, i nostri giovani ragazzi che cominciavano, non so, a salire sugli alberi, a dare una mano nella raccolta degli olivi, a raccogliere le arance, eccetera, e queste persone anche anziane che volevano raccontarci la loro storia e ascoltare le nostre storie, magari offrirci un bicchiere di vino o un piatto caldo o un'ospitalità. C'è stata addirittura una signora in Sicilia, Silvana, di Santa Cristina Gela, che ci ha ospitati tutti a casa, tutti a casa e ci ha preparato la cena. E quindi è stato uno scambio spontaneo, reciproco, viandante, come forse si faceva una volta, non lo so. Però noi l'abbiamo, come dire, accolto, apprezzato, e negli occhi dei ragazzi e nei nostri vedevo sempre accendersi sempre di più questa meraviglia, ecco, per un'Italia che ha dei luoghi, ha delle persone, ha delle realtà che veramente hanno qualcosa da insegnare.
0: Senta, ma ci spieghi una cosa, come per staccare i ragazzi, voi avete fatto questo sito, siete degli insegnanti, dal punto di vista proprio della scuola, scolastico, come siete organizzati? Perché non è che uno può decidere adesso parto, no, porto 8 ragazzi e vado in giro per l'Italia e poi arrivederci.
1: No, assolutamente.
0: C'è tutta un'organizzazione, ecco. Mi fa capire meglio come vi siete organizzati, perché questi ragazzi non hanno frequentato la scuola, hanno frequentato la scuola di Strade Maestre.
1: Esatto.
0: Ecco, come avete agito nell'enorme complesso e complessa questione anche legata al ministero, legata alla scuola, legata anche alle valutazioni?
1: Sì, i ragazzi ci sono stati affidati in modalità scuola parentale. Quindi noi eravamo i loro parenti, diciamola in questo modo, in quei 9 mesi. Quindi abbiamo tenuto lezioni su tutte le materie necessarie, così che loro alla fine dell'anno potessero sostenere l'esame di idoneità nelle loro scuole, la maggior parte, e così validare l'anno trascorso e frequentato con Strade Maestre. 2 ragazze del nostro gruppo hanno fatto anche la maturità.
0: Quindi una di quelle che faceva la verticale?
1: No, lei è australiana. Questa ragazza, ecco. L'Olevia, australiana, invece è arrivata così dall'Australia. Lei ha scoperto questo progetto, ha detto questo non me lo voglio perdere. E quindi lei, che frequentava una scuola Waldorf, una scuola steineriana, si è unita a noi. Abbiamo ovviamente adeguato la programmazione anche alla sua, e lei ha fatto la graduation in Australia a dicembre dell'anno scorso.
0: È andato tutto bene.
1: È andato tutto bene.
0: Anzi, sapeva qualcosa in più su Gela e sulla cena di Gela e
1: sì,
0: sulla qualità gastronomica e dell'accoglienza siciliana.
1: Ma questi ragazzi non hanno imparato solo la storia, la geografia, la letteratura, hanno imparato a stare insieme, hanno imparato a non fuggire quando c'è un conflitto, hanno imparato a fare una fattura, hanno imparato a gonfiarsi in un materassino, a dormire ovunque, a fare amicizia con tutti. E abbiamo notato anche che gradualmente, passo dopo passo, hanno imparato ad esprimersi. Persone che all'inizio avevano anche difficoltà ad esprimersi, con 16, 17, 18 ore al giorno di chiacchierate, anche sciocchezze, anche aneddoti, hanno anche ampliato il loro come dire, bagaglio lessicale e parlavano in pubblico, raccontavano le loro storie. Abbiamo incontrato un sacco di gruppi con i quali abbiamo condiviso la nostra esperienza, loro sono diventati degli anfitrioni.
0: Senta, ci sono progetti di altri anni accademici di questo tipo?
1: Certo, l'anno scorso c'è stato un altro viaggio, un altro anno scolastico di Strade Maestre, e quest'anno è già iniziato il secondo anno. In questo momento sono tra Bolzano e Trento, sono in cammino.
0: Ah, sono in cammino tra Bolzano e Trento.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senta, e parliamo della fatica fisica, perché nell'apprendimento c'è sicuramente la fatica psicologica, non sentirsi all'altezza, avere paura dell'interrogazione, la distrazione mentre si studia, la testa va ovunque, è anche un'età di passaggio complicata, meravigliosa, ma comunque quasi mercuriale, imprendibile, ecco. E poi c'è la fatica fisica, che è una fatica molto più solida, molto più tangibile. Ecco, come hanno giocato queste due fatiche?
1: Non so se è stata la nostra squadra di ragazzi, ma loro di fatica fisica ne hanno fatta veramente poca, o l'hanno sentita veramente poca. Erano talmente fisici, talmente atleti quasi, oserei dire, che gli unici ad avere acciacchi e problemi fisici eravamo noi insegnanti, anche se poi ci sono state febbri, insomma problemi alle caviglie, però tutti risolti, e comunque questo viaggio ci ha aiutato, nonostante la difficoltà fisica, a superare i nostri limiti, a resistere a resistere perché c'era una motivazione molto alta ad arrivare alla fine, ad esserci in questa esperienza. Quindi nessuno di noi ha mollato, anche se per problemi fisici, influenze varie, qualcuno magari a un certo punto si è dovuto fermare, ma poi il desiderio di tornare era troppo grande.
0: Quindi come funzionava? Si fermava, tornava a casa e poi vi raggiungeva di nuovo?
1: È capitato un ragazzo che ha avuto la febbre molto alta, gliel'abbiamo fatta passare, poi l'abbiamo mandato a casa, ma negli altri casi è successo che...
0: Poverino, non va più raggiunto di nuovo?
1: Sì, ci ha raggiunto, ma Aaron non sarebbe mai rimasto a casa, anzi lui sarebbe rimasto con noi anche con la febbre alta. E negli altri casi, altre influenze, altri malesseri, abbiamo avuto, non so, una concomitanza molto strana, non eravamo in cammino quando loro stavano male, avevamo dei brevi periodi stanziali e quindi c'è stata possibilità di recupero. Oppure nel caso in cui un giorno non riuscivano a camminare, prendevano un mezzo e ci raggiungevano così, non è cammino a tutti i costi.
0: Ma io capisco i ragazzi che si sono trovati attraverso un sito e hanno anche dei genitori così lungimiranti che li hanno mollati.
1: Esatto.
0: Perché c'è anche questa, c'è pure questa intelligenza che è giusto sottolineare, visto che insomma prima ero critica con i genitori, ma adesso devo dire che ascoltando le sue parole c'è anche tanta consapevolezza, tanto amore in esatto. in questo oggetto. Gesto, tanta dolcezza anche. Mi sono persa nella domanda che le volevo fare su momenti. Ecco. Mentre per loro è più semplice, si sono trovati, hanno saputo la notizia, ma come vi siete trovati voi corpo insegnante? Che anche quello è una cosa incredibile che vi siete trovati. Quanti siete?
1: Adesso stiamo crescendo, l'equipaggio sta aumentando, ma in quel viaggio eravamo tre.
0: Eravate tre. Io,
1: Marco e Marcello, e devo dire che loro per me sono dei fratelli di cammino. Con loro ho fatto anche i cammini giudiziari con i ragazzi in messa alla prova. E quando si cammina insieme il passo diventa poi lo stesso. Ci si affina, ci si intona l'uno con l'altro. Tre personalità diverse, però i nostri valori lungo il percorso erano gli stessi.
0: Quali sono?
1: I nostri valori, bella domanda. Cercare di far cadere un po' forse le barriere delle generazioni. Ecco, in questo viaggio noi le abbiamo fatte cadere e con umiltà loro, i ragazzi, si sono affidati a noi e noi ci siamo affidati ai ragazzi. Essere noi stessi lungo il percorso, imparare forse a essere noi stessi, a non metterci nessuna maschera, perché in cammino non ci si possono mettere delle maschere, quindi la nostra vera essenza viene sempre in superficie. E quello che abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi è proprio la sincerità delle nostre capacità, ma anche la possibilità di superare i nostri limiti.
0: Senta, c'è un ex camminatore che ha le lacrime agli occhi e che saluta questo progetto anche con questo messaggio che ci giunge al 3355634296. E invece Sara, più diciamo concretamente, dice: una scuola molto bella, ma ogni famiglia quanto ha speso per sostenere questo viaggio?
1: Allora, il primo anno c'era una retta da pagare ovviamente, ma più che altro per...
0: Il camminatore che ha le lacrime agli occhi e che saluta questo progetto anche con questo messaggio che ci giunge al 3355634296. E invece Sara, più diciamo concretamente, dice: una scuola molto bella, ma ogni famiglia quanto ha speso per sostenere questo viaggio?
1: Allora, il primo anno c'era una retta da pagare ovviamente, ma più che altro per le spese vive, il mangiare. Questi ragazzi mangiano come se non ci fosse un domani, quindi ci siamo...

0: di 8.000 euro, anche se poi l'abbiamo adeguata all'ISEE. L'anno scorso volevamo ovviamente dare almeno una paghetta agli insegnanti in cammino, quindi l'abbiamo aumentata. Il tetto massimo era 15.000 euro, però era compreso tutto, tutto vitto, alloggio, trasporti all'interno del percorso, eventuali ingressi a musei o mostre. E ovviamente anche questo adeguato insomma, alla possibilità delle famiglie.
1: Abbiamo detto tutto a questo punto. Roberta Cortella, resta questo libro che racchiude le strade maestre, racchiude i ricordi, ma racchiude anche le possibilità di altri viaggi a piedi per una classe ideale di questa Italia che comunque è così pencola da una parte e dall'altra, ma voi sembrate tenerla in piedi questo stivale. Ci fa molto piacere, Roberta Cortella, grazie di Ciclo Editore, la saluto e buon viaggio.
0: Grazie a lei.
1: Grazie, Paolo Conte.

grosso mattone e si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

se si aprirà, odore di luna e di pietra avranno le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, hanno valutato il selciato

Beh, devo dire che Paolo Conte sembrava sintonizzato con queste meravigliose strade maestre. C'è qualcuno che ci chiede come fare. Vorrei essere un insegnante di strade maestre, sono un insegnante di ruolo. Scriva al loro sito che si intitola appunto strademaestre.org e lì prenderà tutte le informazioni. Adesso l'autrice Roberta Cortella è

0: è andata via, appunto, con le sue galosce selvagge. Questo era il titolo del pezzo di Paolo Conte. E rimaniamo però in una classe, nella classe di fare scuola, perché questo è il momento dedicato ancora alla scuola. In questo caso, insomma, ci passiamo perché c'è un festival dedicato all'educazione, a questi temi, In piedi sui banchi di scuola. La terza edizione, La vita davanti a sé, sembra quel meraviglioso libro di Romain Gary. Vediamo un po' Benedetta Marietti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivata a Fahrenheit.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora, questa terza edizione, La vita davanti a sé, ha a che fare col romanzo dove c'era il meraviglioso Momò di Romain Gary.
1: Esatto.
0: Allora, perché?
1: Sì, innanzitutto questo è un piccolo festival che si svolgerà domani e sabato al Teatro Franco Parenti di Milano, voluto dalla Fondazione Francesco Morelli, che è la fondazione proprietaria del gruppo IED, l'Istituto Europeo del Design. E innanzitutto IOP Festival, perché IOP è un termine che proviene da un verso di Walt Whitman e risuona il mio barbarico IOP sopra i tetti del mondo. IOP è una sorta di urlo liberatorio, e questa poesia poi viene ripresa nel film L'attimo fuggente. E quindi il IOP Festival In piedi sui banchi di scuola vuole essere appunto un festival che si interroga su qual è il ruolo della scuola oggi.
0: E qual
1: anche
0: è il ruolo
1: di
0: della scuola oggi, secondo Benedetta Marietti?
1: Allora, il ruolo della scuola oggi, innanzitutto, ovviamente la scuola è un luogo dove si trasmettono nozioni, competenze, sapere, però io credo e anche è l'idea che il festival promuove che la scuola debba essere un luogo dove si imparano le relazioni, cioè dove ci si confronta non solo con i coetanei che provengono da ambienti molto diversi, da background diversi, ma anche con i professori. E è un luogo dove i ragazzi formano la propria identità e capiscono chi sono. Quindi questa è l'idea di scuola promossa dal festival, da IOP Festival. E il titolo di questa edizione, di questa terza edizione, è La vita davanti a sé, che richiama da una parte, come hai detto giustamente, il romanzo di Romain Gary che ha vinto il Goncourt nel 75, e la storia del piccolo Momò che cresce e si forma nella Belleville, insomma nella Belleville parigina degli anni 80, si forma grazie alle persone che incontra, agli aiuti che riceve proprio dalle conoscenze anche della strada, che provengono dalla strada. Ma la vita davanti a sé ovviamente è anche un augurio, no? È quello di cui ci si dovrebbe occupare, perché è quello che aspetta le nuove generazioni. Quindi questo vuole essere un festival che si occupa di giovani e che è rivolto non solo ai giovani ma a tutta la città, un pubblico ampio e trasversale, ma composto anche da ragazze e ragazzi.
0: Senta, chi avete invitato di bello?
1: Abbiamo invitato l'inaugurazione verrà tenuta da Silvia Vallone con una appunto lezione inaugurale che si intitola La letteratura davanti a sé, e Silvia Vallone parlerà proprio di come la letteratura ci aiuta a diventare grandi, a crescere, a formare la nostra identità, proprio perché ci fa vivere tante vite e ci fa stare dalla parte dei buoni, delle vittime, ma anche dei cattivi, dei malvagi. E quindi davanti a 500 ragazze e ragazzi delle scuole superiori milanesi, nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti, racconterà quanto sia rivoluzionario l'atto di leggere. Poi ci saranno autori che parleranno più propriamente, in modo più specifico, di scuola. Penso per esempio a Christian Raimo, che parlerà di una storia della scuola democratica italiana, o per esempio Gaia Cenciarelli e Enrico Gagliano, che sono scrittori e insegnanti, che invece racconteranno di come la scuola debba mettere sempre al centro gli studenti, oppure Franco Lorenzoni, ancora, che invece racconterà la scuola come incubatore di identità, riprendendo anche tra l'altro i discorsi che aveva fatto Calamandrei in occasione appunto dell'uscita anche del bel libro ripubblicato da Sellerio, che contiene i discorsi sulla scuola di Calamandrei. Ci sono invece
0: mi chiedevo e poi torniamo al programma, come avete accalappiato i ragazzi per il vostro festival, perché lì allora è la sfida, secondo me, più che negli ospiti, anche riuscire a incidere, no? E a fare in modo che si sentano invitati, accolti, ma che abbiano soprattutto voglia di ascoltarmi, di ascoltarsi, di mettersi in gioco, di ascoltare i vostri ospiti.
1: Per l'inaugurazione ovviamente la Fondazione Morelli fa un lavoro anche durante tutto l'anno con le scuole, con gli insegnanti, eccetera, eccetera.
0: Quindi le scuole sono molto attive, sono state attivate.
1: Esatto, le scuole sono molto attive, è piaciuto alle scuole il progetto e quindi gli insegnanti, i presidi, insomma, sono stati felici di portare le loro classi e di partecipare. Invece per quanto riguarda gli studenti, insomma, degli ultimi anni o gli universitari, ovviamente si è cercato comunque, c'è una sorta di comitato culturale di giovani universitari che ci stanno dando una mano, stanno facendo una sorta di passaparola con i loro coetanei, e organizzano anche loro tra l'altro uno dei laboratori presenti, e insomma stiamo cercando di diffondere la voce il più possibile.
0: IOP Festival, in piedi sui banchi di scuola, dicevamo il programma bello ricco, vogliamo spulciarne ancora un po', sono la terza edizione, ricordo che sarà 2-3 ottobre al Teatro Franco Parenti di Roma. Chi altro avete invitato?
1: Sì, a proposito proprio di incontri che magari possono essere ancora più nelle corde dei giovani, per esempio c'è un incontro che vede protagonisti le due fondatrici di Factanza, Bianca Arrighini e Livia Viganò, con Eugenio Radini e Alessandro Sorrentino, che parleranno del passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Lavoro che sappiamo che le giovani generazioni vedono in maniera molto differente da come lo vedevamo noi, che per un lavoro eravamo disposti a tutto, anche sacrificare per esempio la vita privata, e i giovani invece hanno le idee chiare su qual è lo spazio e il tempo che vogliono dedicare al lavoro, e si parlerà anche di questo, si parlerà anche ovviamente di disagio mentale, di ansia, per esempio con Alessandra Carati e Loredana Cirillo, crescere e apprendere nell'epoca dello smarrimento, o con Michela Marzano, che sabato sarà l'ultimo incontro, racconterà di come bisogna avere coraggio nell'ascoltare i ragazzi.
0: E allora, quindi, su quest'ultimo incontro e sull'attenzione tra generazioni si chiude lo spazio dedicato a IOP Festival, che saluto e ringrazio Benedetta Marietti, che ha avuto così l'abilità di far stare tutto in pochi minuti. 16:41 e 50 secondi, Susanna Tartaro vi dà appuntamento alla seconda parte di Fahrenheit. Vi aspetto con tantissime cose belle, ci sarà ad alta voce la poesia, mamma mia, e intanto le notizie del GR. A dopo.

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
10: Smettila di prendermi a calcio.
9: Fermati, Bourne.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.

0: Ore 16:45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Dilaga la protesta studentesca in Francia, almeno 300 gli istituti coinvolti in tutto il paese. La corrispondente.
3: Una giornata di sciopero d'azione annunciata dal sindacato degli studenti per il prossimo 6 ottobre. Sono solo gli ultimi aggiornamenti di questa terza giornata di mobilitazione studentesca che sta esprimendo tensioni fortissime in numerose città di Francia, dove la collera degli studenti non accenna a diminuire nei tanti scontri con le forze dell'ordine. A Nantes un incendio è divampato nella hall del liceo Mandela, mentre a Marsiglia, al vicepresidente dell'istituto Victor Hugo, gli è stata spruzzata addosso della benzina. E ora in tutta la città i mezzi pubblici sono bloccati a causa di atti vandalici compiuti contro alcuni autobus e conducenti. L'ombra dei black bloc si allunga sulla protesta, i cui numeri sono in crescita: 119 i feriti tra studenti e insegnanti, 356 gli istituti occupati, oltre 600 le persone fermate. Gli studenti chiedono la sostituzione dei professori assenti e più mezzi per l'istruzione pubblica, e la contestazione ora si sta estendendo anche agli atenei universitari. Il ministro dell'educazione Geoffrey su X ha chiesto che le lezioni siano garantite a distanza. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: Caro Energia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così una portavoce della Commissione europea, secondo cui la lettera inviata dalla Premier Meloni non è stata ancora ricevuta da Bruxelles. Nel documento l'Italia e la Repubblica Ceca propongono un pacchetto di misure temporanee che riguardano maggiore flessibilità nei conti pubblici sul meccanismo europeo delle quote di emissione di gas serra, fondato sul principio chi inquina paga. Giorgia Meloni oggi all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova, la Premier ha risposto a una domanda sul caso Regeni dicendo che la sentenza non è definitiva, quando lo sarà bisognerà darne seguito, ma ha spiegato che resta contraria a chiudere i rapporti con l'Egitto. Sulla nautica invece ha sottolineato come sia un pezzo fondamentale dell'economia italiana. Sentiamo le sue parole.
4: Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana, che chiaramente produce un moltiplicatore anche in termini di costi di lavoro strano.
2: Legge elettorale respinte a voto segreto alla Camera con 229 no e 150 sì le questioni pregiudiziali. L'esame dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. La maggioranza sottolinea la garanzia degli obiettivi di stabilità, governabilità e rappresentatività grazie alle preferenze. Per le opposizioni si tratta di un premierato di fatto e quindi incostituzionale. Non doversi procedere per intervenuta prescrizione, questa la richiesta della Procura Generale di Roma nel processo d'appello nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, di Elisabetta Tulliani, del fratello e del padre di quest'ultima. Al centro della vicenda la vendita della casa di Monte Carlo, lasciata in eredità da Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società offshore. Per il giudice la sentenza di condanna è condivisibile, ma i reati sono caduti in prescrizione. Caso Garlasco, se Andrea Sempio andrà a giudizio, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro di lui. Questa una delle ultime novità, mentre non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma, che nel 2007 non allegò agli atti due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi. L'ex capo dei RIS, Garofano, al nostro GR, non sono indagato.
5: Nella nuova inchiesta sul diritto di Garlasco è una frattura che esiste da sempre. Da una parte gli avvocati di Alberto Stasi, che sperando nella revisione del processo sostengono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, dall'altra la difesa di quest'ultimo, che ha di fatto l'appoggio dei genitori e del fratello di Chiara. I Poggi rimangono convinti che il colpevole sia l'ex fidanzato della figlia, tanto che si presenteranno come parte civile solo in un eventuale giudizio di revisione della condanna di Alberto Stasi e non in un processo contro Sempio. Sulla questione DNA sui pedali della bici che condusse all'arresto di Stasi interviene Gianluigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara.
6: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali. Una negatività inficia le positività precedenti? A mio avviso no.
5: Al centro della bufera il RIS di Parma, che nel 2007 non avrebbe comunicato l'esito di due test negativi sulla presenza di DNA sulla bici. L'allora comandante Luciano Garofano.
7: Generale, le devo chiedere se per caso ho ricevuto un avviso di garanzia da parte della Procura di Pavia?
8: Ma assolutamente no. Io sono stato sentito venerdì, la mia audizione si è conclusa in uno spirito di totale collaborazione.
5: Claudio Vigolo, GR3.
2: Asta milionaria a New York, va all'incanto da Sotheby's la collezione privata Blachier Arrieta, 12 i capolavori dell'arte moderna in vendita, da Van Gogh a Cézanne, Monet, Degas, Renoir, Gauguin e altri protagonisti dell'impressionismo e delle avanguardie francesi, opere che partono da una base di 450 milioni di dollari. La vendita del quadro di Van Gogh, Castagni in fiore, e quella di Cézanne, L'Arlecchino, potrebbero raggiungere nuovi record d'asta. È tutto per questa edizione. In regia Francesco Paradisi, prossimo GR3 alle 18.45. Dopo Onda Verde e Meteo, la linea torna a Farinet. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 16.50 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano in direzione di Torino. Code a tratti anche sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo Monza-Sant'Alessandro e la provinciale 44 Milano-Meda in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Liguria, in A10, code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento all'A7 in direzione di Genova. In A12 la Genova Rosignano, code tra Genova Nervi e lo svincolo Recco in direzione di Livorno. Andiamo poi in A14 nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione della 1. Ci spostiamo a Roma sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del Grande Raccordo Anulare. E sempre sulla tangenziale est della capitale, traffico intenso e rallentato tra Corso Francia e l'uscita via Salaria in direzione Salaria. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Lo scenario europeo vede un campo di alta pressione ben saldo tra i settori centro-orientali e la Scandinavia, che assicura condizioni di generale stabilità. Allo stesso tempo, correnti atlantiche più umide scorrono lungo il margine occidentale europeo ed europeo sud-occidentale, portando nuvolosità e locali precipitazioni tra la penisola iberica e la Francia e le Alpi. Ma entriamo nel dettaglio partendo da Madrid, dove la presenza di aria più umida determinerà un cielo molto nuvoloso con piogge e locali rovesci, temperature comprese tra 16 e 23 gradi. Atmosfera che torna decisamente stabile su Parigi, con poche nubi alternate a decise schiarite, temperature tra 13 e 23 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso a Londra, con variabilità ma scarsa probabilità di piogge, temperature con valori tra 12 e 22 gradi. Tempo ampiamente stabile, tuttavia irregolarmente nuvoloso a Berlino, protetta dall'alta pressione, temperature tra 12 e 20 gradi. Giornata soleggiata e asciutta a Stoccolma, in un contesto stabile e clima fresco, temperature tra 10 e 18 gradi. Nuvolosità scarsa o assente a Praga, con ampi spazi di sereno per gran parte della giornata, temperature tra 10 e 20 gradi. Chiudiamo con Vienna, dove prevarrà il sole, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature tra 12 e 22 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Questa sera, in diretta dal Teatro Malibran di Venezia, un ricco programma diretto da Neil Thompson, insieme all'orchestra del teatro, la chitarra di Marco Tamayo, nel Capriccio spagnolo in La maggiore opera 34 di Nikolaj Rimsky-Korsakov e il concerto d'Aranjuez di Joaquín Rodrigo. La serata proseguirà poi con l'Enigma Variation di Elgar. Questa sera in diretta Radio 3 Suite.

Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: È infine giunto il momento calmo delle luci. Ora si dorme, una grande notte sulla terra, e in fondo al sonno vibrano le stelle. La storia continua, distante e greve. Ma io mi sono presa una pausa, dice la pianeta, per non provare quasi niente, per nessuno, per niente.
1: Mi sono presa una pausa, dice la pianeta. Maddalena Lotter sottolinea così che non è la fine del mondo. Questo è il titolo della sua raccolta, questa edita da Mar de Salgassi. Ci piace iniziare con una poesia che è il contrappunto, la controcopertina dopo le notizie del GR. In questo caso siamo in una fantascienza prossima, quella che ci racconta Maddalena Lotter. Ci sono strani movimenti, strane ombre fuori e dentro di noi, ed è un modo per raccontare la sua realtà. Si chiamava Luce, la poesia di oggi, che ne ascolteremo un'altra anche domani, perché questo testo ci ha fatto compagnia tutta la settimana, davvero punteggiato la nostra riapertura. Una riapertura all'insegna della scuola, perché siete stati tutti entusiasti di queste camminate compiute da questo gruppo di scolari e professori. Non si sapeva più chi è scolare o chi è professore. Il testo di Roberta Cortella, La scuola che cammina, e i vostri messaggi. Carissimi, sento oggi insegnanti illuminati e umani. Lavoro coi bambini e i ragazzi come clinica, e molto spesso i docenti mi parlano solo della matematica e della grammatica, senza vedere all'interno della classe atteggiamenti di esclusione o di rifiuto di compagni verso altri compagni, non per forza con certificazioni o livelli di apprendimento. Creare un clima in classe dove tutti si sentano inclusi e abbiano voglia di andare a scuola è molto difficile, dice Eli. Più positiva il messaggio laconico ma scintillante: la scuola deve accendere scintille. E poi è bello anche questo altro messaggio, questa generazioni che si scambiano, bellissimo far cadere le barriere tra generazioni. Questa scuola senza muri fa davvero da controcanto a quello che sta succedendo in Francia, questi scontri tra studenti e polizia. Avete ascoltato il GR, ma è ovviamente online è notizia di queste ore. C'è una situazione tesa in tutto il paese, sono stati sospesi i tram, i bus, insomma la situazione è difficile. Abbiamo come voluto pensare a una scuola possibile, questa scuola in cammino, dove lo zaino fa parte di noi, siamo noi che ci portiamo col nostro basto, non solo di competenze, ma di umanità. E questa Roberta Cortella, che era qui, insomma, ne ha diffusa, e i nostri ascoltatori l'hanno acchiappata al volo. 16:59, scocca l'ora di ad alta voce. E allora tuffiamoci, perché Lucia Mascino legge Pian della Tortiglia di John Steinbeck, il gigante, autore di Uomini e topi, alla fine di Furore. Pian della Tortiglia è il suo primo romanzo sulla povertà, e la sentiamo tutta, in tutta la sua asprezza, ed è qui attraverso la voce di Lucia Mascino.
2: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
4: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato, ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
12: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
13: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
14: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
15: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 13ª puntata.

Joe il Grande intanto era tornato in sé e gemeva per via del sale nella carne viva. I paisanos non gli badarono, ma quell'umanitario di Gesù Maria alla fine gli si avvicinò, gli slegò i pollici e gli diede un barattolo di vetro pieno di vino. Egli si giustificò dicendo: «Il nostro Salvatore ebbe conforto anche dai suoi nemici sulla croce». Quell'atto mise termine alla punizione. Gli amici si raccolsero, premurosi, intorno a Joe e lo sollevarono. Lo stesero sul letto di Danny, gli lavarono le ferite, gli fasciarono la testa con un panno bagnato e continuamente gli riempivano di vino il barattolo di vetro. Joe mandava un grugnito di dolore ogni volta che lo toccavano. Era probabile che nel morale non fosse per nulla cambiato, ma si poteva certo giurare che mai più avrebbe tentato di commettere un furto nella casa di Danny. Smaltito l'isterismo, il pirata beve la sua parte di vino e fu raggiante di gioia che ascoltò Danny far progetti per lui. «Se portiamo tutto quel denaro alla banca», Danny disse, «crederanno che l'abbiamo rubato. Dobbiamo portarlo da padre Ramon, invece. Gli raccontiamo come stanno le cose. E lui allora comprerà il candelabro d'oro, lo benedirà e il pirata andrà in chiesa a vedere. Forse padre Ramon dirà qualche parola sul suo conto alla messa di domenica. Bisognerà che il pirata si trovi presente». Pilon osservò con disgusto i laceri panni sozzi del pirata. «Domani», disse severamente, «dovrai prendere quei 7 quarti di dollaro che ti avanzano e comprarti dei panni decenti. Codesti che hai indosso vanno bene per tutti i giorni, ma in un'occasione simile non puoi entrare in chiesa così come un topo di chiavica. Sarebbe un disonore per i tuoi amici». Il pirata lo guardò, pieno di luce negli occhi. «Domani farò quello che hai detto», promise. Fedele alla sua promessa, la mattina dopo scese a Monterey. Visitò molte botteghe e comprò con un'astuzia inverosimile da parte di una persona che non aveva comprato nulla in 2 anni più. Tornò alla casa di Danny vittorioso, in possesso di un grande fazzoletto di seta viola e verde e di un cinturone tempestato di pietre multicolori. Gli amici ammirarono estatici i suoi acquisti. «Ma che cosa indosserai?» chiese disperato Danny. «Hai le scarpe rotte, con le dita che ti vengono fuori. I pantaloni, la giacca, i laceri, cappello non hai». «Bene, gli presteremo noi i nostri panni», disse Gesù Maria. «Io gli do la giacca e il panciotto. Pilon gli dà il cappello di suo padre. Tu, Danny, gli dai la camicia. E Joe il Grande gli dai i suoi pantaloni di panno», protestò Pilon. «Ma allora noi non potremmo andare». «Non si tratta del nostro candelabro», Gesù Maria rispose, «né credo che padre Ramon parlerà nel suo discorsetto anche di noi». Quello stesso pomeriggio gli amici trasportarono il tesoro a casa del prete. Ascoltò il prete la storia del cane malato e i suoi occhi si inumidirono. Disse il pirata: «E allora, padre, quel piccolo caro cane aveva il naso asciutto e gli occhi come vetri di bottiglia buttati sulla spiaggia dal mare. E si lamentava perché stava male. E allora, padre, ho promesso il candelabro d'oro di 1000 giorni a San Francesco. Egli è il mio santo patrono, padre. E allora avvenne il miracolo. Il cane agitò 3 volte la coda e subito fu guarito. Non è stato un gran miracolo, padre?» Il prete assentì gravemente. «Sì», disse, «è stato un gran miracolo del nostro buon santo. Comprerò il candelabro». Il pirata fu felice di queste parole e di acquistar così la certezza che San Francesco aveva risposto alla sua preghiera con un vero miracolo. Se ciò si fosse risaputo, il pirata sarebbe salito molto in alto nella considerazione pubblica al Pian della Tortiglia. Già i suoi amici lo guardavano con occhio più rispettoso. Non tenevano certo la sua intelligenza in maggior conto di prima, ma ora sapevano che la sua povertà di spirito godeva di un forte appoggio celeste che ne rimediava le manchevolezze. Tornarono in gruppo alla casa di Danny, coi cani dietro. Il pirata aveva l'impressione di aver fatto un bagno in un aureo fluido di beatitudine. Piccoli brividi, caldi e freddi di piacere, gli percorrevano, come rincorrendosi, il corpo.
e i paisanos erano contenti di aver custodito il suo denaro. Pilon era contento di non averlo rubato. Chissà quali terribili cose, egli pensava, sarebbero accadute se gli fosse riuscito di mettere le mani su quei quarti di dollaro appartenenti a San Francesco. Come se si trovassero in chiesa, gli amici erano pieni di umiltà, sottomessi. I 5 dollari del salvataggio erano stati come fuoco in tasca ad Annie tutto quel tempo. Ma ora egli sapeva che cosa farne. Andò con Pilon al mercato e comprò 7 libbre di hamburger, una cartata di cipollina al forno e pani e dolci. Pablo e Gesù Maria andarono da Torrelli a prendere 2 galloni di vino e non un sorso ne bevvero, nemmeno per prova. Li portarono intatti a casa. La sera, col fuoco nella stufa e 2 candele sulla tavola, gli amici banchettarono a sazietà. La festa era in onore del pirata. Egli si comportò in modo molto dignitoso. Sorrideva continuamente, in vero, mentre avrebbe dovuto star serio, ma non poteva farne a meno. Riempitasi la pancia, gli amici si lasciarono andare contro gli schienali delle sedie e passarono il resto della serata a trincar dai grossi barattoli. Il nostro piccolo amico, chiamavano il pirata. Gesù Maria gli domandò: che cosa hai provato quando la faccenda accadde? Quando promettesti quel candeliere a San Francesco e il cane cominciò a star bene, che cosa hai provato? Non hai avuto nessuna visione santa? Il pirata cercò di rammentare. Non credo, rispose. Forse ho avuto una piccola visione. Forse ho visto San Francesco che camminava nell'aria ed era splendente come il sole. E non riesci a ricordartelo, disse Pilon. Sì, credo di sì, il pirata disse. San Francesco, suppongo, mi ha guardato e dopo mi ha sorriso, dal buon santo che è. E allora io ho capito che il miracolo era fatto. Sì, buono, quei piccoli cani, sudicione, mi ha comandato il santo. Ah, sudicione ti ha chiamato, osservò qualcuno. Bene, suppongo che lo ero, il pirata disse. San Francesco non è un santo bugiardo. Ho paura che tu non ti ricordi niente, disse Pablo. Bene, forse no, il pirata disse, ma credo di sì, tuttavia. Era ubriaco di piacere per l'onore e l'attenzione che gli facevano gli amici. Disse Gesù Maria: mia madre vide la Santa Vergine. Era malata moribonda e io l'udì gridare. Oè, gridò, vedo la Santa Vergine. Oè, oè, carissima Maria, piena di grazie. È dato a pochi vedere di queste cose, disse Danny. Mio padre non era un gran buon uomo, ma alle volte vedeva i santi, altre volte vedeva i diavoli. Se era stato buono, vedeva gli uni. E se era stato cattivo, vedeva gli altri. Hai avuto solo questa visione di San Francesco, tu, pirata? Solo quella, il pirata rispose. Avrei paura a vedere dell'altro. La serata trascorreva entro i più stretti limiti del decoro. Gli amici sapevano di non essere soli nella stanza. Occhi di santi li guardavano attraverso le pareti e le finestre e il tetto. Disse Pilon: domenica il tuo candelabro sarà in chiesa. Noi non possiamo andare perché tu indosserai i nostri panni. Non penso che padre Ramon tirerà fuori il tuo nome, ma certo parlerà del candelabro. Tu cerca di tenere a mente quello che dice, pirata. Così dopo ce lo riferirai. Qui Pilon fece la faccia seria. Oggi, mio piccolo amico, continuò, c'era un'invasione di cani in casa di padre Ramon. Questo oggi come oggi non è stato nulla di male, ma ricordati di non portare i cani anche in chiesa, domenica. I cani non sono ammessi nelle chiese. Esci senza di loro, per una volta. Il pirata parve perdere tutta la sua gioia. Ma vorranno venire, esclamò. Come posso lasciarli? Dove posso lasciarli? Pablo si stizzì. Piccolo pirata, disse. Ti sei acquistato tanto merito in questa faccenda e proprio all'ultimo vorresti commettere sacrilegio. No, disse il pirata umilmente. Allora, Pablo disse, lascia qui i cani e noi ne avremo cura. Sarebbe sacrilegio portarli in chiesa. Era curioso come trincavano con sobrietà quella sera. Fu
solo dopo

ore dall'inizio del banchetto, che attaccarono a cantare canzonette oscene. Fu molto tardi che pensarono alla donna, e fu troppo tardi che volsero la mente a pensieri di pugni. Troppo sonno avevano per mettere pensieri simili in pratica. La serata si concluse, insomma, perfettamente a credito loro.

la domenica mattina. I preparativi furono piuttosto violenti, precipitosi. Gli amici lavarono il pirata, spingendo i loro scrupoli di pulizia sin dentro le orecchie e le nari. Avvolto in una coperta, Joe il Grande lo guardò indossare i suoi pantaloni di saia turchina. Pilon gli consegnò il cappello di suo padre e dovettero sudare parecchio per persuaderlo a mettere la cintura tempestata di pietre preziose sotto la giacca e non sopra. E vi riuscirono solo quando gli ebbero mostrato come tenere la giacca aperta e così lasciare brillare agli occhi altrui le gemme. Il problema delle scarpe fu quello che diede più da fare. Solo le scarpe di Joe portoghese erano grandi abbastanza per il pirata, ma erano in condizioni anche peggiori delle scarpe di lui. Queste non avevano di indecente che le aperture tagliate nel cuoio dal pirata stesso per conforto dei propri calli. Pilon riuscì infine a risolvere il problema con un po' di fuliggine grattata dall'interno della stufa. Strofinata per bene sulla pelle, la fuliggine rese pressoché impossibile individuare nel nerume della scarpa i buchi. Infine il pirata fu pronto. Col cappello del padre di Pilon piantato in testa alla dio boia, la camicia di Danny, i pantaloni di Joe il portoghese, il fazzoletto viola e verde intorno al collo e il cinturone tempestato di gemme che a intermittenze mandava lampi attraverso l'apertura della giacca. Egli andò da un punto all'altro della stanza perché gli amici lo esaminassero. Fu con occhio critico che essi lo guardarono. «Alza bene il piede, pirata! Non trascinare così il calcagno! Smettila di darti strappi al fazzoletto! La gente che ti vede penserà che non sei abituato a vestire per bene!» Poi il pirata parlò agli amici. «Forse potrei portare i cani fino alla chiesa», disse in tono lamentoso di preghiera. «Li persuaderei a restar fuori una volta lì». Ma i paesanos furono irremovibili. «No», Danny disse. «Finirebbero per cacciarsi dentro in un modo o in un altro. Lasciali qui, alle nostre cure». «Non potranno rassegnarsi», il pirata disse disperato. «Si sentiranno soli, suppongo». E si rivolse ai cani radunati nell'angolo. «Voi altri dovete star qui», disse. «Non sarebbe bello per voi stessi che veniste in chiesa. Restate qui con gli amici miei finché non torno». Quindi scivolò fuori e si chiuse la porta dietro. Un clamore selvaggio di ululati e latrati si scatenò allora nella casa e se il pirata non rallentò, non tornò indietro, fu grazie alla fede cieca che aveva nel giudizio degli amici. Camminando per la strada si sentiva nudo e indifeso senza i cani, come se avesse perduto uno dei suoi sensi. E trovarsi solo all'aperto gli metteva paura. Qualcuno avrebbe potuto aggredirlo, pensava. Ma coraggiosamente continuò il suo cammino e attraversò la città, raggiunse la chiesa di San Carlo. Le porte, nell'attesa che il servizio religioso avesse inizio, erano spalancate. Il pirata tuffò la mano nella fonte dell'acqua benedetta, si segnò, si inginocchiò dinanzi alla Vergine, poi in direzione dell'altare maggiore e si inoltrò nella chiesa, prese posto. La lunga chiesa profonda era piuttosto buia, ma l'altare maggiore splendeva di candele accese. Accese erano anche tutte le lampade votive dinanzi alle immagini degli altari laterali. Dolce e antico l'aroma dell'incenso profumava l'aria. A lungo sedette il pirata guardando l'altare, ma questo era, o almeno gli appariva, troppo remoto e sacro, inaccostabile per lui, pover'uomo. Cercò con gli occhi qualcosa di più cordiale, qualcosa che non lo spaventasse. Ed ecco, dinanzi alla statua di San Francesco vide un superbo candeliere d'oro, con un grosso cero acceso piantato dentro. Il pirata sospirò di entusiasmo e per quanto la chiesa si riempisse e le porte venissero chiuse e il servizio cominciasse, non riuscì più, anche mentre adempiva il suo dovere di cattolico, a distogliere gli occhi dal cero santo e dal candelabro. Era così bello. Non gli pareva vero che fosse stato lui, il pirata, a darlo. Spiava la faccia della statua per vedere se San Francesco fosse contento di averlo. E una o due volte fu sicuro che il santo sorridesse in quel modo ricorrente che è il sorriso speciale di chi ha pensieri piacevoli per la testa. Cominciò alla fine, dopo la messa,
il sermone. «C'è una bellezza nuova nella chiesa», padre Ramon disse. «Uno che della chiesa è figlio ha offerto un candelabro d'oro a gloria del grande San Francesco». Raccontò la storia del cane per sommi capi e poiché vide affiorare piccoli sorrisi sulle facce dei fedeli, disse: «Non si tratta di cosa da considerare ridicolo o buffa. San Francesco amava le bestie a tal punto che predicava loro». E raccontò la storia del lupo di Gubbio, parlò delle tortore e delle sorelle allodole. Il pirata lo guardava rapito, in estasi. D'un tratto, un rumore di corpi che spingevano venne dalla porta. Si alzarono latrati furiosi e d'impeto si spalancarono i battenti. Fluff, Rudolph, Enrique, Pajarito e signor Alec Thompson si precipitarono dentro. Puntarono un momento i musi nell'aria, poi, ripreso lo slancio, corsero di conserva dritto sul pirata. Con guaiti e con lamenti gli saltarono addosso, gli fecero festante ressa intorno. Smise il prete di parlare e portò lo sguardo severo sui luoghi dell'agitazione. Il pirata rispose con sgomento e angoscia al suo sguardo. Tutto dunque era stato invano, il sacrilegio era commesso. Ma padre Ramon rise e la folla dei fedeli rise insieme a lui. «Portate fuori quei cani», disse, «e lasciateli fuori finché avremo finito». Con gesti imbarazzanti di scusa, il pirata condusse fuori i suoi cani. Disse loro: «Avete fatto male. Sono in collera con voi. Oh, mi vergogno di voi». I cani si accucciarono stretti al suolo e guaivano pietosamente. «So quello che avete fatto. Vi siete rivoltati contro i miei amici. Avete rotto i vetri di una finestra e siete venuti. Avete fatto molto male. State qui ora e aspettate, malvagi cani di sacrilegio». Li lasciò avviliti, in preda a dolore e pentimento, tornò in chiesa. La gente che ancora rideva si voltò a guardarlo lungo tutto il passaggio e non smise che quando lui ritrovò il suo posto e cadde seduto cercando di cancellarsi dalla vista loro. Disse padre Ramon: «Non c'è ragione di vergognarvi, non è un peccato che i vostri cani vi amino e nemmeno è peccato che voi li amiate. Vi ho pur mostrato come San Francesco amava le bestie». E ricominciò a raccontare la storia di quel buon santo. Così il pirata si riebbe dall'imbarazzo. Le sue labbra si mossero dietro pensieri e pensieri. «Oh», egli pensò, «se i cani potessero udir tutto questo, oh, se potessero saper tutto questo, come sarebbero felici, poveri cani!» Il sermone finì, ma le storie del santo rimasero a ronzargli nelle orecchie. Egli seguì lo svolgersi del rito, ma automaticamente, senza più udire quello che il prete diceva. E quando il rito toccò il suo termine, si precipitò verso la porta. Fu il primo a uscire dalla chiesa. I cani gli si affollarono intorno, ancora mesti e diffidenti. «Venite!» egli gridò loro. «Ho qualcosa da dirvi!» Partì al trotto, su per la collina, in direzione della pineta. E i cani gli galoppavano, saltando davanti e dietro. Raggiunse il riparo dei boschi, ma non si fermò che molto indentro, in una specie di lunga navata tra i pini, dove i rami si congiungevano in alto e i tronchi si alzavano contigui. Un momento si guardò attorno. «Voglio che sia tutto come era in chiesa», disse. «Oh, se aveste potuto assistere alla predica e udire quello che il padre ha raccontato!» Prese una grossa pietra e la posò su un'altra. «Questa è la statua del santo», disse. Piantò un ramo in terra. «E questo è il candeliere, con la candela accesa», disse. Era buio nella navata di pini e per l'aria correva l'aroma della resina. Gli alberi bisbigliavano dolcemente nella brezza e il pirata ordinò: «Tu, Enrique, siediti qua. Tu, Rudolph, là. Fluff, che è il più piccolo, lo voglio qui, in mezzo. Tu, stupidone di Pajarito, mettiti là dietro e non far chiasso. Quanto a te, signor Thompson, puoi anche stare in piedi». Avendoli in tal modo disposti su due file, una di tre e l'altra di due, disse: «Voglio che sappiate tutto. Siete perdonati di quello che avete fatto. Padre Ramon ha assicurato che non era sacrilegio per questa volta. E ora aprite le orecchie. Ho da raccontarvi molte cose». Sedevano i cani ai posti che erano stati assegnati loro e lo guardavano con veemente attenzione.
Come il signor Alec Thompson sbatteva la coda, il pirata lo ammonì. «Questo non è il luogo per agitare la coda», disse. «San Francesco non ci avrebbe badato, ma io non voglio che tu agiti la coda mentre ascolti. Ora vi racconto di San Francesco». Dunque, la sua memoria era ispirata quel giorno. Il sole trovò qualche interstizio tra le fronde e disegnò arabeschi di luce sul tappeto d'aghi di pino che copriva il suolo. I cani sedevano pazienti, gli occhi appesi alle labbra del pirata. Egli riferì tutto quello che il prete aveva raccontato, tutte le osservazioni, le considerazioni che gli erano uscite di bocca, e quasi parola per parola. Finì e guardò i cani con aria grave. «Tutto questo fece San Francesco», disse. Gli alberi ora trattenevano il respiro. Incantata e silenziosa era la foresta. D'improvviso vi fu un fruscio dietro le spalle del pirata. I cani aguzzarono lo sguardo in quella direzione. Il pirata non osò voltarsi. Passò un lungo momento. Poi i cani riabbassarono gli occhi. E le cime degli alberi ritornarono a muoversi e bisbigliare. I disegni di sole si arruffarono. Il pirata era così felice che il cuore gli faceva male. «Lo avete visto?» Egli gridò. «Era San Francesco! Oh, che buoni cani dovete essere per aver avuto una visione!» Saltarono i cani al tono cambiato della sua voce e aprirono le bocche, tirarono fuori le lingue, agitarono festosamente le code.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
4: E torniamo in diretta, sono le 17:27, questa è Radio 3. Beh, devo dire che la sospensione della lettura ad alta voce è sempre qualcosa di meraviglioso, una sorta di intimità collettiva questo crea, questo romanzo, e di solito la lettura integrale. Questo romanzo bellissimo che ci accompagna con la voce di Lucia Mascino, questo microcosmo picaresco, così il sole, i cani, quel pirata, il prete, questa foresta incantata che ci racconta di quella povertà che Steinbeck ha raccontato così bene, che è stata anche ripresa da un grande film. Questo voglio rubare il lavoro a Hollywood Party, perché Fleming, ricorderete sicuramente Via col vento, nel 1942 ne fece un film con Spencer Tracy, così i soli, il sole, i cani, quel pirata, il prete, questa foresta incantata che ci racconta di quella povertà che Steinbeck ha raccontato così bene, che è stata anche ripresa da un grande film. Questo voglio rubare il lavoro a Hollywood Party, perché Fleming, ricorderete sicuramente Via col vento, nel 1942 ne fece un film con Spencer Tracy e Eddie Lamar. Quindi punto per me su Hollywood Party.

0: Il Mauro Pescio che leggerà Operazione Massacro alle 22:30, minuto più minuto meno, per il teatro di Radio 3, il grande racconto di Rodolfo Walsh. Ma sono qui con una voce che imparerete a riconoscere anche qui dentro Fahrenheit, con Ilaria Sotis, la vice direttrice di Radio 3, che è venuta di solito, Ilaria, quando c'è una musica o c'è un registrato, sempre qualcuno si intrufola in studio. In questo caso sono molto contenta di darti il benvenuto qui a Fahrenheit.
1: Grazie Susanna, grazie a tutta la squadra di Fahrenheit e grazie naturalmente alle persone che sono in ascolto, che saluto una per una proprio oggi, visto che è il debutto in qualche modo a questi microfoni.
0: Eh beh, sono contenta. 335-5634-296 può essere un numero anche utile per questa nuova tappa all'interno di Fahrenheit, che segna un cammino fondamentale per tutti gli italiani, ma che qui tu racconterai in un modo originale. Come si intitola?
1: Allora, si intitola Nessuno escluso, tutti gli articoli della Costituzione. Tu hai iniziato oggi la puntata di Fahrenheit utilizzando la parola certezze. Speriamo che la Costituzione sia una certezza, nel senso che sia qualcosa che tutti sentiamo vicina, che tutti sentiamo amica e che, di cui tutti portiamo la responsabilità. Nessuno escluso perché è un titolo in qualche modo che tiene insieme varie ragioni. Non escludiamo nessun articolo, li vogliamo fare tutti. Qui a Radio 3 avete fatto tantissime cose sulla Costituzione, un bellissimo ciclo di Pantheon realizzato da Marino Sinibaldi con Sabino Cassese. Pietro del Soldà ha realizzato alcune puntate delle parole della Costituzione, sempre con Cassese, molto interessanti. C'è stato anche un ciclo fatto con i diari di Pieve Santo Stefano dal titolo Diario della Costituzione. Però mancava in qualche modo a questa proposta, a questa offerta, un cammino tutto dentro la Costituzione, in tutti e 139 gli articoli, che è un'opera complessa. Non tutti gli articoli sono facili. Abbiamo sentito Lucia Mascino prima ad alta voce. Lucia Mascino sarà una delle due voci che leggeranno gli articoli, l'altra è quella di Michele Riondino, e vi devo dire che entrambi la indossano, questa nostra carta.
0: In che senso, secondo te, è indossata?
1: È indossata perché ognuno dei due sembra portare addosso alcune di quelle parole, alcuni di quei concetti. Nel registrare gli articoli si soffermavano per capirne di più, e questo mi ha dato anche molta, molta gioia, perché ho detto questo è un lavoro che dobbiamo fare. Ma non solo noi di Radio 3, e mi metto in questo bellissimo noi, anche se sono arrivata qui da qualche mese, io sono stata molto a lungo a Radio 1 e prima in altre realtà della RAI, ma non solo noi che facciamo Radio 3, anche gli ascoltatori. Io mi sono messa in ascolto di Radio 3 e ogni giorno c'è qualcuno, un ospite, un ascoltatore, un'ascoltatrice, qualcuno che fa riferimento alla Costituzione, a un articolo della Costituzione, a un principio della Costituzione. E questa vicinanza, io penso, sia un dovere del servizio pubblico anche renderla ancora più feconda. E infatti tu citavi prima il numero di telefono al quale le persone scrivono, mandano messaggi, mandano audio vocali. Ebbene, quel numero potrà essere utilizzato anche per Nessuno escluso per porre domande sui singoli articoli. L'altra strada sarà utilizzare la mail nessunoescluso@rai.it.
0: Ah, bene, quindi stabilite anche con questo gruppo di lavoro un dialogo in più con i nostri ascoltatori. Il gruppo di lavoro è formato da questi due attori che hanno indossato le pagine della Costituzione. C'è anche Laura Zanacchi.
1: C'è Laura Zanacchi di Fahrenheit, naturalmente c'è la regia di Manuel De Lucia, c'è Marcello Anselmo, anche lui nella redazione, c'è la consulenza giuridica di Stefania Parisi, che insegna all'Università di Napoli e che ci sta dando una grande mano, perché poi la Costituzione è un materiale delicato, non è che ci si può approcciare così come quando si sta in cucina normalmente, no? Un materiale molto delicato, perché è essenziale, perché costruisce il nostro presente e il nostro futuro, e fin qui ha costruito buona parte del nostro passato. Passato intendo ovviamente quello della storia degli ultimi 80 anni. Noi andremo in onda da martedì prossimo dalle 17:30 circa, nello spazio di Fahrenheit che il lunedì, il mercoledì e il venerdì nel quale si trova il tuffo. Noi andremo in onda il martedì e il giovedì. Fahrenheit è il luogo dove veramente siamo felici di arrivare con questo progetto, per la vostra, diciamo, accoglienza, e anche un po' perché

0: i libri, le idee, la Costituzione è un libro pieno di idee.
1: Beh, poi risuonano in due programmi, è vero, tutte quelle le cose che dicevi mi risuonano nella memoria. Ricordo benissimo il lavoro di Marino Sinibaldi, il nostro impegno sulla Costituzione, il fatto che gli ascoltatori la sentano, come dicevi giustamente, parte della loro casa, della loro storia. Alla fine la indossiamo tutti e la citiamo, e cerchiamo di citarla anche non a sproposito a volte, ma in un modo ordinato, perché forse credo che non sia mai stata fatta una trasmissione che renda merito a tutto il corpus della Costituzione, e quindi anche entrando in parole più complicate, magari obsolete, non utilizzate, c'è anche una storia linguistica, no? di quel mondo, che invece forse renderete più vicino a noi ancora.
0: Assolutamente, è quello che vogliamo fare. Noi avremo come compagni di viaggio giuristi e giuriste, avremo come compagni di viaggio dei ragazzi, delle ragazze che appunto possono mandare le loro domande attraverso i contatti che abbiamo già dato, e poi quelli che abbiamo chiamato un po' gli osservatori della realtà, per cui giornaliste, giornalisti, politologi, scienziate della politica, storici, ovviamente storici dell'età contemporanea. Ma tu dicevi le parole, no? Le parole della Costituzione sono straordinarie, su alcune veramente ci soffermeremo. Anche in particolare, insomma, stiamo registrando i primi 12 articoli e ci aiuteranno ex presidenti di Corte Costituzionale per questi primi 12 articoli. Ebbene, lo sai qual è l'articolo che la Costituzione dedica alla scuola?
1: Non lo so.
0: Okay.
1: Lo ammetto. Lo ammetto. Prima, voglio sentire prima, questa trasmissione.
0: Prima ti ha ringarellata con Hollywood Party, adesso
1: qui
0: allora,
1: proprio
0: è l'articolo crollo. 34. Ah. È l'articolo 34. Ti leggo solo la primissima frase per dire come scrivevano, no? La scuola è aperta a tutti. Voi avete raccontato di una scuola in giro. Cosa c'è di più aperto a tutti?
1: Ah, vedi che bello. La scuola che ci piace, questa apertura, questa osmosi, alla fine anche tra i programmi, perché è bello anche cose che si parlano, come in questo caso. 17:36, questa è Radio 3, ci sono altre cose da dire, metti che sbaglio, c'è la vice direttrice, non vorrei mai sbagliare.
0: La vice direttrice non è qui per fare le pulci a nessuno, è qui per ringraziare te, tutta la tua squadra.
1: Grazie Ilaria.
0: Vice direttrice, felice di essere qui.
1: E siamo felici di lavorare insieme per questa cosa che sentiamo e che sentono anche i nostri ascoltatori e che renderà più bella questa trasmissione. Andiamo alla musica, perché la musica è sicuramente una delle... Ti piace Paolo Conte?
0: Moltissimo.
1: Devi dire di sì.
0: No, ma lo dico di sì. Moltissimo.
1: Bene, Sotto la luna bruna, questo è il pezzo che ascoltiamo e ce lo godiamo, perché con questa nota un po' malinconica, con questa voce un po' impastata di un Paolo Conte anche un po' invecchiato, devo dire che ha reso questo pomeriggio, che non è autunnale perché c'è sempre un sole estivo, ma come se fosse.
2: Sotto la luna bruna, luna velata, affumicata. Sotto la luna bruna,

sotto la luna bruna, luna caldata, luna sudata, sotto la luna bruna.

0: Il meraviglioso sberleffo di questo Paolo Conte in questa divertente canzone anche con Cazù, che era quello che aspettavo dalle ore 15. Carmen Pellegrino, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ben arrivata a Fahrenheit, Carmen Pellegrino, con un collegamento con lo studio di Napoli, Francesco Napoleoni alla console. È tutto perfetto il collegamento, perché... Bene, se ci sei tu alla console sono sicura. Olivia, storia di un'ape nel deserto. L'ha scritto Carmen Pellegrino per l'edizione Giunti. Allora, Carmen Pellegrino, si ha a che fare in questo delizioso librino con un'ape diversa dalle altre, con un'apetta dall'aria un po' mogia perché non riusciva a fare quello che doveva fare. Oh, ecco, se n'è andato via quel ronzio. A proposito di api, sentivo un ronzio. Non riusciva a essere all'altezza del compito che aveva Olivia. Che tipo di apetta è questa? E perché ha deciso di cimentarsi con una storia per ragazzi? Partiamo dalla seconda. Perché una storia per ragazzini, direi?
1: Una storia per ragazzini che volevo scrivere da tanto tempo, però ho capito negli anni che ci vuole un tipo di scrittura diversa, bisogna accedere a un grado maggiore di purezza della scrittura che io evidentemente non ho avuto finora, nel senso che poi quando si scrive per ragazzi, questo è un libro insomma per ragazzi dai 7 anni in su, bisogna scomparire in un certo senso, fare un passo indietro dal punto di vista autoriale, non c'è sfoggio di scrittura dell'aggettivo curato, certo c'è molta dedizione sempre a questa scrittura, ma è la storia che deve venire fuori e soprattutto il destinatario deve essere tenuto molto ben presente, no? E quindi è una scrittura che richiede un po' quella fatica dell'anatra di cui parlava Raffaele La Capria. C'è lo sforzo, la cura, la dedizione alla scrittura stessa, però tutta quella fatica non si deve percepire. Non è un abbassamento del grado della scrittura, secondo me è proprio un'elevazione a un grado di purezza che fino ad ora non avevo avuto, e quindi non mi ero mai sentita in grado di poter scrivere per ragazzi. È un po' come la poesia, no? E noi romanzieri siamo sempre un po' più compromessi, anche scendiamo facilmente a compromessi anche per la scrittura dei romanzi. Questo tipo di scrittura per ragazzi, come anche la poesia, richiedono una purezza che forse si consegue solo col tempo, non lo so, ma finora io non mi ero sentita in grado di poterlo fare. E così è nata Olivia, che è questa apina, come diceva molto bene lei, che è un po', sì, un po' mesta.
0: Un po' contromano.
1: Un
0: po' Olivia va contromano.
1: Le sbaglia tutte.
0: Siamo collegati con lo studio di Napoli. E non a caso forse Carmen Pellegrino va a Raffaele La Capria, a quella bella metafora che citava, cioè per rappresentare La Capria in quel suo saggio, in quella raccolta di saggi, per rappresentare proprio l'idea di uno stile che vada dritto all'essenziale. E questa petta cerca disperatamente di andare dritta, ma poi intanto è nel deserto e i punti di riferimento per organizzare il volo sono pochissimi, perché le dune sono identiche una all'altra, il vento non ha capito bene da quale parte tire, non ci sono tanti fiori tra l'altro per nutrirsi, e insomma è una vita abbastanza complicata. Si sente anche sola all'interno del suo alveare.
1: Eh sì, perché le sbaglia tutte rispetto alle altre, non solo è più piccola delle altre proprio nella struttura fisica, e questo già le comporta una serie di difficoltà, perché il vento la spinge di qua e di là anche contro la sua intenzione, però è anche appunto un po' imbranata, per quanto si impegni non riesce poi a fare quello che fanno le altre nell'alveare, dove insomma è necessaria tecnica, è necessario avere saper fare dei gesti precisi, puntuali, per indicare alle altre la rotta verso i fiori, i rari fiori, come diceva lei, nel deserto le piogge sono rare, i fiori crescono raramente, quindi bisogna essere pronte nel deserto a cogliere le infiorescenze, no? E portare la notizia all'alveare, orientare le altre. C'è tutta un'organizzazione ovviamente negli alveari, questo nella realtà ma anche nella storia di Olivia, che lei, rispetto alla quale lei si, insomma, per quanto si impegni non riesce a far fronte a questo impegno che le viene richiesto, e quindi a un certo punto viene messa proprio alla porta perché sbaglia anche a dare indicazioni alle sue compagne, e questo comporterebbe dei rischi per l'alveare stesso, perché l'ape regina le dice: fuori c'è il deserto, quindi non puoi dare indicazioni sbagliate, quindi è il caso che tu vada via. E così deve inventarsi una nuova vita, sempre nel deserto, ma ho scoperto poi io stessa, e non lo sapevo, per quanto io sia affascinata da sempre dalle api, dalla loro vita, dalla loro operosità, anche dalla, insomma, anche da quello che producono, il miele, la pappa reale, insomma, è anche questa loro essenzialità per la vita umana, perché dietro una pina si cela la nostra stessa vita, no? L'esistenza delle api è connessa strettamente alla nostra. Senza le api non ci sarebbe vita sulla terra, quasi.
0: È un libro,
1: no?
0: Ecologista e poetico quello che ha scritto, sì. Carmen Pellegrino. Grazie. Che ha, intanto la conoscete con romanzi di tipo diverso, per esempio Se mi tornassi questa sera accanto, con il quale ha vinto il premio Dessì, La felicità degli altri, il romanzo Dove la luce, insomma, devo dire che ho Le verità provvisorie che abbiamo presentato qui a Fahrenheit, dedicato alla scomparsa del padre. Questa piccola apina cerca disperatamente di ancorarsi da qualche parte. Intanto abbiamo capito che il suo lavoro con la comunità va un po' maluccio delle sue colleghe, perché si sente sola e alla fine anche dolcemente marginata, mi sembra di capire, ma ha trovato comunque un aiuto, e se l'è un po' trovato da sola. Le illustrazioni sono di Carla Manea.
1: Sì.
0: E come riesce? Intanto lo ha col sé il libro, Carmen?
1: Sì.
0: Ecco,
1: certo.
0: Perché per esempio potremmo leggerne una paginetta, sono pagine minuscole e
1: sì.
0: Potrebbe essere carino leggerlo.
1: Ci tenevo a dire questa cosa delle api solitarie, perché io non immaginavo che esistessero. Ho sempre pensato, no, pensiamo alle api, pensiamo agli alveari, al fuco, alle celle esagonali, a tutta questa organizzazione. Invece esistono davvero le api solitarie, queste api che sono egualmente importanti come tutte le altre api, però vivono da sole, non vivono nell'alveare, e si scavano si costruiscono delle case nella sabbia, in questo caso se vivono nel deserto, ma anche nelle rocce, scavano delle piccole cavità, sono proprio api muratrici, dette così, e fanno tutto da sole, anche la prole, pensano da sole alla propria prole, nel caso ne abbiano. E io questa cosa l'ho trovata in un certo senso anche molto poetica, perché insomma questo senso di solitudine che ci portiamo un po' tutti, no?
0: Certo, che è un po' punto. La sua cifra poetica, bisogna dire, Carmen Pellegrino, sì. Perché adesso è vero, però pure questa povera ape che deve stare da sola, fortunatamente qualche incontro lo fa. Perché è vero che la solitudine, esatto, che ha trovato Carmen Pellegrino un escamotage qui davvero poetico, secondo me, più che la solitudine è quel sassolino. Vediamo un po' di entrarci in questo mondo volante.
1: Sì, intanto spiego questa cosa del sassolino, perché l'ho trovata nelle Georgiche di Virgilio. Ho tradotto io stessa questo quarto libro, per me serviva un mio studio, e ho trovato questo verso, no, che poi ho tradotto così. Spesso, riferendosi alle api, Virgilio scrive: spesso raccolgono dei piccoli ciottoli, come le barche instabili si zavorrano quando le acque sono agitate, e con quelli passano in mezzo a vacue nubi. Allora, l'immagine è splendida. Quando la pioggia i venti incombono, le api raccolgono minuscole pietre come una zavorra, no? Come fanno le navi che si caricano di sabbia per stabilizzarsi sul mare mosso. E Virgilio da 2000 anni ci presenta questa immagine come se fosse un dato di osservazione: le api raccolgono la pillos, no? Quindi questi sassolini, per bilanciarsi nel vento. Mi sono chiesta: ma è vero? Ho fatto una ricerca e no, gli entomologi rispondono di no, non è vero. Eppure l'immagine resta vera, per 2000 anni questo simbolo ha resistito. E allora Tartu, lo dico anche a lei che è un amante della poesia e sarà sicuramente d'accordo con me, la verità poetica in questo caso vince sulla verità entomologica. Per resistere alle avversità, è molto poetica questa immagine, non ti alleggerisci, ti dai peso. peso, ti dà importanza. E questo che fa poi Olivia, sì, è un'ape solitaria, non per sua scelta, alla fine viene mandata via dall'alveare, però capisce, si ancora a un sassolino, trova questa pietruzza nel deserto e riesce, abbracciandosi al sassolino, a superare i venti, quelli che prima la sballottolavano di qua e di là, riesce a solcarli e diventa il suo più caro amico, questo sasso che poi, sassolino, che poi l'aiuterà anche in una sorta di inversione di marcia della sua vita, ad aiutare quello stesso alveare che l'aveva messa alla porta. Insomma, sì, è vero, partiamo da una condizione di solitudine, di mestizia iniziale, però poi le cose si ribaltano, come può accadere nelle nostre vite.
0: E come succede nei suoi romanzi, dove comunque di sassolini ce ne sono, perché ci sono le macerie, ci sono i ricordi, ci sono le memorie, c'è anche il peso di questi sassi da trascinare, c'è il peso di una ricostruzione nella quale cimentarsi. Alla fine è uno scrittore, ci piace, lo seguiamo perché ha un suo raggio di luce che continua, e seguirlo è sempre un nutriente, a proposito di Pappa Reale. Carmen Pellegrino ha scritto Olivia, storia di un'ape nel deserto. Vogliamo sentire una paginetta, sì, tratta da questo librino edito per Giunti, Carmen?
1: Sì, leggo questa breve pagina che appunto dopo essere stata mandata via dall'alveare, a un certo punto, dopo essersi disperata un po' di qua e di là, capisce che deve costruirsi una casetta tutta sua. Prima abita un po' delle tane abbandonate, ecco, per tornare poi, che trova lì nel deserto, poi capisce che vuole costruirsene una tutta sua proprio, che non è stata lasciata da altri. E allora leggo questa pagina. Olivia si mise a sedere, guardò la sua creazione e pensò che era stata brava, ecco, finalmente era stata brava in qualcosa. E pensò anche che la sua nuova vita non era così male, dopo tutto. Al mattino gironzolava al sole, volava tra le dune in cerca di un po' di polline da raccogliere, fermandosi sui fiori che spuntavano dopo le rare piogge. A volte doveva volare a lungo prima di trovarne uno. Al tramonto, d'ora in poi, sarebbe tornata nella sua casetta sotterranea e anche se era piccola, l'avrebbe tenuta come una reggia, ordinata e piena di polline. La sua casa, una casa tutta sua.
0: E quindi c'è questa piccola svolta nella microvita di questo personaggio. Ma la svolta grande sarà una relazione assolutamente umana e amicale con una donna che sta perdendo il figlio di fame e di stenti nel deserto. C'è questa specie di apparizione, sembrano due naufraghi, due profughi, Olivia e questa donna, sono alla fine due creature di un mondo quasi apocalittico, quasi lasciato allo sbando, chissà cosa c'è dietro la donna, una guerra, una carestia, una disperazione familiare, oppure c'è anche il cambiamento climatico. Forse quello che lei immagina è questo deserto, è un possibile deserto dove magari siamo destinati tutti?
1: C'è tutto questo, esattamente, Susanna, molto brava lei nell'entrare nelle pieghe, c'è tutto questo, c'è un po' Agar e Ismaele, c'è un po' la desertificazione, ci sono le guerre, c'è un dissidio familiare, c'è il dissidio religioso, c'è l'apocalisse in un certo senso climatica. C'è il morire di fame dei bambini e Olivia si ribella di fronte a questa cosa. Lei dice: mai dovrebbe morire di fame un bambino, è una cosa contro natura. E lei capisce questo, insomma, trova nei suoi voli, nelle sue rotte ormai affinate, incontra questa madre che si dispera perché non può è stata messa ai margini, è stata bandita con questo figlio a cui non può dare da mangiare perché non ha più nulla, solo la morte. C'è il deserto lì, non c'è acqua. E ci sarà una figura strana, misteriosa, che apparirà e farà sbucare l'acqua nel deserto, una sorta di pozzo. E poi però sto bambino dovrà anche mangiare. Olivia si chiede che cosa può fare a questo punto. All'alveare hanno sicuramente del miele, lei non ne ha nella sua casa sotterranea perché non è in grado di farne, non era mai stata brava. Allora decide di portarli al suo alveare, di fare finalmente qualcosa non soltanto per sé, no? Si mette a disposizione degli altri, neanche della sua stessa specie, li conduce all'alveare e riuscirà poi in una sorta di rocambolesca avventura ad assicurare alla madre e al figlio il sostentamento attraverso il miele e tutte le cose buone che si trovano in un alveare, la pappa reale, la propoli, e così li salva e resta in questa sua meraviglia verso se stessa, perché non avrebbe mai creduto di poter fare qualcosa di buono. Ma quando le chiedono nell'alveare se vuol tornare indietro, visto che finalmente è diventata brava, lei dice no, io sto bene. Le dicono: ma vuoi restare da sola? Torna qui. Lei dice no, io non resto sola, resto me stessa, resto così come sono, altre vie da seguire. Affida in un certo senso la madre e il bambino alle api e nello stesso tempo consegna alla madre al bambino questa responsabilità di proteggere le api, di custodirle, di in qualche modo di rispettarle sempre, e dice loro: finché ci sono le api, viva le api, perché finché ci sono le api ci sarà nutrimento per tutti. E va via incontro alla sua vita, a nuove esperienze. Ha intanto lasciato andare anche il sassolino, perché proprio grazie al sassolino è riuscita a salvare l'alveare, ad assicurare il cibo alla madre e al figlio, e va via verso la sua vita, la sua nuova vita, che è una vita nella quale dovrà contare soprattutto su se stessa, ma lo sta già facendo e lo sta facendo bene.
0: Speriamo che incontri qualcuno però questa fine, perché la sua vita è meravigliosa. Io mi metto dalla parte dei bambini che stavano lì in ascolto, magari ci sarà anche qualcuno, ma lo andrà a presentare, io spero, anche in giro nelle scuole, e i genitori compreranno questo libro per i propri figli. Tra l'altro anche la lettura facilitata, nel senso che ha delle parti in grassetto che rendono tutto più semplice, più fruibile, ma è una storia molto semplice, eppure con degli snodi poetici, e anche che aiutano magari qualche bambino con una piccola difficoltà di timidezza, di solitudine, quando quei sassolini in realtà ci sembrano dei massi giganti a quell'età. Esistono, e Carmen Pellegrino è come se li sollevasse un po' e facesse volare anche i bambini un po' più fragili, un po' più tristi, perché mi sembra una storia dedicata anche a loro, sì, e quindi sì, mi sembra sì. Giusto così evidenziarla, a fare Night. Eccola qua la sigla, niente, uno stava parlando di api e arrivano e arriva la sigla. Io ringrazio lo studio di Napoli, ringrazio molto Carmen Pellegrino, autrice di Olivia, storia di un'ape nel deserto. Le illustrazioni sono di Carla Manea ed è edito da Giunti, una piccola favola piena di felicità e di dolcezza. E Fahrenheit si chiude, la linea passerà a 6 gradi. Susanna Tartaro è stata felice di stare con voi, carissimi amici d'ascolto, con me Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, la regia di Giovanna Savignano, accanto a lei Francesco Napoleoni. Vi ricordate? Questa sera c'è il teatro di Radio 3 alle ore 22:30 per Operazione Massacro di Rodolfo Walsh. Tante le cose belle, tante anche le novità, abbiamo cercato di render conto di tutto. Grazie e a domani.

0: Modena Belcanto Festival 2026, le metamorfosi della vocalità, dal barocco alla poesia per musica del Novecento fino alle sperimentazioni vocali dei nostri giorni, con le nuove creazioni di Mauro Montalbetti, Elisa Baggi e Caterina Barbieri dal 16 settembre al 12 novembre.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
4: Sei gradi.
5: Ben trovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Andrea Perrone in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, Luigi Giavarone in redazione. 335-56-34296, il numero di tutta la rete di Radio 3 per i vostri messaggi. Oggi la scaletta è del sottoscritto, parte da Piotr Ilyich Čajkovskij e arriva a Mercedes Sosa. Non abbiamo molto tempo, quindi rapidamente il Valzer dei Fiori, tratto da una delle sue più note composizioni, la suite Lo Schiaccianoce, opera 71a, composta nel 1892. E dunque questa è la versione registrata da Michael Tilson Thomas con la Filarmonia Orchestra, da Lo Schiaccianoce, questo è il Valzer dei Fiori.

Ed era il valzer dei fiori tratto dalla Schiaccianoci di Tchaikovsky, opera 71. Molti i vostri messaggi, che bello 2001 Odissea nello spazio, che ventata di bellezza, ci scrive Michele. E questa composizione è stata spesso utilizzata nelle pellicole, per esempio in Fantasia, ma anche in Electric Dreams del 1984, film di Steve Barron, molto curioso perché è abbastanza attuale. Si parla di un triangolo amoroso tra un ragazzo, una ragazza e un computer che prende vita per un particolare incidente. Per fortuna la fine sarà del computer, e nell'ultima scena si sente, oltre alla già ascoltata composizione di Tchaikovsky, una famosissima composizione dei Culture Club. Quindi è lì che andremo a parare con un singolo pubblicato nel 1982 che è un po' la sigla di questo gruppo, Culture Club. Do you really want to hurt me?

Do You Really Want to Hurt Me? Da Nel Culture Club, guidati, diciamo, dalla voce di Boy George, che è lo pseudonimo di George Alan O'Dowd, il quale a sua volta ha utilizzato molti pseudonimi, fra l'altro anche Lieutenant Lush e Angela Dust. Quindi attraverso questa caratteristica, quella degli pseudonimi, arriviamo a un musicista molto interessante, Uwe Schmidt, nato nel 68 a Francoforte sul Meno, che ha assunto vari pseudonimi: Senior Coconut, Lassig Benthaus, Atom Earth, e proprio con quest'ultimo che lo troveremo insieme peraltro a un rapper cileno, Tea Time, ovvero Camilo Castaldi, in un brano dal titolo Love Story, che ovviamente si riferisce al film drammatico di Arthur Lill del 1970 e soprattutto alla sua musica. Vinse anche un Oscar Francis Lai per questo. Eddie McGraw e Ryan O'Neill ne erano i protagonisti, ma in questo caso è una canzone invece che vuole porre l'attenzione sugli abusi sui minori, e c'è un segmento in spagnolo che vi traduco: sono padre John O'Reilly e mi fa piacere che la società cilena rispetti ancora i valori, purtroppo una bambina su tre lo impara perché le viene insegnato dal padre o da un parente stretto. Una bambina su tre ha subito una qualche forma di abuso sessuale. Mi invito a prendervi cura dei nostri bambini. Ben Friedman e Atom TM, Love Story.

0: soy el padre John O'Reilly y estoy contento de que la sociedad chilena todavía sea respetuosa con los valores y que ciertas películas y escenas no se muestren a nuestros niños. Lamentablemente, una de cada tres niñas lo aprende porque se lo enseña su padre o un familiar cercano. Una de cada tres niñas ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Yo les invito a que cuidemos a nuestros niños.
1: I don't understand that one.
2: Well, I don't understand that either.
3: Noi invece l'abbiamo capito, anche perché l'abbiamo tradotto prima. È un pezzo interessante non solo per l'uso dello spagnolo, il tedesco e inglese, ma proprio per questa love story fra molte virgolette. Collaborazione con Bernd Friedman è il passaggio per arrivare a quest'altro musicista tedesco, nato a Coburgo nel 65, anche lui molte collaborazioni con Jackie Lipscheid e Uwe Schmidt, David Silver, Mohamed Reza Mortazavi. In questo caso è un progetto dal titolo The Sands Chronicles ed è un progetto multimediale che comprende una trilogia di libri del 2016 di David Solomon con appunto un EP che contiene la musica di Bernd Friedman e in particolare Grace.

0: Bernd Friedman ed era Grace da Dead Sands Chronicles. Siamo nel 2017, l'anno di pubblicazione di questo album, ma anche l'album di pubblicazione di Sotto il Vulcano. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, che prende il titolo da un celebre romanzo di Malcolm Lowry e che vuole significare proprio questa sensazione di sentirsi sempre vicino a qualcosa che sta per eruttare, a un pericolo imminente. È un album che è stato registrato dal vivo al Teatro Antico di Taormina e nel quale si possono trovare molte delle canzoni sia di De Gregori che di Dalla. In fondo è anche un omaggio a Dalla, ovviamente 4 marzo 1943, ma c'è anche Generale, c'è la leva calcistica della classe 68, ma anche una delle più belle canzoni mai scritte, secondo il sottoscritto, che è La Storia.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.

Ed era da sotto il vulcano, quindi dal vivo, Francesco De Gregori. Sono d'accordo sulla bellezza della storia. Si ha la sensazione della risacca, che è l'onda che gonfia e poi frange. Ci scrivono al 335-5634-296 qui a Radio 3. All'interno di questa scaletta, che a questo punto ricorda come spesso vengono utilizzati dei titoli nobiliari, basterebbe ricordare Duke Ellington, Count Basie, ma anche lo stesso Francesco De Gregori ha un soprannome ed è il principe, forse per un certo distacco, soprattutto dal mondo dello spettacolo, uno stile elegante, una grande riservatezza. E dunque questo principe lo avvicina a un altro, che è Prince, ovviamente, l'americano Prince, con un, in questo caso, un album curioso, perché è nato vista il successo di moltissimi bootleg che uscivano, cioè dischi pirata, registrazioni che uscivano in modo piratesco dagli studi di Prince e che venivano pubblicati. Questa raccolta si intitola Crystal Ball e fu pubblicata dal 1998 dalla NPJ Records, che è appunto l'etichetta di Prince. Era il momento in cui lui si faceva conoscere come The Artist Formerly Known as Prince, cioè l'artista che un tempo conoscevate come Prince, e che contiene alcune perle. Una di queste in realtà era già uscita in una compilation che si intitolava 1-800 New Funk del 94. Questa è la versione però con il Shock Jizz Silk Remix. La voce è sempre quella di Nona Gay e il testo dice: se sei stufo che il male bussi alla tua porta, fai il segno dell'amore una volta per tutte. Se preferisci fare l'amore e divertirti un po', fatti il segno dell'amore e non il gesto della pistola.

Love Sign, ed era Prince, da questo album che si intitola Crystal Ball. E sarà proprio questo l'ultimo grado, ovvero il cristallo, qui su Radio 3 all'interno di 6 gradi, a portarci verso una canzone, o meglio sarebbe dire un tango, perché questo è Cristal. A eseguirlo sarà Aide Mercedes Sosa, nata a San Miguel de Tucumán nel 1935, morta a Buenos Aires nel 2009. È stata la cantaora popolare per eccellenza dell'Argentina, ha combattuto per la pace e per i diritti civili, ha fatto parte del movimento del nuovo canzoniero e ha cantato questo meraviglioso tango del 1944 composto da Mariano Mores con le parole del poeta José María Contursi, che dice: ho il cuore infranto, le mie emozioni spezzate in questo giorno, notti su notti senza riposo e questo profondo tormento dell'anima. Quanti anni sono trascorsi, i giorni della mia vita sono grigi, frenetici, quasi spenti, devastati, con lo spirito ancorato alla nostra giovinezza più fragile del vetro. Era il mio amore accanto a te.

Ed era la potente voce di Mercedes Sosa con questo meraviglioso tango Cristal in un album che si intitola De Mia, a chiudere la scaletta di oggi, di cui sono l'autore, che è partita da Piotr Ilich Čajkovskij con lo Schiaccianoci e quindi colonna sonora di un film molto attuale, Electric Dreams, dell'84, con la musica anche dei Culture Club. E quindi l'uso di molti pseudonimi ci ha portato verso Atom TM e poi la collaborazione con Ben Friedman a quest'ultimo. 2017, anno di uscita di Sotto il Vulcano di Francesco De Gregori, che abbiamo appunto ascoltato. Detto anche il principe, così come Prince, Love Sign, che è contenuto in Crystal Ball, e Cristallo era appunto l'ultimo grado di questa scaletta. Vi ricordo, scrivete a 6gradi@rai.it, così il venerdì magari la scaletta è la vostra. Domani, per esempio, Dario Arenare ne è l'autore. Per tutti voi dunque un buon ascolto dei programmi di Radio 3. Io ringrazio Andrea Perrone, che è stato con noi in console, Nicola Catalano in regia, e come sempre vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
9: Rai Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Europa per la crisi energetica. La Premier conferma di aver scritto a von der Leyen. Va valutato l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Alla CNA rilancia anche sul nucleare e sulla difesa del Made in Italy. Legge elettorale, la maggioranza tiene al voto segreto, respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni, il centrodestra rivendica stabilità e scelta agli elettori. Le minoranze accusano riforma costruita su misura. Francia, ancora violenze nelle proteste degli studenti, centinaia di fermi, scuole coinvolte e un preside cosparso di benzina a Marsiglia. Il premier Le Cornu convoca un consiglio di crisi. Una buona serata da Maria Rosaria Villivala, presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'Auditorium Antonianum di Roma per partecipare all'evento organizzato in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. La Premier torna sulla lettera inviata a Bruxelles per chiedere più margine di spesa per contrastare il caro carburanti.
3: Giorgia Meloni insiste, serve maggiore flessibilità per fare fronte alla crisi energetica. Con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen stiamo ponendo il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata, ha detto.
4: Cioè il governo italiano e l'Italia, ma è un problema che hanno tutti gli Stati membri, ha una serie di adeguamenti automatici per legge. Pensate alle pensioni, pensate all'assegno unico. E non si può non tenere in considerazione di questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato.
3: La Premier si è soffermata poi sul tema dell'energia nucleare. Non ha senso comprarla da nazioni né vicine perché noi non la produciamo, aggiunto, rimarcando quindi l'impegno del governo con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese per contrastare la concorrenza sleale e con la legge delega sull'artigianato per rafforzare il sistema produttivo. Perché senza gli artigiani, ha detto, il Made in Italy non esisterebbe. Abbiamo scelto di combattere un fenomeno odioso che è quello delle attività apri e chiudi, ha spiegato poi Giorgia Meloni. Aziende che aprono e evadono il fisco e chiudono prima che il fisco cominci a fare i controlli, riaprendo con un altro nome. Grazie alle norme che abbiamo fatto, aggiunto, ne abbiamo chiuse oltre 30.000. Filippa Misano, GR3.
2: Alle richieste italiane Bruxelles risponde: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ma per il Ministro dell'Economia quello dell'Italia è una richiesta ovvia.
5: Stiamo rispettando il sentiero della spesa pubblica, spiega il ministro Giorgetti, e siamo tra i più bravi, ma quel sentiero è un sentiero nominale che contiene un tasso di inflazione molto inferiore rispetto a quello che si è verificato. Per questo, afferma il ministro, la richiesta di flessibilità legata all'inflazione era ovvia. Una richiesta che però non sembra convincere la Commissione europea. La portavoce Paola Pignu afferma che è già stata concessa più flessibilità agli Stati membri. La lettera inviata dalla Premier Meloni non è ancora arrivata a destinazione. Il viceministro Leo sottolinea che la prossima sarà una legge di bilancio difficile proprio alla luce dell'alta inflazione, dello spread e del debito pubblico, auspicando che l'Unione Europea comprenda la situazione. La prudenza, afferma, è dunque d'obbligo. In ogni caso, Leo annuncia che si può alzare l'asticella sugli incentivi per l'efficientamento energetico, perché non comportano problemi sui conti pubblici. L'ipotesi è di innalzare dal 50 al 65% la detrazione per le spese di riqualificazione energetica. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Carburanti, anche Tamoil aderisce al contenimento dei prezzi, listini ancora in calo.
6: Si allarga il fronte delle compagnie petrolifere. Dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil ha annunciato misure per contenere il prezzo dei carburanti sulla propria rete di distribuzione fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi medi continuano a scendere. Secondo i dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self-service è scesa a 2,084 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,285 euro. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per il diesel. L'Unione Europea è in contatto con gli Stati Uniti per monitorare la situazione delle scorte e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, dopo le tensioni che hanno interessato le principali rotte energetiche mondiali. In questo contesto, l'obiettivo delle autorità europee è evitare nuove fiammate dei prezzi nei prossimi mesi. Lorenzo Opice, GR3.
2: Legge elettorale, alla Camera respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, 229 no e 151 sì. Tra martedì e mercoledì 3 voti di fiducia, quindi il voto finale sulla riforma previsto giovedì 8 ottobre.
0: Non ci aspettavamo nulla di diverso. Galeazzo Bignami parla dopo che la maggioranza ha superato agevolmente lo scoglio del voto segreto, lo stesso con cui a luglio il governo era andato sotto sulle preferenze. Stavolta le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni vengono respinte. Il margine permette al capogruppo di Fratelli d'Italia di mostrarsi tranquillo in vista delle fiducie, mentre Gianluca Vinci accusa le minoranze di porre questioni pretestuose.
7: Attacchi di tipo politico che nulla hanno a che vedere con la Costituzione. Un'ennesima occasione persa.
0: Stabilità e scelta restituita agli elettori, il mantra anche di Lega e Forza Italia, a cui le opposizioni controbattono parlando di finte preferenze, finte quote di genere e di un testo volto a introdurre nei fatti il premierato distorcendo la nostra carta fondamentale. L'altro fine, accusano i 5 Stelle, è rimanere imbullonati alle poltrone anche dopo le prossime elezioni. Gianni Cuperlo, PD.
8: Voi avete scritto questo testo irricevibile avendo a mente un solo obiettivo, ritagliare l'abito più congeniale a mantenere quel potere.
0: Vota con i progressisti anche Azione, non Futuro Nazionale, comunque contrario al merito del testo. Lucio Bondi, GR3.
2: La Procura Generale di Roma ha chiesto di dichiarare prescritto il reato di riciclaggio che in primo grado aveva portato a una condanna a 2 anni e 8 mesi per Gianfranco Fini, a 5 anni per la compagna Elisabetta Tugliani e a 6 e 5 anni per Giancarlo e Sergio Tugliani, fratello e padre di lei. La vicenda è quella dell'appartamento a Monte Carlo, lasciato in eredità al partito Alleanza Nazionale guidato da Fini e che finì poi a Giancarlo Tugliani, che lo pagò a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. I difensori di Fini hanno chiesto in via principale l'assoluzione e in subordine la prescrizione. La sentenza è attesa per febbraio. Gli esteri, si infiamma la protesta degli studenti in Francia. Oltre 200 feriti negli scontri tra alunni, personale scolastico, più di 600 i fermi. E il governo accusa la sinistra radicale. La corrispondente da Parigi.
9: 640 licei occupati e 30 università in tutta la Francia, dove gli studenti da martedì stanno invocando mezzi migliori per l'istruzione pubblica e maggiori investimenti. Numerosi gli incidenti e gli scontri con le forze dell'ordine, con l'ombra dei Black Bloc che si allunga sulle proteste. Soltanto oggi 900 gli interventi della polizia. A Marsiglia, tra incendi e barricate, il vicepresidente del liceo Vittorio Hugo è stato aggredito e gli è stata spruzzata addosso della benzina. Nel centro città sono stati vandalizzati e dati alle fiamme alcuni autobus delle linee pubbliche. La circolazione è stata interamente sospesa. A Nantes un incendio è divampato nella hall dell'Istituto Mandela. Da martedì a oggi 119 tra studenti e insegnanti sono rimasti feriti, 83 quelli registrati tra le forze dell'ordine, 625 fermati in un crescendo di tensione e violenza che sta agitando molte città. Una cellula di crisi è stata convocata dal primo ministro Le Cornu, che ha definito i fatti di queste ore violenza urbana e non protesta studentesca, mentre il sindacato degli studenti ha già promosso per il 6 ottobre prossimo una giornata di azioni e manifestazioni. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: Veniamo al tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai. Nuovi particolari sulla figura del copilota, autore del fallito attacco, un estremista religioso. L'inviata.
10: Le indagini proseguono in Arabia Saudita, dove si trova ancora l'aggressore, il copilota originario dell'Oman, dell'aereo Fly Dubai. Presto potrebbe essere trasferito negli Emirati Arabi Uniti, da dove proveniva il volo. Alle indagini parteciperebbe così anche Israele, che con Abu Dhabi tiene i rapporti diplomatici. Secondo i media israeliani, il copilota era mosso da idee radicali sui propri profili social, dove incitava all'uccisione degli ebrei. A chi lo ha catturato avrebbe chiesto di ucciderlo. Mentre restano ancora molte domande su quanto accaduto. Una su tutte, come mai un cittadino omanita, il paese con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche, avrebbe potuto guidare un aereo verso Tel Aviv? Qual è stata l'arma utilizzata per accoltellare il pilota? E perché i membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai non sono stati sottoposti ai controlli più rigorosi? Mentre il ministro per la sicurezza, la frangia più estremista del governo Ben-Gvir, chiede l'estradizione per il copilota. In Israele lo aspetta un inferno, promette. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR3.
2: La polizia britannica ha arrestato un cittadino 27enne con doppia nazionalità, britannica ed iraniana, nell'ambito delle indagini sul presunto attacco sventato contro la base inglese della RAF di Fairford, usata anche dall'aviazione americana nel conflitto contro Teheran. È accusato di preparazione di atti terroristici. Si tratta del 6° arresto nella vicenda. Gli altri 5 fermati, tutti ventenni e britannici, erano stati rilasciati su cauzione. Il presidente russo Putin ha pronunciato il suo discorso al Forum Valdai, in cui ha parlato anche di guerra e prospettive di pace. La nostra corrispondente.
11: Una conferenza internazionale per esporre la sua visione del mondo. Putin al Valdai Discussion Club parla di scenari globali, di un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Un mondo che vive cambiamenti profondi, nel quale, dice Putin, bisogna riflettere su come preservare la visione del mondo. Putin al Valdai Discussion Club parla di scenari globali, di un mondo che sta attraversando una fase cruciale e decisiva. Serve un nuovo ordine internazionale condiviso da tutti, dice. I rischi che si verifichino scenari catastrofici sono alti. Bisogna evitare il ricorso ad armi di distruzione di massa. Un mondo che vive cambiamenti profondi, nel quale, dice Putin, bisogna riflettere su come preservare pace e sicurezza globali. Parole che arrivano mentre il conflitto in Ucraina si intensifica, ma anche sul conflitto Putin ancora una volta dalla sua versione. Non abbiamo cominciato noi la guerra è stata iniziata contro di noi, siamo stati costretti a difenderci con le armi e a rispondere all'aggressione da parte dell'Occidente, dice. È probabile che i conflitti internazionali continuino, aggiunge. La situazione cambierà in meglio con la fine dell'egemonia dei paesi occidentali che anche all'ONU, secondo Putin, esercitano un'influenza sproporzionata. Esorta la pace il presidente russo proprio mentre si intensifica anche lo scontro con l'Occidente. Avverte, l'escalation non è mai unilaterale, può arrivare all'improvviso e in modo inaspettato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
12: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile contro Andrea Sempio se andrà a giudizio. Questa è una delle ultime novità. Mentre non si placano le polemiche dopo la presunta omissione del RIS di Parma, che nel 2007 non allegò agli atti due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara Poggi sulla bici di Alberto Stasi. Ai nostri microfoni l'ex comandante dei RIS, Luciano Garofano.
13: Non è stato nascosto alcunché, non c'era nessun motivo per nasconderlo. Se c'era in qualche modo la volontà di nascondere, omettere, non avremmo quei file.
12: La RAI apre un nuovo studio televisivo dedicato a Pippo Baudo. Sarà la casa di Ballando con le Stelle.
14: Una nuova costruzione dopo anni per guardare avanti. Lo studio Pippo Baudo nel centro RAI di Saxa Rubra è un esempio delle evoluzioni del servizio pubblico, come spiega l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
15: Strutture moderne, tecnologicamente avanzate, il volto di una RAI che sta cambiando e sta guardando nella sua continuità al futuro.
14: Sentito l'omaggio della RAI a Baudo, scopritore di talenti e simbolo dell'intrattenimento di classe.
15: Ha sempre mantenuto un tratto di grande eleganza, di grande signorilità, di grande serietà e di grande capacità di raccontare l'evoluzione del nostro mondo.
14: Ad andare in onda dallo studio Baudo sarà Ballando con le Stelle, che Milly Carlucci lancia con un messaggio ai giovani in cerca di supporto emotivo.
16: Non siamo stati capaci di dare dei forti valori di riferimento. Forse abbiamo creato una generazione che ha tutto e forse alla fine non ha niente.
14: Titolari del cosiddetto tesoretto in questa edizione saranno Francesca Fiandini e Simona Ventura.
17: Andava fatto questo lavoro e abbiamo detto: ma perché non lo facciamo noi?
18: Esatto. Il tesoretto della giustizia, Milly.
14: Francesco Riccardi, GR3.
12: Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Danilo Tolardo, regia Francesco Paradisi e Andrea Di Marco. La linea ora va da Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. Da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita.
12: Da Maria Rosaria Villiva, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste.

0: tra Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. A8 Milano Varese, anche qui coda a tratti il traffico intenso tra Lainate e Origio Ovest in direzione di Varese. A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso, coda verso Genova tra Genova Aeroporto e Bivio A10, A7 Milano Genova. Restiamo sulla A10, 2 chilometri di coda a tratti per la presenza di lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. A1 Milano Napoli, 2 chilometri di coda a causa di un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, tra Bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze, la coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Ora il tratto urbano della 24, tra Portonaccio e Bivio 24, tangenziale est di Roma verso la tangenziale est di Roma alla coda, e sempre sul tratto urbano, tra Bivio 24, tangenziale est di Roma inizio Complanare verso il Grande Raccordo, coda a tratti per traffico intenso. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, 2 chilometri di coda verso Livorno, tra la Strassegna e Ginestra Fiorentina. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Lo sentite? Anch'io. Da qualche parte c'è un elefante nella stanza. Sono le storie che continuiamo a ignorare, i fatti che sembrano dimenticati, le domande rimaste senza risposta.
1: Con le immagini del passato e i fatti del presente, Peter Gomez e i suoi ospiti svelano l'elefante nella stanza. L'elefante, sabato alle 20:15 su Rai 3.
2: Rai Radio 3.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party. Ciao Dario Zonta.
6: Ciao Roberto Oggi Silvestri.
5: Abbiamo uno studio pienissimo
6: di ospiti dal vivo, nel senso che sono qui con noi e non appunto. E siamo felici di salutare, lo facciamo subito partendo da Antonietta De Lillo. Ciao Antonietta, ben trovata.
7: Grazie e saluto a tutti.
6: Regista, filmmaker e produttrice, accanto a lei Elisabetta Giannini. Ciao Elisabetta.
8: Ciao.
6: Montatrice e regista, e con loro parleremo del film La leggenda del deserto e di tante altre cose connesse.
5: Poi abbiamo Maria Ludovica Ferrari.
9: Buonasera.
5: Buonasera.
6: Ciao.
5: Che è curatrice d'arte, che al Macro presenterà un programma, poi ce lo racconti, anzi forse è già cominciato.
9: Sì, è già, cominciato
5: la settimana scorsa, un programma di arte dedicato in qualche modo anche al cinema e in particolare a Monica Vitti, poi ne parleremo.
6: Macro, un museo d'arte contemporanea di Roma. Diamo le notizie, sì.
5: Parto io.
6: Allora, sì, no, la notizia... Allora, questa settimana, come chi ci ha seguito lo sa, in maniera voluta e anche non voluta, cioè diretta e indiretta, i temi legati alla politica, alla realtà, a quel che accade e quindi al cinema ci hanno attraversato e interrogato. E finirà questa settimana, domani, con l'avventura del cinema che sarà dedicata interamente al documentario politico, quindi una puntata monografica con il professor Marco Bertozzi, che ci aiuterà a capire.
5: Che in qualche modo comincia anche questa sera, perché parleremo di un documentario.
6: No, assolutamente. Questo è, questo è l'annuncio di domani. Ma oggi parleremo ancora sicuramente di cinema e documentario politico, perché La leggenda del deserto è anche questo, ma vogliamo dare notizia, perché è una notizia molto importante, che ha a che fare con l'incasso del film NASA, il film di cui abbiamo parlato in questi giorni e che, ascoltate, in 3 giorni ha incassato in Italia 1.800.000 euro. Ieri era presente in 449 sale e la media sala, perché mi sono fatto dare il box office, quello così dice, esploso, la media sala è 1.549 a copia, è la media sala, cioè è altissima. Quando già siamo poco sopra i 1.000 si grida al successo. In 3 giorni l'hanno visto 243.466 persone. Ma attenzione, il secondo film più visto ieri è The BB Files, altro film che è uscito solo ieri in un giorno, ha incassato il secondo film, quindi 174.000 euro, l'hanno visto 23.138 persone. Capite? Cioè, sta succedendo qualcosa, dico a tutti noi, perché se i primi due film sono due film che intercettano una questione fondativa, così importante, così complessa come quella del conflitto israelo-palestinese, insomma, evidentemente. Sì. Noi NASA non l'abbiamo visto.
5: Non l'abbiamo visto, ma ho scoperto solo oggi che cosa vuol dire.
6: Che vuol cosa?
5: NASA. Lo sapete?
7: Certo, io ho visto il film.
6: E adesso interrogheremo Antonietta
7: De Lillo. Sono le vittime collaterali.
5: È il termine che l'esercito israeliano usa per indicare quanti civili in una singola incursione sono stati presumibilmente uccisi.
7: Sì, sì, e loro lo sanno prima ancora. Sono le vittime collaterali, cioè quelle che si devono sacrificare anche se non sono l'obiettivo.
6: Io approfitterei subito, se siamo tutti d'accordo, di chiedere a Antonietta, che ha visto il film, perché abbiamo tanti ascoltatori che hanno dato dei commenti, sentiamo il tuo.
7: Comunque mi viene da dire una cosa, che quando il cinema è politico riesce a unire di più della politica stessa.
6: È una bella riflessione, perché questi numeri ci dicono qualcosa.
7: Sì,
6: questi numeri
7: sono
6: ci dicono
7: d'accordo.
6: Qualcosa. Cioè dicono qualcosa che ha a che fare con quello che hai detto.
7: Sì, l'ho visto e ho detto, ma poi ho capito che tante altre persone hanno detto così, che è assolutamente un funerale collettivo. Si esce da lì in silenzio, senza nessuna voglia di dire una parola sola. Certo, si va a casa e si dice: io comunque ho visto tutto questo da una comoda poltrona di un cinema. Però insomma, ci dimostra che il cinema riesce, come dire, a darci dei pugni nello stomaco importanti.
6: Riesce ancora.
7: Utili. E lo fa in una maniera proprio cinematograficamente molto interessante, perché è l'apoteosi della semplicità. Cioè lui è sui tetti di Tel Aviv, intervista queste persone con questo tono quasi normale, cioè lo fanno perché il sistema lo deve fare. C'è questo sfondo di Tel Aviv che è una specie di Miami ormai, di grande città moderna. E dopo un'ora, un quarto, un'ora e venti di questo, alla fine gira la macchina e ci porta per 5 minuti in Palestina. E però ci arriviamo, come dire, carichi proprio, e quelle immagini che forse sono le stesse della televisione, ma rimontate, viste così, hanno un impatto emotivo fortissimo.
5: Pare che le immagini oggi di Gaza sono proprio un deserto totale. Non c'è più un, no, come Hiroshima dopo la bomba. Una cosa incredibile. Beh, però c'è l'antidoto, perché la Paramount...
6: Adesso passiamo alle notizie che ci porta Roberto Silvestri.
5: Tra poco non succederà più tutto questo, perché la Paramount e la Warner finalmente si sono unificate. Prima era stato bloccato questa unione, e invece dal 6 ottobre abbiamo Paramount e Warner che fanno una specie di colosso terribile. Tant'è che ci sono appunto le prime dichiarazioni assurde. Per esempio, Mark Ruffalo: questa fusione soffocherà la creatività, limiterà la libertà di espressione e costerà il posto di lavoro a tante persone. Tra l'altro hanno già tolto il gruppo dirigente di HBO. No, ricordiamo che questo ha a che fare con CNN, CBS, Paramount, Showtime, eccetera. E continua Ruffalo: e costerà il posto di lavoro di tante persone. Questa è una battaglia contro oligarchi, miliardari e corrotti che per arricchirsi ancora di più calpestano gli interessi della gente comune. Qui c'è proprio lo scontro dell'America, le due Americhe, no? Cioè la Costituzione americana è per i cittadini o per chi fa profitto? No, questo è un po' lo scontro da sempre, no? Dal 600.
6: Beh, carichi di queste domande, noi iniziamo la nostra puntata.
5: Ah, sì,
6: con un po' di musica, forse, così per alleggerire.

0: Stiamo ascoltando Roddy Ricch, Survivor's Remorse, i sensi di colpa di chi sopravvive. Era la canzone che il tassista che mi ha portato stava suonando, mi piaceva tanto.
1: Oggi?
0: E l'ho messa oggi.
1: Quando si dice proprio le cose pensate da tempo.
0: Cioè, è un programma di collettività, insomma, fatto dai collettivi. Allora, passiamo alla Leggenda del Deserto, un film che è stato presentato a Venezia nelle giornate degli autori, Notti Veneziane, se non sbaglio, di Elisabetta Giannini. È un film che prosegue una lunga e non ascoltata serie di film dedicati alla battaglia del popolo del Sahara occidentale, iniziata nel 1978, cinematograficamente naturalmente, perché tutto è iniziato nel 75, quando la Spagna ha abbandonato la sua colonia, con il film di Medondo Polisario, Un popolo in armi, una produzione algerina che per prima, di un grande patriarca del cinema africano, che per prima ha puntato gli occhi, ma è stato un po' inutile, perché nonostante una serie di altri film, Polisario, Liberation of Western Sahara di Lisa Bear del 1981, un'americana, e anche un bellissimo lavoro sul muro, poi ce ne parlerai, di questo Bear, no? Questo muro di 2700 chilometri che separa il Marocco, che ha conquistato la terra del popolo Sahrawi, e l'ha completamente circondata di 5 muri di sabbia. Questo era un film belga di Pierre-Yves Van der Werth. Ecco, allora, visto che questo referendum che dovrebbe ridare la libertà al popolo del Sahara non si farà mai, secondo quello che si capisce da quello che arriva dall'ONU, perché fare un film oggi sul fronte Polisario che nessuno ricorda?
2: Credo che è proprio per questo, perché nessuno lo ricordi. Nel senso che io, questo film nasce appunto da un ritrovamento di un archivio personale, quindi nasce in realtà da un'unione personale di una storia, che è la storia di mia sorella, che quando aveva 8 anni è andato, quindi negli anni 90, nel campo profughi Sahrawi. E riguardando quelle immagini, anche io ho riscoperto...
0: Tu eri troppo piccola.
2: Sì, ero appena nata.
0: Eri tu che piangevi.
2: Esatto. E riguardando quelle immagini anche io ho riscoperto la storia dei Sahrawi, anche se in realtà era sempre stata un po' nella mia famiglia, perché comunque mia madre ha fatto un film sui Sahrawi, la mia zia ha un'associazione, l'associazione Tiris a Napoli, che accoglie ogni anno dei bambini per farli fare le visite mediche che nei campi non sarebbero possibili. E da questo, quasi potremmo dire, senso di colpa di aver anch'io dimenticato i Sahrawi è nato questo film.
1: Vogliamo sentire, perché mi piace entrare nelle voci, nei suoni del film, anche per capire il tipo di lavoro che avete fatto a partire da questo ritrovamento di cui ci ha parlato Elisabetta. Sentiamo una clip.
3: E così eccoci giunti al termine del viaggio. Nel deserto ho incontrato tante persone e ne ho imparate di cose nuove. Continuo a chiedermi se l'immagine che il vento mi ha mostrato, le storie che mi ha sussurrato, appartengono al futuro degli Sahrawi o siano solo miraggi. A darmi la risposta sarà il tempo. Spero con tutta me stessa che questo incubo sul futuro rimanga nel vento, senza mai realizzarsi. Ma pensare al domani mi fa paura. A proposito del vento, mi viene un dubbio. E se lui fosse molto più di un mucchio d'aria che si muove? Se invece di soffiare forte con l'intenzione di distruggere, si affannasse a correre da un lato all'altro del muro di sabbia e di mine per cercare di riunire quello che è stato separato? Ho provato a chiederglielo, ma ancora una volta non mi ha dato retta.
1: Allora, questa che avete sentito è una voce, la voce di una bambina che ci guida dentro questa leggenda, quasi fosse una favola per certi versi, e ci racconta anche dal suo punto di vista, in un gioco raffinato anche di dialogo tra generazioni. Generazioni di donne, perché c'è anche una genealogia al femminile in questo film, che è molto bella, di cui tu hai fatto accenno, ma che mi piacerebbe raccontaste di più, no? Perché qui si tratta di mettere in dialogo il lavoro di una regista mamma, Antonietta De Lillo, che anni fa fece un film con due compagni di viaggio, Jacopo Quadri e Patrizio Esposito, esatto, il cui titolo è Voci distanti dal mare. E poi questo ritrovamento di cui Elisabetta parla forse è legato a qualcosa che ha a che fare con questa storia qui. Cioè, sono immagini familiari di archivio di un ritorno in quella terra da parte di Antonietta e di Carolina, perché probabilmente all'epoca Antonietta non è potuta andare. Com'è andata la storia? Raccontateci la backstory di questa, perché è affascinante, è bella, racconta di una genealogia, perché il politico è personale, no? C'è anche questo elemento, è una storia familiare che si intreccia con la storia con la S maiuscola.
4: Sì, si intreccia, ma veramente in maniera casuale, e devo dire c'è stata una determinazione da parte di Elisabetta di usare questi filmini di famiglia, che in realtà lei vede per motivi professionali, perché Elisabetta ha montato L'occhio della gallina, che è il mio autoritratto. Certo. E quindi ci siamo nell'archivio di casa, abbiamo scoperto noi stessi molte cose, e queste tre ore di Carolina sono state abbandonate per il film, per il mio autoritratto, ma evidentemente sono rimaste dentro il pensiero, l'emotività di Elisabetta. E credo che proprio quello che lei ha detto prima, cioè il fatto di portare una bambina effettivamente in un posto così, in un deserto così deserto, con le tende così povere, dove non c'era niente, Elisabetta ha immaginato che cosa potesse sentire. E il lavoro è iniziato proprio chiamando Carolina, mettendola a vedere quelle tre ore, dicendo: dimmi che ti ricordi. E fondamentalmente da lì si sono unite, diciamo, queste due sorelle. Io mi sono fatta completamente da parte, se non nella parte organizzativa, sì. e hanno fatto un film poeticamente politico. Cioè, la cosa che mi piace è che c'è gentilezza, però c'è tanta politica, perché alla fine, quando questi vedono nella guerra una risoluzione.
0: Sì, a proposito di gentilezza, no? È proprio la gentilezza che ti colpisce di questa popolazione così martoriata, no? Che da più di mezzo secolo è fuori dalla propria terra. Tu dici proprio, no, quello che hai capito, no? È questa gentilezza. E tu un po' la trasmetti, quindi fare cinema politico, tu fai anche delle cose, hai anche delle scene molto importanti sul contributo che l'Italia dà al Marocco con la produzione di mine antiuomo, con le armi, no, che vende, ma ci sono anche delle parti in cui è molto importante, credo, essere emotivamente vicini a questa gente, perché per noi questa gente non esiste. È così?
2: Sì, assolutamente. Cioè, io volevo entrare sicuramente nella storia di questo popolo, ma proprio di queste persone che abbiamo incontrato a livello emotivo, perché io arrivata là è stato veramente un flusso di emozione continuo, sia perché appunto avevo sentito parlare, avevo conosciuto ovviamente Fatima Mohamed, che è la rappresentante del Fronte Polisario in Italia, che aveva intervistato appunto mia madre negli anni 90 e con cui ho avuto sempre un rapporto che è stato fondamentale poi per realizzare questo documentario. Ed è appunto la loro storia, è la storia di un popolo gentile, è la storia di un popolo che ha fatto di tutto per cercare di arrivare a una soluzione pacifica. C'era anche nel museo della guerra, conservavano i ritrovamenti dei soldati marocchini con l'idea di restituirli. E quindi poi arrivare lì e trovarsi invece delle persone che sono stanche di aspettare è stato un colpo, assolutamente.
0: Antonietta, tu poi non ci sei andata all'epoca.
4: No, io all'epoca...
0: È finto.
1: Quel film.
0: Ma non è finto il tuo nome in quel film, perché?
4: No, è finto, però io sono una bacchettona vera. Cioè, che ne dicano le persone, sono veramente una bacchettona, perché io aspettavo lei, quindi non potevo andare, però la produttrice che ci dava un po' i soldi per il viaggio, insomma quel minimo, se io mi fossi sfilata si sfilava il progetto, quindi abbiamo trovato il modo di esserci tramite questa lunga intervista a Fatima. Ma poiché sono una bacchettona, ho detto io non posso fare un film su un popolo e non ci sono mai andata, quindi ho aspettato che Elisabetta avesse un mese, due mesi, l'ho abbandonata al suo destino e sono partita con Carolina. Anche per questo non stavo lavorando, quindi questa telecamerina io ce l'avevo in mano e potevo divertirmi creando un ricordo. Però guarda, questo fatto di questo riuso della memoria in maniera completamente diversa, sì, è proprio una cosa bella, perché comunque ne ha fatto quello che voleva, cioè ne ha fatto un'operazione cinematografica, perché secondo me la forza del film di Elisabetta sta anche nel giocare da punto di vista cinematografico, di confondere i tempi e quindi di permettere che questa bambina ci possa dire delle cosette in maniera gentile, ma cioè ce le dice. Speriamo che io non diventi così, e noi siamo diventati invece esattamente così.
0: Ma la ricchezza del territorio rubato è soltanto i fosfati e il pesce? Sì, oppure c'è un problema di terre rare?
2: C'è anche una questione di turismo, perché ovviamente il Sahara occidentale ha fra le dune più belle di sabbia bianca che possiamo vedere nell'Odissea girato da Nolan, che è stato girato appunto
0: e non boicottato per questo.
2: E quindi c'è anche un grande afflusso di turismo, e c'è stata anche una politica abbastanza coloniale da parte del Marocco di far trasferire le persone là. Adesso ci sono varie aziende di viaggi che lo propongono, cioè visitate Dakhla in Marocco, ma Dakhla non è in Marocco, Dakhla è nel Sahara occidentale.
1: Leggende del deserto, presentato a Venezia, non so che tipo di circuitazione pensate potrà avere, avrà, come lo portare, perché poi i film si fanno e bisogna farli vedere, perché è proprio questa esperienza, che è quella vostra personale, ma è quella anche della storia che avete intercettato, che molti poi non conoscono di meno, non so, tra l'altro. Quindi come è un'azione politica anche distribuire un film così?
2: Certo, abbiamo al nostro fianco lo scrittorio, la casa di distribuzione italiana e una casa di distribuzione estera, First Stand, e adesso proprio domani sarà al Cinema Arcobaleno alle 19:30 a Milano.
1: Arcobaleno di Milano, ottimo. E quindi poi milanesi, udite udite.
0: Lo vai a presentare?
2: Sì, assolutamente. E poi il 9 ottobre sta al Social Action Film Festival al Palazzo Monumentale di Donna Regina alle 19:30.
4: A Napoli.
1: Okay.
4: Dove prima c'è un talk proprio con Patrizia Esposito, con Fatima, proprio per introdurre.
1: Mi sembra già un bel programma. No, se volete, avete un altro appuntamento?
4: L'appuntamento è che a fine gennaio o febbraio prevediamo di uscire le uscite
1: in una maniera più tra virgolette
4: pensiamo di fare un tour all'estero, cioè voglio dire, le cose si muovono, anche perché devo dire chi vede il film rimane molto no, di svelare questa storia, ora al di là della bellezza o no, sì, del film, proprio di scoprire che il mondo ci sono tante ingiustizie, troppe.
1: Quello che sta succedendo con la distribuzione di Naza, tra l'altro al 335-56-34-296 stanno arrivando diversi messaggi su questo. Quando esci dalla proiezione di Naza, nel silenzio raggelante e raggelato, non sei più la stessa persona. Se questo è un uomo, la banalità del male, dice Luca Firenze. Da Firenze ho visto il film ed è sceso il gelo nella sala, nelle toilette e uscite. Le persone non riescono a formulare una parola. Ricorre questa sensazione, no?
0: Sì, già da ieri.
1: Quindi è proprio. Allora, noi vi salutiamo ancora con una clip del film di Elisabetta Giannini, La leggenda del deserto. Ma rimanete qui con noi, perché abbiamo altro in campo, ma insomma, rimanete qua.
3: Stiamo aspettando l'aereo per partire, per andare nel deserto, nel Sahara. Stamattina mi sono svegliata alle 6
5: E siamo passata, fatta con mia sorella che piangeva. Mamma, c'è faccio
6: qua. Qua che mi hai risolto?
7: No, io non, troppo può darsi che non parto.
6: Non puoi fare niente?
7: Non posso.
8: Se parte, Fatima, dove arriva?
5: Arriva nel deserto, in Algeria, e sta a casa tua. Sì. Cioè, no, no, non sta a casa tua. Sta all'accampamento.
8: E l'accampamento è casa sua?
5: No, non proprio. Perché prima lei e tutto il popolo viveva nel Sahara occidentale. Invece ora, visto che i marocchini hanno arrivato al Sahara occidentale, loro sono dovuti andare in Algeria.
9: Che devo fare? Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Perché? Perché? Perché? I crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili, poi si vendono a chili. Mezzo etto, quattro etti, a piacere. No, proprio non lo sapevo che la pistola era carica. Certo, l'avessi saputo, non avrei fatto boom. Ma adesso che il guaio è fatto, portate via il morto. Sì, sì, sì, starò più accorta e non farò più boom. Ricordo una sera a Viarazza che venivo giù da Savona. No, non era Varazze, non era nemmeno Savona, non era nemmeno quella volta lì, diciamo la verità.
0: Monica Vitti, i crauti, un momento comico di Monica Vitti, non il momento dell'incomunicabilità di Antonioni, che invece è al centro di un cortometraggio di Gaia De Megni, che si chiama Maria's Dream. Abbiamo la regista al telefono. Gaia, ci sei?
10: Sì, sì, buonasera.
0: Buonasera. Buonasera.
1: Ciao Gaia, benvenuta a Hollywood Party.
0: Allora, buonasera. Un cortometraggio del 2024 che ha vinto dei premi e che verrà appunto proiettato al Macro, che è proiettato al Macro in questi giorni, poi ne parleremo con la curatrice. Hai fatto un cortometraggio di 12 minuti su Monica Vitti, su questa Monica Vitti come simbolo, come antisimbolo della donna italiana, dell'immagine della donna italiana. Raccontaci un po' come mai l'hai unito a un rapporto con tua madre, a un dialogo con tua madre, in un set cimiteriale, alla ricerca della tomba di Monica Vitti.
10: Sì, diciamo che dal punto di vista, insomma, della figura di Monica Vitti mi interessava appunto ragionare un po' su quella che è stata la sua vita, soprattutto come figura centrale dell'antidivismo e niente, quindi nel momento in cui mi sono ritrovata a chiacchierarne con mia mamma mi sono resa conto che parlare di Monica Vitti non vuol dire solo parlare appunto di che cos'è un'antidiva, ma anche di che cos'è effettivamente una diva.

0: questo tipo di figura all'interno di una conversazione intima, e quello che ne ha generato poi, insomma, sono state varie riflessioni che mi hanno lasciato anche abbastanza bocca aperta. E quindi sì, cioè, ho capito come effettivamente parlare di questa attrice vuol dire anche, insomma, parlare un po', di se stessi, ecco, in qualche modo.
1: Hai scelto naturalmente questa Monica Vitti, Antonioni del primo periodo, quella che forse è la più forte, prima che lei diventasse un po' intrappolata in una commedia dell'italiana un pochino arrugginita.
0: Sì, diciamo che però la cosa cioè, il film che mi ha colpito particolarmente, che mi ha un po' spinta a parlarne, è l'ultimo, dove lei è stata appunto regista, che è Scandalo Segreto, ed è un film forse un pochino più nascosto, che però secondo me allo stesso tempo parla molto bene di come Monica ha vissuto la sua figura, sia di attrice sia di donna. È un film molto interessante
1: No,
0: che
1: hai
0: parla anche del
1: ragione,
0: potere della telecamera.
1: no, in effetti hai ragione. Stavo pensando che c'è un altro grande film di Monica Vitti nell'ultimo periodo, quello che ha fatto con Franco Rossi, che si chiamava L'altra metà del cielo, se non sbaglio, strepitoso. Quindi effettivamente non tutte le sue commedie sono da criticare aspramente. E
2: Sempre che
1: invece,
2: siano da criticare.
1: no, no, da me.
2: Da te, certo, no, questo l'avevo capito, caro Roberto Silvestri, volevo sottolinearlo. Ma proseguiamo, però vorrei sentire una clip del film, sempre per restituirci questo climax, almeno sonoro, e poi per un film che abbiamo capito ha un grande lavoro anche visivo.
3: Ti è mai capitato di incontrarla, Monica Vitti? No, non me lo ricordo. Però ho conosciuto Ivana Trump. Non è proprio la stessa cosa, no? Non è la stessa cosa. Per un periodo c'era anche Antonioni che girava un film. Sì, me lo diceva papà. Il film l'ho visto poi. E qual era? Non mi ricordo. Al di là delle nuvole. Il penultimo. L'anno del film ho raggiunto da sola tuo padre in Thailandia. Mi sono arrangiata con quel poco di inglese che sapevo. E quanto tempo siete rimasti? 3 mesi. Tuo papà mi aveva regalato un anello. Quello che ho in casa, che ti ho detto di prendere. Avevamo conosciuto un tizio sposato con una ragazza australiana. Una sera siamo andati a cena, io le ho fatto vedere l'anello, lei lo studia un po', poi mi guarda e dice: quello grande te lo regalerà un'altra volta. Che stronza. Sì. Che stronza.
2: Allora, questa è una clip tratta da Maria's Dream di Gaia De Megni, di cui stiamo parlando, opera tra l'altro vincitrice di Arte Visione 2024, esposta, stiamo appunto dicendo per la prima volta, nelle sale del Magro. Vorrei chiedere alla curatrice Maria Lodovica Ferrari, tanto un punto di vista sul film, no? Perché
0: Sì,
2: in
0: certo.
2: quanto curatrice, che è
1: Hai
2: selezionatrice,
1: scelto tu.
2: vorrei che ce ne parli, ci dicessi. Cosa di questo film ti ha colpito? E poi se ti va ad inserirlo anche all'interno del percorso
1: Assolutamente.
2: che state facendo.
4: Allora, per me era interessante, appunto, come spiegava De Migni, l'approccio che lei ha avuto rispetto all'opera, ma soprattutto rispetto alla figura di Vitti, proprio perché la sua è una pratica che va a indagare ciò che sta sotto, e quindi le strutture anche cinematografiche, in particolare in questo caso del cinema italiano, e quindi come di fatto questa decostruzione del divismo sia anche un po' una decostruzione del ruolo e un po' dello stereotipo che il cinema italiano ha attribuito a un certo tipo di femminile. Quindi mi interessava molto andare a vedere cosa c'era sotto e soprattutto ad andare a analizzare un po' criticamente anche come il cinema, come anche l'immagine in movimento e di fatto come molta della cultura visiva contribuiscono ad alimentare e anche creare degli stereotipi e molto spesso anche dei canoni, soprattutto sul femminile. Mi interessava molto questa stratificazione tra privato e quindi questo dialogo in voice-over tra madre e figlia, che poi di fatto diventa una conversazione più generica sul ruolo della donna e le aspettative sulla donna all'interno della società contemporanea.

0: in un'indagine, una ripresa dell'archivio cinematografico di fatto, quindi dei classici del cinema italiano, non nel tentativo di in un tentativo nostalgico, malinconico, ma in un tentativo di riappropriazione e anche proprio di rivalidazione di alcune pratiche. Mm. E quindi era molto interessante questo approccio, proprio perché il Macro sta cercando, a partire dal 2025, con la nuova direzione di Cristiana Perrella, di avere un approccio che sia il più possibile interdisciplinare e anche sperimentale. E infatti il video di Gaia, che è presentato nella sala video, ha di fronte un altro lavoro, che è un lavoro di Robin Rimbaud, Scanner, che è un lavoro anche in questo caso su Antonioni e quindi su Vitti, perché è un lavoro che ruota intorno all'eclisse. Quindi mi interessava anche notare come due medie differenti potessero approcciare un tema medesimo e allo stesso tempo scardinare allo stesso modo e con un approccio tecnico completamente diverso uno stesso tema. La cosa interessante secondo me di Gaia, soprattutto di Maria's Dream, è proprio anche l'utilizzo della pellicola 16 mm uh-huh. e quindi anche uno studio più sulla tecnica e poi sulla sceneggiatura stessa.
1: È interessante che stiamo parlando di due film diversi, però anche accomunati da alcune cose, quello di Elisabetta Giannini e quello di Gaia De Megno. Stiamo parlando di un documentario e di un corto, con storie completamente diverse, accomunate forse anche da una nuova generazione, devo dire, perché sono tutte voci di donne, di giovani donne, montatrici, registe, filmmaker, sperimentatrici. Questo è molto interessante, che si interrogano, che fanno domande. Anche sul passato, perché comunque la storia del popolo del Sahrawi è una storia che comunque viene dal passato, come anche quella di Monica Vitti, sebbene ripresa nella sua così nel modo in cui avete detto. Mi interessa anche, abbiamo 3 minuti ancora per dire ciò, che in entrambi i film, come anche in quello di Gaia De Megni, anche la parte, cioè la sperimentazione sul linguaggio è politica, no? In tutti i sensi, e quindi non è che voglio riportare
2: anche il rapporto madre figlia
1: hai ragione,
2: ci ha insegnato,
1: bravo.
2: Chantal Akerman.
1: Ma abbiamo anche in questi film un rapporto a madre figlia, non avevo colto quest'altro filo, e vabbè, esatto. Ma il bello di essere in due è anche questo.
3: Potremmo dire che privato è politico,
1: privato è politico. Eccetera.
3: Però forse una cosa la posso aggiungere.
1: Devi,
3: perché
1: certo.
3: Che il film di Elisabetta è stato fondamentalmente sostenuto dalla SIAE con il bando Chi Crea, ed è una grande opportunità per i giovani autori, certo. Under 35, e ora sono aperti, quindi se qualcuno c'è in ascolto che ci interessa, per Elisabetta è stato un ottimo il trampolino di lancio.
2: Io invece volevo chiederti nella videoarte e soprattutto nel lavoro che stanno facendo in questi ultimi anni anche gli artisti stranieri, perché Scanner è britannico.
0: Sì.
2: Ecco, questo predominio dell'audio, anche nel primo film, no? Nel film di Gaia, è come se l'immagine fosse talmente usurata che ormai è più importante mettersi in sintonia con la voce.
1: Ma... Un minuto per rispondere a questa domanda, okay. Non
2: semplice. No, silenzio.
0: Un minuto, cercherò di
1: racchiudere. 2 minuti, scusa,
0: minuti,
1: vai,
0: okay,
1: vai.
2: No, oppure mi sbaglio.
0: Io non credo che sia, diciamo, un prevalere dell'audio sul video, perché c'è una saturazione.
2: Scanner è solo audio.
0: Però la parte di Scanner è in realtà un lavoro che lui fa sulla sound art, che comunque è un lavoro che fa dagli anni 90, ed è un rievocativo, in qualche modo è un'indagine di frammentazioni di suoni, di ambienti, in una logica in qualche modo contemplativa, nel tentativo di richiamare alle memorie delle immagini.
2: Come fa il cinema alla radio, di Hollywood Party.
0: Quindi in realtà no, secondo me vanno di pari passo e credo che, nonostante in questo caso i lavori siano di 2 anni differenti, perché Scanner, il lavoro di Scanner 52 Spaces è del 2002, mentre quello di Gaia De Megni è del 2026, in realtà, nonostante siano così distanti, hanno uno stesso approccio e una stessa volontà di indagine critica sul mezzo, poi di fatto.
1: E per quanto lo vedremo, o chi è a Roma potrà intercettare il film al Macro?
0: Fino al 8 novembre, ma nello stesso momento stiamo riaprendo il cinema del museo, che avrà una programmazione che riaprirà tra poco, e saranno 2 giorni a settimana in cui sarà possibile visitare e poter vedere i film all'interno del museo.
1: E forse ospita anche la festa di Roma o no?
0: No,
1: non lo ospita. Vabbè, non dovevo fare questa domanda, ma scusate.
2: È nella ex
1: facciamo le domande
2: però,
1: e abbiamo le risposte.
0: Quella è la sede.
2: No.
0: La sede della ex birreria Peroni che è stata poi...
3: Bellissima.
0: È stata poi, diciamo, c'è un progetto che è stato fatto da Odile Deck, che è un architetto donna. Mi sembra importante ribadirlo.
1: Benissimo. Sai che Roberto Silvestri, io non mi trovo... Ecco, l'ho trovata la scaletta, perché questa è la sigla che ci porta ai saluti. Intanto salutiamo Gaia De Megni, grazie di essere stata con noi Gaia per
4: grazie
1: questa puntata di Hollywood Party. Salutiamo Maria Lodovica Ferrari, oggi inverto i saluti,
0: cioè, grazie mille
1: i nostri ospiti. Salutiamo quindi Antonietta De Lillo, grazie Antonietta,
3: grazie a
1: Elisabetta, voi Giannini,
0: grazie
1: ciao,
0: mille
1: Elisabetta. E poi Roberto Silvestri, salutiamo chi ha fatto la trasmissione e quindi Francesca Levi, Maddalena Nisci, che sono le nostre curatrici, Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, e poi la nostra redazione Alessandro Boschi, Maria Lucia Monticelli, poi c'erano Silvestri e Zonta, che domani chiudono questa settimana con il documentario politico. Devo dirvi che sono arrivati tantissimi messaggi su Nazza, questo è anche un indice di come questo film sia stato visto, e i commenti sono sulla linea che Antonietta ci ha raccontato. Grazie, ciao, a domani.
0: Arrivederci.

0: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
1: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: RAI, Radio 3.
5: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani al nord tempo in prevalenza stabile con cielo parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più compatti sui rilievi alpini e possibili deboli piogge. Al centro e in Sardegna tempo stabile e asciutto per l'intero arco della giornata con ampie schiarite alternate a passaggi di innocue velature. Al sud e in Sicilia, contesto ampiamente soleggiato su tutto il settore peninsulare e insulare, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche isolata o temporanea nube sparsa. Ventilazione in prevalenza debole dai quadranti nord-orientali al nord e di direzione variabile al centro-sud. Tendenza a disporsi a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza calmi o poco mossi su tutti i bacini, con locale e residua agitazione soltanto sullo Ionio al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 23 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
7: Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
8: E voi di che cosa avete più paura oggi? Abbiamo visto tutti le immagini e sentito quelle urla di terrore per la tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Ancora non sappiamo esattamente cosa è successo e quali saranno le implicazioni, ma sul piano emotivo quelle immagini ci hanno riportato indietro di anni all'11 settembre del 2001 con gli attentatori che prendono il controllo dei voli e si schiantano sulle Torri Gemelle. I video confusi girati a bordo hanno evocato anche altre tragedie più recenti, gli attentatori suicidi dell'ISIS, i problemi tecnici dei Boeing, le fragilità mentali dei piloti che ogni tanto portano a tragedie senza spiegazioni. Insomma, quello che è successo sull'aereo Fly Dubai ci costringe a chiederci di che cosa abbiamo più paura. E se quella paura è razionale o meno, ammesso che questa distinzione conti qualcosa, perché le paure razionali si possono gestire, quelle irrazionali no, e infatti sono le preferite dai politici perché rendono gli elettori più manipolabili e meno esigenti. Se prendiamo l'ultima rivelazione di Eurobarometro che monitora i cittadini europei, le priorità sembrano chiare. L'inflazione preoccupa molto più della guerra, del terrorismo, dei migranti o dell'estinzione dovuta all'intelligenza artificiale. Il 51% dei cittadini europei chiede al Parlamento europeo, perché questo è il sondaggio di Eurobarometro, di occuparsi del costo della vita come massima priorità. La quota degli italiani è poco sotto quella percentuale, al 47%. Il terrorismo è una priorità solo per il 17% degli europei e per il 18% degli italiani. Questi sono dati che arrivano fino a maggio, chissà se cambieranno. Eppure l'agenda politica in quasi tutti i paesi europei è dominata dall'immigrazione, che risulta soltanto al 9° posto della classifica delle priorità politiche dei cittadini. Ma queste gerarchie potrebbero cambiare presto, perché le classifiche influenzate dalla paura sono per definizione fluide, emotive, e immagini e video come quelli del volo Fly Dubai possono avere molto impatto, a prescindere dal rischio reale per ciascuno di noi di trovarsi coinvolto in qualcosa di simile. Intanto sul Financial Times l'analista Alexander Gabuev avverte che l'Europa sta entrando in un periodo pericoloso nel quale molti dei suoi cittadini più giovani potrebbero essere radicalizzati dalle immagini che arrivano di continuo dal Medio Oriente e anche dall'Africa ed essere sfruttati da terroristi o stati avversari come la Russia e l'Iran. Quindi i nostri stati con cui abbiamo rapporti problematici, per usare un eufemismo, potrebbero usare i ragazzi di generazioni più giovani con un background di immigrazione per spingerli alla radicalizzazione, così tutte le minacce si troverebbero saldate in un unico problema. Questo ovviamente è un timore che circola da tempo, cioè che l'Europa debba prepararsi a una nuova ondata di attentati islamisti. Per ora, per fortuna, non si vedono molti segnali di un ritorno alla stagione delle stragi dell'ISIS, ma il rischio c'è sempre. E inoltre l'attacco di Salim El Kudri a Modena lo scorso 16 maggio ci dimostra anche che il modo in cui si raccontano certi episodi è cruciale per stabilire, diciamo così, quali paure avere. Giornali e politici di destra stanno dando grande rilievo in queste settimane al fatto che El Kudri non era soltanto una persona con accertati disagi psichici, ma che si era anche interessato all'estremismo islamico, al punto da essere monitorato, sembra, per un po' anche dai servizi segreti. Cosa cambia se si stabilisce che El Kudri si era radicalizzato, per usare il gergo? Molto poco nel concreto. La differenza riguarda quale paura evocare. C'è una paura di sinistra, cioè che la mancanza di supporto al disagio mentale per carenza di risorse sanitarie e di welfare possa esporci tutti al rischio di atti violenti, e poi c'è una paura di destra, cioè che la minaccia sia nel fatto che quelli come El Kudri, cioè persone magari nate in Italia ma con genitori stranieri, in quel caso marocchini, siano sempre esposti al rischio di diventare nuovi Osama Bin Laden, e dunque la minaccia, quello che deve farci paura, secondo questa lettura di destra, sono gli immigrati in quanto tali e i loro figli, specie se vengono da paesi in qualche modo connessi all'Islam. Non c'è altrettanto dibattito e polemica giornalistica, però, sul fatto che anche gli italiani, che dovrebbero essere omogenei per valori e cultura al resto dell'Occidente, eccetera, eccetera, ecco, anche gli italiani senza aggettivi che piacciono alla destra che vuole la remigrazione, anche quelli si possono radicalizzare. Il tredicenne che a Roma ha provato a uccidere a coltellate la professoressa dalla quale si sentiva maltrattato si era sicuramente radicalizzato online, con una combinazione di disagio psichico e ideologia non così diversa da quella di Salim El Kudri a Modena. L'ideologia suprematista bianca, che ha come modelli gli stragisti tipo Brenton Tarrant, che nel 2019 ha ucciso 51 musulmani prevalentemente in moschee in Nuova Zelanda, ecco, quell'ideologia lì è speculare a quella degli islamisti che sognano di sgozzare gli infedeli. Eppure, nelle poco razionali classifiche della paura, dubito che molti si sentano preoccupati per il rischio di incappare in uno stragista bianco che ha giocato troppo ai videogiochi. Così come a vedere le immagini del volo Fly Dubai, tutti abbiamo pensato al pericolo di trovarci coinvolti in un dirottamento, in un scontro con dei terroristi, e molto pochi hanno pensato al rischio che c'è nel prendere un aereo. Il numero di incidenti aerei, intendiamoci, è molto basso, almeno sui voli commerciali in zone di pace, è perfino più basso rispetto a prima del Covid, anche se in lieve aumento. Nel 2024 ci sono stati 95 incidenti contro i 114 del 2019, ma in lieve crescita rispetto agli ultimi anni. Secondo l'Agenzia Ferroviaria Europea, comunque noi i brividi di terrore dovremmo averli nel salire in auto, non in aereo. Tra 2012 e 2021 in Europa è stata più letale l'automobile di 40 volte rispetto al trasporto aereo. se si misurano i morti per chilometri percorsi. Per una curiosità un po' morbosa sono andato a vedere i dati sui morti negli incidenti con aerei Boeing, quelli che più spesso sono stati nella cronaca in questi anni. Si scopre così che gli incidenti dovuti appunto a problemi specifici con l'aeromobile Boeing hanno fatto più vittime di Al-Qaeda l'11 settembre. Se guardiamo l'arco di tempo 2020-2026 ci sono stati 4.231 morti in incidenti che hanno coinvolto aerei Boeing, ma solo 246 per attentati terroristici, ai quali vanno aggiunti 2.867 a terra quando sono cadute le Torri Gemelle. Ma se poi chiedete a me di cosa ho più paura in questi giorni, beh, vi direi il mercato obbligazionario. Non è solo una citazione della famosa battuta di James Carville, un consulente politico di Bill Clinton che a inizio anni 90 disse che dovendo scegliere lui si sarebbe reincarnato volentieri nel mercato obbligazionario così da intimidire tutti.
9: Back in the 90s, the Wall Street Journal quoted me as saying, if there was ever a reincarnation, I used to think I wanted to come back as the Pope or the President or a 400 baseball hitter. But the truth of the matter is I'd like to come back as the bond market because I can intimidate everybody.
8: In questi giorni si capisce perché Carville aveva ragione. Lo spread fra i titoli di Stato italiani a 10 anni e quelli omologhi tedeschi è tornato all'improvviso sopra i 100 punti. Gli investitori vendono le obbligazioni nei loro portafogli in tutto il mondo e il rendimento richiesto al mercato sul debito americano è tornato anche questo quasi ai livelli dei tempi dell'11 settembre, il record precedente quello del 2002. È il segno che la politica americana è fuori controllo, gli Stati Uniti continuano a fare spesa pubblica e ad accumulare debito e inflazione, due fattori che spingono gli investitori a diffidare da quel debito americano che un tempo era l'investimento sicuro sul mercato finanziario. Ma perché il mercato obbligazionario ci dovrebbe fare più paura dei terroristi islamisti, dei suprematisti bianchi e degli aerei che cadono? Per l'ovvia ragione che se sale il costo del debito, sempre più risorse verranno assorbite dalla spesa per interessi, ci saranno meno soldi per le politiche di integrazione, per i figli degli immigrati, per gestire il disagio psichico, per investire sulle infrastrutture, e uno Stato indebitato è anche uno Stato più debole che faticherà di più a regolare le grandi aziende che possono scaricare sul pubblico i costi della loro cattiva gestione. Ciascuno di noi ha una probabilità molto bassa di essere colpito da un attentato terroristico, di trovarsi su un aereo dirottato, o di essere assalito da un migrante con disagio psichico o da un ragazzino radicalizzato con troppi videogiochi. Invece abbiamo la certezza che un aumento del costo del debito ci danneggerà tutti. Fateci sapere le vostre paure a revolution@rai.it.
7: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Buonasera, sono Nicola Campogrande ed è un piacere darvi il benvenuto a Radio 3 Suite, dove trovate anche Vittoria Pastore in regia, Andrea Perrone seduto davanti alla nostra console. Tra qualche istante ci collegheremo con il Teatro Malibran di Venezia per seguire un concerto organizzato nell'ambito della stagione del Teatro La Fenice, diretto da Neil Thompson, ma staremo insieme come sempre per qualche ora, insomma più di quattro in realtà, fino a mezzanotte. Vi parleremo tra le altre cose di una mostra che si è aperta a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, da Monet a Van Gogh a Kandinsky, nuovi sguardi sulla natura e la modernità, poi di Piano City Roma, che sabato e domenica vedrà la città invasa da pianoforti, e poi ancora avremo il teatro di Radio 3 in chiusura della nostra trasmissione. Ma ora attenzione, perché andiamo subito a collegarci con il Teatro Malibran.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari, è un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
0: E per guidarci dunque al concerto di questa sera, che comincerà tra poco più di due minuti, abbiamo con noi in collegamento Oreste Bossini. Buonasera, Oreste.
2: Buonasera Nicola, buonasera a tutti gli ascoltatori. Questa sera ti porto prima in Spagna e poi ti porto nel Worcestershire, ti porto nelle Malvern Hills, i paesaggi tanto amati da Edward Elgar. Infatti la prima parte del concerto vede il Capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov e poi il concerto d'Aranjuez di Joaquín Rodrigo, dove avremo al solista alla chitarra Marco Tamayo. Invece nella seconda parte il direttore Neil Thompson, un direttore assolutamente doc, dirigerà le variazioni su un tema originale detto anche Enigma Variations di Edward Elgar, opera 36. Quindi dunque un concerto che si può dire insomma all'insegna delle nazioni, anche se sono nazioni musicali un po' particolari. I russi e i francesi sono sempre stati molto innamorati della Spagna in particolare, e hanno scritto delle pagine forse tra le più belle proprio di musica spagnola inventata naturalmente, come il Capriccio spagnolo, che poi sarebbe il Capriccio su temi popolari spagnoli di Nikolaj Rimsky-Korsakov, il quale non ha mai messo piede in Spagna, almeno che non ce l'abbia messo nel breve periodo in cui faceva l'ufficiale di Marina, e quindi magari è sceso con la nave a un certo punto da qualche parte, però poco più di quello credo. E quindi è una Spagna completamente di invenzione, di fantasia, e forse alle volte, Nicola, magari le cose di fantasia sono più vere del vero, no? Inventare il vero, diceva Giuseppe Verdi. E poi invece la seconda parte della prima parte, il concerto d'Aranjuez, questo è veramente uno dei capolavori della musica spagnola del Novecento, il concerto d'Aranjuez. Spero che avremo un briciolo di tempo per poterne dire qualcosa prima dell'inizio, e poi naturalmente nell'intervallo Marco Tamayo ci ha promesso di venire a salutarci qui nella barcaccia, e quindi parleremo con lui. Dunque stiamo per ascoltare il Capriccio spagnolo, una pagina molto celebre soprattutto per la brillantezza dell'orchestra di Nikolaj Rimsky-Korsakov, che scrive questo pezzo nel 1887, doveva essere all'inizio un pezzo per violino e orchestra, poi via via si è trasformato in un pezzo per sola orchestra, ma qualcosa rimane dell'antica origine di questo lavoro, perché ci sono dei soli importanti del violino. Ci sono vari episodi nel Capriccio spagnolo: Alborada, le variazioni, ancora Alborada, le scene, canto gitano e poi il fandango asturiano, che chiude in maniera molto brillante questa pagina che stiamo per ascoltare dall'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Neil Thompson, che sta entrando in questo momento. Quindi vi lascio l'ascolto del Capriccio spagnolo. Buon ascolto.

tanto colore nel primo brano che abbiamo ascoltato in programma, questo concerto sinfonico del Teatro La Fenice, dell'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Neil Thompson, qui in diretta dal Teatro Malibran. Era il capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Adesso ancora Neil Thompson che fa alzare giustamente il primo violino Miriam del Don, che ha i grandi soli, però ce ne sono tanti altri, cioè sono tutti un po' solisti, ecco, in questo capriccio spagnolo. Adesso tutta l'orchestra in piedi. Un inizio, come hai sentito Nicola, molto, molto vivace, molto brillante. E adesso entriamo nella Spagna vera, invece, con il concerto d'Aranjuez, che prende il nome da un luogo specifico, cioè proprio dei giardini del Palazzo Reale di Aranjuez. È stato scritto da Joaquín Rodrigo nel 1939, anno particolare, la guerra civile era appena terminata. Lui scrive questo brano per appunto un chitarrista che gli aveva chiesto questa composizione, ed sarà poi uno dei lavori più popolari, più conosciuti del XX secolo, soprattutto il movimento centrale, l'adagio è diventato estremamente, estremamente popolare di questo concerto che naturalmente mette in scena un rapporto molto difficile, no? Quello tra la chitarra, che è uno strumento che ha una voce abbastanza contenuta, abbastanza flebile, e invece il resto, cioè un'orchestra sinfonica che appunto deve suonare con lei. E questo è stato forse anche uno dei punti di forza proprio di Joaquín Rodrigo, che è riuscito a creare un'amalgama particolarmente felice proprio per trovare gli incastri giusti, gli impasti giusti per dare risalto allo strumento solista, senza perdere però nemmeno quel carattere sinfonico, orchestrale, diciamo, che sta attorno. La curiosità forse di questo concerto è che non è mai stato eseguito da quello che è senz'altro il chitarrista più famoso del Novecento, cioè Andrés Segovia, che non l'ha mai eseguito e non l'ha mai registrato, e forse per gelosia, perché non gli era stato dedicato, forse perché si trovava all'estero nel 1939 quando fu scritto questo concerto, o forse chissà. Comunque poi Segovia fu ripagato da Rodrigo con un brano, La fantasia per un gentiluomo, che è stato anche abbastanza popolare effettivamente, non come il concerto d'Aranjuez. È entrato Marco Tamayo con la sua chitarra, è entrato anche Neil Thompson, quindi vi lascio all'ascolto del concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo. Sono tre movimenti, allegro con spirito, adagio e allegro gentile. Buon ascolto.

Marco Tamaio ha interpretato il concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo in diretta al Teatro Malibran di Venezia con l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Neil Thompson. Alla fine della prima parte del concerto che vi stiamo trasmettendo in diretta, ecco Nicola, mi sembra che questo finale proprio del concerto di Aranjuez sia veramente molto novecentesco, con questa specie di filastrocca sgamba da bambini, e quindi ci trasporta in un così in questo novecento che Joaquin Rodrigo ha attraversato, perché nasce nel 1901 e muore nel 1999, quindi una vita lunghissima, una vita appunto dove è stata anche piena di lavoro, piena di successi, ma certamente questo concerto in particolare è veramente entrato nel cuore del pubblico, ovviamente soprattutto per l'adagio che è stato poi interpretato, è stato poi usato, trasformato in mille modi diversi dalla musica del Novecento. Ecco ancora Marco Tamaio, Neil Thompson che sono usciti dal palcoscenico, forse ci sarà un fuori programma, noi stiamo qui in attesa. Ecco che rientra Marco Tamaio da solo con la sua chitarra, vediamo cosa succede. Ecco come senti tanti applausi da parte del pubblico qui del Malibran, ecco si siede, quindi ci sarà un bis.

0: un omaggio all'Italia da parte di Marco Tamaio, che ha eseguito, credo, una sua versione, una sua trascrizione di Un bambino caro da Gianni Schicchi di Puccini, un omaggio anche all'opera, quindi un omaggio anche al Teatro La Fenice, insomma una serie di omaggi attraverso questo fuori programma, questo bis. Chissà se ce ne saranno ancora, il pubblico sembra veramente molto contento, molto, molto entusiasta. In realtà il concerto di Aranjuez, chi era amplificato? La chitarra era amplificata, Nicola? Non so se per radio si sentisse questa cosa.
1: No,
0: o
1: ma
0: meno.
1: Ormai è abituale amplificarlo da molto tempo, ci sono le tecnologie per farlo in modo raffinato, per cui si evita una gran fatica ai chitarristi, che devono usare strumenti particolarmente potenti, o di mettersi in proscenio, come si faceva tanti anni fa, lontani dall'orchestra per far arrivare il suono. Mi sembra che in questo momento ci sia ancora più energia nella trasmissione, quindi credo che gli ascoltatori possano godere ancora meglio di quello che stiamo ascoltando insieme.
0: Ecco, Marco Tamaio invece era proprio immerso nell'orchestra, perché tutta l'orchestra praticamente è, sì, il palcoscenico del Malibran non è grandissimo, quindi l'orchestra si è spostata tutta in avanti, lui era come abbracciato dall'orchestra. Adesso i professori si alzano per iniziare la pausa, e vedo che indossano ancora, quasi tutti indossano ancora la spilletta famosa che ha contraddistinto così l'agitazione dell'orchestra nei mesi scorsi. Vedo che ancora appunto indossano questa spilletta. Vogliamo ascoltare queste poche battute che abbiamo registrato con il direttore Neil Thompson prima del concerto, in attesa di avere con noi il chitarrista Marco Tamaio. Nicola?
1: Certo, certo, assolutamente.
2: Yes, it's a beautifully constructed program. I think the Rimsky-Korsakov and the Rodrigo fit very well together, and the Elgar, of course, is a great masterpiece. It's a timeless masterpiece that speaks to audiences all over the world. So it's English, but I think it's also universal.
0: Allora sì, certo, naturalmente questo programma è stato concepito in maniera molto molto bella, molto intelligente. Grandi, grandi pezzi appunto di carattere spagnolo la prima parte, Rodrigo e Rimsky-Korsakov, e poi dopo un capolavoro che tutto il pubblico ama naturalmente, come Elgar, le Enigma Variations, che sono sì inglesi ma sono universali, perché insomma tutto, perché è una musica che parla ovviamente a tutti, perché è una musica molto molto profonda anche, no? Molto più di quanto si potrebbe pensare, perché sembra un gioco, no? Sembra un gioco con gli enigmi, le lettere, i vari personaggi, però dentro c'è anche forse...
2: For me the enigma is not so important. What is interesting is the individual character of every movement, and I think sometimes it's important to tell the orchestra what character. I mean, there's some of them would, the man who was famously angry all the time, and when he left the room he would slam the door shut, and you hear this in the music. Things like this, I think, are interesting. For me, more interesting than the enigma. And I'm not even sure if it wasn't a big joke on Elgar's part, and that there is no enigma. There's no hidden melody. I think this is also possible.
0: Sì, dice lui non è molto interessato in realtà agli enigmi, a quelli che si definiscono appunto gli enigmi. Quello che invece è molto più interessante dal suo punto di vista è proprio questo...

0: carattere che hanno tutti i movimenti, no? Tutte le variazioni di questa partitura. E sono appunto caratteri alle volte anche molto, molto rudi, molto violenti anche, no? Addirittura appunto sembra quasi una porta sbattuta, slam. E questo rende questo pezzo particolarmente interessante e credo anche, diciamo, è stata la rivelazione al mondo di un musicista che praticamente era sconosciuto, perché Elgar non era un musicista conosciuto nemmeno in Inghilterra prima dell'Enigma Variations.
1: Yes, I mean, it was actually, he was a self-taught violin teacher. He didn't go to conservatoire, he didn't go to university. So from that, he came from nowhere. And what is always fascinating to me is that his music looks on the page like no other music. There's no other composer before or since Elgar who uses this orchestration. He has a very restless orchestration, so the lines are always going, moving quickly between the instruments of the orchestra. And in that respect, there was nothing in British music like this before. In a way, he's a little bit like Berlioz in France. It's just this an extraordinary phenomenon that seemed to come from nowhere.
0: Eh sì, un fenomeno che è venuto fuori come dal nulla in un certo senso, perché non ha fatto il conservatorio, non ha fatto l'università, non aveva una formazione accademica di alcun tipo, eppure appunto questo musicista venuto dal nulla è riuscito a così entrare dentro la musica in una maniera assolutamente originale. La sua orchestrazione anche è assolutamente originale perché riesce a passare tra le linee. E questo mi sembra interessante anche perché in fondo l'unica vera formazione musicale di Elgar era quella dell'organo, cioè lui era organista. Forse questo può essere il contrappunto, la polifonia organistica può essere una delle ragioni della musica di Elgar.
1: Yes, I think that he loved the music of Bach, and he made several orchestrations of Bach's music. So I think his musical formation was through the practicality of making music, and he wrote a lot of light music to be played for salon orchestras, and so he learned through the practicality of writing music.
0: Eh sì, lui amava molto la musica di Bach ed era un musicista appunto che così ha imparato attraverso la pratica il suo mestiere, la sua grandezza. Possiamo chiederle una cosa a Neil Thompson? Quanto è considerato British Elgar?
1: There's something in Elgar's music that more than any other composer, even more than Vaughan Williams, that goes into the British soul. I always say there's a profound melancholy, a profound sense of loss at the heart of Elgar's music. And this is something that I think British English people, we carry this a little bit, a melancholy with us. And for me, it's incredibly touching to see how the orchestra here has embraced this music. And they played with such an intensity, which I think is sometimes quite rare to hear.
0: Sì, British può essere considerato forse anche più di altri compositori inglesi come Vaughan Williams, per esempio, per il carattere profondamente malinconico, per questo senso di perdita che si avverte, insomma, nella musica di Elgar. E devo dire che l'orchestra ha sentito questa profonda malinconia in maniera fantastica e lo suona con una intensità incredibile. Quindi io ringrazio Neil Thompson e in bocca al lupo per la seconda parte.
1: Thank you.
2: Seconda parte che arriverà tra un istante. Questa è l'intervista che Oreste ha registrato poco prima dell'inizio del nostro concerto che stiamo continuando a seguire in diretta dal Teatro Malibran. Chissà se ti ha raggiunto Marco Tamaio, Oreste.
0: Certo, Marco Tamaio è qui con me nella barcaccia. Buonasera,
3: Buonasera, buonasera a
0: ha le
3: tutti.
0: cuffie, quindi può sentirti e
2: Buonasera, Marco
0: quindi
2: Tamaio.
0: insomma, puoi salutare.
3: Buonasera a lei, grazie mille per l'invito.
0: Allora, Marco Tamaio, intanto partiamo dal bis, no? Questo omaggio all'Italia, questo omaggio Puccini. Una trascrizione che lei ha appena scritto, sì. Non dormendo la notte, perché lei è appena diventato papà.
3: Ecco, sono diventato papà il mercoledì scorso, comunque pochi giorni fa. Questa melodia, che sembra una canzone di Cuno,

0: Una, no, diciamo in spagnolo, canción de cuna, che infatti ha questo tempo di barcarola, più o meno, per dire così. Ho pensato che era una buona idea personale per il mio bambino e farla qua, certo. Nella zona opera, diciamo.
1: Parliamo invece del concerto dell'Anquest, che è il concerto più famoso della letteratura, insomma, chitarristica. Mm. In effetti la chitarra non è proprio uno strumento che sembrerebbe molto adatto a fare il solista con un'orchestra, no? Ci sono problemi, no?
0: Sì, senza amplificazione è quasi impossibile. Ma dal momento che l'amplificazione serve, ci sono stati tantissimi compositori che hanno scritto negli ultimi tempi, anche iniziando da Rodrigo, che ha fatto un capolavoro nel 1946-47, in quella epoca lì. Sì, la chitarra non è un strumento tipico solista per suonare con l'orchestra, ma se la strumentazione funziona, può rendere veramente, ha una sonorità particolare, dolce, un modo di cantare combinando la polifonia, anche l'armonia, che è molto interessante. Io credo che offre qualcosa di diverso.
1: Parliamo un po' di lei, poi torniamo anche a parlare di Rodrigo e di Aranjuez.
0: Sì, come no.
1: E lei ha un percorso molto variegato, perché lei è cubano, nasce a Cuba, poi viene in Europa, adesso vive in Austria. Sì. Insomma,
0: sì, io...
1: una vita movimentata.
0: Sì, nato a Cuba, iniziato con 3 anni, sono venuto al Mozarteum a Salisburgo 1994, sono stato uno delle ultime allievi di Nicolaus Harnoncourt. Lì alla musica antica, sì, insegno lì al Mozarteum, ma vivo in Austria, insegno anche a Berlino, sono stato a Sydney, Stati Uniti, Gdansk, Polonia, comunque un po' dappertutto nel lavoro pedagogico, che mi piace tanto, e concertisticamente, che è la cosa primaria mia. I concerti mi hanno portato un po' dappertutto in mondo, comunque ho guadagnato un po' di esperienza, per dire così.
1: Allievo di Harnoncourt, quindi si interessava di musica antica.
0: Sì, come no, è la base di tutto. Il concerto d'Aranjuez infatti è un concerto molto barocco, in il senso, in il modo di composizione. È molto barocco questo brano, questa composizione.
1: Ah beh, certo, soprattutto l'adagio si sente benissimo.
0: Sì, che è ornamentazione, tutte le ornamentazioni del barocco, dei renascentisti, barocca, e anche la struttura, comunque tutti quegli elementi importanti che definono il barocco come musica barocca si sono presenti lì. Il terzo movimento è un rondò, il secondo movimento con tutte queste ornamentazioni, la sequenza di settima, o la cadenza della quinta, come si dice così nel barocco, presente nel primo movimento tutto il tempo.
1: Sì, il finale è, sì, certamente, ovviamente è un rondò, ma soprattutto ha questo carattere che sembra veramente una filastrocca sgamba, no? Che gli,
0: sì,
1: manca una gamba.
0: Ecco,
1: e c'è qualcosa, sì, di molto novecentesco, no? Un po', sì, la marionetta, se vogliamo, sì, no? Qualcosa di...
0: C'è tantissima influenza della musica francese, marionetta, la musica un po', diciamo, senso, non per dire leggero, ma un meno sofisticata, per dire così, ma c'è sempre tantissimi elementi, ci sono tantissimi elementi barocchi, diciamo, romantici anche, che io lo considero, mi piace sempre dire che è un concerto di composizione di stile barocco, e il secondo movimento è il maggior esempio di questo, acciaccatura, gruppetti, scale, ornamentazione, tutto nella base di Diego Ortiz, di una epoca, no? La base di Diego Ortiz, sì.
1: Ma con un dialogo con il corno inglese, che è uno strumento poco barocco in realtà, no?
0: Sì, è vero. Sì, naturalmente il compositore ha fatto per chitarra, che è un strumento niente di barocco, è un sviluppo della famiglia del liuto, ma anche il corno inglese, che ha un suono così dolce, che potrebbe imitare l'oboe di amore o le flauto d'amore in quella epoca. È un dialogo bellissimo che in questa sera io ho veramente, come si dice, ho sfruttato,
1: sì,
0: ho sfruttato il modo in cui questa musicista lo ha suonato, con aria, con tempo, con spazio, come mi piace sentirlo lì, dove c'è qualcosa di importante, lasciare lo spazio, quando non c'è, ci sono meno importanza, comunque andare più veloce. Comunque questo è bellissimo.
1: Sa, del resto questi sono musicisti veneziani.
0: Questi sono musicisti grandi.
1: Ce l'hanno nel sangue un po', no?
0: Sì, è un'orchestra veramente, noi abbiamo fatto una prova ieri, non c'era, diciamo, niente da dire. Noi abbiamo fatto dall'inizio alla fine, due ripetizioni di due cose, via. Veramente sono musicisti incredibili. Loro sentono, loro ascoltano, e questo fa piacere, veramente un grande

0: Piacere suonare con loro.
1: Il primo movimento c'ha però il carattere spagnolo, no? Sì. C'è il profumo della musica spagnola. Tra l'altro lei avrà sentito anche il capriccio spagnolo.
0: Sì, e sentire la seconda parte anche.
1: C'è tutto questo folklore un po' pittoresco, un po' da cartolina, se vogliamo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ma qual è il rapporto autentico con la musica popolare?
0: Soprattutto il ritmo. La musica popolare che è sempre basata nel ritmo, diciamo, musica popolare ritmica da ballare con piedi, musica diciamo più sofisticata, più aristocratica, è una musica diciamo ariosa, è la musica dove la melodia è libera e non è attaccata al colpo di piedi. E il primo movimento soprattutto ha questi colpi molto precisi, che comunque si sente nel tutti orchestrale con tutti questi accordi dissonanti. Questa è la prima cosa che tira o che attacca alla popolarità, diciamo, al senso popolare, perché prima della melodia c'era il pulso, nel cuore ce l'abbiamo tutto.
1: Certo. A Cuba c'è una grande tradizione di chitarra in particolare.
0: Sì, c'è una grandissima tradizione. Possiamo andare indietro e dire che Andrés Segovia, il nostro grande nonno, ha fatto il suo primo LP a Cuba. Comunque lui è andato nei primi anni della sua carriera anche a suonare a Cuba 2 o 3 volte, ma c'erano anche tantissimi come Tita Ruffo, Charlie Appin, le cantanti grandi, Alfredo Kraus, prima della rivoluzione del 59 sono andati tutti. Anche Rachmaninoff ha fatto una sinfonia premiera a Cuba, la premiera di una della sua sinfonia, Horowitz, Rubinstein, e con la chitarra non è rimasta indietro in quel caso lì. La chitarra anche ha sviluppato tantissimo, si hanno portato la tradizione europea a Cuba, che era una colonia importante, e dopo in Cuba si hanno rincontrato tutte le tradizioni latinoamericane, come Cuba era un po', o è ancora più o meno, il centro di rincontro, un punto di rincontro di culture diverse. E questo ha donato alla chitarra un posto speciale, perché è anche un strumento facile da portare con sé,
1: certo.
0: Da portare con noi, diciamo, in ogni festa, in ogni momento c'è un strumento, una chitarra da suonare.
1: Secondo lei perché Andrés Segovia non ha mai suonato questo concerto?
0: C'era un po' di problemi fra il compositore e la dedica, che è stato dedicato a un altro grande musicista, Regino Sainz de la Massa, ma la dedica di Regino Sainz de la Massa è arrivata più tardi, infatti con Segovia e Rodrigo, cioè, loro si hanno rincontrato, dicono comunque gli storiatori, le musicologisti, che c'era un incontro fra loro e c'era una promessa che il concerto doveva essere scritto per Andrés Segovia, ma dopo con un po' di differenza di opinione forse la dedica è andato a un altro musicista.
1: Quindi,
0: Regino Sainz de la Massa
1: per ripicca non gliel'ha mai suonato.
0: Si vede che le umani siamo sempre uguali, non ci abbiamo sviluppato tanto.
1: In compenso è diventato un cavallo di battaglia di Narciso Yepes, ecco, che è stato forse l'altro grande chitarrista del Novecento.
0: Sì.
1: Lei da quale parte pende? Più dalla parte di Segovia o di Narciso Yepes?
0: Io provo sempre a imparare da tutti quello che posso prendere del grande maestro Segovia, del Narciso Yepes. Devo dire che la poesia che aveva Segovia era grande, comunque quello che possiamo ancora imparare da Segovia, ancora oggi per la generazione più giovane, è la poesia, il modo di suonare, il tempo, il timing, l'amore in fare, la creatività in combinare le colori, che questo è una cosa che la chitarra ha, tantissimi colori, la possibilità di cambiare colore subito, e alla metà della frase ci sarebbe bisogno. Narciso Yepes era un ricercatore, lui voleva sviluppare la tecnica, ha trovato di procedimenti diciamo molto avanzati, un po' riscosso, no? Ma per sviluppare, perché Asensio, il grande compositore Asensio, gli aveva dato una spinta, diciamo una sfida, per dire così. Comunque sono due strade abbastanza simili ma con differenze essenziali. Io cerco di prendere un po' di tutti, di quelli grandi maestri.
1: Si era inventato anche una chitarra, ecco, a 10 corde, mi
0: sì,
1: pare, no?
0: Sì, aveva
1: strumento.
0: Ecco, e anche con procedimenti tecnici per arrivare a fare scale veloci. Così. Tutti noi abbiamo imparato tantissimo di loro.
1: Lei suona anche il repertorio, diciamo, barocco con di musica antica, con sì. Liuto, con...
0: Non tantissimo in concerto, ma io ho donato corsi di basso continuo, e il liuto è naturalmente una base per tutti noi. La musica barocca sì, la suono tantissimo in concerti, ma con la chitarra. Non è facile oggi viaggiare con tantissimi strumenti.
1: Sì, in effetti. Nicola, non so se per caso vuoi inserirti, diciamo, in questa
2: conversazione. Una piccola curiosità da nerd della chitarra che ci scrivono in questo momento. Ogni quanto tempo cambia le corde del suo strumento, Marco Tamaio?
0: Oh, una bellissima domanda. Io prima, tanti anni fa, le cambiavo per ogni concerto. Per ogni concerto cambiavo le corde. Adesso sono diventato papà e non ho tempo nemmeno di cambiare le corde.
1: Cambia i pannolini.
0: I pannolini, preparo la
1: pappa.
0: Ecco, le cose da bevere. Ma le corde dovrebbero, sì, diciamo, una volta al mese dovrebbe bastare per me adesso. Dipende da la quantità di concerti.
2: Certo. Grazie.
0: Sì. Normalmente mi piacerebbe suonare ogni concerto con corde nuove. Ma ci sono due cose che io odio: farmi le unghie e cambiare le corde. Ma di questi due ci sono bisogno anche.
2: Sì. Una delle due è indispensabile. Sulle corde magari si può scivolare, ma sulle unghie mi sembra impossibile.
0: Bravo, è così, esattamente.
1: Eh sì, poi l'accordatura della chitarra è un po' instabile, però forse, no? Si scorda facilmente.
0: Si scorda facilmente, no? Con cambio di temperature, con umidità. Ha tenuto molto bene la mia chitarra oggi, no? Perché in questo concerto
1: però vedevo che ogni tanto...
0: Sì, perché fra il primo e il secondo movimento bisogna scordare, comunque alzare dal re al mi. Questo tono si scende, è un problema per l'accordo si minore. Sì.
1: D'accordo. Marco Tamaio, io la ringrazio moltissimo, anche perché l'orchestra sta rientrando, quindi adesso ci prepariamo ad ascoltare la seconda parte.
0: Come no, e grazie mille a voi per l'invito, è un grande piacere parlare con voi.
1: Complimenti anche per la bambina.
0: Grazie mille.
1: Eccoci Nicola, stiamo per ascoltare invece la seconda parte del concerto. Beh, qui troviamo proprio, cambiamo mondo, no? Qui troviamo proprio il mondo inglese con l'Enigma Variations di Edward Elgar, un lavoro che lui scrive proprio alla fine dell'Ottocento, 1899. Lui era un musicista, insomma, poco conosciuto, ma oramai di una certa età, perché era nato nel 1857, quindi non era un giovanotto, un ragazzino alle prime armi, e scrive questo brano per orchestra, dove mette un po' tutto il suo mondo, perché tutte queste sigle che nascondono dei personaggi sono poi, alla fine, i musicologi hanno fatto delle ricerche molto approfondite, molto accurate, per ripescare i nomi di tutti i personaggi che vengono citati in queste Enigma Variations. E alla fine quello che viene fuori, appunto, è un ambiente, l'ambiente provinciale in cui viveva all'epoca Edward Elgar. E la cosa straordinaria, appunto, che riesce a fare questo affresco dove mette insieme una quantità di caratteri differenti in una maniera talmente equilibrata. E poi dopo inventa anche, soprattutto, questa variazione Nimrod, che poi fa un po' da fil rouge, quindi anche da forma ciclica, se vogliamo, di questo pezzo, che naturalmente affascina e colpisce immediatamente il cuore degli ascoltatori. Vi lascio all'ascolto dell'Enigma Variation, Neil Thompson sul podio con l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Buon ascolto.

0: Un grande viaggio nell'anima solitaria di un uomo che però sentiva profondamente proprio il senso di appartenenza a una comunità, seppure una comunità molto particolare come quella di Malvern. Stiamo parlando di Edward Elgar e delle sue Enigma Variations che abbiamo ascoltato in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia con l'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Neil Thompson, che in questo momento sta facendo alzare i vari solisti dell'orchestra. Anche qui, Nicola, come hai sentito, ci sono diversi soli importanti delle prime parti. Adesso tutta l'orchestra in piedi. Siamo arrivati anche alla fine di questo concerto che ci voleva un po' portare così in giro nella geografia dell'Europa, in effetti, dalla Spagna, però dalla Spagna vissuta e rivisitata dalla fantasia di un compositore russo come Rimsky-Korsakov, passando poi per la Spagna reale, viva, di un compositore come Joaquín Rodrigo, che ha attraversato il Novecento con una profonda identità spagnola del suo paese, ma anche con una profonda identità novecentesca, e infine questo grande capolavoro di Edward Elgar, che è sempre veramente un piacere ascoltare, come abbiamo fatto questa sera qui insieme all'orchestra del Teatro La Fenice. Forse su questi applausi possiamo anche salutarci, perché sì, credo che abbiate ancora tante cose da raccontare. E ricordo che la ripresa musicale è a cura dei tecnici della Fenice, quindi Michele Benetello, Cristiano Faè e Tullio Tombalani, mentre invece la messa in onda è dei nostri tecnici Francesco Piazzolla e Beatrice Codulo, che ti salutano insieme a me.
1: Grazie mille, grazie Oreste Bossini, e grazie anche agli ascoltatori che si stanno virtualmente unendo a questi applausi del Teatro Malibran di Venezia con i loro messaggi che stanno arrivando ancora in questo momento e festeggiano questa esecuzione considerata liquida, appassionante, trasparente. Questi sono alcuni degli aggettivi che sto leggendo sui messaggi che compaiono sul nostro display. Sapete che peraltro potete riascoltare questo concerto, come tutti i concerti del cartellone di Radio 3 Suite, per 10 giorni grazie alla nostra app Rai Play Sound, e peraltro potete anche prepararvi mentalmente al nostro concerto di domani, perché udite udite, alle 8 in punto, dunque come oggi, andremo a collegarci questa volta con la Filarmonie di Berlino grazie al circuito Euroradio per ascoltare un concerto dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko, il loro direttore principale, con il concerto per pianoforte orchestra numero 1 di Brahms e Vifikur Olafsson solista, e poi Also sprach Zarathustra di Strauss nella seconda parte. Dunque un ricco concerto è anche quello che ci aspetta domani, ma intanto, se volete, come dicevo, potete continuare a commentare. Noi leggiamo tutto con grande cura, ogni tanto riusciamo anche a rispondere singolarmente ai vostri messaggi, anche se stare dietro a tutti è un po' complesso, ma insomma facciamo del nostro meglio. Sapete che il numero da utilizzare per gli sms e i messaggi WhatsApp è 335 56 34 296.

0: E alle 21.52 noi vogliamo parlarvi di una mostra che si è aperta a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, si può visitare fino al prossimo 10 gennaio. Il titolo è Da Monet a Van Gogh a Kandinsky, nuovi sguardi sulla natura e la modernità. È una mostra curata da Sandra Kisters e da Vassili Gusella che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera Nicola e buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: È un gran piacere anche perché è una mostra da un lato ricchissima, credo siano 120 opere o qualcosa di questo tipo, più di 120 opere, e dall'altro una mostra che permette di godere, di capire insieme e di parlare di un punto nodale, no? Un punto nel quale si passa da un osservare a un percepire, da un guardare con gli occhi a un trasformare. Con la propria sensibilità, insomma, quello che è successo tra 8 e 900 e che ha fatto di noi poi in un certo senso le donne e gli uomini che siamo oggi.
1: È proprio così, anzi grazie per questa prolusione che dà il senso del progetto. Mi piace ricordare però in apertura che la mostra nasce dalla prestigiosa collaborazione che il Comune di Ferrara ha stabilito con l'importante museo olandese, il Museum Boijmans van Beuningen, e riunisce appunto, come ben dicevi, oltre 120 opere, 80 provenienti da Rotterdam e 40 dipinti di maestri italiani, di collezioni pubbliche e private italiane, che abbiamo voluto convocare in mostra proprio con l'obiettivo di far capire al pubblico che l'Italia non è una periferia artistica in questo frangente, in questo torno d'anni, ma gioca altrettanto come i colleghi francesi e i colleghi europei più in senso ampio, un ruolo da protagonista, ecco, assoluta. E come appunto sunteggiavi in apertura, è una mostra che davvero racconta questa trasformazione radicale, no? Il momento in cui gli artisti in qualche misura cambiano il loro modo di guardare il mondo e di conseguenza cambiano anche il modo di rappresentarlo. Ed è un viaggio, ecco, molto avvincente dal mondo visibile verso qualcosa che alla fine poi non è più necessario vedere in qualche misura.
0: L'affermazione della loro epoca, del loro essere artisti tra 8 e 900 avviene, mi pare di capire, lungo due direttrici. La prima è quella che aggiorna qualche cosa che si era sempre fatto, cioè la pittura del paesaggio, che si era sempre guardato con occhi che nel tempo naturalmente erano cambiati, ma insomma esiste senz'altro una continuità maggiore tra gli inizi e la pittura accademica o del piano 800 e poi quello che è accaduto dopo. E poi il secondo binario è quello di dire: beh, noi viviamo adesso e adesso la vita è cambiata, adesso la vita è moderna, abbiamo degli interni, dei movimenti, delle città, un dinamismo che vogliamo raccontare, che vogliamo quasi affermare, cosa che probabilmente non faceva parte dei pensieri degli artisti delle generazioni precedenti.
1: È proprio così, va detto subito che ancora nella metà 800, quando il paesaggio diventa un terreno di gioco e quindi un terreno sul quale si consuma la partita della modernità, questo genere era considerato una sorta di Cenerentola dei generi pittorici, proprio perché assoggettato ai più alti generi riconosciuti dal mondo accademico. Gradualmente però gli artisti cercano di trovare una via personale alternativa e quindi escono dagli atelier, escono dal chiuso delle proprie stanze per andare a riappropriarsi della natura, del mondo circostante e di un contesto, di una società in rapido, in continuo movimento, in continua trasformazione. Tutta la serie di suggestioni che percepiscono, che hanno modo di carpire, di vedere, sarà una cassa di risonanza fortissima proprio per lo sviluppo della loro pittura e per lo sviluppo di quelli che poi saranno i movimenti artistici che segneranno la modernità pittorica.
0: Hai in mente un'opera, Vassili Gusella, che può esemplificare questo che ci sta raccontando?
1: Ma dunque, senz'altro a me lega in particolare una passione nei confronti di Vassili Kandinsky, se non altro perché condividiamo lo stesso nome, quindi in qualche misura
0: modestamente
1: il destino mi ha portato a occuparmi di storia dell'arte. In mostra è esposto un suo capolavoro del 1911 intitolato Lirico, è un'opera nella quale sono ancora riconoscibile il soggetto, vale a dire il cavaliere in groppa a un cavallo, ma sono forme che sono davvero sul punto di dissolversi, la linea e il colore non servono più soltanto a costruire e descrivere forme riconoscibili. Per Kandinsky, insomma, quello che è fondamentale e necessario è restituire un'idea spirituale, interiore, e quindi entrano, diciamo, in gioco tutta una serie di dinamiche legate più al concetto, alla sensazione, ed è un passaggio cruciale per la storia dell'arte. Perché gli artisti, Kandinsky in testa, cominciano a chiedersi in qualche misura se sia possibile andare oltre la rappresentazione del mondo e affidare a forme e colori una realtà non più soltanto visibile. E la risposta, come sappiamo, poi sarà l'astrazione, e la mostra infatti poi da Kandinsky termina con Mondrian, che è un po' l'epilogo e anche il punto di partenza verso la modernità, quindi verso gli anni 20 e 30 del Novecento.
0: Ecco, ci sono invece dei quadri che raccontano la modernità in termini ancora decifrabili, figurativi, in cui io capisco che cosa viene dipinto prima di passare alla sua dissoluzione, magari alla sua trasformazione in movimento, come ci stava dicendo.
1: Beh, senz'altro, anzi la mostra è proprio un viaggio che ci conduce attraverso 7 decenni e fa percepire bene al visitatore il cambiamento che è intercorso dal 1850 al 1920 circa. Tra le opere, diciamo, più emblematiche, anche forse più note al pubblico, sicuramente ci sono quelle legate alla temperie impressionista, dove il paesaggio, la natura viene restituita in tutta la sua verità, con queste pennellate fugaci e con l'impressione forte che l'esperienza dell'osservare produce poi nell'occhio del pittore e che in qualche misura anche noi oggi riusciamo a percepire. E questa è una rivoluzione sottile in qualche misura, ma molto, molto profonda, in quanto diciamo. Non conta più quello che vediamo, ma come lo vediamo. E Monet, forse, l'artista che incarna questa nuova sensibilità. Lui, in un suo famoso scritto, diceva: Non ho mai avuto un atelier e non capisco perché ci si debba chiudere in una stanza, aggiungendo poi che la natura è il suo atelier, quindi fare esperienza reale e restituire attraverso la pittura questo, diciamo, la realtà, insomma, il mondo circostante. Ma lo stesso discorso si può fare anche per i paesaggi urbani. Dalla metà degli anni 70, l'Ottocento, il paesaggio diventa, anche il paesaggio urbano assume un ruolo centrale. In mostra abbiamo, ad esempio, voluto convocare un nostro concittadino celebre, Giovanni Boldini, che lavora a Parigi dagli anni 70 in poi della sua carriera, e nelle sue vedute, nelle tranche de vie parigine che lui restituisce in pittura e col disegno, si percepisce proprio il moto, no, della società e della città in divenire, in mutamento, in cambiamento. E sono veramente dei passaggi molto, molto efficaci che fanno capire al visitatore come attraverso un soggetto come il paesaggio, davvero la pittura ha saputo imboccare il binario della modernità, ecco, in qualche misura.
0: Le parole che lei sta usando mi confermano il fatto che c'è questo aspetto didattico nella vostra esposizione. Si vede bellezze, si impara a seguire percorsi, si capiscono meccanismi e quant'altro. Mi stavo domandando mentre la ascoltavo, come ragiona un organizzatore, un curatore di mostre oggi in relazione al background dei visitatori? Mi spiego. Chi organizza un concerto di musica classica, una cosa che è molto familiare per noi qui a Radio 3 Suite, oggi si muove su un tavolo che è molto diverso a quello che avevamo davanti 10, 20, certamente 50 anni fa, quando esisteva una koinè di esperienze, per cui pensare che comunque tutto il pubblico in sala avesse già ascoltato in qualche modo una nona di Beethoven o una sinfonia dal Nuovo Mondo o conoscesse Heinrich Heine Musik, così, che era un dato di partenza, e poi si lavorava su quello, sul ripetere, sul farlo ritrovare, oppure sul variare o sul trovare chicche o stranezze. Oggi è molto diverso. Oggi sappiamo che gli ascoltatori che hanno questo tipo di abitudine, di formazione, che sanno riconoscere un brano, che capiscono al volo se si tratta di musica del Novecento o di musica barocca, sono molto meno, molti meno. La nostra attenzione si è spostata verso un aspetto visivo dell'esistenza. Allora è anche vero che probabilmente sono invece molti più i visitatori di una mostra che hanno già la pittura impressionista negli occhi, che sanno che cos'è il futurismo, che non hanno difficoltà a collocare storicamente delle opere, magari anche in un ambito tutto sommato ristretto come la settantina d'anni che lei stava citando. Allora mi chiedo quali ragionamenti si fanno nel preparare una mostra come questa, che ha grandi capolavori, che ha grandi autori di forte richiamo, come il Kandinsky, il Monet, il Van Gogh, che si stavano citando prima, e che considera di avere davanti però un pubblico che è per certi versi, diciamo, molto più preparato di come era qualche tempo fa.
1: Sì, e questa è una grande sfida, nel senso che il nostro compito, il nostro obiettivo è proprio quello, oltre a fare ricerca e anche mettere in discussione quelli che sono gli studi su un determinato tema, e di individuare in qualche misura una chiave capace di legare la cultura mainstream dell'arte, quindi grandi nomi come sono Monet, Van Gogh e Kandinsky, facendoli però dialogare con altri pittori meno conosciuti. E uno dei punti di forza di questa mostra è proprio quello di abbracciare un numero di pittori grandissimo, perché sono più di 80 gli artisti che il pubblico troverà nelle sale di Palazzo dei Diamanti, e che sono alcuni di quali sono molto noti o raccontati nei manuali liceali e scolastici, altri invece sono delle vere e proprie scoperte. Quindi le mostre, diciamo, che organizziamo a Palazzo dei Diamanti vogliono sempre accendere anche le curiosità e far scoprire che in un contesto così ricco di stimoli e così ricco di grandi nomi, ci sono poi delle personalità che non sono subalterne a Monet, ma sono comprimari che lavorano a stretto contatto. Parlo di Monet, ma potrei fare lo stesso discorso per l'ambito moderno, quindi accanto a Kandinsky lavora Franz Marc, lavorano tanti altri, diciamo, maestri, che questa mostra consente di riconsiderare e di mettere nel giusto valore, nella giusta luce.
0: Questo devo dire, mi sembra molto interessante il modo giusto, in fondo, di usare quei termini culturali che hanno a che fare con la curiosità, col partire da ciò che è noto per andare a scoprire qualche cosa che ancora non si conosceva. Mi viene in mente una domanda probabilmente del tutto peregrina, ma ho negli occhi allestimenti museali nei quali si è pensato anche ai bambini. Allora, banalmente ci sono dei quadri appesi più bassi, in modo che siano ad altezza di occhi di bambini. Non so se è una cosa che si fa, se qualcuno ha cominciato a fare, se vale la pena fare, realizzare in un'esposizione temporanea, oppure, oddio, si spreca un'opera, perché se l'appendo davanti agli occhi di qualcuno che è alto 80 centimetri, che è alto 1,60 m, dovrà chinare se stesso per riuscire a goderli.
1: Ma la nostra accortezza è sempre rivolta verso i più piccoli. Chiaro è che ci sono delle condizioni legate alla sicurezza, quindi pur cercando di individuare anche a livello allestitivo e scenografico degli espedienti capaci di favorire la fruibilità ai più piccoli, noi individuiamo, ecco, un'altezza mediana, che è intorno a 1,50 m, in modo da favorire la percezione un po' a tutte le altezze e a tutte le latitudini. Quello che mi piace però sottolineare, anche in relazione al pubblico più giovane, e che in occasione di questa mostra abbiamo anche sviluppato un intenso programma di laboratori con le scuole e con le famiglie, e devo dire che in questi primi dieci giorni di mostra la risposta è stata più che positiva, quindi siamo molto contenti, insomma, che un progetto di questa portata, che abbraccia appunto nomi noti a nomi meno noti, sia stato accolto con favore anche, diciamo, dal futuro di noi tutti, insomma, dai più piccoli, della scuola dell'infanzia fino alle superiori, insomma.
0: Che bello chiamarli futuro, d'ora in poi appena incontro un bambino dico ciao futuro, così mi sembra, lo faceva Lucio Dalla, insomma possiamo farlo in maniera sistematica. Vassili Gusella, esatto. Grazie ancora per essere stato con noi, allora grande fortuna e auguri alla mostra che si è aperta da pochi giorni in realtà, da 12 giorni a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, e si può visitare fino al prossimo 10 gennaio da Monet a Van Gogh a Kandinsky, Nuovi sguardi sulla natura e la modernità. A risentirci, buonasera.
1: Grazie, grazie, arrivederci.
0: Peraltro Kandinsky nel 1928 aveva messo in scena, diciamo così, a Dessau i quadri di un'esposizione di Mussorgsky con delle scenografie astratte che aveva dipinto lui stesso, e così abbiamo pensato di ascoltare almeno un numero della versione originale dei quadri, quella scritta per pianoforte prima che Ravel ne realizzasse la celebre orchestrazione, e abbiamo scelto di goderne in quella meravigliosa incisione che è stata realizzata da Eugenie Kissin.

0: Era il vecchio castello dai quadri di una esposizione di Mussorgsky che abbiamo ascoltato da Eugeni Kissin al pianoforte. Sono le 22:13 e 33 secondi in questo istante e noi di pianoforte vogliamo continuare a parlare e vogliamo introdurvi a quello che accadrà a Roma 3 e 4 ottobre, sabato e domenica, con Piano City Roma, perché quell'idea che a Berlino ormai molto tempo fa, nel 2010, Andreas Kern aveva lanciato, cioè quella di riempire un'intera città di concerti pianistici alternando i generi, i luoghi, i professionisti e amatori, che poi si è diffusa in molte città del mondo, a Madrid, ad Atene, a Lisbona, a New York, a Milano ha avuto un riverbero particolare, a Bari, tutte queste sono diventate nome della città più Piano City, adesso è presente anche a Roma e noi ne vogliamo parlare con il direttore artistico di Piano City Roma, Oscar Pizzo. Buonasera Oscar.
1: Buonasera, buonasera.
0: Non mi azzardo a citare niente perché so che ci sono più di 90 location e quindi non voglio nemmeno immaginare il numero degli artisti. Se ne dici uno, lasci fuori tutti gli altri. Voglio soltanto uno lo dobbiamo citare perché è un appuntamento in realtà collettivo che ospitiamo qui in Via Asiago sabato, dopodomani alle 20:30, 5 pezzi facili è il titolo di questo concerto conversazione con Andrea Lucchesini e Michele Dall'Ongaro. Questo almeno lo possiamo mettere subito sul tavolo, anche perché potremo ascoltarlo insieme. Ma poi trova tu il modo, Oscar, per raccontarci come hai organizzato Piano City Roma.
1: Sì, non è proprio facile. Diciamo che ci sono circa un po' più di 200 concerti. La difficoltà è che Roma, come sapete, ha un diametro di quasi 40 chilometri, quindi sono diffusi in tutti i municipi, ovviamente sono tutti concerti gratuiti. Diciamo che possiamo dividerli in concerti dove la musica valorizza i luoghi valorizzano la musica e la musica valorizza le persone. La musica che valorizza le persone è l'aspetto sociale, cioè portare il pianoforte nei centri per gli anziani, nei dormitori della Caritas, negli ospedali, negli ospedali pediatrici, nelle scuole. Sono tantissime scuole, sono quasi 20 scuole popolari più conservatorio e poi i luoghi di Roma anche inaspettati. Dico la Fondazione Besso, che sta vicino Piazza di Spagna, un luogo incredibile, il Palazzo della Fontana di Trevi, che nessuno conosce, dentro c'è un auditorium, si aprono le finestre e tu senti un concerto guardando i turisti che ti guardano pensando che guardare la fontana, o il concerto al Pantheon, che è rarissimo riuscire ad avere un concerto dentro al Pantheon con Cesare Picco, Piazza di Spagna, dove ovviamente si suonerà il flamenco con una delle più grandi pianiste di flamenco che noi conosciamo, il Pincio, dove si fa l'Alba con Gilda Buttà, la pianista di Morricone, che suonerà il concert di Keith Jarrett, o anche sottoterra ci sono dei pianoforti nella metropolitana, cioè nei vagoni della metropolitana, l'andata il blues e il ragtime, il ritorno Chopin, oppure la maratona Chopin a Piazza di Pietra, però mi fermo perché potrei andare avanti all'infinito.
0: Come si costruisce il cartellone di un festival di questo genere? Cioè improvvisamente la voce si diffonde e tutti ti telefonano, oppure ti metti lì a invitare quanti hai detto che sono gli artisti presenti?
1: No, iniziamo con una paura perché abbiamo iniziato senza sapere se questo progetto potesse essere comunicato o meno, perché è la prima volta a Roma. Milano fa un festival ormai da 14 anni, certo. Ed è incredibile. No, devo dire che la sorpresa è questa settimana, cioè attraverso i social principalmente, c'è stato un passaparola enorme, molti spazi si stanno esaurendo, sono sorpreso pure io quanti social e quanto poi la voglia di ascoltare uno strumento così tradizionale, così importante però, e così analogico, artigianale, possa aver fatto breccia nei ragazzi, nei social, nel web, per cui c'è effettivamente un passaparola continuo. Io oggi sono stato dal notaio e il notaio mi ha detto: ma lei non può portarmi questo documento perché in questi giorni è indaffarato perché c'è Piano City. Dico: ma come la storia? Ma sta a lettera. Quindi diciamo che è abbastanza particolare, sul serio.
0: Senti, esistono anche concerti casalinghi, non so se il meccanismo è ancora aperto, ma spiegaci,
1: certo,
0: un po'.
1: Ormai questo è chiuso, ma per maggio, la prossima edizione, riapriamo. Cioè l'idea è questa: se hai un pianoforte a casa che non suoni, noi ti diamo il pianista gratis, tu basta che chiami i vicini di casa, nonno Peppino, la zia, il nipote, gli amici, e fai un piccolo concerto. Noi ti paghiamo il pianista, tu ci dai il pianoforte, e però chiami le persone che vuoi tu. Questo perché? Perché assistiamo a una crisi del pianoforte. I conservatori hanno a volte, spesso hanno le classi semivuote. I negozi di pianoforti stanno chiudendo ed è un peccato perché con i concerti in casa magari la nipotina dice al nonno: "Nonno, ma perché non me lo fai suonare pure te?" Cioè, è un aspetto molto importante perché non possiamo fare a meno dello strumento così che ha raccontato la storia della nostra civiltà e farne a meno. E quindi cerchiamo di invogliare all'ascolto e magari anche a suonarlo.
0: Certo, ma questa crisi del pianoforte che tu citi è una crisi specifica dello strumento oppure coinvolge anche le classi di violino o di clarinetto dei
1: Sì,
0: conservatori?
1: no, sappiamo tutti che è veramente un disastro per gli altri strumenti. Se pensiamo all'oboe e al fagotto, sono strumenti che si fa fatica anche ad avere un allievo in conservatorio. È una crisi generalizzata, però secondo me è una crisi che deve trovare una soluzione, perché non si può fare a meno di questi strumenti. E purtroppo ormai la musica la facciamo con l'indice, toccando il mouse o toccando il computer, e automaticamente abbiamo le più belle musiche, ci sembrano belle musiche, in realtà non le facciamo noi, ma le
0: Esatto.
1: fa l'intelligenza artificiale. Dobbiamo ritornare un po' a pensare che il pianoforte è uno strumento musicale, è l'estensione di noi stessi. Il computer non è l'estensione di noi stessi, è l'estensione di una verità mediata da 3.000 milioni di persone e non è la nostra.
0: Certo. Senti, ma quando incontri qualcuno sul treno o in aeroporto e ti chiede che mestiere fa lei, e dice: "Ma guardi, sono un pianista", che faccia incontri? Devi andare poi a dire: "No, guardi, io suono musica classica, in particolare sarei persino un po' specializzato nel repertorio di oggi", perché automaticamente il tuo interlocutore pensa che tu suoni altre cose, oppure pronunciare la frase sono un pianista fa pensare a Chopin ed è finita lì.
1: Certo, no, ormai io quando mi chiedono che mestiere faccio, dico che faccio il cuoco. Mi è pure capitato male perché faccio il cuoco, mi ha chiamato il Gambero Rosso, ho dovuto fare pure una trasmissione inventandomi di fare il cuoco. E la mia direttrice di conservatorio mi ha chiamato e ha detto: "Ho visto la televisione, tu hai detto che sei un cuoco, ma allora non sei un pianista". Dico: "Guarda, non è una cosa". Però
0: Licenziato.
1: in genere, sì, perché in genere ti aspetti poi delle banalità. Però devo dire che poche volte che dico che faccio il pianista, e in particolare musica contemporanea, delle volte invece c'è un rispetto, come se fosse un panda, però ecco, mi sento di stare nello zoo. E è questa cosa che noi vogliamo combattere, perché il mestiere del musicista è un mestiere come gli altri, però è un mestiere importante perché fa sorridere e abbracciare le persone, ce lo stiamo un po' dimenticando.
0: È così, non ce lo dimenticheremo però a Roma, con Piano City Roma, sabato e domenica, 48 ore di pianoforti distribuiti in almeno 90 location, con un po' di artisti che tu hai citato e altri che si trovano sparsi tra i social e sul sito ufficiale che è pianocity.it. Oscar Pizzo, grazie ancora per essere stato con noi e toi toi toi per questo battesimo del nuovo festival. A risentirci.
1: Toi toi toi e grazie a voi. A presto, arrivederci.
0: E noi lo salutiamo con un po' di Scarlatti, suonato proprio da Andrea Lucchesini, come dicevo, protagonista dell'appuntamento che avremo qui ospite in Via Asiago sabato sera alle 20:30 insieme a Michele Dall'Ongaro. Questa è la sua sonata in re maggiore K491.

0: Era dunque la sonata in re maggiore K491 di Scarlatti che abbiamo ascoltato da Andrea Lucchesini. Sono le 22:28 minuti, ancora Nicola Campogrande al microfono di Radio 3 Suite ed è il teatro quello che ci aspetta ora, il teatro di Radio 3 curato come sempre da Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. E questa sera ascolteremo un progetto, una realizzazione piuttosto curiosa, si intitola Operazione Massacro, genesi di un capolavoro, e troveremo con noi l'attore e autore Mauro Pescio che racconta Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh è il romanziere, ma è anche in realtà il giornalista e l'autore di un romanzo inchiesta che si intitola per l'appunto Operazione Massacro e che ha segnato l'inizio del giornalismo narrativo, di un modo di riportare le notizie inserendole in una forma ibrida, in qualche cosa che non è esattamente un articolo di giornale, non è esattamente un'inchiesta, ma è per l'appunto questo altro modo di raccontare e di fare arrivare le informazioni. Per farci spiegare meglio di che cosa si tratta, anche un po' in occasione della pubblicazione lo scorso febbraio per le edizioni Sur di Operazione Massacro, abbiamo con noi la curatrice che ha preparato la prefazione di questo volume, che è Annalisa Camilli. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, è vero che comincia un genere, comincia quella che oggi chiamiamo non fiction con Operazione Massacro?
1: Sì, il giornalismo narrativo, oggi siamo abituati a questo genere ibrido e quindi a un racconto della realtà, di fatti veri, con le tecniche della narrativa di finzione, ma all'epoca quando Rodolfo Walsh scrive Operazione Massacro, 8 anni prima di A Sangue Freddo di Truman Capote, questo era un genere quasi impensabile. I generi erano molto più rigidi, o si scriveva un saggio, o si scriveva un'inchiesta giornalistica, o si scriveva un romanzo. In realtà nell'Argentina della fine degli anni 50 Walsh quasi per necessità scrive un pezzo che diventa un po' fondativo appunto del giornalismo narrativo, perché si trova ad ascoltare quasi per caso che sono sopravvissuti a una esecuzione extragiudiziale, alcune delle vittime di una esecuzione extragiudiziale, insieme con una giornalista si mette sulle tracce di questi sopravvissuti, li trova e quindi comincia questa inchiesta che porterà a ricostruire questo fatto molto sanguinoso, ma non troverà, farà molta fatica a pubblicare questa inchiesta nella forma appunto tradizionale dell'inchiesta, la pubblicherà a puntate e poi successivamente deciderà di riscrivere tutta la storia dall'inizio. Lui, che in realtà avrebbe desiderato fare lo scrittore di romanzi gialli, stava, diciamo, era un editor culturale e voleva soprattutto fare lo scrittore, aveva scritto dei racconti di finzione, capisce che per dare più diffusione possibile in un paese in cui in quel momento non c'era una stampa libera, per dare più diffusione possibile a quella vicenda e denunciare quindi quei crimini, era necessario dargli una forma che la rendesse avvincente, e allo stesso dei racconti di finzione capisce che per dare più diffusione possibile in un paese in cui in quel momento non c'era una stampa libera, per dare più diffusione possibile a quella vicenda e denunciare quindi quei crimini, era necessario dargli una forma che la rendesse avvincente e allo stesso tempo appunto che raccontasse la verità che

0: nuova e così, così particolare che in realtà poi oggi in fondo è uno dei generi preponderanti, no, nel racconto. Appunto pensiamo alla produzione, a tutta la produzione di Emmanuel Carrère, ma anche a un premio Nobel come Svetlana Alexievich.
1: Stiamo muovendo le nostre parole pensando all'Argentina del 56, dunque siamo sotto una dittatura, non c'è la libertà di stampa, non ci sono molte altre libertà. Rodolfo Walsh non si è trovato solo a raccontare, ma tristemente anche a vivere in modo biografico la tragicità della situazione.
0: Sì, nel momento in cui appunto ascolta quasi per caso in un bar che uno dei sopravvissuti a questa esecuzione extragiudiziale sarebbe sopravvissuto, lui stava giocando a scacchi, Walsh era uno scacchista, un grande appassionato di scacchi e lui dice avrei potuto continuare a giocare a scacchi, invece decide di seguire quella pista appunto con un'altra giornalista e si mettono a cercare il primo sopravvissuto che poi gli indica il luogo in cui sarebbe avvenuta questa esecuzione e ricostruiscono piano piano questa vicenda, ma per farlo lui deve entrare in clandestinità, trasferirsi in una baracca e andare in giro con un'arma perché diventa molto pericoloso per lui, e quindi in qualche modo si confonde, no, la sua vita con quello che sta raccontando, e per certi versi questo sarà anche una premonizione, nel senso che poi, alla fine degli anni 70, Walsh sarà fucilato, un po' come sarà ucciso dai sicari della dittatura di Videla proprio a Buenos Aires, perché era diventato proprio l'emblema di un certo giornalismo, di un certo giornalismo di denuncia e di inchiesta, anche appunto alla fine degli anni 70, un giornalismo costretto ad entrare in clandestinità pur di continuare a raccontare la verità e a denunciare i crimini della dittatura.
1: Certo, immagino che sia molto intensa la lettura del romanzo, Annalisa Camilli, e dunque grazie per averne curato in qualche modo la pubblicazione quest'anno, e sicuramente molto intensa la registrazione che andiamo ad ascoltare, che mi ha tenuto compagnia questa mattina. So che lei non l'ha ancora sentita e quindi l'ascolterà insieme ai nostri affezionati ascoltatori proprio per il teatro di Radio 3 questa sera. Grazie ancora per essere stata con noi, intanto la saluto. Buonasera.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: Perché quella che ascoltiamo è la registrazione di una serata che si è svolta il 31 maggio scorso al festival La Grande Invasione di Ivrea, uno spettacolo che poi è andato in scena anche al Teatro Bibbiena di Mantova per il Festival delle Letterature, a Lector in Fabula, a Conversano e poi a Piacenza, al Festival del Pensare Contemporaneo, giusto qualche giorno fa. Ed è un modo per dare ulteriore vita, se volete, ulteriore spessore e una specie di moltiplicazione a questo romanzo. Inchiesta, questo modo di raccontare che parte in modo casuale, quasi un po' dimesso per certi versi, e poi ti trascina all'interno di un racconto così potente, drammatico come Operazione Massacro. Per questo è un gioco di specchi e di potenze, di moltiplicazioni che ha preso poi questo titolo, Operazione Massacro, Genesi di un capolavoro. Mauro Pescio, che è il protagonista, questo attore, autore teatrale, radiofonico, Mauro Pescio, racconta Rodolfo Walsh. È un po' il muovere insieme tutte queste pedine per arrivare poi al risultato di questo racconto ibrido, ma intenso e particolarmente preciso proprio per le modalità con le quali è nato e che ci ha ricordato ora Annalisa Camilli. Andiamo dunque ad ascoltarlo insieme.
2: E grazie, grazie a tutte e a tutti per essere venuti questa sera. E allora cominciamo con una domanda. Cosa siete venuti a fare? Ma ve lo domando seriamente, cosa siete venuti a fare? Nel senso che ognuno di voi avrà un motivo per essere qui questa sera. E allora, visto che tanto siamo all'inizio e vi prometto che non dura tantissimo.

cominciamo proprio da qui. Motivo, sostantivo maschile. Il significato del sostantivo maschile motivo. E partiamo da lontano, no? Visto che tanto siamo all'inizio. Un motivo può essere un motivo musicale. Vamos a la playa è un motivo musicale. Oppure un motivo può essere un motivo decorativo, no? Una carta da parati, una tappezzeria, una greca sui piatti. Però, se noi prendiamo la prima definizione del sostantivo maschile motivo del dizionario, un motivo è ciò che spinge gli esseri umani ad agire in un certo modo. Giusto? Qualcosa di estremamente razionale. Un motivo è sempre spiegabile. Io faccio questo per questo motivo. Però facciamo un esperimento. Se noi al sostantivo maschile motivo mettiamo davanti la preposizione senza, senza motivo, che cosa succede? Se noi prendiamo per buona l'accezione musicale, un motivo musicale senza motivo è un insieme di note messe a caso. Se prendiamo l'accezione decorativa, un motivo senza motivo è uno scarabocchio. Se prendiamo invece la prima definizione del dizionario, che un motivo è ciò che spinge gli esseri umani ad agire in un certo modo, senza motivo significa che le azioni degli esseri umani, degli uomini, delle donne e le loro conseguenze non sono spiegabili. E qui diventa un macello, un caos. Perché non è che tutto deve rispondere per forza ad un principio di causa ed effetto, che tutto deve essere spiegato o spiegabile. Però se noi prendiamo veramente soltanto le cose che fanno gli uomini e le donne, se non riusciamo a decifrarne i motivi, può risultare destabilizzante, no? Può risultare anche spaventoso in certi contesti. E io non ho dubbi, se penso a qualcosa del genere, vado alla mente all'episodio che dal mio punto di vista ha più caratterizzato la mia generazione, più della caduta del muro di Berlino, del crollo delle Torri Gemelle, che per me è il G8 di Genova del 2001. Le violenze avvenute a Genova in quei giorni dalla polizia che avrebbe dovuto proteggere i manifestanti alla scuola Diaz, alla caserma di Bolzaneto. E se fate mente locale, per raccontare quello che è avvenuto durante il G8 di Genova del 2001, spesso si è parlato di metodi da macelleria sudamericana. Io prima di allora non avevo mai sentito questa espressione. Macelleria sudamericana rimandava a metodi portati avanti da regimi quasi sempre saliti al potere con un colpo di Stato, quasi sempre organizzato da militari, quasi sempre di estrema destra e quasi sempre segretamente sostenuto dal capitalismo occidentale per impedire che le forze progressiste prendessero campo in quella regione, no? E ho calcolato che nel Novecento questi regimi hanno governato in 10 stati del Sud America, che sono Cile, Ecuador, Bolivia, Perù, Repubblica Dominicana, Panama, Uruguay, Paraguay, Brasile e Argentina. In Argentina in particolare si sono molto impegnati affinché l'espressione macelleria sudamericana attecchisse e acquistasse il significato che noi gli stiamo dando adesso. In Argentina ci sono stati tantissimi tentativi di colpo di Stato, tentati, e alcuni riusciti. E il primo fra quelli riusciti è avvenuto nel 1955, quando un gruppo di militari di estrema destra si organizza e fa salire in cielo 30 caccia dell'aeronautica militare nazionale. Bombardano Plaza de Mayo, come se da pratica di mare dove ci sono le frecce tricolori salissero 30 caccia dell'aeronautica nazionale italiana e bombardassero Piazza del Popolo a Roma. Muoiono 308 cittadine e cittadini argentini. Poi i caccia si dirigono verso la Casa Rosada, l'equivalente del Quirinale in Italia, e lo bombardano. Solo che il presidente Perón si è nascosto in un bunker e si salva. Non contenti, i militari, 3 mesi dopo, il tempo di riorganizzarsi, ci riprovano e nel settembre del 55 ottengono il loro scopo. Perón viene detronizzato ed esiliato. Anche Evita Perón, la moglie di Perón, viene esiliata, solo che Evita, amatissima da tutto il popolo argentino, l'icona dell'Argentina, è morta nel 1951, 4 anni prima. Dunque viene esiliata la salma, viene disseppellita e risseppellita nel cimitero monumentale di Milano. Si innesca quel processo che oggi definiremo di cancel culture. Ogni traccia del presidente Perón deve essere cancellata dalla memoria del popolo argentino. Per farvi un esempio, addirittura fondono
le posate con cui però mangiava perché ci sono incise le sue iniziali. E si instaura la Revolution Libertadora, guidata dai comandanti militari Lonardi e Aramburu. E in tutto questo macello di questi anni nasce e cresce il nostro uomo, Rodolfo Walsh, l'autore di Operazione Massacro, l'autore per cui siamo qui questa sera. Rodolfo nasce verso la fine del 1927 da una famiglia di origine europea. Il padre era un irlandese trapiantato in Argentina per condurre una fazenda, un ranch nella regione del Rio Grande, più o meno dove l'Argentina si stringe lì nel centro. E proviene da una famiglia cattolica, molto cattolica. Una sorella di Walsh addirittura diventerà una suora da adulta. Una famiglia conservatrice, una famiglia antiperonista, una famiglia disinteressata alla politica, una famiglia lontana dal mondo intellettuale, dal mondo accademico e anzi radicata in una tradizione rurale contadina di stampo europeo. Rodolfo va a scuola, va in collegio, però non è uno studente modello e a 22 anni abbandona gli studi, abbandona l'università e si trasferisce a La Plata, un po' sotto Buenos Aires, un centinaio di chilometri sotto Buenos Aires, sulla costa, e si guadagna da vivere facendo il giornalista. Ma non aspettatevi un giornalista impegnato d'assalto, giornalista di articoli francamente trascurabili. E sogna di diventare uno scrittore di romanzi polizieschi. Ed è un appassionato di scacchi, Rodolfo Walsh, e passa le sue serate a giocare a scacchi nei circoli di scacchi. E una sera, nel dicembre del 1956, un anno e mezzo dopo la Revolution Libertadora, è in un circolo di scacchi di La Plata, sta giocando al tavolo, quando da un tavolo a fianco sente qualcuno pronunciare questa frase: «Il fucilato è ancora vivo». Apro una piccola parentesi su come arrivano le storie a quelli che le raccontano, che uno può andare a cercare gli anniversari, le nascite, le morti, gli anniversari, fare una ricerca su Google, come si cerca una grande storia, eccetera, ma le storie sono quelle che ti prendono, ti sconvolgono la vita e ti portano dove vogliono loro, devi stare con le orecchie aperte senza aspettarti nulla e il più delle volte arrivano così. E evidentemente quella sera Rodolfo Walsh ha le orecchie aperte, anche se sta giocando a scacchi, perché quando sente quella frase, il fucilato è ancora vivo, ha un'idea. Un superstite ad una fucilazione potrebbe essere il protagonista di un suo ipotetico romanzo poliziesco. Potrebbe essere un buon incipit. Poi però ha un'altra illuminazione. Si ricorda che 6 mesi prima, esattamente il 9 giugno del 1956, c'è stato un tentativo di colpo di Stato contro il colpo di Stato dell'anno precedente. E questo colpo di Stato è passato poi alla storia argentina come la rivolta di Valle, perché anche questo tentativo era, tanto per cambiare, organizzato da militari e da un comandante che si chiamava Valle, il comandante Valle, dunque la rivolta di Valle, il 9 giugno del 1956. Solo che questa rivolta di Valle è passata totalmente sotto traccia. Nessuno ne sa niente in Argentina di questa rivolta. Rodolfo se la ricorda perché è avvenuta esattamente nel quartiere dove lui vive. E quella sera Rodolfo era a giocare a scacchi in un circolo, quel 9 giugno, poi torna a casa e si ricorda i cecchini appostati sui palazzi, le urla, gli strilli, il sangue per le strade. E allora, quella sera del dicembre, mentre sta giocando a scacchi, interrompe la sua partita a scacchi, va da questa persona che ha pronunciato quella frase e si fa anche un po' più grosso di quello che è in realtà e gli dice: io sono un giornalista e avrei interesse ad incontrare quella persona. E qualche settimana dopo effettivamente riesce ad organizzare l'incontro con questa persona. Ma quelle che sono le sue aspettative sono spazzate via da quello che trova. Intanto perché questo fucilato ancora vivo è un fucilato in faccia. Ha la faccia completamente squarciata. Ma oltre a quello che vede sono le parole di questa persona a spazzare via ogni sua aspettativa. Io non c'entravo niente, gli dice questa persona. Io quella sera volevo andare a giocare a pallone o a biliardo oppure andare a ballare perché avrei conosciuto delle ragazze, perché ha 24 anni senza faccia.
E poi per strada incontro un amico che fa lo scaricatore al porto di La Plata e ha già bambini, una moglie, e mi dice di fare quattro passi assieme. E poi mentre camminiamo a lui viene in mente che qualche settimana prima siamo andati a giocare a pallone insieme e io gli ho prestato una sacca. E allora mi dice: ma perché non passi da casa così ti restituisco la sacca e saluti la moglie, i bambini? E quindi ci dirigiamo verso casa sua, ma mentre andiamo a casa sua incontriamo un'altra persona che io non so chi sia, che ci dice: ma perché non venite anche voi due a sentire l'incontro di pugilato? E allora finiamo in quella casa. Sentiamo l'incontro di pugilato e poi dopo l'incontro arrivano i militari, ci prendono, ci portano in caserma, ci tengono in caserma tutta la notte e poi ci portano in un luogo isolato, ci fucilano. Solo che io sopravvivo. Ma neanche il tempo di arrivare in ospedale, mi prendono di nuovo, mi sbattono in galera, mi tengono in galera per mesi e poi mi dicono: sei libero, adesso sono qui che parlo con te. Rodolfo non capisce un granché di questa storia, però la faccia squarciata di quella persona la conferma che non gli sta mentendo. E però capisce anche che probabilmente c'è un altro sopravvissuto, perché il senza faccia gli dà un nome e un indirizzo. E allora va in cerca di quest'altra persona. Arriva in un seminterrato, quasi in un interrato del tutto, e prova a bussare. Ma sembra che non ci sia nessuno, fa un giro intorno alla casa, sta quasi per andarsene via quando un gruppetto di ragazzini che sta giocando a pallone per strada gli si avvicina e gli dice: noi siamo le sentinelle, noi abbiamo il potere di far passare o non far passare le persone, tu puoi passare. Lui c'è, non ti aprirà, ma c'è, non esce mai di casa, bussa fino a quando la porta non si apre, e poi sti ragazzini tornano a giocare a pallone. E Rodolfo bussa, bussa, bussa, bussa, bussa, fino a quando effettivamente la porta si apre. Ma se il senza faccia era una persona ferita esteriormente, questa persona è ferita nell'intimo. Ha 30 anni ma è grigio, è ingrigito come un topo, sembra un topo, è diffidente come un topo, e gli conferma la stessa storia che gli ha raccontato il senza faccia. A quel punto Rodolfo va di fretta a due fonti. È convinto di avere fra le mani un pezzo capace di fargli vincere il premio Pulitzer e quindi scrive un lungo reportage e dopo che lo ha finito bussa alle porte di tutte le testate giornalistiche argentine, ma quelle porte non si aprono. Dopo settimane di ricerche, nello scantinato di un palazzo trova la redazione di un foglio sindacale simpatizzante di destra disposta a pubblicare il pezzo. Il pezzo esce male, ma esce. Firmato soltanto dalle iniziali RV di Rodolfo Walsh, ma esce. Rodolfo non si aspetta nulla da questa pubblicazione, ma il giorno dopo, il mattino successivo, quando un giornalista del foglio sindacale, colpevole soltanto di avere le stesse iniziali RV di Rodolfo Walsh, esce di casa, si trova davanti un plotone armato che lo preleva, lo porta in caserma e soltanto ore dopo gli crederanno che non è lui l'RV che stanno cercando, ma Rodolfo Walsh. Rodolfo intuisce che se il regime ha reagito in maniera così violenta e così repentina, significa che c'è molto di più di quello che lui ha trovato. E gli si prospettano davanti due strade. Una, più facile, è quella di abbandonare questo progetto e farlo tornare nel silenzio in cui è stato finora. La seconda, più difficile, è quella di addentrarcisi, di approfondirlo e provare a fare luce proprio là dove il regime pretende di mantenere l'oscurità. Dal mio punto di vista non si tratta nemmeno di una scelta, ma di un istinto elementare di ogni essere umano, se soltanto è in ascolto, che lo porta a propendere per la scelta più difficile. Per prima cosa punta a salvarsi la vita. Entra in clandestinità e cambia il suo nome da Rodolfo Walsh a Francisco Freire. Poi abbandona casa sua e va a vivere nascosto in una capanna di legno lungo il fiume Tigre. E poi gira armato per paura di un agguato. E poi si mette al lavoro. Sia il senza faccia che il topo gli hanno detto che c'è una terza persona superstite che si chiama Orassio. Ma prima di trovare questo Orassio, al foglio sindacale simpatizzante di destra arriva una lettera anonima che dice che nell'ambasciata boliviana ci sono altri due sopravvissuti che hanno chiesto asilo politico. E allora va all'ambasciata boliviana, trova un'altra persona che gli conferma che quelle due persone ci sono e gli dice che ce n'è anche una terza.
E allora in tutto sono sei i sopravvissuti. E Rodolfo, che è pur sempre un ragazzo che gli piace giocare a scacchi e non è particolarmente impegnato, dice: vabbè, allora sono sette. E l'altro gli dice: sì, sono sette. E il settimo ha un nome comune, tipo Mario Bianchi, Carlo Bianchi, Paolo Rossi, un nome del genere. E quindi in tutto i sopravvissuti sono sette. Il senza faccia, che si chiama Livraga, il topo, che si chiama Giunta, i tre dell'ambasciata boliviana, Orazio e Paolo Rossi, Carlo Bianchi. Rodolfo, diventato Francisco, va in cerca di queste persone, raccoglie le loro testimonianze, incrocia le loro testimonianze, raccoglie le testimonianze dei familiari di chi non è sopravvissuto e studia cos'è successo quel 9 giugno del 56, studia la rivolta di Valle, studia i mandanti e poi scrive. Scrive però non più per scrivere un bel libro, non più per entrare nella famiglia degli scrittori argentini, degli scrittori sudamericani. Scrive e usa le lettere come un grimaldello per scatenare delle reazioni nel popolo argentino, per fare in modo che le donne e gli uomini argentini prendano consapevolezza della società in cui vivono. Quello che ne esce sono reportage sempre più lunghi che escono periodicamente e poi l'anno dopo sono accorpati in questo libro, Operazione Massacro, che diventa ben presto un libro di culto, diventa il primo romanzo di non fiction della storia della letteratura di tutti i tempi. 9 anni prima di Truman Capote con A Sangue Freddo e moltissimi anni prima di Emmanuel Carrer, che oggi consideriamo, diciamo, il padre nobile della non fiction literature. Ed è questo, visto che abbiamo iniziato parlando di motivi, il motivo per cui sono io a raccontarvi questa storia, da ideale pronipote di quel modo di cercare le storie, prima ancora che di raccontarle, nato nel 1956 con questa storia argentina scritta da Rodolfo Walsh.

quel 9 giugno del 1956. Oggi sappiamo, grazie al lavoro di Walsh, che è passato alla storia argentina come il giorno della rivolta di Valle. Ma questo lo sappiamo noi oggi, nessuno quel 9 giugno si è svegliato in Argentina dicendo oggi sarà il giorno della rivolta di Valle. Quello che invece tutti sapevano in Argentina svegliandosi quel 9 giugno è che alle 11 di sera ci sarebbe stato l'incontro di pugilato per la corona continentale dei pesi medi fra il campione, l'argentino Lausse, e lo sfidante, il cileno Loaiza. Pugilato negli anni 50 è uno sport diffusissimo e avere un campione nazionale che si batte per la corona continentale, beh, come se noi avessimo l'Italia in finale ai campionati mondiali di calcio, tutti lo sapremmo, anche se non fossimo appassionati di calcio, anzi probabilmente tutti vedremmo la partita e magari la vedremmo con degli sconosciuti, no? Sui maxischermi, nelle piazze, nelle case, nei bar, nei circoli. E questo avviene anche in Argentina quel giorno del 9 giugno per l'incontro di pugilato, solo che negli anni 50 il medium più diffuso non è la televisione, è la radio, dunque le persone si incontrano non per vedere l'incontro di pugilato, ma per sentire l'incontro di pugilato. E questo avviene ovunque in Argentina, avviene nel Rio Grande, avviene a La Plata, avviene a Buenos Aires e avviene anche in una città che si chiama Vicente López, che è una città di 100.000 abitanti a nord di Buenos Aires, poco più a nord, un po' come Sesto San Giovanni per Milano, Ostia per Roma, qualcosa del genere. E avviene anche in una casa che è fatta così. Immaginatevi davanti una strada e poi c'è questa bella casa con una porta, due finestre, un corridoio esterno, da una parte c'è il muro di cinta con una siepe di ligustro, e poi c'è una finestra, in fondo a questo corridoio c'è un'altra porta. Questa è la casa di Orazio, e Orazio è un signore di 50 anni che ha sempre vissuto a Vicente López in quel quartiere, un po' un'istituzione del quartiere, e vive in questa casa con la moglie e con la figlia, e è un elettricista Orazio, e quel 9 giugno, come tutti gli altri giorni, la mattina si è svegliato, ha fatto colazione, ha preso il treno e è andato a Buenos Aires alla centrale elettrica dove lavora e poi verso le 7:30, 8:15 ha preso il treno e è tornato a Vicente López. Nel tragitto dalla stazione fino a casa, a piedi, ha incontrato un vicino di casa che è il topo, che ha 20 anni meno di lui, ha 30 anni il topo, e è appena arrivato nel quartiere e per dovere di buon vicinato gli dice: ma perché questa sera non viene a casa mia che ci sentiamo l'incontro di pugilato insieme? E per dovere di buon vicinato il topo gli dice: guardi, non le prometto niente, ma questa sera potrebbe essere la volta buona. Poi arrivano davanti a casa e si separano, perché anche il 9 giugno in Argentina è l'inizio dell'inverno, sono le 9:15, 9:20 di sera, fa anche freddo, ci sono 2-3 gradi e ognuno torna a casa sua. Questa abbiamo detto che è la casa di Orazio, ma nella porta in fondo al corridoio esterno abita un inquilino di Orazio, che si chiama Torres, che è un uomo di 40 anni, che per Orazio è l'inquilino ideale, perché è ordinato, pulito, simpatico, paga con puntualità gli alimenti, gli affitti. Per i vicini del quartiere è il vicino ideale, perché è ordinato, pulito, simpatico, fa giocare i bambini per strada, prepara la grigliata il sabato e la domenica per tutti e ha le porte di casa sua sempre aperte a chiunque voglia entrarci. Per il regime è uno da tenere d'occhio, perché è un simpatizzante peronista. E in quei giorni Torres non è a casa da solo, sta ospitando una persona che questa effettivamente ce l'ha con il regime, ma c'ha anche i suoi buoni motivi per avercela con il regime, perché questa persona qualche settimana prima è stata trovata a fare delle piccole attività antigovernative, stiamo parlando di volantinaggio, e per tutta risposta il regime gli arresta la moglie. Arrestata la moglie, questa persona decide di entrare in latitanza. Entra in clandestinità e da latitante devi sempre spostarti perché sei ricercato. E da latitante finisce, non sappiamo come, a casa di Torres. Solo che un latitante meno persone incontra meglio è, perché sei sempre a rischio di soffiate, di delazioni da latitante. Ma questo evidentemente Torres non lo sa, perché anche quella sera apre la casa a chiunque voglia entrarci per ascoltare l'incontro di pugilato.
e dalle 9:30 fino alle 11, quando poi effettivamente l'incontro incomincia, è un via vai in quella casa. Ci sono persone che entrano, si fanno una partita a carte, poi se ne vanno, e invece ci sono tanti che si fermano. E fra quelli che si fermano c'è un'altra persona che effettivamente ce l'ha con il regime, ma anche questa persona ha i suoi buoni motivi per avercela, perché anche questa persona, come il latitante, qualche settimana prima è stata trovata a fare volantinaggio antigovernativo e, a differenza però del latitante a cui avevano arrestato la moglie, a questa persona fermano la figlia di 11 anni. Mentre sta tornando a casa da scuola con ancora la cartella sulle spalle, la portano in caserma, la interrogano per 4 ore per estorcerle informazioni sul padre. Saputo questo, questa persona sta pensando di entrare in latitanza, in clandestinità, ma non ha ancora fatto il passo, infatti lo chiameremo il quasi questo. E il quasi quella sera ha mezzo litigato a cena con la moglie, proprio su questa sua decisione o meno se entrare in latitanza. E per schiarirsi le idee è uscito a fare 4 passi. E per strada ha bussato alla porta di un amico, chiedendogli di uscire insieme. Solo che questo amico quella sera aveva promesso alla moglie che l'avrebbe accompagnata al cinema. Ma di fronte all'insistenza del quasi gli dice: guarda, cosa devo fare? Non lo sopporto più, è l'ultima volta che gli do retta, ma esco. E quindi escono insieme e finiscono a casa di Torres. Poi a casa di Torres finisce un altro signore che è un commercialista di 50 anni che si chiama Brion, che è così sicuro di andare in quella casa, sentirsi l'incontro di pugilato e poi tornarsene a casa, che non si mette nemmeno il giubbotto per uscire, arriva con un maglione di lana bianco, come quando noi andiamo a buttare l'immondizia con le pantofole o con il pigiama. E poi arrivano anche Livraga, senza faccia, che la faccia ce l'ha ancora, insieme al suo amico scaricatore di porto, e poi arriva anche il bambino, che è un ragazzo di 21 anni senza nemmeno la barba, che ha passato il pomeriggio dalla fidanzata e poi finisce in quella casa a sentirsi l'incontro. È un covo di cospiratori? No. Qualcuno di loro, qualora ci fosse una convocazione, una chiamata, parteciperebbe? Sì, è molto plausibile. Però di convocazioni, di chiamate, non ne arrivano. Dunque quelle persone sono lì per sentirsi l'incontro di pugilato. Tuttavia, grazie al lavoro di ricostruzione di quelle ore fatte da Rodolfo Walsh, noi oggi sappiamo che dalle 9:30 fino alle 11, quando poi di fatto è iniziato l'incontro di pugilato, sono successe delle cose strane. E la prima di queste è che la rivolta di Valle inizia alle 9:30 puntuali, ma nessuno ne sa niente. Nessuno ne sa niente perché alla radio non ne parlano. La seconda cosa è che intorno alle 10, nella sede centrale della polizia di Buenos Aires e provincia, vengono convocati 20 militari e gli si dice per fare qualcosa di grosso, ma non gli si specifica per fare che cosa. Poi intorno alle 10:20, 10:30, a Vicente Lopez, non lontano dalla casa di Orazio e di Torres, i militari confiscano un furgone rosso privato. E già che ci sono, confiscano anche l'autista di sto furgone. E l'ultima cosa è che, sebbene nessuno in Argentina praticamente sappia nulla di sta rivolta di Valle, perché si è calcolato che lo sapessero una persona su 100.000, cioè uno ogni 100.000 in tutta l'Argentina significa circa 200 persone su tutta l'Argentina, per cui praticamente nessuno. Ebbene, nella casa di Torres arriva per 3 volte un tizio che si chiama Marcelo, che è un peronista, che forse conosce il latitante e che è un amico dei genitori del bambino, e va in quella casa per portare a casa il bambino. Solo che il bambino in quella casa si sta divertendo, sta giocando a carte, a scacchi, sta bevendo un bicchiere, dice: dai, 10 minuti, poi andiamo, 10 minuti, poi andiamo. E alla terza volta, intorno alle 11:20, 11:15, va dal latitante, sto Marcelo, e gli dice: qualsiasi cosa tu abbia in mente, non coinvolgere il bambino. Il latitante lo guarda, allarga le braccia e dice: ma cosa devo avere in mente? Se doveva succedere qualcosa, sarebbe già successo. Dunque non succederà più nulla stasera. Ce ne stiamo qui,
ci ascoltiamo l'incontro di pugilato e poi ce ne andiamo a casa. E poi, alle 11, l'incontro di pugilato ha inizio. Nella casa di Orazio arriva il topo, che si siede su una poltrona un po' scomoda, un po' bassa, e nella casa di Torres si fa silenzio, ci si avvicina alla radio e si ascolta l'incontro.

0: Cerimonia.
1: Non è un grandissimo incontro, dura 10 minuti in tutto, comprese anche le pause fra un round e l'altro. Alla terza ripresa il campione, l'argentino Lausse, manda il tappeto, boom, lo sfidante, il cileno Loaiz. In Argentina è un trionfo, come quando l'Italia vince i mondiali di calcio, immaginate il baccano. È un trionfo ovunque, cioè si festeggia. E Orazio va a prendere una bottiglia di gin e versa un bicchiere di gin al topo che sta sempre seduto sulla sua poltrona un po' scomoda. Poi la moglie, che è già andata a letto, gli dice: ho freddo, mi prepari la borsa dell'acqua calda? E allora Orazio, da bravo marito, va in cucina, prepara la borsa dell'acqua calda, esce dalla cucina per portare la borsa dell'acqua calda alla moglie quando sente bussare alla porta. Non fa neanche in tempo ad avvicinarsi. La porta si spalanca, entrano 20 militari armati che puntano i fucili, guidati da un capo chiaramente ubriaco che urla: dove tanco, dove tanco, dove tanco. Questo tanco è un militare, tanto per cambiare, complice del comandante Valle della rivolta di Valle. Ma questo lo sa l'ubriaco, non lo sanno Orazio e il topo, che, se ci pensate, la scena ha anche una sua grottesca comicità, no? Cioè, con il topo seduto con un bicchiere in mano, la bocca aperta, gli occhi spalancati su una poltrona scomoda, 20 militari armati brutti e cattivi che puntano i fucili, un ubriaco che strilla e un padrone di casa con una borsa dell'acqua calda in mano che non molla neanche quando... come fa a alzare le mani in segno di resa? Ma, grottesca comicità a parte, la verità è che né Orazio né il topo sanno nulla di questo tanco. Dunque l'ubriaco ordina ai suoi uomini di far salire entrambi sul furgone rosso che sta aspettando per strada. E mentre succede questo, dalla casa di Torres, Torres e il bambino stanno andando a casa di Orazio per fare una telefonata. Perché nel 56 i telefoni non c'erano dappertutto, ce n'era uno per i due appartamenti. E stanno andando a fare una telefonata, probabilmente legata ad una scommessa sull'incontro di pugilato. Vedono Baccano, militari, Torres velocissimo scavalca il muro di cinta, cade nel giardino dei vicini, scavalca un secondo muro, vede da lontano un pullman, lo rincorre, ci sale e si salva. Il bambino invece viene fermato. Poi la scena si ripete nell'appartamento di Torres. Entrano i militari, puntano i fucili, entra l'ubriaco, urla: dove tanco, dove tanco, dove tanco. Nessuno sa rispondere. Dunque l'ubriaco fa l'appello, chiede a tutti i nomi, solo che quei nomi non gli dicono niente, non sa chi siano quelle persone, fino a quando non tocca al latitante pronunciare il proprio nome. Ed evidentemente l'ubriaco lo riconosce, perché lo ha letto su una qualche lista di persone ricercate, e quindi gli punta una pistola in bocca e gli dice: dimmi dove tanco, se no ti ammazzo. E l'ubriaco punta la pistola e il latitante non lo sa chi sia questo tanco. E quindi l'ubriaco ordina ai suoi uomini di far salire anche tutti i presenti nella casa di Torres sul furgone rosso che aspetta fuori. Furgone rosso che, prima di partire, fa in tempo a caricare ancora tre persone. Il primo è un tassista che ha finito il turno e sta tornando a casa. Il secondo è un ragazzo che ha accompagnato a casa la fidanzata, e il terzo è il custode di un deposito che, incuriosito dal baccano, esce a dare un'occhiata. Ecco, caricano anche loro e poi il furgone rosso parte alla volta di una caserma di Buenos Aires, e la prima fase dell'operazione massacro si conclude. E cosa succede dopo? Succede che la rivolta di Valle si rivela approssimativa e improvvisata, che avviene alla Plata, oltre 100 chilometri di distanza da Vicente López. Alle prime ore del 10 di giugno, all'1, alle 2, alle 3, è praticamente del tutto spenta sta rivolta. Però succede che alla radio nazionale non se ne parla. Alla radio quella sera mandano musica classica, prima un concerto di Haydn, poi uno di Stravinsky, poi uno di Ravel, fino alle 23:56, quando il concerto di Ravel si interrompe per mandare la sigla di chiusura delle trasmissioni, che, puntuali, si interrompono a mezzanotte, perché la radio si interrompeva a mezzanotte e ripartiva alle 5 di mattina. Poi succede che intorno a mezzanotte, nella casa di Torres, arrivano due ritardatari che trovano i militari che mettono le mani un po' dappertutto e fermano queste due persone. Solo che uno dei due ritardatari è a sua volta un militare e riconosce i colleghi che lo stanno fermando e chiede i motivi di quel fermo e quelli allargano le braccia, i motivi. Poi succede che a 00:11 la radio si riaccende e manda canzonette. C'è una riaccensione straordinaria dell'emittente nazionale, presuppone ci siano informazioni straordinarie, non per mandare musica leggera. E infatti a 00:32 le canzonette si interrompono per mandare un comunicato dalla presidenza della nazione.
0: Con le stazioni che integrano la catena nazionale di radiodiffusione CW1 Radio Colonia CX14 Radio El Espectador, directamente desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno, donde se encuentra de regreso de su viaje a la provincia de Santa Fe, el excelentísimo señor presidente provisional de la Nación, general don Pedro Eugenio Aramburu. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu.
1: Y sustancialmente dice esto. La situazione provocata da elementi perturbatori dell'ordine pubblico costringe il governo ad adottare con serena energia le misure adeguate per assicurare la tranquillità pubblica. Dunque, il presidente dichiara in vigore la legge marziale su tutto il territorio della nazione. Quindi a 00:32 entra in vigore la legge marziale. Ora, permettetemi un altro piccolo approfondimento, che questa traccia che sentite sotto la mia voce è una traccia originale di quella mattina, delle prime ore del 10 di giugno del 56 del presidente Aramburu, ma non è la traccia originale della 00:32 in cui dichiara in vigore la legge marziale. Abbiamo deciso di farvela sentire ugualmente perché abbiamo fatto richiesta alla Radio Nazionale Argentina per avere le tracce di quella notte e l'archivista ci ha mandato questa traccia insieme a questo messaggio scritto, che dice così. Oggi pomeriggio vedrò il responsabile dell'archivio per la vostra richiesta. Purtroppo non so cosa troveremo. Di quel periodo si è potuto recuperare ben poco, poiché i militari che spodestarono Perón hanno voluto cancellare la storia e hanno cancellato gli archivi. E non è cambiato molto da allora. L'archivio sonoro oggi è chiuso dal governo attuale, nel 2026, molto legato ideologicamente ai regimi militari. Cancellare il passato, riscrivere la memoria, è una pratica abituale dei regimi autoritari nel 1956, ma anche nel 2026. Comunque, a 00:32 entra in vigore la legge marziale, ma i nostri fermati non lo sanno fino all'1:35, quando uno di loro in caserma ha bisogno di andare in bagno. E dunque il militare che lo accompagna in bagno avanti e indietro gli dice che un'ora prima è entrata in vigore la legge marziale. Ora, la notizia di per sé non li riguarda, perché loro sono stati fermati prima dell'entrata in vigore della legge marziale. Però non è una bella notizia. Poi succede che verso 1:30, le 2:15, nella stessa caserma arrivano i due ritardatari. Solo che anche in caserma il militare ritardatario riconosce i colleghi e addirittura si mette a fare ironia sul fatto che è entrata in vigore la legge marziale. Dice, ah beh, adesso ci fucilerete tutti. E tutti ridono. Sì, ridono tutti tranne il comandante della caserma, che sente che l'aria sta cambiando e prende la decisione di interrogare uno a uno tutti fermati per prendere tempo. Intanto, a pochi chilometri di distanza, nella sede centrale della Polizia di Buenos Aires e Provincia, nell'ufficio del capo della Polizia di Buenos Aires e Provincia, c'è l'ubriaco che ha guidato l'operazione, che sta ascoltando tutti i dispacci della rivolta di Valle. E a lui le notizie arrivano perché è un pezzo grosso, perché è il capo della Polizia di Buenos Aires. Ed è lui che alle 4:47, quando ormai è certo che la rivolta di Valle è stata del tutto soffocata, per chiudere i conti con quella notte, telefona al comandante della caserma dove ci sono i nostri e gli dice che i fermati nella casa di Vicente Lopez devono essere caricati su un furgone grigio della polizia, portati in un luogo isolato e fucilati. Di fronte al silenzio del comandante, ricorda che è in vigore la legge marziale, dunque o esegue l'ordine o ne pagherà con la vita. Non dà spiegazioni, non ce ne sarebbero. Ordina, dispone, minaccia, chiude la telefonata. Il comandante per prima cosa contravviene all'ordine, fa liberare il tassista che aveva finito il turno, il custode del deposito di materiali e il ragazzo che aveva accompagnato la fidanzata, perché l'ordine prevederebbe anche loro. Perché loro sì e gli altri no? Perché ne libera soltanto tre, non due, non uno e non tutti e non nessuno? Poi dà ordine ad un suo sottoposto, un militare, di far salire uno a uno tutti i fermati della casa su un furgone grigio della polizia. E non sappiamo per quale motivo. Questo militare, mentre fa salire tutti, quando tocca al topo, lo guarda negli occhi e gli dice: dica la verità, lei non c'era in quella casa, vero che non c'era? E il topo si rende conto che la risposta giusta sarebbe quella di dire no, no, io non c'ero. Però se lo facesse, allora sarebbe costretto a credere che sta rischiando davvero la vita, che è diventata una questione di vita o di morte. Lui è andato soltanto da un vicino di casa a sentire l'incontro di pugilato per dovere di buon vicinato ed è la sua incredulità a rispondere per lui. Un'incredulità che francamente comprendo, che gli fa dire: io c'ero. Poi il camion parte e le persone che ci sono su, incredule, fanno supposizioni su dove stanno andando. Qualcuno dice: ci portano in un'altra caserma di Buenos Aires. Qualcuno dice: no, ci trasferiscono in un carcere di La Plata. E qualcuno dice: ma quale carcere, quale caserma? Adesso ci libereranno, anzi si scuseranno, anzi addirittura ci risarciranno per la notte assurda che stiamo passando. Di sicuro non se ne preoccupa lo scaricatore di porto, che dorme tranquillo su una panca del camion. E dorme fino a quando il camion non inchioda, perché l'autista ha un conato di vomito. Inchioda, ferma il camion, scende, vomita. E lo scaricatore di porto si sveglia dal finestrino, lo vede vomitare e dice: se lui non sta bene, io so guidarlo un mezzo come questo. Basta che mi dite dove stiamo andando, dove volete andare, vi porto io. E il militare ritardatario, invece un po' sgamato, comincia a cercare con lo sguardo gli sguardi degli altri per provare a comunicarsi qualcosa, ma nessuno coglie il suo sguardo. Poi un militare, collega suo, ma dall'altra parte della barricata, con il fucile in mano, gli dà un colpetto con un ginocchio. E allora di nuovo il militare ritardatario, per provare a scatenare qualcosa, dice ad alta voce: ma perché mi ha colpito un ginocchio? Vuole forse dirmi qualcosa che non può dirmi a parole? Ma quello fa lo gnorri, dice: ma cosa sta dicendo? È un sobbalzo del terreno. E anche questo tentativo cade nel nulla. Poi il camion si ferma e viene fatto scendere un primo gruppetto e fatto camminare lungo il raggio dei fanali del camion. Dietro ci sono i militari armati. Siamo in una discarica fra liquami, rottami. Ormai è chiaro a tutti cosa sta succedendo. Il latitante propone al quasi di scartare nell'oscurità e provare a scappare. Ma il quasi dice: no, no, se lo facciamo sicuro che ci sparano, meglio se stiamo qua. Fra di loro ci sono il latitante, il quasi, il topo, Orazio, Brion con il suo maglione bianco, Livraga, di sicuro c'è lo scaricatore di porto. Alt, fermatevi, mettetevi gomito a gomito, ordinano i militari. Ma cosa ci volete fare? Noi non abbiamo fatto niente, cosa ci volete fare? I militari negano l'evidenza. Tranquilli, non vi facciamo niente, dicono. E intanto caricano i fucili. Il quasi si inginocchia e implora di essere risparmiato per sua figlia, che ha una figlia solo di 11 anni che ha bisogno di lui. Poi si volta e vomita dalla tensione e un militare gli punta la canna di un'arma. Ma prima di poter premere il grilletto, il tempo si dilata. Dal camion qualcuno tenta la fuga e ci riescono in due, il militare ritardatario ed un altro che non sappiamo chi sia. E non ci riesce il bambino che viene bloccato e non ci riesce una quarta persona che non sappiamo chi sia, che si alza dalla panca dove è seduto, ma bah, un proiettile lo fa cascare esattamente nella stessa posizione sulla panca, però morto. Ecco, quello sparo, come segnale del via alle Olimpiadi, dall'inizio a tutto. Il gruppo, gomito a gomito, si sparpaglia. C'è chi tenta di scartare nell'oscurità, chi si tuffa nei fossi di liquami. Fucilateli, ammazzateli tutti, ordina rompendo gli indugi il comandante. Quello che succede dopo è un macello. L'espressione macelleria sudamericana rende perfettamente l'idea di quello che avviene in quella discarica quella notte. C'è chi tenta di scappare, chi ci riesce, chi non ci riesce, chi spara, chi fa cilecca, chi muore. Tutto in una forma molto caotica, molto improvvisata e molto violenta, a cui è impossibile, sia per le vittime che per i carnefici, trovare un motivo. Il quasi in ginocchio, mentre vomita, è il primo ad essere colpito da un proiettile alla nuca. Poi però si accaniscono e lo crivellano di colpi. Orazio tenta di scartare, di salvarsi la vita buttandosi verso l'oscurità, ma inciampa, cade, i militari gli sparano, ma colpiscono il terreno che lo ricopre. È sepolto, ma vivo. Anche il topo è sepolto, ma dal corpo di quello che sarebbe dovuto andare al cinema con la moglie, che gli cade addosso, gli muore sopra, e a quel punto il topo là sotto fa finta di essere morto anche lui. Brion, con il suo maglione bianco, è un bersaglio troppo facile, nell'oscurità risplende il suo maglione. Quel maglione che era la garanzia che sarebbe tornato a casa subito dopo l'incontro di pugilato, diventa la sua condanna a morte. Viene colpito. Livraga, che sta per diventare il senza faccia, fa ancora in tempo a sentire il suo amico scaricatore di porto cadergli di fianco, ferito. Fa ancora in tempo a sentirlo implorare il proprio aguzzino di concedergli il colpo di grazia. Perché la grazia è questo, è quella che chiede la vittima al proprio aguzzino per non soffrire. Poi il gruppo di militari sale sul camion e si mette in cerca con i fanali dei sopravvissuti. Ogni tanto il camion si ferma, scende qualcuno, spara quello che respira ancora e si sente uno sparo. Livraga vede il camion avvicinarsi, sente qualcuno scendere, chiude gli occhi e vede soltanto tre lampi arancioni attraverso le palpebre. Il primo colpo gli colpisce un braccio, il secondo gli sfiora un orecchio e il terzo è il colpo di grazia. Gli puntano un'arma sotto al mento e fanno fuoco. Il proiettile attraversa la bocca ed esce da uno zigomo, senza intaccare gli organi vitali. I militari, vedendo quello scempio, sono convinti di avere fatto, ma risalgono sul camion e si allontanano. L'operazione massacro è conclusa. Ma anche se l'operazione è conclusa, quello che avviene subito dopo è, se possibile, ancora più immotivato. Quando anche l'eco del suono del camion non si sente più, i superstiti al massacro riprendono vita e provano a salvarsi ognuno per conto suo, come sono capaci. E ci riesce Orazio, che sposta il sepolcro di terra sotto cui si è protetto e scappa via. Ci riesce il militare ritardatario, che si è nascosto in un fosso di liquami e poi cammina per 11 ore a piedi fino a raggiungere Buenos Aires. E ci riesce il latitante, che teme che non sia finita e invece di andare a casa, non passa nemmeno da casa, va direttamente all'ambasciata boliviana e chiede asilo politico. E ci riesce il topo, che sposta il cadavere della persona che lo ha salvato, lo ha protetto, e poi da lontano vede delle luci di un villaggio e si dirige verso queste luci, solo che quando ormai è in prossimità, da un balcone sente qualcuno dire spara quello che si è salvato, e allora scappa, raggiunge un altro villaggio, arriva alla stazione di quest'altro villaggio, raccimola pochi spiccioli per prendersi biglietto di un treno, e quando li ha raccimolati va dal bigliettaio e gli dice un biglietto per il primo treno. Il bigliettaio non ha mai sentito una richiesta del genere. Per dove, gli chiede? Ma non importa per dove, basta che sia il primo. E mentre aspetta questo primo treno, si convince che ci sono tre persone che lo stanno seguendo. E queste tre persone salgono sullo stesso suo treno. Due si fermano in un vagone e uno invece in cerca di un posto con lui cammina. E allora il topo aspetta che il treno corra, poi apre la porta e si tuffa dal treno in corsa. Livraga, quando realizza di essere ancora vivo, raggiunge una strada. Ferma una macchina, ci sono su due persone e che gli danno soccorso e si propongono di accompagnarlo in ospedale. Solo che ormai è mattino, c'è luce, e per raggiungere l'ospedale attraversano il luogo del massacro, vedono i cadaveri a terra e, ironia della sorte, quelle due persone sono due militari. E non servono parole per comprendere che quella persona che loro stanno salvando probabilmente sopravvissuta ad un massacro compiuto da loro colleghi. Poi Livraga raggiunge un ospedale, viene operato d'urgenza, le infermiere si prendono cura di lui, avvisano segretamente suo padre che va a fargli visita, ma dopo la visita del padre a fargli visita arriva anche un militare che ha preso parte all'operazione, che prima di tutto non si capacita del fatto che questa persona sia sopravvissuta e poi pianifica come farlo fuori di nuovo. Quella sera stessa un comando preleva Livraga dalla sua stanza d'ospedale, lo porta in una caserma di Buenos Aires, lo sbattono in una cella, senza medicine, senza acqua e senza cibo, e senza denunciare l'ingresso in caserma. Il motivo è che si augurano di trovare tutti gli altri per farli sparire tutti. Oppure si augurano che Livraga sparisca da solo, che muoia senza medicine, senza acqua e senza cibo e diventi il primo desaparecido di tutta la storia dei desaparecidos argentini, che tra l'altro comincerà 20 anni dopo. Però incredibilmente Livraga sopravvive. Sopravvive ad un mese senza medicine, senza acqua e senza cibo. E una caserma non è un posto dove tenere un detenuto. Dopo un mese i militari stessi non lo possono più tenere lì e lo trasferiscono nel carcere di La Plata, in mezzo ai detenuti ordinari e non ai detenuti politici. E Livraga, tutto sommato, è pure più contento di stare in mezzo ai delinquenti che ai detenuti politici, perché si sente più al sicuro. Il topo, invece, dopo che si è tuffato dal treno in corsa, si nasconde per qualche settimana per riprendersi da un fratello. Poi, quando si è un po' ripreso, fa la cosa più sbagliata di tutte. Va in una caserma e denuncia quello che gli è successo quella notte. E i militari lo ascoltano, poi lo arrestano, lo torturano e lo sbattono nello stesso carcere di Livraga, a La Plata, ma in mezzo ai detenuti politici. Livraga e il topo, che si chiama Giunta, non si conoscono fra di loro, ma l'esperienza comune di quella notte li avvicina in qualche maniera, ed entrambi in carcere vengono a sapere che c'è un giovane avvocato, che oggi definiremo un attivista, che si sta occupando, sta provando a difendere alcuni cittadini dalle torture della polizia, e allora entrambi chiedono di poterlo incontrare. E poi lo incontrano, gli raccontano cosa gli è successo, e questo giovane avvocato accetta di assumersi le loro difese. Ma la loro difesa non può neanche incominciare, perché la prima cosa che fa un avvocato quando assume un caso è quello di andare all'autorità giudiziaria e chiedere il capo d'accusa del proprio assistito. Ma quando questo giovane avvocato va all'autorità giudiziaria non trova capi d'accusa, perché né Livraga né Giunta non sono accusati di nulla. Dunque non devono stare in carcere. Dunque chiede che vengano scarcerati. E dunque vengono scarcerati. Quando sia Livraga che Giunta, nelle loro sezioni differenti del carcere di La Plata, sentono pronunciare il loro nome per la scarcerazione, simultaneamente hanno la stessa idea, che sia una trappola per farli fuori di nuovo. E invece vengono scarcerati. I motivi della loro liberazione, oltre ai meriti indiscutibili dell'avvocato, sono dovuti ad una circostanza fortuita, che il regime maldestro non ha trovato gli altri. Non ha trovato gli altri sopravvissuti. Se li avesse trovati, allora è plausibile immaginare che li avrebbe fatti sparire, che tutti insieme sarebbero diventati i primi desaparecido di tutta la lunga storia del desaparecido che comincerà 20 anni dopo. E invece sono liberi. C'è un ultimo dettaglio, che sul foglio di scarcerazione di Rivraga e di Giunta, il foglio di scarcerazione è quel documento che tutti i detenuti, anche in Italia, si vedono consegnare nel momento in cui escono dal carcere. Sul foglio di scarcerazione, oltre a nome, cognome, nato a, il codice fiscale, residente, eccetera, c'è scritto motivi della scarcerazione, anche in Italia. E sotto motivi della scarcerazione di solito c'è scritto fine pena, buona condotta, permesso temporaneo, attività lavorativa, grazia. Sotto la dicitura motivi della scarcerazione di Livraga e di Giunta, trattini, senza motivo. Senza motivo sono stati fermati quella sera del 9 giugno, senza motivo sono stati portati in caserma, senza motivo sono stati interrogati, senza motivo sono stati deportati, senza motivo sono stati fucilati, senza motivo sono sopravvissuti, senza motivo sono stati condotti in carcere, senza motivo sono stati perseguitati e senza motivo sono stati ricondotti in libertà. Senza motivo. Operazione Massacro mi ha cambiato la vita, scrive Walsh. Scrivendolo ho capito che oltre alle mie perplessità interiori esisteva un mondo esterno minaccioso. Ed è chiaro che dopo essersi imbattuto in una storia del genere, per Rodolfo Walsh non cambia soltanto il suo approccio al lavoro, ma cambia totalmente la sua vita. E a me piace sempre ricordare che non partiva come un giornalista d'assalto o come una persona particolarmente impegnata. Proveniva da una famiglia conservatrice, disinteressata alla politica, e però la sua vita lo porta su un'altra strada. Negli anni 60 lo troviamo a Cuba durante la rivoluzione di Fidel Castro e di Che Guevara e partecipa alla decrittazione di un messaggio che annuncia lo sbarco della baia sulla Baia dei Porci degli statunitensi. Poi torna in Argentina e quando c'è il secondo colpo di Stato, quello che tutti ricordiamo del generale Videla nel 76, entra in clandestinità e si occupa di controinformazione. E il giorno del primo anniversario del golpe Videla, il 24 marzo del 77, sulla Baia dei Porci degli statunitensi, poi torna in Argentina e quando c'è il secondo colpo di Stato, quello che tutti ricordiamo del generale Videla nel 76, entra in clandestinità e si occupa di controinformazione. E il giorno del primo anniversario del golpe Videla, il 24 marzo del 77, la sera del 24 marzo del 77 conclude la sua ultima opera.

0: a cosa va incontro. E infatti quella sera la moglie dice: senza speranza di essere ascoltato, certo di essere perseguitato, ma fedele all'impegno preso tempo fa di testimoniare in tempi difficili. Ora, dire che questa frase profetica, secondo me, è un po' una forzatura cercando una poesia in queste cose, ma non c'è nulla di profetico se pensate che lui pronuncia queste parole e finisce l'opera il 24 marzo 77 alla sera e poi alle 11 di mattina del 25 marzo subisce un agguato a Buenos Aires, dove fa in tempo ad esplodere un proiettile contro un militare, ad ucciderlo, ma poi viene preso e Rodolfo Walsh sparisce, diventa un desaparecido. Però in quella frase pronunciata la sera prima alla moglie dice una cosa sbagliata, quando dice senza speranza di essere ascoltato, perché mezz'ora prima di subire l'agguato fa in tempo a consegnare il manoscritto della lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare e ad un editore, garantendone la diffusione. Se dovessi morire domani, dice la moglie, scrive qualche settimana prima, una parte della mia vita, questa parte, quella pubblica, potrebbe sembrare insensata ed essere rivendicata da alcuni che disprezzo e ignorata da altri che potrei amare. Ma ciò che conta è il percorso che ho intrapreso, la storia di come sono cambiato io e di come sono cambiati gli altri e di come è cambiato il paese. Immagino anche un inventario delle cose che amo. Lilia, le mie figlie, il lavoro oscuro che svolgo, i miei compagni, il futuro, coloro che disobbediscono, coloro che non si arrendono, coloro che pensano, coloro che agiscono, la rivelazione di ciò che è nascosto, la gioia di tutti, la gioia generale che un giorno arriverà, le persone che si abbracciano, le coppie nel loro amore, nella loro incrollabile speranza, nella loro dedizione agli altri. Grazie.
1: Grazie, grazie. Grazie. Grazie.
2: E questo era Operazione Massacro, genesi di un capolavoro. Mauro Pescio racconta Rodolfo Walsh. Avete sentito l'intensità, la forza, la potenza di questa pièce che questa sera vi abbiamo fatto ascoltare grazie a una registrazione ripresa il 31 maggio scorso al festival La Grande Invasione di Ivrea, e costituiva il nostro contributo per il teatro di Radio 3, curato come sempre da Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Ci siamo anche chiesti come far vibrare l'indignazione che non può non prendere dopo l'ascolto di un progetto come questo, e anche come vibrare verso la serenità, perché forse le cose possono persino convivere. Così in quest'ultima parte di Radio 3 Suite ci è venuta voglia di ascoltare un pezzo che nasce proprio da un momento di grande drammaticità e poi a poco va stemperandolo verso orizzonti molto diversi. E si tratta della Serenata per archi opera 6 di Josef Suk, un brano del 1892 scritto da un compositore giovanissimo, aveva soltanto 18 anni, era allievo di Dvorak, Suk, che aveva scritto da poco una ouverture drammatica. Per questo pensavo al tipo di vibrazioni che si hanno addosso dopo aver ascoltato una pièce come Operazione Massacro. E Dvorak aveva ascoltato questo pezzo di Suk, lo aveva letto, aveva scorso la partitura e gli ha detto: senti, ma magari scrivi anche qualche cosa di più leggero, hai 18 anni, dai, devi trovare anche altro nella vita. E Suk aveva fatto nascere questa serenata che noi andiamo ad ascoltare, che era stata peraltro anche subito proposta a Brahms, il quale l'aveva letta e l'aveva suggerita all'editore Simrock a Berlino, che l'aveva pubblicata, e aveva avuto dunque una rapida, importante diffusione questa pagina, che è rimasta poi in repertorio e addosso proprio questa serenità estrema che ogni tanto è anche importante avere, diciamo, a portata di mano, a portata di orecchie. Noi ascoltiamo il terzo e il quarto movimento, quello che poi conclude il brano, sono un adagio e poi un allegro giocoso, ma non troppo presto, in questa realizzazione importante, anche lei piuttosto intensa, che è stata preparata dai musici di Montreal.

Erano dunque il terzo e il quarto movimento, movimento finale della Serenata per archi in Mi bemolle maggiore, opera 6 di Joseph Suk. Pagina meravigliosa, pensate che talento straordinario, compositore che a 18 anni scrive una pagina come questa, che attraversa il tempo, continua ad avere questa forza dirompente, questa leggerezza da un lato, ma capacità di avvolgerti invece dall'altro. Insomma, non stupisce che il suo maestro Dvorak avesse lodato così tanto il lavoro del giovane Suk. Non stupisce che, come dicevo, Brahms avesse poi spinto l'editore Simrock di Berlino a pubblicare questa partitura. A Berlino peraltro saremo domani, perché alle 8, lo dicevo ma lo ricordo volentieri, ci collegheremo attraverso il circuito Euroradio con la Philharmonie di Berlino per ascoltare i Berliner Philharmoniker in un concerto diretto dal loro direttore principale Kirill Petrenko, con il primo concerto per pianoforte di Brahms e Víkingur Ólafsson alla tastiera, e poi con Also sprach Zarathustra di Strauss nella seconda parte. Insomma, un cartellone piuttosto goloso che immagino abbiate voglia di seguire insieme a noi, come faremo collegandoci con Berlino qualche istante dopo l'inizio della nostra lunga trasmissione, le nostre 4 ore quotidiane. Quella che sentite, forse la riconoscete se siete affezionati del nostro programma, è proprio la sigla di Radio 3 Suite, che come sempre è realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Azzurra Di Meco e Vittoria Pastore, che questa sera firma anche la regia, mentre alla console si sono alternati Andrea Perrone, che è là in questo momento, e Francesco Napoleoni. Nicola Campograndi qui al microfono vi ringrazia per essere stati con noi, anche per i molti messaggi che ci hanno accompagnato e che leggiamo a poco nel corso della serata. È sempre un piacere scambiare virtualmente opinioni con tutti voi, e vi do appuntamento come sempre a domani, lo ripeto ancora, qualche minuto prima delle 8. Buonanotte.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Si intitola Borderline, il brano di Lorraine con cui vi accogliamo questa notte, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio 3. Ben ritrovate e ben ritrovati a Battiti, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Borderline è uno dei brani del quarto disco di Lorraine, che si intitola Fata Morgana e che tra pop sperimentale, R&B e noise porta avanti un progetto che sembra essere sempre più a fuoco, anche perché è ambizioso e che non scende a compromessi. Borderline è una parola che rimanda subito a qualcosa di sicuramente precario e anche di mentalmente instabile, e in questo caso ciò che Lorraine ci racconta essere effettivamente così è la sua relazione con il mondo che la circonda, a cui lei non sente di appartenere, che non le permette di sentirsi né a suo agio né in grado di viverlo a pieno, di goderselo in un certo senso. Musicalmente questo viene trasformato in suoni effimeri, in sovrapposizioni, anche appunto generi che si scambiano e ingredienti che paiono in qualche modo viscosi, da cui è difficile districarsi. Ma appunto anche dentro questa sorta di non chiarezza in realtà si percepisce un'idea del sé artistico molto determinato e sicuro del proprio percorso. Come tutti i suoi lavori precedenti, anche Fata Morgana esce per Mexican Summer, mentre noi da New York scendiamo a San Paolo e troviamo Kiko Dinucci. Il suo ultimo disco, che è uscito nel 2020, era uscito per la londinese My Zoom, si intitola Hash Chiliu, mentre Medusa, che è la sua nuova uscita discografica, è della Seluhish, con un'etichetta brasiliana già casa di Arnaud Antunes, di Maria Portugal e di Vitor Araújo.

Cão perdido, cane smarrito, cane perso è il brano con cui inizia Medusa, un disco pieno di collaborazioni. In questo pezzo, per esempio, troviamo il nome di Lelo Bezerra, il disco più noise e più pop che Kiko Di Nucci abbia mai registrato e che in queste 10 tracce intreccia disperazione, raziocinio, romanticismo e carattere in un gioco che vede allo stesso livello sia un elemento non esattamente familiare alla musica popolare e al cantautorato brasiliano, cioè la chitarra elettrica e i volumi anche alti della chitarra elettrica, ha invece poi il canto che lo accompagna, i testi a tratti struggenti, a volte invece molto ironici, che sono al contrario così familiari a chi è fan della tradizione musicale di questa parte del Sud America. Ascoltiamo l'ultimo brano da Medusa di Kiko Di Nucci, ovvero Como Foi.

E cambiamo completamente genere, passando adesso all'ascolto di Julius Eastman Volume 5, Gay Guerriglia, firmato da Wild Up, un ensemble basato a Los Angeles e guidato da Christopher Rowntree, un progetto che continua da quasi un decennio, quello che porta Wild Up a riproporre le opere di Julius Eastman e che quest'anno è arrivato a questo suo lavoro, a trattare questa composizione è per certi versi una delle più importanti. Lo stesso Eastman alla premiere di Gay Guerriglia nel 1980 disse: "Se c'è una causa, e se questa è una grande causa, quelli che appartengono a quella causa sacrificheranno il loro sangue, perché senza sangue non esiste una causa." Per questo io uso il termine Gay Guerriglia e uso Gay Guerriglia in quanto opera. Nella speranza che io possa essere una, se sono chiamato a esserlo. Quindi, considerando il peso specifico di questo lavoro e l'importanza che ha avuto nella vita di Julius Eastman, è intuibile l'importanza data dall'ensemble Wild Up a questa tappa del suo percorso, di studio e di riscoperta del lavoro di questo compositore afroamericano. Ascoltiamo Dies Irae nella decostruzione fatta da Julius Eastman e riproposta poi, dall'ensemble Wild Up.

0: E ritroviamo infine un po' di leggerezza nell'ultimo disco dell'ottetto presentato a Battiti questa settimana, ovvero My Face is Dancing di Federico Ughi, che ha realizzato questo progetto insieme ai suoi figli Alberto, Martino e Benjamin. Diversi momenti della vita dei suoi tre figli, dei tre bambini, registrati nell'arco di una decina di anni, a testimoniarne la crescita, oltre a sessioni di improvvisazione, sono alla base di questo lavoro, My Face is Dancing, una celebrazione ovviamente della famiglia ma anche della creatività intergenerazionale. I testi sono soprattutto di Alberto Ughi, che sentiamo rappare anche nel brano che andiamo ad ascoltare ora, mentre hip hop, jazz ed elettronica ci trasportano attraverso fasi diverse delle vite di ognuno, memorie passate, proiezioni future, rendendo questo lavoro tanto poetico quanto concreto, quanto terrestre. My Face is Dancing si apre con The Strongest Kid. Yeah.
1: I'm the strongest kid in the whole world. And I

turned around. I think I've gotta go.

non si conoscono le identità dei componenti né quanti siano o da dove provengano, una scelta un po' vintage, un po' fuori dal tempo da parte dei Fairies, pochissime tracce su internet se non una pagina Bandcamp da cui intuiamo che I Wonder è il loro secondo album, uscito in estate per l'etichetta londinese World of Echo. Tank Town è il lungo brano che abbiamo appena ascoltato e che ci riporta alla mente un po' la musica dei Silver Apples, ma soprattutto la musica dei liverpooliani Clinic, effettivamente anche loro sempre con il viso coperto da una mascherina e con un'estetica musicale molto simile, una psichedelia stralunata, fantasmatica, anche con qualche incursione nel dub, quella dei Fairies, canzoni mutanti, inquiete, con questo passo ipnotico, circolare, anche con dei titoli che contribuiscono un po' alla vaghezza complessiva del progetto. Dalla pagina Bandcamp desumiamo però che la formazione non manca di ironia, perché leggiamo così: scrivere una biografia per una band segreta è un po' come pulire una casa in cui non vive nessuno. Fa bella figura sul curriculum, ma ne abbiamo davvero bisogno? Solo i fantasmi ne hanno bisogno. E a proposito di fantasmi, esiste un'intelligenza artificiale per questo genere di cose, ma sfortunatamente anche l'intelligenza artificiale è troppo seria e scriverà una biografia come si deve. Citerà i nomi, citerà i luoghi, citerà le influenze, e niente di tutto ciò è davvero rilevante per i Fairies.

I said no, we're all with them.

E dalla vaghezza fluttuante dei Fairies siamo passati alla stregoneria psichedelica e anche un po' post-apocalittica dei Nuke Watch, subito dopo il brano Eyes Wonder da I Wonder, appunto dei Fairies, uscito per World of Echo in estate. Il brano decisamente più rarefatto, slabbrato, anche un po' acido, che abbiamo ascoltato in sequenza era New American Psycho 2 da Fusion, recente album dei Nuke Watch uscito per l'etichetta londinese Sagome. Su questa formazione abbiamo qualche informazione in più rispetto ai Fairies. Si tratta di un duo molto prolifico composto da Aaron Anderson e Chris Hontos, che sono già attivi con altri progetti, Beat Detectives e Weird Shit USA 2. Su questo disco però li troviamo in formazione a tre con Zach Stafford a fiati ed elettronica. I Nuke Watch, diciamo, si muovono un po' sull'ombra lunga di certo underground do it yourself americano, quello legato alla bassa fedeltà, a certa psichedelia legata all'improvvisazione e al noise, diciamo un po' una linea che va dall'etichetta californiana Not Not Fun fino ai Wolf Eyes. In Fusion troviamo un orizzonte che canalizza anche un po' le ansie del nostro periodo storico, le visioni apocalittiche, le minacce nucleari, le guerre, le paranoie legate ai disastri ambientali, il tutto però filtrato attraverso una bizzarria piuttosto provocatoria e anche piuttosto straniante. Ascoltiamo ancora un altro brano da Fusion dei Nuke Watch intitolato Citizens for a Non-Nuclear Future.

un suono visionario quello dei New Kuoch, a tratti venato anche da certo esotismo. Nella sua dimensione vagamente apocalittica mantiene però ancora una forma di speranza, di impulso umano, di ritmo vitale, una prospettiva questa che invece va quasi completamente esaurendosi nel nuovo bell'album di Adriano Zanni. Abbiamo ascoltato ancora due brani in sequenza, subito dopo Citizens for a Non-Nuclear Future dei New Kuoch, tratto da Fusion. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato senza interruzioni era Varosha, tratto da Post Dub Cities, appunto nuovo album del musicista, fotografo, field recordist con base a Ravenna, Adriano Zanni. Il disco esce in vinile proprio in questo inizio di ottobre per Bronson Recordings e rivela, diciamo, un tipo di ricerca non completamente estranea in termini di umori, di suggestioni, di estetica per quanto riguarda il percorso di Adriano Zanni, che abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti anche con i lavori su Burning Machines, ma comunque un album che musicalmente si sposta in un territorio ancora più scuro, ancora più dub, più materico, più pulsante. I titoli dei brani dell'album di Post Dub Cities fanno tutti riferimento a luoghi, fanno riferimento però al dopo in questi luoghi, a ciò che resta quando la vita umana in qualche modo non è presente, ma questi luoghi, queste città continuano a esistere, a vivere, non più però in funzione di qualcuno. Ad esempio Varosha era il quartiere degli hotel di lusso, quelli affacciati sul mare nella città di Famagosta. Nelle note leggiamo anche un po' la storia di questo quartiere: dopo che l'isola di Cipro è stata invasa dall'esercito turco, l'intera zona è stata svuotata dagli abitanti che sono fuggiti verso sud ed è stata recintata e circondata da un filo spinato. Dal 1974 nessuno ha più messo piede in questo quartiere, tranne le tartarughe marine che su queste spiagge incontaminate hanno trovato il luogo perfetto per riprodursi. E qui ritroviamo proprio l'estetica dei luoghi, del tempo che passa, del quasi il documentarismo tipico del lavoro di Adriano Zanni. Leggiamo ancora dalle note di copertina, che aiutano perfettamente a entrare nella dimensione in bianco e nero di Post Dub Cities: gli edifici, le abitazioni, i palazzi scoprono una realtà propria in cui anche le rovine danno forma a questo paesaggio che resiste, che si trasforma in pura presenza. L'album è accompagnato come sempre da bellissime foto, quelle di città spettrali, città deserte, tra queste Belgrado, Lisbona, Sarajevo, Cracovia, Sofia, Venezia. Ascoltiamo ancora un altro pezzo da Post Dub Cities di Adriano Zanni.

0: That's my story, that's my story, people. That's my story of my life.
1: Che meraviglia, That's My Story, il brano che dà il titolo e chiude il leggendario album di John Lee Hooker, pubblicato nella primavera del 1960 dalla Riverside Records e registrato in un'unica sessione a febbraio 1960 a New York, insieme alla sezione ritmica della band di Cannonball Adderley, cioè il bassista Sam Jones e il batterista Louis Haynes, lavoro che rappresenta il lato più riflessivo della carriera di John Lee Hooker, e lo abbiamo ascoltato qui solo voce e chitarra. E ora That's My Story, John Lee Hooker Sings the Blues, è stato ristampato in vinile dalla Kraft Recordings e presenta una rimasterizzazione analogica effettuata sui nastri originali, e tra breve ne ascolteremo un'altra traccia. Prima apriamo anche il disco che sancisce un bel passaggio di testimone blues, cioè la collaborazione tra il giovane trio blues di Boston, che hanno scelto questo nome GA20, e il veterano Charlie Musselwhite.

Crazy Love di Willie Dixon, in questa rilettura apre il disco Blues Now, lavoro pubblicato da New West Records, e vede GA20, il giovane trio di Boston, a legarsi ad una vera e propria leggenda del blues statunitense, virtuoso dell'armonica, apprezzatissimo cantante come Charlie Muscle White, ora 82enne, sulla scena da più di 60 anni. Blues Now, il titolo dunque, è da vita a questo dialogo che attraversa le generazioni del blues, ma rimane sincero e viscerale, vivo e pulsante anche quando lo spirito dei pionieri si fonde con l'energia moderna. 100% Charlie Muscle White, questa è la sua Strange Land, incisa con i GA20.

0: GA20, Charlie Musselwhite,
1: tratto da Blues Now, il disco collaborativo tra i giovani bluesman di Boston e il veterano armonicista e cantante.
0: New West Records, l'etichetta di Nashville, che ha pubblicato questo disco a luglio scorso. E ora torniamo alle radici del genere con That's My Story, l'album del 1960 dell'icona del blues John Lee Hooker. È pubblicato originariamente, dicevo, dalla Riverside Records e ristampato in vinile in questi mesi dalla Kraft Recordings. E John Lee Hooker registrò questo lavoro dando al tutto un approccio essenziale, scarno, molto naturale, con la sua chitarra e la voce e una leggera sezione ritmica di basso e batteria, quella che in quegli anni suonava con Cannonball Adderley. A chiudere la notte di battiti, I'm Wondering, John Lee Hooker.

honey, one more chance. I'm wanting, baby, just like a sheep.

0: You done lost, pretty baby, just like a sheep out on the fold.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 13ª puntata.

Joe il Grande intanto era tornato in sé e gemeva per via del sale nella carne viva. I paisanos non gli badarono, ma quell'umanitario di Gesù Maria alla fine gli si avvicinò, gli slegò i pollici e gli diede un barattolo di vetro pieno di vino. Egli si giustificò dicendo: il nostro Salvatore ebbe conforto anche dai suoi nemici sulla croce. Quell'atto mise termine alla punizione. Gli amici si raccolsero, premurosi, intorno a Joe e lo sollevarono. Lo stesero sul letto di Danny, gli lavarono le ferite, gli fasciarono la testa con un panno bagnato e continuamente gli riempivano di vino il barattolo di vetro. Joe mandava un grugnito di dolore ogni volta che lo toccavano. Era probabile che nel morale non fosse per nulla cambiato, ma si poteva certo giurare che mai più avrebbe tentato di commettere un furto nella casa di Danny. Smaltito l'isterismo, il pirata beve la sua parte di vino e fu raggiante di gioia che ascoltò Danny far progetti per lui. Se portiamo tutto quel denaro alla banca, Danny disse, crederanno che l'abbiamo rubato. Dobbiamo portarlo da padre Ramon, invece. Gli raccontiamo come stanno le cose. E lui allora comprerà il candelabro d'oro, lo benedirà e il pirata andrà in chiesa a vedere. Forse padre Ramon dirà qualche parola sul suo conto alla messa di domenica. Bisognerà che il pirata si trovi presente. Pilon osservò con disgusto i laceri panni sozzi del pirata. Domani, disse severamente, dovrai prendere quei 7 quarti di dollaro che ti avanzano e comprarti dei panni decenti. Codesti che hai indosso vanno bene per tutti i giorni, ma in un'occasione simile non puoi entrare in chiesa così come un topo di chiavica. Sarebbe un disonore per i tuoi amici. Il pirata lo guardò, pieno di luce negli occhi. Domani farò quello che hai detto, promise. Fedele alla sua promessa, la mattina dopo scese a Monterey. Visitò molte botteghe e comprò con un'astuzia inverosimile da parte di una persona che non aveva comprato nulla in 2 anni e più. Tornò alla casa di Danny vittorinore per i tuoi amici. Il pirata lo guardò, pieno di luce negli occhi. Domani farò quello che hai detto, promise. Fedele alla sua promessa, la mattina dopo scese a Monterey. Visitò molte botteghe e comprò con un'astuzia inverosimile da parte di una persona che non aveva comprato nulla in 2 anni e più. Tornò alla

dita che ti vengono fuori. I pantaloni, la giacca, i laceri. Cappello non hai. Bene, gli presteremo noi i nostri panni, disse Gesù Maria. Io gli do la giacca e il panciotto. Pilon gli dà il cappello di suo padre. Tu, Danny, gli dai la camicia. E Joe il Grande gli dai i suoi pantaloni di panno. Protestò Pilon. Ma allora noi non potremmo andare. Non si tratta del nostro candelabro, Gesù Maria rispose, né credo che padre Ramon parlerà nel suo discorsetto anche di noi. Quello stesso pomeriggio gli amici trasportarono il tesoro a casa del prete. Ascoltò il prete la storia del cane malato e i suoi occhi si inumidirono. Disse il pirata, e allora padre, quel piccolo caro cane aveva il naso asciutto e gli occhi come vetri di bottiglia buttati sulla spiaggia dal mare. E si lamentava perché stava male. E allora, padre, ho promesso il candelabro d'oro di 1000 giorni a San Francesco. Egli è il mio santo patrono, padre. E allora avvenne il miracolo. Il cane agitò 3 volte la coda e subito fu guarito. Non è stato un gran miracolo, padre? Il prete assentì gravemente. Sì, disse, è stato un gran miracolo del nostro buon santo. Comprerò il candelabro. Il pirata fu felice di queste parole e di acquistar così la certezza che San Francesco aveva risposto alla sua preghiera con un vero miracolo. Se ciò si fosse risaputo, il pirata sarebbe salito molto in alto nella considerazione pubblica al pian della tortiglia. Già i suoi amici lo guardavano con occhio più rispettoso. Non tenevano certo la sua intelligenza in maggior conto di prima, ma ora sapevano che la sua povertà di spirito godeva di un forte appoggio celeste che ne rimediava le manchevolezze. Tornarono in gruppo alla casa di Danny, coi cani dietro. Il pirata aveva l'impressione di aver fatto un bagno in un aureo fluido di beatitudine. Piccoli brividi, caldi e freddi di piacere, gli percorrevano, come rincorrendosi, il corpo. E i paisanos erano contenti di aver custodito il suo denaro. Pilon era contento di non averlo rubato. Chissà quali terribili cose, egli pensava, sarebbero accadute se gli fosse riuscito di mettere le mani su quei quarti di dollaro appartenenti a San Francesco. Come se si trovassero in chiesa, gli amici erano pieni di umiltà, sottomessi. I $5 del salvataggio erano stati come fuoco in tasca Danny tutto quel tempo, ma ora egli sapeva che cosa farne. Andò con Pilon al mercato e comprò 7 libbre di hamburger, 1 cartata di cipollina al forno e pani e dolci. Pablo e Gesù Maria andarono da Torrelli a prendere 2 galloni di vino e non un sorso ne bevvero, nemmeno per prova. Li portarono intatti a casa. La sera, col fuoco nella stufa e 2 candele sulla tavola, gli amici banchettarono a sazietà. La festa era in onore del pirata. Egli si comportò in modo molto dignitoso. Sorrideva continuamente, in vero, mentre avrebbe dovuto star serio, ma non poteva farne a meno. Riempitasi la pancia, gli amici si lasciarono andare contro gli schienali delle sedie e passarono il resto della serata a trincar dai grossi barattoli. Il nostro piccolo amico, chiamavano il pirata. Gesù Maria gli domandò: che cosa hai provato quando la faccenda accadde? Quando promettesti quel candeliere a San Francesco e il cane cominciò a star bene, che cosa hai provato? Non hai avuto nessuna visione santa? Il pirata cercò di rammentare. Non credo, rispose. Forse ho avuto una piccola visione. Forse ho visto San Francesco che camminava nell'aria ed era splendente come il sole. E non riesci a ricordartelo, disse Pilon. Sì, credo di sì, il pirata disse. San Francesco, suppongo, mi ha guardato e dopo mi ha sorriso. Dal buon santo che è. E allora io ho capito che il miracolo era fatto. Sì, buono, quei piccoli cani, sudicione, mi ha comandato il santo. Ah, sudicione ti ha chiamato, osservò qualcuno. Bene, suppongo che lo ero, il pirata disse. San Francesco non è un santo bugiardo. Ho paura che tu non ti ricordi niente, disse Pablo. Bene, forse no, il pirata disse, ma credo di sì, tuttavia. Era ubriaco di piacere per l'onore e l'attenzione che gli facevano gli amici.

disse Gesù Maria. Mia madre vide la Santa Vergine. Era malata moribonda e io l'udì gridare. Oè, gridò, vedo la Santa Vergine. Oè, oè, carissima Maria, piena di grazie. È dato a pochi vedere di queste cose, disse Danny. Mio padre non era un gran buon uomo, ma alle volte vedeva i santi, altre volte vedeva i diavoli. Se era stato buono, vedeva gli uni, e se era stato cattivo, vedeva gli altri. Hai avuto solo questa visione di San Francesco, tu, pirata? Solo quella, il pirata rispose. Avrei paura a vedere dell'altro. La serata trascorreva entro i più stretti limiti del decoro. Gli amici sapevano di non essere soli nella stanza. Occhi di santi li guardavano attraverso le pareti e le finestre e il tetto. Disse Pilon: domenica il tuo candelabro sarà in chiesa. Noi non possiamo andare perché tu indosserai i nostri panni. Non penso che padre Ramon tirerà fuori il tuo nome, ma certo parlerà del candelabro. Tu cerca di tenere a mente quello che dice, pirata. Così dopo ce lo riferirai. Qui Pilon fece la faccia seria. Oggi, mio piccolo amico, continuò, c'era un'invasione di cani in casa di padre Ramon. Questo oggi come oggi non è stato nulla di male, ma ricordati di non portare i cani anche in chiesa, domenica. I cani non sono ammessi nelle chiese. Esci senza di loro, per una volta. Il pirata parve perdere tutta la sua gioia. Ma vorranno venire, esclamò. Come posso lasciarli? Dove posso lasciarli? Pablo si stizzì. Piccolo pirata, disse. Ti sei acquistato tanto merito in questa faccenda e proprio all'ultimo vorresti commettere sacrilegio. No, disse il pirata umilmente. Allora, Pablo disse, lascia qui i cani e noi ne avremo cura. Sarebbe sacrilegio portarli in chiesa. Era curioso come trincavano con sobrietà quella sera. Fu solo dopo 3 ore dall'inizio del banchetto che attaccarono a cantare canzonette oscene. Fu molto tardi che pensarono alla donna e fu troppo tardi che volsero la mente a pensieri di pugni. Troppo sonno avevano per mettere pensieri simili in pratica. La serata si concluse, insomma, perfettamente a credito loro.

la domenica mattina. I preparativi furono piuttosto violenti, precipitosi. Gli amici lavarono il pirata, spingendo i loro scrupoli di pulizia sin dentro le orecchie e le nari. Avvolto in una coperta, Joe il Grande lo guardò indossare i suoi pantaloni di saia turchina. Pilon gli consegnò il cappello di suo padre e dovettero sudare parecchio per persuaderlo a mettere la cintura tempestata di pietre preziose sotto la giacca e non sopra. E vi riuscirono solo quando gli ebbero mostrato come tenere la giacca aperta e così lasciare brillare agli occhi altrui le gemme. Il problema delle scarpe fu quello che diede più da fare. Solo le scarpe di Joe portoghese erano grandi abbastanza per il pirata, ma erano in condizioni anche peggiori delle scarpe di lui. Queste non avevano di indecente che le aperture tagliate nel cuoio dal pirata stesso per conforto dei propri calli. Pilon riuscì infine a risolvere il problema con un po' di fuliggine grattata dall'interno della stufa, strofinata per bene sulla pelle. La fuliggine rese pressoché impossibile individuare nel nerume della scarpa i buchi. Infine il pirata fu pronto. Col cappello del padre di Pilon piantato in testa alla dioboia, la camicia di Danny, i pantaloni di Joe il portoghese, il fazzoletto viola e verde intorno al collo e il cinturone tempestato di gemme che a intermittenze mandava lampi attraverso l'apertura della giacca. Egli andò da un punto all'altro della stanza perché gli amici lo esaminassero. Fu con occhio critico che essi lo guardarono. «Alza bene il piede, pirata! Non trascinare così il calcagno! Smettila di darti strappi al fazzoletto! La gente che ti vede penserà che non sei abituato a vestire per bene!» Poi il pirata parlò agli amici. «Forse potrei portare i cani fino alla chiesa», disse in tono lamentoso di preghiera. «Li persuaderei a restar fuori una volta lì». Ma i paesanos furono irremovibili. «No», Danny disse, «finirebbero per cacciarsi dentro in un modo o in un altro. Lasciali qui, alle nostre cure». «Non potranno rassegnarsi», il pirata disse disperato. «Si sentiranno soli, suppongo». E si rivolse ai cani radunati nell'angolo. «Voi altri dovete star qui», disse. «Non sarebbe bello per voi stessi che veniste in chiesa. Restate qui con gli amici miei finché non torno». Quindi scivolò fuori e si chiuse la porta dietro. Un clamore selvaggio di ululati e latrati si scatenò allora nella casa e se il pirata non rallentò, non tornò indietro, fu grazie alla fede cieca che aveva nel giudizio degli amici. Camminando per la strada si sentiva nudo e indifeso senza i cani, come se avesse perduto uno dei suoi sensi. E trovarsi solo all'aperto gli metteva paura. Qualcuno avrebbe potuto aggredirlo, pensava. Ma coraggiosamente continuò il suo cammino e attraversò la città, raggiunse la chiesa di San Carlo. Le porte, nell'attesa che il servizio religioso avesse inizio, erano spalancate. Il pirata tuffò la mano nella fonte dell'acqua benedetta, si segnò, si inginocchiò dinanzi alla Vergine, poi in direzione dell'altare maggiore, e si inoltrò nella chiesa, prese posto. La lunga chiesa profonda era piuttosto buia, ma l'altare maggiore splendeva di candele accese. Accese erano anche tutte le lampade votive dinanzi alle immagini degli altari laterali. Dolce e antico l'aroma dell'incenso profumava l'aria. A lungo sedette il pirata guardando l'altare, ma questo era, o almeno gli appariva, troppo remoto e sacro, inaccostabile per lui, povero uomo. Cercò con gli occhi qualcosa di più cordiale, qualcosa che non lo spaventasse. Ed ecco, dinanzi alla statua di San Francesco vide un superbo candeliere d'oro, con un grosso cero acceso piantato dentro. Il pirata sospirò di entusiasmo e per quanto la chiesa si riempisse e le porte venissero chiuse e il servizio cominciasse, non riuscì più, anche mentre adempiva il suo dovere di cattolico, a distogliere gli occhi dal cero santo e dal candelabro. Era così bello! Non gli pareva vero che fosse stato lui, il pirata, a darlo. Spiava la faccia della statua per vedere se San Francesco fosse contento di averlo. E una o due volte fu sicuro che il santo sorridesse in quel modo ricorrente che è il sorriso speciale di chi ha pensieri piacevoli per la testa.
cominciò alla fine, dopo la messa, il sermone. «C'è una bellezza nuova nella chiesa!» Padre Ramon disse: «Uno che della chiesa è figlio ha offerto un candelabro d'oro a gloria del grande San Francesco». Raccontò la storia del cane per sommi capi e, poiché vide affiorare piccoli sorrisi sulle facce dei fedeli, disse: «Non si tratta di cosa da considerare ridicolo o buffa. San Francesco amava le bestie a tal punto che predicava loro». E raccontò la storia del lupo di Gubbio, parlò delle tortore e delle sorelle allodole. Il pirata lo guardava rapito, in estasi. D'un tratto, un rumore di corpi che spingevano venne dalla porta. Si alzarono latrati furiosi e d'impeto si spalancarono i battenti. Fluff, Rudolf, Enrique, Pajarito e signor Alec Thompson si precipitarono dentro. Puntarono un momento i musi nell'aria, poi, ripreso lo slancio, corsero di conserva dritto sul pirata. Conguaiti e con lamenti gli saltarono addosso, gli fecero festante ressa intorno. Smise il prete di parlare e portò lo sguardo severo sui luoghi dell'agitazione. Il pirata rispose con sgomento e angoscia al suo sguardo. Tutto dunque era stato invano, il sacrilegio era commesso. Ma padre Ramon rise e la folla dei fedeli rise insieme a lui. «Portate fuori quei cani», disse, «e lasciateli fuori finché avremo finito». Con gesti imbarazzanti di scusa, il pirata condusse fuori i suoi cani. Disse loro: «Avete fatto male. Sono in collera con voi. Oh, mi vergogno di voi». I cani si accucciarono stretti al suolo e guaivano pietosamente. «So quello che avete fatto. Vi siete rivoltati contro i miei amici. Avete rotto i vetri di una finestra e siete venuti. Avete fatto molto male. State qui ora e aspettate, malvagi cani di sacrilegio». Li lasciò avviliti, in preda a dolore e pentimento. Tornò in chiesa. La gente che ancora rideva si voltò a guardarlo lungo tutto il passaggio e non smise che quando lui ritrovò il suo posto e cadde seduto cercando di cancellarsi dalla vista loro. Disse padre Ramon: «Non c'è ragione di vergognarvi, non è un peccato che i vostri cani vi amino e nemmeno è peccato che voi li amiate. Vi ho pur mostrato come San Francesco amava le bestie». E ricominciò a raccontare la storia di quel buon santo. Così il pirata si riebbe dall'imbarazzo. Le sue labbra si mossero dietro pensieri e pensieri. «Oh», egli pensò, «se i cani potessero udir tutto questo, oh, se potessero sapere tutto questo, come sarebbero felici, poveri cani!» Il sermone finì, ma le storie del santo rimasero a ronzargli nelle orecchie. Egli seguì lo svolgersi del rito, ma automaticamente, senza più udire quello che il prete diceva. E quando il rito toccò il suo termine, si precipitò verso la porta. Fu il primo a uscire dalla chiesa. I cani gli si affollarono intorno, ancora mesti e diffidenti. «Venite!» egli gridò loro. «Ho qualcosa da dirvi!» Partì al trotto, su per la collina, in direzione della pineta. E i cani gli galoppavano, saltando davanti e dietro. Raggiunse il riparo dei boschi, ma non si fermò che molto in dentro, in una specie di lunga navata tra i pini, dove i rami si congiungevano in alto e i tronchi si alzavano contigui. Un momento si guardò attorno. «Voglio che sia tutto come era in chiesa», disse. «Oh, se aveste potuto assistere alla predica e udire quello che il padre ha raccontato!» Prese una grossa pietra e la posò su un'altra. «Questa è la statua del santo», disse. Piantò un ramo in terra. «E questo è il candeliere, con la candela accesa», disse. Era buio nella navata di pini e per l'aria correva l'aroma della resina. Gli alberi bisbigliavano dolcemente nella brezza e il pirata ordinò: «Tu, Enrique, siediti qua. Tu, Rudolf, là. Fluff, che è il più piccolo, lo voglio qui, in mezzo. Tu, stupidone di Pajarito, mettiti là dietro e non far chiasso. Quanto a te, signor Thompson, puoi anche stare in piedi». Avendoli in tal modo disposti su due file, una di tre e l'altra di due, disse: «Voglio che sappiate tutto. Siete perdonati di quello che avete fatto. Padre Ramon ha assicurato che non era sacrilegio per questa volta. E ora aprite le orecchie. Ho da raccontarvi molte cose». Sedevano i cani ai posti che erano stati assegnati loro e lo guardavano con veemente attenzione.
Come il signor Alec Thompson sbatteva la coda, il pirata lo ammonì. «Questo non è luogo per agitare la coda», disse. «San Francesco non ci avrebbe badato, ma io non voglio che tu agiti la coda mentre ascolti. Ora vi racconto di San Francesco». Dunque, la sua memoria era ispirata quel giorno. Il sole trovò qualche interstizio tra le fronde e disegnò arabeschi di luce sul tappeto d'aghi di pino che copriva il suolo. I cani sedevano pazienti, gli occhi appesi alle labbra del pirata. Egli riferì tutto quello che il prete aveva raccontato, tutte le osservazioni, le considerazioni che gli erano uscite di bocca, e quasi parola per parola. Finì e guardò i cani con aria grave. «Tutto questo fece San Francesco», disse. Gli alberi ora trattenevano il respiro. Incantata e silenziosa era la foresta. D'improvviso vi fu un fruscio dietro le spalle del pirata. I cani aguzzarono lo sguardo in quella direzione. Il pirata non osò voltarsi. Passò un lungo momento. Poi i cani riabbassarono gli occhi. E le cime degli alberi ritornarono a muoversi e bisbigliare, i disegni di sole si arruffarono. Il pirata era così felice che il cuore gli faceva male. «Lo avete visto?» Egli gridò. «Era San Francesco! Oh, che buoni cani dovete essere per aver avuto una visione!» Saltarono i cani al tono cambiato della sua voce e aprirono le bocche, tirarono fuori le lingue, agitarono festosamente le code.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Play tune, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Eccoci qui, buonasera. Siamo qua per una nuova puntata di Hollywood Party. Dario Zonta, Roberto Silvestri.
6: Buonasera,
5: e
6: ciao
5: con
6: Dario.
5: Una fiducia che non si sgretola mai verso il cinema, continuiamo a raccontarlo. Ieri abbiamo festeggiato i 35 anni di Radio 3 Suite. Noi, io non ricordo neanche più da quanto anni andiamo in onda,
6: da tanti anni.
5: Tutti i giorni si parla di cinema. Io ogni tanto barcollo nella mia fiducia per il cinema, non so Roberto Silvestri, secondo me lui è più solido di me.
6: Mai. Grande, sono come Rossellini, Roberto, no? Che diceva: finché mi diverto, io farò il mio lavoro. Ma...
5: giusto.
6: Ed è il lavoro del cinema.
5: Hai perfettamente ragione. Noi continuiamo a divertirci e quindi siamo qui a raccontarvi il nostro divertimento, in primis, direi.
6: Anche perché qualche soddisfazione l'abbiamo, no? Perché
5: certo,
6: il film Nazza, che è un bel documentario, doveva essere proiettato soltanto 3 giorni, invece I Wonder ha deciso di prorogare le proiezioni perché sta andando molto bene, quindi insomma.
5: Nazza ha intercettato, oltre ad essere film che appunto ricordiamo è stato presentato al Festival di Venezia, che ha vinto un premio molto importante al Festival di Venezia, che è uscito, ma sta intercettando, è entrato, come è evidente, nel dialogo, anche addirittura nel dibattito politico.
6: Certo, anzi, se i nostri ascoltatori volessero raccontarci qualche cosa su Nazza, il numero per inviare messaggi è 335-56-34-296.
5: Esatto, questo potete scriverci dei film che avete visto, di Nazza e dei film di cui parleremo stasera, che forse non avete visto probabilmente, però... andiamo per ordine. Abbiamo delle notizie,
6: noi non parliamo quasi mai dei costumisti, ma i costumisti anche sono molto importanti per il cinema, e un costumista in particolare che è quello che ha vestito The Artist di Michela Zanavicius, che è stato Oscar per questo nel 2011, e cioè Mark Bridge sarà ospite delle giornate del cinema muto di Pordenone, e l'8 ottobre alle ore 17:45 al Teatro Verdi di Pordenone potete incontrarlo. La cosa interessante di Mark Bridge è che è il costumista di tutti i film di Paul Thomas Anderson, da Sydney a Boogie Nights, a Magnolia, Ubriaco d'amore, Il petroliere, The Master.
5: Quindi stiamo parlando di un grande...
6: un grandissimo vizio di forma, Il filo nascosto, che non a caso si occupava proprio di costumi,
5: esatto,
6: e che è stato il secondo Oscar di Mark Bridge, e ha fatto anche The Fablemans di Steven Spielberg, quindi insomma è interessante.
5: Poi
6: l'8 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone.
5: Di Pordenone e dintorni, questo è un appuntamento di tutto rispetto. Se io fossi là andrei di sicuro.
6: Io ci vado.
5: Ah, tu ci vai?
6: Io sarò là, certo. Bravo. Non posso perdere le giornate del cinema.
5: Tu sei molto anche legato,
6: sì, sono molto
5: a
6: muto.
5: Questo festival. Sei molto muto.
6: Elio e le storie tese.
5: Loro non sono muti.
6: Allora, Elio, cioè Stefano Belisari, inizierà a novembre le riprese del suo primo film, La Crepa, prodotto dalla Tempesta insieme a Rai Cinema.
5: Quindi la casa di Carlo Crestodina.
6: Bravo, e infatti forse parleremo tra poco,
5: esatto,
6: di Carlo Crestodina, e in coproduzione con CineDoc. Dunque, la cosa interessante è intanto il cast. Beh, ci sarà Cochi Ponzoni, Donatella Finocchiaro, Geppi Cucciari, Paolo Rossi, insomma un cast di tutto di grande prestigio, ma soprattutto è un film impegnato nella campagna di sensibilizzazione sui problemi dell'autismo. L'obiettivo è raccontare l'autismo nella sua quotidianità, ha detto Elio. È fatta di fatica, di difficoltà, ma anche di gioia. La cosa interessante è che parteciperanno nel cast anche Pizza Out, cioè la straordinaria esperienza di inserimento lavorativa per le persone autistiche creata da Nico Acampora. E quindi si vedrà la partecipazione come attori di alcuni dei ragazzi che lavorano in questa associazione. Ultima notizia. Greta Thunberg, l'attivista svedese che sta battendo da anni per il clima e per tante altre battaglie civili, sociali e politiche, ha espresso il suo sostegno a My Home of Wind and Sand. My Home of Wind and Sand, scusate, presentato in anteprima al Festival di Zurigo, che è un documentario importante che segue la battaglia di una giovane donna per l'indipendenza della propria comunità, e la propria comunità è il popolo Sahrawi, cioè è una militante del Fronte Polisario che si chiama Neila Mohamed Lamin, è una che è nata e cresciuta in Algeria, ha dedicato la sua vita alla causa della liberazione del Sahara occidentale dalla sovranità marocchina. Il film segue il suo percorso, eccetera, eccetera. Parleremo di Fronte Polisario anche domani.
5: Sì.
6: Quindi teniamo d'occhio che Greta Thunberg se ne sta occupando.
5: Queste sono le notizie. Intanto al 335-5634-296 stanno iniziando ad arrivare i messaggi. Allora ve ne do due firmati da due Paolo, ma diversi. Uno è un Paolo da Piacenza, uno un Paolo da Milano. Paolo da Piacenza scrive: visto Naza lunedì al cinema Jolly di San Nicolò a Piacenza, all'uscita un silenzio impressionante, sala quasi piena. Fino all'estremo, scusate. Paolo da Milano dice, questa frase che andrebbe interpretata, la ragione per cui Naza è stato applaudito ed ha successo non ha nulla a che fare con il fatto che sia o no un bel film.
6: Strano, perché dal silenzio agli applausi crea...
5: C'è un interessante dialogo, d'altronde i nostri ascoltatori
6: forse
5: sono
6: chi applaude
5: in
6: non
5: dialogo.
6: Lo ama e chi è silenzioso invece lo ama molto.
5: Ma vedo altri 7 messaggi in arrivo, ma prima di leggerli iniziamo a sentire un po' di musica.

0: Stiamo ascoltando il gruppo tedesco Rammstein in Zick Zack. Il gruppo tedesco Rammstein, le clip di questo gruppo tedesco sono in genere montate da Rob Myers, che è il co-montatore di Zau, di cui stiamo per parlare assieme a Ilia Permiakov, ed è il motivo perché abbiamo scelto questa canzone.
1: Esatto, perché vogliamo dedicare uno spazio della trasmissione. Stanno arrivando diversi messaggi che leggerò e vorrò leggere su NASA, perché i nostri ascoltatori l'hanno visto, anzi forse qualcuno lo leggo adesso. C'è un tema, un filo comune dei messaggi che stanno arrivando, che hanno questo tenore.